Se mi serviva qualcosa, dipendeva da cosa. E così era la vita.

la felicità. L'ho visto uscire dalla finestra mentre cercavo la felicità. Avrei potuto corrergli dietro, avrei potuto chiedere aiuto, avrei potuto, ma ero troppo impegnato a cercare la felicità. Antonio ha avuto un brutto periodo mentre cercavo la felicità. L'ho visto piangere e chiedere aiuto mentre cercavo la felicità. Ho perso tutti i capelli mentre cercavo la felicità. Si è fatta notte ed è finita la festa mentre cercavo la felicità.

invecchiati mentre cercavo la felicità. Vivono soli in case giganti mentre io cerco la felicità. Qualche volta vorrei andare a trovarli, ma mi organizzo sempre troppo tardi, perché cerco la felicità senza trovare la felicità. Ciao.

Ma come fai a trovare qualcosa che non sai che cos'è? La forma, il colore, il verso, l'odore, la lingua che parla o almeno una mappa, un orizzonte verso il quale puntare e un mezzo di locomozione per poterci arrivare. E se arrivi a trovare qualcosa, poter capire cos'è, se è un premio o una scusa, una madre o una rosa, se è un uomo, una donna, un bambino, un animale o un ideale. Io la felicità me la immagino con le ali, leggera come la primavera. E piccosa, poter capire cos'è, se è un premio o una scusa, una madre o una rosa, se è un uomo, una donna, un bambino, un animale o un ideale. Io la felicità me la immagino con le ali, leggera come la primavera e piena di misericordia, senza nessuno da

Jesus.

Alta sui naufragi, dai bel vedere delle torri, china e distante sugli elementi del disastro, dalle cose che accadono al di sopra delle parole.

La terza freccia cerca sul fondo del St. Cloud. Si sono presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura.

0: 94 82.
1: Sorridere è un diritto.
2: 35esimo Festival Milano Musica, nuove prospettive sull'orchestra del futuro. Lunedì 18 maggio al Teatro alla Scala, Michele Gamba dirige l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. In prima assoluta il concerto per vibrafono aumentato di Carmine Emanuele Cella, protagonisti Nim Tang Nguyen con l'elettronica IRCAM. Prime italiane di Peter Edwosch e Georg Friedrich Haas. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.

Buongiorno e buona domenica, ascoltatrici e ascoltatori da Radio Popolare. Ira Rubini al microfono per questa apertura domenicale che sarà molto musicale, ma sarà anche e soprattutto dedicata alla parte finale della nostra campagna abbonamenti primaverile 2026. Indipendentemente il titolo che è stato assegnato a questa campagna abbonamenti cominciata lunedì scorso, in questa che è la nostra 50ª stagione che abbiamo insieme a voi, moltissimi devo dire, celebrato in tante maniere, sforzandoci anche di proporvi, e vi anticipo che vi proporremo ancora altre cose nei prossimi mesi, insomma in quello che sarà il prosieguo della nostra 50ª stagione appunto. Cinquantesima stagione che abbiamo raggiunto solo grazie al vostro sostegno.

importante, non mai scontato, di cui vi ringraziamo. E allora, intanto io torno a darvi i numeri che moltissimi di voi, soprattutto che ci ascoltate la domenica mattina, conoscete benissimo, cioè lo 0233001001 per chiamarci in diretta, per esempio se avete deciso di abbonarvi e non lo eravate ancora, oppure se volete dire qualcosa a chi ci ascolta questa mattina per raccontare perché invece ci sostenete, e il numero 3316214013 per scriverci con WhatsApp, Telegram o SMS o a diretta @popolarenetwork.it. E lì, tra l'altro, potete, se ritenete di fare proprio in questa domenica 17 maggio, se intendete compiere un'azione a sostegno di Radio Popolare, come l'abbonamento, che come sapete potete facilmente fare andando sul nostro sito, ma questo ve lo racconterò più tardi. Intanto un risveglio che vorrei fosse compatibilmente con tutto quello che l'attualità ci porta, il più morbido possibile, almeno per quelli che ne hanno la possibilità di avere un risveglio morbido. Chi invece ha avuto una notte complicata, beh, insomma, anche a loro è dedicato questo celeberrimo scherzo tratto dal quartetto numero 2 di Alexander Borodin.

0: Ed era lo scherzo dal quartetto numero 2 di Alexander Borodin, era un modo per accompagnarvi all'inizio di questa mattinata con Radio Popolare, una mattinata e una giornata dedicate alla nostra campagna abbonamenti primaverile dal titolo Indipendentemente, un avverbio che ovviamente decliniamo in diverse maniere per ricordare da un lato la nostra indipendenza garantita dagli abbonamenti e dal sostegno in generale degli ascoltatori e delle ascoltatrici, e poi anche il nostro modo, o almeno il nostro tentativo, di avere uno sguardo anche altro sulla realtà. E allora io avevo accennato a come si può sostenere Radio Popolare anche in questa domenica 17 maggio. Andate sul sito radiopopolare.it e lì trovate un grande banner con la nostra nuova grafica, tra l'altro, che è una delle caratteristiche di questa 50esima stagione, uno dei modi per celebrarla, una grafica a mio avviso veramente efficace, che è stata anche frutto di tanti ragionamenti e confronti. Indipendentemente Radio Popolare, trovate due pulsanti, abbonati qui, e quella è la strada più rapida per arrivare al modulo dove potete compilare l'abbonamento che vi verrà addebitato sul conto in banca, sul vostro conto corrente, e che deve avere un minimo di 90 euro e poi automaticamente si rinnoverà. Oppure potete andare su Sostienici e trovate tutte le alternative, le variabili con cui potete sostenerci se siete già abbonati. Si può fare un ritocco se siete nelle condizioni di farlo, cioè aumentare il vostro abbonamento annuale, oppure potete fare una donazione ripetibile, fare una tessera, insomma ci sono diverse possibilità che sul sito sono molto chiare. Vi ricordo invece, ed è una raccomandazione che facciamo spesso, ma perché voi stessi ce l'avete segnalata, se doveste avere cambiato banca, oppure la vostra banca avesse affrontato delle fusioni, delle modifiche societarie, o ancora il vostro conto fosse in qualche maniera cambiato per qualche motivo, sono varie le possibilità, potrebbe darsi che il vostro abbonamento non avesse seguito il vostro conto in banca, e allora in questo caso vi preghiamo di verificare. Se volete invece che lo verifichiamo noi, scrivete ad abbonamenti@radiopopolare.it, vi risponderemo facendo appunto la verifica interna per vedere se siete ancora abbonati. Intanto rinnovo il ringraziamento a coloro che ci sostengono da tempo, come dicevo all'inizio, e saluto due ascoltatori che ci hanno scritto proprio di buonissimo mattino. Avevo chiesto di telefonarci oppure di scriverci esponendo ragioni per cui è necessario abbonarsi. Gabriele ci scrive da Lecce dopo 27 anni di abbonamento, e quindi Gabriele, che dire, non possiamo che prenderti a modello. Buongiorno Ira, ma come si fa a non abbonarsi a Radio Popolare? Grazie di questo messaggio, davvero è arrivato alle 7.05. Grazie Gabriele, ma io so che questa è una fascia ascoltatissima la domenica mattina, e quindi insomma la occupo temporaneamente. Sapete insomma che la musica classica è una, almeno quelli che mi conoscono un po' dall'ascolto di tanti anni sanno che la musica classica è uno dei filoni che attraversiamo spesso nel nostro quotidiano culturale. Questa fascia spesso, quasi sempre, è condotta dagli amici della redazione musicale classica, e quindi anch'io seguo la loro linea. Fra poco un altro brano, diciamo del buon mattino per quanto possibile, perché poi insomma sentiremo il nostro notiziario, sentiremo la rassegna stampa, ecco, che sarà a cura di Serena Tarabini quest'oggi. Insomma avremo modo di ascoltare tutti gli aggiornamenti della domenica mattina. Intanto, appunto, oltre a Gabriele saluto anche Elisabetta che ci scrive: ciao, oggi alla Bici Pace. E la Bici Pace si svolge a Cuggiono è la 47esima edizione, è appunto una corsa, un giro ciclistico nei dintorni appunto di Cuggiono, un percorso che io intravedo, che tocca tante località e che appunto arriva a Villannoni di Cuggiono. Deduco, cara Elisabetta, che tu sia insomma una ciclista piuttosto allenata, anzi forse sei già uscita per andare alla partenza della Bici Pace. Grazie per avercela segnalata nel frattempo. E poi c'è una telefonata in attesa, non so se l'ascoltatore o l'ascoltatrice è ancora lì. Ciao, buongiorno, sei tu?
1: Ciao, sono Elisabetta.
0: E sei Elisabetta Bici Pace?
1: Esatto.
0: Ciao, non sei ancora uscita? No. Allora?
1: No, per fortuna quest'anno l'appuntamento alle 9:30 a Buttarsizio.
0: Ah, allora c'è ancora un po' di tempo.
1: Sì, sono tutta una serie di tappe, lo spiego per chi vorrebbe magari sì. partecipare. Non è assolutamente una corsa, anzi è una biciclettata.
0: Ah, ok.
1: Tanti anni fa sì, il sottotitolo era dall'Olona al Ticino, pedalando un pochino per il boomer. Magari si ricorderanno, è un bellissimo evento che dura tutto il giorno, praticamente si fa appunto un tratto di strada controllato e tranquillo in bicicletta dai bimbi neonati fino agli anziani, e poi si arriva lì quest'anno a Cuggiono, si mangia, si fanno delle attività, si canta, si fanno delle, ci sono dei banchetti e poi si ritorna tranquillamente.
0: Ecco, e pace in che senso?
1: Eh beh, pace sì, da 42 o 47 anni, mi ricordo, mi sembra che siamo 42 anni insomma. Questa biciclettata vuole dare una testimonianza di pace, perché ci sono poi banchetti di emergency, banchetti di varie associazioni, certo. di volontariato, perché vogliamo far sapere che noi alla pace ci teniamo e siamo disposti a fare tanti chilometri per ribadire.
0: Allora, ma grazie, io trovo che sia fantastico, anch'io vado in bicicletta, non so se ce la farei a fare anche la biciclettata amichevole, cioè nel senso che ormai sono un po' acciaccata.
1: No, ma si fa piano piano, lentamente.
0: Si fa piano piano. Ecco, quindi anche i conduttori di Radio Popolare, almeno quelli come me, possono fare. Ecco, quindi...
1: Scusa, però chiamavo per una curiosità.
0: Dai.
1: Nel senso che va al di là della Bici Pace, ovviamente, nel senso che vabbè, sono abbonata. Volevo sapere come fate, siccome questa l'abbonaggio è un'occasione per ritrovare delle coppie, anzi per formulare delle coppie
0: inedite.
1: Volevo sapere com'è che fate, andate a sorteggio.
0: Io lo chiamo, grazie, perché è una curiosità che credo un po' di nostri ascoltatori fedeli hanno. Allora,
1: vi ascolto in radio. Ciao, buona giornata.
0: Ciao cara, buona giornata a te, grazie dell'abbonamento. Allora, dicevo, per rispondere a Elisabetta, che come sentite dalla voce, perché Elisabetta è proprio l'ascoltatrice alfa, abbonata, impegnata, e poi giustamente telefona e poi dice ascolto in radio, quindi non potrei che sottoscrivere tutto il suo comportamento, quindi la risaluto e le rispondo a tutti quelli che hanno questa vaghezza che li punge, cioè come facciamo a creare le coppie inedite che si formano durante l'abbonaggio. Allora, io dico che c'è un algoritmo per dare l'impressione di una contemporaneità, in realtà l'algoritmo si chiama Massimo Bacchetta insieme a Cristina Cristina Selva, che è la nostra storica responsabile della segreteria, ma insomma Cristina in realtà sono tante persone, perché Cristina fa mille cose e lo stesso vale anche per Massimo, quindi sono loro due che in base anche un pochino alle nostre competenze, ai nostri orari, in parte anche alle nostre disponibilità a affrontare insomma fasce di conduzione che sono diverse da quelle abituali, oppure invece rispettandole, quindi occupandole magari in una maniera un po' difforme quanto a durata e così via, ci associano, ci mettono insieme. È sempre una sorpresa anche per noi, devo dire, ed è anche un po' divertente, perché beh, insomma, questa è proprio una cosa che vi confido, dato che siamo di domenica mattina e andiamo un filo più lenti. In realtà spesso noi lavoriamo fianco a fianco, ci riuniamo, ci confrontiamo tutti i giorni, ci scambiamo informazioni, creiamo contenuti gli uni per gli altri, insomma la Radio Popolare si lavora davvero collettivamente e quotidianamente. E pure andare in onda con una persona è come farci un po' un viaggio, farci una vacanza, farci, insomma, sapete, no? Cioè che sono dei momenti anche di verifica della sintonia. E quindi quando capita di potersi di poter andare in onda insieme, anche se lo facciamo alcuni di noi da tanti anni, siamo oggettivamente dei professionisti da tanto tempo, è sempre una cosa estremamente, almeno per me, divertente, stimolante. Si scoprono lati di colleghi e colleghe diversi che magari non si conoscevano, oppure i loro interessi, le loro passioni, un po' come facciamo con voi quando parliamo al telefono. Cosa che farò molto volentieri anche questa mattina. 02 33 001 001, se siete abbonati aiutateci a convincere chi non si è ancora abbonato o chi invece ci ascolta da poco e ritiene di sostenerci. Ci sono stati molti abbonamenti di under 30 che ci hanno scoperti attraverso le serate che abbiamo fatto in auditorium, attraverso il fatto che magari sono lontani ma hanno scoperto Radio Popolare, la sua musica, la sua informazione o i suoi programmi di infotainment, di intrattenimento, la sua cultura. Oppure se invece vi siete abbonati da poco, avete deciso di incrementare il sostegno con un ritocco oppure di fare una donazione, scrivetecelo a 331 62 14 013, con Telegram, con WhatsApp, con un SMS o a diretta @popolarenetwork.it. Aggiungo anche un elemento importante che, come raccontavo ieri, sono rimaste ancora alcune rarissime targhe delle copertine di Tex. Sono targhe in metallo bellissime da collezione che la Bonelli aveva realizzato parecchi anni fa e che il nostro Antonio Serra, curatore della rubrica di fumetti del venerdì a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, ha scovato per noi negli archivi Bonelli. Sono veramente un oggetto bellissimo, ce ne sono pochissime ancora. Se siete neoabbonati, neoabbonate, neoritoccati, neoritoccate, oppure avete deciso di fare una donazione proprio in questa giornata o da poco o ieri sera, scrivetecelo. Noi chiediamo sempre, insomma, scherzosamente lo screenshot dell'abbonamento e noi ne terremo da parte una per voi, oppure se siete molto molto lontani ve la spediremo. Buongiorno, sono in partenza con altri 8 compari per portare la bandiera palestinese in cima al monte Resegone. Palestina libera, saluti da Lutz, che conosciamo bene, insomma, fin sopra il Resegone. Allora, buona sgambata, oggi il tempo dovrebbe essere migliore, poi dopo lo sentiremo anche nelle nostre notizie. È il momento del prossimo brano, come ripeto, questa è domenica mattina a Radio Popolare, quindi noi rispettiamo, almeno per tutta la prima fascia di conduzione della nostra campagna Abbonamenti 2026, il mandato di farvi ascoltare brani di musica classica. Questa è una mia grande passione. Filippo Jaruzelski, celeberrima voce specializzata in un repertorio molto particolare, e insieme a Jean-Christophe Spinosi, con l'ensemble Matthäus, questo estratto dall'opera di Antonio Vivaldi, Giustino, vedrò con mio diletto.

0: E allora, questo era Philippe Jaruzelski, voce straordinaria, un grande specialista del repertorio vivaldiano e non solo. Giustino era l'opera di Antonio Vivaldi da cui era tratta quest'aria, l'aria di Anastasio, scusate, che si intitolava Vedrò con mio diletto, insieme a Philippe Jaruzelski, Jean-Christophe Spinosi con l'ensemble Matheus. Adesso c'è la pubblicità, poi ritorniamo ancora con la nostra campagna abbonamenti indipendentemente della primavera 2026, ancora musica da ascoltare insieme e conversazioni da fare insieme per parlare di come sostenerci. A fra poco.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quantonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

Bentornate e bentornati, questa è sempre Radio Popolare. Campagna abbonamenti 2026, indipendentemente, virgola, Radio Popolare, questo è il titolo che abbiamo dato alla nostra campagna per il sostegno alla nostra indipendenza. Al microfono Ira Rubini, di nuovo ben svegliate e ben svegliati se vi siete appunto alzati da poco, se invece siete in piedi per i motivi più svariati, ancora un saluto a tutte e a tutti voi. Apertura musicale dedicata alla musica classica, ma anche ad altri percorsi musicali che mano a mano scopriremo insieme. Ma anche e soprattutto, come la sigla decreta, la sigla della nostra campagna abbonamenti, un appello a voi che siete all'ascolto per abbonarvi se non lo avete ancora fatto e se ci ascoltate, insomma, se il nostro lavoro vi interessa, per noi è vitale e l'indipendenza dipende da quello. Per telefonarci 0233001001, magari anche se invece siete abbonati da tempo, e sempre va ancora una volta il ringraziamento a voi, per raccontare perché avete preso questa decisione. (331) 621 4013 il numero per scriverci con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta a @popolarenetwork.it. Mentre per sostenerci e abbonarvi, e poi le forme di sostegno se siete già abbonati sono varie, donazione, tessera oppure ritocco del vostro abbonamento annuale che viene addebitato sul vostro conto corrente, dicevo, se invece decidete di abbonarvi proprio quest'oggi, basta andare sul sito di Radio Popolare, cliccare sul pulsante giallo abbonati qui oppure sul pulsante giallo sostienici, e poi il percorso è semplice. Se avete dei dubbi basta scrivere ad abbonamenti@radiopopolare.it. Ma ancora una volta ecco Elisabetta, che abbiamo avuto che abbiamo avuto in onda poco fa perché si sta preparando per la bici pace che da Busto Arsizio va a Cuggiono, appunto una biciclettata amichevole, ci ha detto, insomma, non una gara che da moltissimi anni, molti decenni si svolge in quelle zone, dice non poteva mancare, non può mancare per i panini, ed è lo zainetto di Radio Popolare fluorescente con il nostro logo e l'indicazione 30 all'ora destinata alle macchine che seguono i ciclisti, a cui va il nostro pensiero, perché in questo paese, insomma, talvolta sulle strade si rischia, non nel caso di questa corsa, come si diceva, che è anche presidiata e sicura. Rispondo anche a Enrico, che ha sentito la nostra, diciamo, ultima possibilità di assegnare le pochissime, ma veramente pochissime, targhe con le copertine storiche di Tex, targhe in metallo messe a disposizione dalla Sergio Bonelli e raccolte da Antonio Serra, il nostro storico curatore della rubrica di fumetti. Ma allora, Enrico, ti devi abbonare e devi mandarci lo screenshot dell'abbonamento o su WhatsApp o su Telegram oppure via mail. Se sei già abbonato ti chiediamo un altro sforzo, una donazione magari ricorrente oppure un ritocco del tuo abbonamento, sempre in questo caso andando sul sito di Radio Popolare, dopo averlo fatto mandandoci lo screenshot. Ci chiedi una copertina particolare, ma le copertine io le avevo lette tempo fa, quella del giudice Bean non è fra quelle che Antonio ha rinvenuto. Quindi, insomma, ti possiamo mandare una meravigliosa targa da collezione, perché appunto sono oggetti che sono stati fatti tanti anni fa, realizzati tanti anni fa, e che è difficilissimo trovare, non quella che tu chiedi, facendo l'operazione che ti dicevamo, o abbonamento se non sei abbonato,
oppure una donazione, oppure un ritocco dell'abbonamento, e poi ci mandi una fotografia dell'ultima schermata che ti arriverà di conferma dopo che sarai andato sul sito di Radio Popolare. Questo vale per tutti coloro che sono all'ascolto, moltissimi di voi le hanno già se le sono già assicurate queste targhe da collezione, placche diciamo di metallo da collezione, e ribadisco che al di là di coloro che sono lontani da qua e che non passano da Milano, a cui l'abbiamo spedita, tutti coloro che invece hanno detto che l'avrebbero ritirata, in parte l'hanno ritirata venerdì, ma da lunedì mattina possono ritirarla nella nostra reception. Così do anche un'informazione che ci è stata chiesta anche ieri. Proseguiamo adesso la nostra conduzione musicale che si aggira fra brani di musica classica che ci sembrano adatti, insomma, una domenica mattina per certi versi speriamo tranquilla per molti di voi, ma non per tutti per quello che riguarda la nostra attualità. Fra poco gli appuntamenti anche con le notizie delle 8:30 e poi con la rassegna stampa che, come ripeto, oggi sarà a cura di Serena Tarabini. Io vi propongo Hurricane, il suo ensemble, le variazioni Goldberg con The Waltz Variation.

Allora, era un breve, brevissimo ascolto scelto per chiudere il riassunto di tutte le nostre istruzioni per sostenere Radio Popolare in questa campagna abbonamenti 2026. Ancora vi ricordo i numeri 331-6214013, WhatsApp, Telegram ed SMS, diretta @popolarenetwork.it. Per la mail 0233001001 per telefonarci. E adesso invece ci spostiamo, cambiamo compositore. Questa è la Sinfonia numero 29 di Mozart.

Ed era il primo movimento della Sinfonia numero 29 di Wolfgang Amadeus Mozart. Si tratta di un'esecuzione che risale agli anni 90, sono i Wiener Sinfonica diretti da Ferenc Fricsay. E allora io saluto altri due ascoltatori, anzi un'ascoltatrice, che ci ricorda, magari è sfuggito a me, ma non vi sento parlare dell'abbonamento sospeso, che è un bel gesto. Io sono abbonata, ritoccata 107.6, quindi dalla nostra campagna del cinquantennale di un po' di tempo fa, quindi grazie, ma con un abbonamento sospeso, quindi con un abbonamento che l'ascoltatrice Katia, che non chiama perché si impappina facilmente, quindi per carità Katia, leggo il tuo messaggio e ti ringrazio già di tutto quello che hai fatto, che Katia paga per qualcun altro, per chi invece ha difficoltà e non può abbonarsi. Saluto Corrado invece, che ci scrive da Roma e dice: cari compagni e compagne, già sono stato con voi in passato, siete un presidio di informazione e democrazia popolare, quindi con piacere intanto faccio questo di prima mattina, e questo è una tessera che il nostro ascoltatore Corrado ha appena fatto e mi ha mandato lo screenshot, sulle note della musica classica. Saluti da Roma, mi farebbe piacere il pensiero Tex, anche se Mefisto non è male, qui insomma siamo nella storia del fumetto. Allora, caro Corrado, come detto, dato che hai fatto una tessera, ti spetterebbe una targa di Tex. Se la desideri, dato che tu stai a Roma, sei uno di quegli ascoltatori a cui possiamo spedirla, però mi devi mandare il tuo indirizzo con lo stesso sistema con cui mi hai mandato lo screenshot e il messaggio e anche il tuo cognome di cui ho preso nota. Quindi scrivimi con l'indirizzo se vuoi una delle pochissime ormai rimaste targhe di Tex. E così abbiamo risposto anche Enrico, che chiedeva come si fa ad avere una targa di Tex. Noi fra poco abbiamo un altro spazio pubblicitario, ma poi proseguiremo la nostra, chiamiamola, cavalcata musicale. Quello che vorrei proporvi è una trascrizione per pianoforte della sonata K141 di Domenico Scarlatti. Ne ascoltiamo un movimento.

La sonata K141 in re minore di Domenico Scarlatti nel suo unico movimento, spesso chiamata anche toccata, per quanto è difficile suonarla, quanto è impervia questa partitura per pianoforte, in questo caso era Marta Argerich a eseguirla. E il brano con cui arriviamo al prossimo spazio pubblicitario, nel frattempo Corrado mi ha mandato il suo indirizzo, quindi Corrado ti spediamo la targa di Tex, adesso fatemi controllare quante ne avanzano, ecco ne avanzano soltanto due, quindi questa è l'ultima fascia in cui le metteremo a disposizione di neoabbonate, neoabbonati, neoritoccate, neoritoccati oppure neosostenitori, neosostenitrici, donatori, donatrici, tesserati, tesserate come Corrado. Quindi fateci un pensiero e nel frattempo io vi propongo, prima della pubblicità, questo che è insomma che è una delle composizioni più divertenti, Orlando di Lasso.

0: Allora, insomma, sono arrivati dei messaggi anche che riguardano dei cori. Vabbè, insomma, ve ne parlo dopo la pubblicità. Quella che abbiamo ascoltato è una delle più celebri villanelle a quattro voci di Orlando Di Lasso. E come avete compreso, utilizza moltissimo le onomatopee. Perché, insomma, Chilichì è ovviamente il verso del gallo, è di mattina, mi pareva adatto, e poi c'è anche il verso del cucù. Il testo tra l'altro mescola elementi dialettali e maccheronici, come era tipico insomma della poesia profana, della musica profana del Cinquecento. Questa era la versione famosa dell'ensemble Concerto Italiano diretto da Rinaldo Alessandrini. Pubblicità e poi rispondo a tutti coloro che ci hanno scritto e che ci sostengono anche, hanno anche fatto azioni specifiche.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema.
4: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
6: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
7: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.

Bentornate e bentornati, un altro tratto della nostra conduzione domenicale mattutina a base di musica classica, ma poi vedrete viriamo verso altri tipi. Bentornate e bentornati, un altro tratto della nostra conduzione domenicale mattutina a base di musica classica, ma poi vedrete viriamo verso altri tipi di sonorità per la campagna abbonamenti 2020.

Essere ieri, insomma, Tiziana, sei una colonna di Radio Popolare. Stefano invece mi manda il programma e anche l'appuntamento del prossimo concerto dell'ensemble. Ormai credo siano oltre i 20 anni di attività, Chanson d'Aube. Conosco bene Chanson d'Aube, avendo militato in un coro parallelo diretto dallo stesso direttore, cioè Alberto Odone, che per l'occasione saluto attraverso Stefano, che ci ricorda che il loro prossimo concerto sarà alla chiesa di Sant'Ambrogio di Cassina Amata a Paderno Dugnano alle 21 di lunedì 18, cioè di domani. Un viaggio attraverso le atmosfere del tardo rinascimento del primo barocco. Oltre a Chanson d'Aube, diretto da Alberto Odone, che torno a salutare perché ci sono anche dentro degli amici, c'è il coro dell'Accademia Heitor Villa y Obos, diretto da Giuseppe Guglielminotti, e il gruppo di musica antica Aima di Milano, diretto da Ivan Pelà. Invece torno da Rosa, che ci ha scritto molti messaggi e ci ha mandato lo screenshot, e lo spiego ad Enrico, che mi chiede che cos'è. È la fotografia di ciò che avete fatto online per sostenerci, quindi abbonamenti, donazioni, tessere, eccetera. In questo caso una donazione di Rosa, che è già abbonata e ritoccata, che vorrebbe regalare una targa di Tex a suo marito Antonio. Allora Rosa, sicuramente tu la ritiri, vero? Perché credo che Rosa possa passare in redazione a ritirarla. La lasciamo a tuo nome oppure a nome di tuo marito? Se dobbiamo lasciarla a tuo nome, perché te la sei aggiudicata attraverso la donazione, ricordami il tuo cognome sempre attraverso la modalità con cui mi hai mandato lo screenshot. Dunque Enrico, lo screenshot è... l'azione fatta quest'oggi, questa mattina, ecco, Enrico è già abbonato, allora Enrico può fare un ritocco oppure una donazione, mandarci la fotografia dal sito, oppure se la fa col telefono può tranquillamente salvare l'immagine finale in cui noi mandiamo la conferma del ritocco, della donazione della tessera, visto che è già abbonato, e può avere una targa di Tex. Enrico, penso di essere stata esauriente. Intanto ringrazio Rosa, le confermo la targa e le chiedo se dobbiamo lasciarla qui in reception e a che nome. Rosa, scrivici e facci sapere. Allora, in attesa di passare la linea allo spazio delle notizie, io riprendo il nostro viaggio musicale. Stavolta mi avvicino in termini di tempo un pochino di più a noi, e vi propongo un estratto da una celebre colonna sonora firmata da Nino Rota.

Ed era le deuxième valse sur le nom de Bach, tratto dalla colonna sonora di Casanova. Insomma, il film ve lo ricorderete certamente. Nino Rota, che insomma, scandagliato in tutto quello che ha composto, va molto al di là delle pur celeberrime immortali colonne sonore forse più celebri, andando a selezionare movimenti e parti delle colonne sonore si trovano sempre delle cose meravigliose. Ma ora, oltre, dunque, riassumo. Le targhe, le tre targhe superstiti sono ormai state assegnate. Corrado da Roma, se l'è aggiudicata, gliela spediamo. Rosa, che mi deve scrivere a che nome dobbiamo lasciarla in reception. E Roberto, che si è appena abbonato, il quale festeggio con grande gioia, ci ha mandato appunto lo screenshot dell'abbonamento e ci chiede: mi piacerebbe il figlio di Mefisto come targa. Devo dirti che onestamente non so se riesco a accontentarti, perché non credo che sia rimasta quella targa, e nemmeno, adesso controllerò, che fosse fra quelle che Antonio aveva selezionato per noi. Però ti assicuro che te ne manderò una bellissima. Roberto scrive anche: sono Roberto e mi sento meglio, ora mi sento veramente meglio, il mio cognome se è necessario, e me lo scrive e la passa a prendere. Quindi, allora, Roberto, ho preso nota di tutto, la targa è tua e mi dispiace dire che ormai sono finite. Quello che posso fare è proporvi un'altra cosa. Ci sono dei biglietti omaggio che fra un attimo vi segnalo. Rosa mi scrive che è di Bologna, e saluto Bologna naturalmente, come ho salutato Roma per Corrado. Ci fa piacere che ci ascoltiate da queste città. Ma la nostra figlia Anna dovrebbe venire a Milano a metà di questa settimana e possiamo passare in via Ollearo. Se non riesce, potete spedirla, paghiamo noi la spedizione. Ma no, Rosa, cioè la spedizione la possiamo pagare noi, però dimmi cosa preferisci, perché lo dobbiamo decidere un po' adesso, diciamo così. Possiamo lasciarla per tua figlia, quando vuole la può passare a prendere, se ha occasione di venire a Milano, altrimenti decidiamo qui e ora. Dammi una risposta se te la dobbiamo spedire. In quel caso mi devi dare l'indirizzo. E purtroppo devo dire a Paola che ha fatto appena un versamento ricorrente, ma non sa come fare lo screenshot, che mi chiede una targa di Tex per il papà, che lo amava tanto e che non c'è più. Guarda Paola, mi piange il cuore, ma purtroppo non ci sono più targhe, è proprio stata una questione di minuti. Però aspetta Paola, se sei di Milano ti posso proporre due biglietti omaggio per il Fringe Me, che comincia il 22, cioè fra 4 giorni, il festival di teatro diffuso nei quartieri. E ti posso proporre due biglietti omaggio per uno degli molti spettacoli di questo festival. Fammi sapere se sei di Milano e se questa cosa ti può interessare. Intanto ti ringrazio tantissimo e mando un pensiero al ricordo del tuo papà, che appunto nominavi nella tua richiesta. Dunque, coloro che avranno la targa di Tex, gli ultimi tre ascoltatori e sostenitori sono Corrado, Roberto e Rosa per suo marito Antonio. Rosa, scrivimi e fammi sapere allora se preferisci la spedizione o se Anna riesce a passare anche con calma dalla nostra reception. Attendo. Paola mi manda un cuoricino, siete veramente gentili, insomma, visto che è appena preso di essere stata la prima fuori dalla disponibilità delle targhe di Tex fornite da Antonio Serra. Adesso in realtà vi avevo detto che ci saremmo avvicinati un pochino di più ai giorni nostri, e allora facciamo un salto ancora in avanti con una delle celebri Circle Songs di Bobby McFerrin. Sì, è quello di Don't Worry Be Happy, ma lui in realtà è un compositore di grande vaglia che si diverte anche
e che soprattutto ha lavorato su determinate sonorità, vocalità e appunto sulle circle songs, sulle canzoni circolari.

Bobby McFerrin, Circle Song 6, che sembra avere incontrato il vostro favore, perché intanto Tiziana, che ha già fatto mille cose per Radio Popolare oltre all'abbonamento, ha fatto anche una donazione. Quindi Tiziana, grazie. Non ti possiamo dare una targa perché sono finite, ma se sei di Milano fammi sapere se ti interessano due biglietti omaggio per uno spettacolo che poi sceglierai e ci metteremo d'accordo, del Fringe Me. Poi vi spiegherò come fare. Quindi sia Tiziana che Paola, che sono rimaste fuori dalla questione targhe, mi possono scrivere se vogliono i biglietti omaggio per questo bel festival diffuso in tanti quartieri di Milano, a cult@radiopopolare.it, dicendomi voglio due biglietti per il Fringe Me, e poi gli spiego come si fa, come possono selezionare lo spettacolo che vogliono vedere, sempre che abbiano modo di venire a Milano. Vanna, che conosco benissimo e che tra l'altro è una delle, credo, vincitrici delle targhe dei giorni scorsi, azionista abbonata e pluriritoccata, sì, lo sappiamo, mattonata, eccetera, eccetera, che ieri ha fatto la donazione, allora sei proprio tu, la donazione per Tex. Ci ringrazia per questo risveglio con Argerich, la villanella di Orlando di Lasso, carina, perché Vanna faceva parte del coro Sintagma, altro coro storico che conosco molto bene. Abbiamo cantato molto di Lasso, ma non sapevo di questo suo profano. Mi ringrazia per una conduzione che spazia fra diversi generi, ma sempre con bei pezzi. Un abbraccio anche te, anche a te, Vanna, e buona domenica. Ancora grazie per il tuo sostegno. E anche Gian dice che gli piace molto questa canzone di Bobby McFerrin. Chi lo sapeva che faceva queste meraviglie? Grazie per avermela fatta conoscere più di quello che non sapevo. Ma figurati Gian, l'ho scoperta anch'io un po' di anni fa grazie a un grande amico compositore che appunto me l'ha girata. Vado su qualcosa di più, come dire, di più classico, di più notorio, diciamo così, per arrivare alle nostre notizie. Guardate, stavo pensando di farvi ascoltare questo. Una colonna sonora indimenticabile con un tema di quelli proprio toccati dal genio di Ennio Morricone. Invece di farvi sentire quelle più drammatiche, vi faccio sentire quella di Metti una sera a cena. E con questa arriviamo alle notizie. Tiziana Scaligera, abbonata a Upcycle e ritoccata. Ah, Tiziana, sì, come non potevo fare una donazione con tutte le belle informazioni e stimoli che mi date tutti i giorni. Grazie Ira e grazie a tutti. Tiziana, un abbraccio. Ora mi ricordo, ci siamo incontrate e ci rincontreremo. Allora, vado con Metti una sera a cena e poi ci sono le notizie. A risentirci più tardi.

Mi scuserà da dove, dall'iperuranio dove si trova il maestro Morricone, ma devo ringraziare Sandro che dice: spero di essere stato bravo a fare l'abbonamento, l'ho appena fatto. Il dubbio è grande, noi pretecnologici abbiamo inestinguibili dubbi. Di Radio Pop sono sempre stato un utente a scrocco, ma gli orizzonti vogliono più di queste meschine misure. Un abbraccio dall'estero, Spagna, una voce come la vostra conforta assai. Un abbraccio davvero, carissimo Sandro, grazie per questo abbonamento. Prima delle notizie, ritorno a Morricone. Un saluto.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva.
4: Dai, racconta.
5: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Biper.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.

Popolare Network.

0: Modena, oggi la visita del presidente Mattarella, la città sotto shock, 8 feriti ancora ricoverati, 2 hanno subito amputazioni, il 31enne alla guida dell'auto è accusato di lesioni e strage, nessun indizio di rivendicazioni politiche o religiose, ma la macchina della propaganda leghista e di destra è già in moto, via il permesso di soggiorno a chi delinque, attacca Salvini che si scaglia contro tutte le seconde generazioni. Medio Oriente, nonostante la proroga della tregua, Israele continua a bombardare il sud del Libano. Nelle ultime 24 ore, almeno 6 morti, nuova minaccia di Trump all'Iran. Se non dovesse accettare un accordo, riprenderemo, dice, la guerra. Questa mattina oltre 500 droni ucraini sulla Russia, nella regione di Mosca. Secondo le autorità locali ci sarebbero anche 3 vittime. Sono le 8:31 minuti, buongiorno, Popolare Network, il giornale radio. A Modena è accusato di strage e lesioni il 31enne che ieri pomeriggio con la sua auto si è lanciato ad alta velocità su un gruppo di passanti nel centro storico, ferendo in tutto 15 persone, alcune in modo anche molto grave, 2 hanno subito amputazioni, altri sono stati sottoposti nella serata e nella nottata ad interventi chirurgici all'ospedale maggiore di Bologna. Dell'assalitore si sa che è laureato in economia, che è nato nella Bergamasca da genitori di origine marocchina e che soffre di disturbi psichici. Durante e dopo l'arresto non ha spiegato i motivi del suo gesto, al momento si trova in stato di fermo, non gli sono contestati i reati di terrorismo. A Modena abbiamo raggiunto Antonella Cardone, direttrice del giornale online sul panaro.it.
1: Modena è letteralmente sotto shock perché un fatto del genere in pieno centro non è mai successo. Secondo quanto stanno acclarando gli inquirenti, il ragazzo autore di questo drammatico e tragico gesto non sarebbe né radicalizzato né islamizzato, bensì purtroppo avrebbe avuto precedenti per disagio mentale, pare che sia stato anche in cura precedentemente. Un disagio che evidentemente non è stato colto nella sua assoluta gravità. Posso segnalare che sul posto c'era anche Annalisa Arletti, consigliera regionale di Fratelli d'Italia, che racconta che era lì a 20 metri a passeggio con la figlioletta, racconta di essere sotto shock. C'è una certa presa di posizione diversa rispetto alle parole, ad esempio, del leghista Salvini e di altri leghisti che invece puntano il dito subito sul marocchino, sull'Islam, la solita retorica che più che spiegare i problemi trova subito un colpevole, ma in realtà la situazione si vede già che è più complessa di così. Sui social, ecco, mi ha colpito questo, ricorre fortemente una parola che fino all'altro ieri nessuno usava, cioè remigrazione. Scegliere proprio questa parola per commentare questo fatto di cronaca vuol dire che l'epica della destra vannacciana prende molto piede, anzi addirittura detta le parole d'ordine che dobbiamo usare a commento di qualunque fatto di cronaca che riguardi un immigrato.
0: Questo dunque avete sentito il sentire in città dove oggi sarà in visita il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In tutto questo la macchina della propaganda leghista, lo avete sentito, non solo si è già messa in moto, sentiamo Alessandro Principe.
2: Un criminale di seconda generazione, così Matteo Salvini ha definito l'uomo che ha falciato con l'auto la folla a Modena. Di lui, bloccato dagli stessi passanti e poi arrestato, si conoscono le generalità, il luogo di nascita, Seriate, provincia di Bergamo, residente a Ravarino nel Modenese, laureato in economia, nessun precedente o segnalazione, finora non è emerso alcun elemento che faccia ipotizzare radicalizzazione politica o religiosa, si sa invece che è stato in cura per problemi psichiatrici, ma è figlio di genitori marocchini e tanto è bastato al leader leghista. L'integrazione per molte seconde generazioni è un fallimento tra baby gang, maranza e criminali come questo. Queste le parole di Salvini. Una nota della Lega parla di stretta sui permessi di soggiorno e invoca più espulsioni. Propaganda sull'immigrazione anche a livello locale. La Lega attacca l'amministrazione di centrosinistra su immigrati e sicurezza in città. Dal resto della destra c'è più prudenza in attesa di altri dati di fatto, a cominciare da Giorgia Meloni, che ha fatto sapere di aver telefonato al sindaco di Modena, ha espresso solidarietà e vicinanza alle vittime, si è augurata che il responsabile risponda del proprio atto. Dall'opposizione, Schlein, Conte e gli altri leader del centro-sinistra, dichiarazioni di solidarietà alla città e alle persone coinvolte. Il presidente della Repubblica, Mattarella, ha chiamato il primo cittadino modenese, esprimendo tutta la vicinanza del Quirinale e ringraziando l'uomo che ha bloccato l'aggressore.
0: Israele ha continuato a bombardare il sud del Libano anche nelle ultime ore, nonostante questa settimana sia stata prorogata formalmente la tregua. L'accordo è stato raggiunto dal governo israeliano e da quello libanese, ma senza il coinvolgimento di Hezbollah. Nelle ultime 24 ore i raid israeliani hanno fatto 6 morti, compresi 3 operatori sanitari. L'esercito israeliano continua a dire di colpire soltanto obiettivi di Hezbollah. Giulia Cingolani lavora in Libano per la ONG Jesuit Refugee Service.
3: Abbiamo visto alcuna differenza rispetto al prima. Durante questo cessate il fuoco nelle ultime 3 settimane gli attacchi israeliani sono sempre continuati, sono stati anche molto intensi. Si parla di 100 villaggi che sono stati fatti evacuare da Israele al sud. A parte la zona cuscinetto che Israele sta cercando di costruire, tutte le persone sono dovute appunto spostarsi poi da questi villaggi del sud più verso nord, sono dovute evacuare in seguito a questi ordini. Quindi ci aspettiamo in realtà che gli attacchi continueranno e che appunto Israele continuerà a mettere a punto il proprio piano di continuare a distruggere tutte le postazioni di Hezbollah. C'è una grandissima quantità proprio di persone sfollate tuttora presenti anche a Beirut, quindi non c'è molta speranza sul poter ritornare al momento. Chi riesce, chi può, va ogni tanto magari al sud o nelle zone delle periferie sud di Beirut per andare a vedere in che stato è la propria casa, se è stata distrutta oppure no, però appunto non c'è grande speranza anche tra le persone sfollate di poter ritornare presto le proprie case, quindi ovviamente tanta disperazione, tanta tristezza e delusione anche per come stanno andando le cose e per come stanno andando anche le negoziazioni con Israele.
0: Sul fronte iraniano invece il negoziato è fermo. Trump è tornato a minacciare la ripresa della guerra se Teheran non dovesse accettare un accordo a breve. La Repubblica Islamica ha risposto di essere pronta al negoziato ma anche alla ripresa del conflitto armato, precisando che non permetterà mai più il passaggio di navi militari di altri paesi da Hormuz. Israele continua a colpire anche la striscia di Gaza. Questo fine settimana è stato ucciso in un raid il capo militare di Hamas, Haddad, che gli israeliani considerano una delle menti del 7 ottobre. Ieri in diverse città europee ci sono state manifestazioni per la Palestina. Al corteo di Milano era presente anche Saif Aboukeshek della Global Sumud Flotilla, recentemente arrestato per diversi giorni da Israele.
4: Israele punta sul fatto che le persone dimentichino. Stiamo assistendo a un blackout informativo assoluto dallo scorso ottobre, quando c'è stato un accordo di tregua solo sulla carta. Da allora sono più di 850 le vittime. Ci sono state più di 2200 violazioni del cessate il fuoco. Quindi quando le persone manifestano, questo ricorda al mondo che la Palestina è ancora occupata e il genocidio è ancora in corso. Diciamo che mai più e mai più per tutti, ma Israele gode dell'immunità. Continua a bombardare. Ieri ha colpito una casa a Gaza, è per questo che dobbiamo continuare la mobilitazione. La flottiglia è un'iniziativa umanitaria che rispetta le leggi internazionali. Quello che fa Israele quando intercetta le barche è criminale e se lo farà di nuovo violerà le leggi internazionali. Deve essere chiaro che l'impunità con cui agisce Israele è il risultato della complicità dei governi europei e anche di quello italiano.
0: L'Ucraina ha lanciato oltre 500 droni in territorio russo, interessate diverse regioni. Nella zona di Mosca le autorità locali hanno parlato di almeno 3 morti. Nei giorni scorsi Zelensky aveva detto che ci sarebbe stata una rappresaglia per gli ultimi attacchi russi contro Kiev. Gli Stati Uniti hanno invece deciso di non prorogare più la sospensione delle loro sanzioni su una parte del petrolio russo. La misura era rimasta in vigore per 2 mesi nel tentativo di allentare la crisi energetica dovuta alla chiusura dello stretto di Hormuz. E allora negli Stati Uniti andiamo. Nonostante la perdita di consensi, Donald Trump continua a dominare all'interno del mondo repubblicano. Lo dimostra l'esito delle primarie in uno stato profondamente conservatore, la Louisiana. Sentiamo il servizio.
5: Aver votato per Robert Kennedy Jr., aver abbassato i toni con Donald Trump e aver fatto il soldatino alla fine non è servito. Il senatore repubblicano Bill Cassidy ha perso le primarie in Louisiana la scorsa notte. Per quanto l'elezione sia locale, il messaggio è nazionale. Il trumpismo continua a dominare il partito conservatore nonostante la pesante impopolarità del presidente nel paese. A battere Cassidy infatti sono state Julia Letlow, candidata sostenuta direttamente da Trump, e John Fleming, che andranno al ballottaggio a fine giugno. Cassidy, medico, senatore uscente e presidente della Commissione Sanità, paga soprattutto un peccato originale che nel mondo MAGA non viene perdonato: aver votato nel 2021 per condannare Trump all'impeachment dopo l'attentato insurrezione del 6 gennaio in Campidoglio dei sostenitori del presidente. Da lì per lui è iniziata una lunga, lenta purga politica. Negli ultimi anni Cassidy aveva provato a ricucire votando quasi sempre con Trump. Aveva persino sostenuto, pur controvoglia, la nomina di Robert Kennedy Jr. alla sanità, nonostante le sue posizioni anti-vax. Ma niente da fare. Trump ieri sera ha festeggiato sui social dicendo che la carriera politica di Cassidy è finita, e il messaggio dentro il Partito Repubblicano emerge chiarissimo: chi sfida Trump anche solo una volta prima o poi viene colpito. Nel suo discorso di addio Cassidy ha risposto senza nominare mai il presidente, attaccando l'idea di una politica fondata sulla fedeltà personale. Da New York per Popolare Network, Davide Mammone.
0: Veniva dalla Costa d'Avorio, aveva poche settimane di vita la neonata, sbarcata ieri con la madre al molo Favarolo di Lampedusa e poi morta per ipotermia durante il trasporto al poliambulatorio. Con lei viaggiavano anche la sorellina e altri 55 migranti provenienti dall'Africa subsahariana. Molti portano i segni delle torture subite nelle carceri durante il viaggio. Sull'isola, nella giornata di oggi, sarà organizzato un momento di raccoglimento in ricordo della bambina vittima delle politiche migratorie italiane ed europee. Abbiamo chiesto un commento a Luana Zanella, Alleanza Verdi e Sinistra.
6: L'immagine di una madre che si salva per miracolo, con in braccio la creatura neonata morta per assideramento, dovrebbe toccare le coscienze di tutti e di tutte, dovrebbe richiedere non soltanto un atto di pietà, ma veramente uno scatto di civiltà, di umanità, di capacità di reagire ad una tragedia che riguarda non solo le vittime, ma anche noi che siamo qui in relativo benessere, spesso legato invece al malessere di tante persone, e che contemporaneamente la nostra Presidente del Consiglio sia orgogliosa del fatto che il Consiglio d'Europa abbia in misura importante aderito alle sue politiche migratorie. Ecco, questo fa ancora più impressione, colei che si dichiara madre, donna, cristiana, e che invece non è capace di concepire una politica migratoria che tenga insieme la necessità sì di avere dei corridoi umanitari, di avere delle rotte legali, non che siano costrette queste persone a rischiare la propria vita. Ecco, questo mi indigna profondamente.
0: In chiusura il nostro diario da Cannes, l'inviata Barbara Sorrentini.
7: Nel fine settimana il Festival di Cannes ha riempito le sale con i nomi più attesi. John Travolta, con un film da regista dedicato al suo primo viaggio in aereo nel 1962, ha fatto ballare la croisette sulle note di Grease, Pulp Fiction, La febbre del sabato sera, e ha ricevuto una palma d'onore a sorpresa. Steven Soderbergh ha portato in un documentario l'ultima intervista di John Lennon, rilasciata poche ore prima di essere ammazzato. Il calciatore Eric Cantona si rivela in un film che ne fa un ritratto umano e sportivo tra geniali e ribellione. E poi il concorso, El Ser Querido, dello spagnolo Rodrigo Sorogoyen, con Javier Bardem, regista fuggito dalla Spagna e di ritorno per dirigere in un film storico la figlia attrice abbandonata da piccola. La relazione tra i due è problematica, confondendo il lavoro con le emozioni personali che mettono in crisi il progetto. Il regista giapponese Koreeda, in Ship in the Box, riflette sull'intelligenza artificiale applicata a dei cloni degli esseri umani morti, facendo rivivere con la robotica un bambino per una coppia che lo ha perso. James Gray, unico nordamericano in concorso, ritorna con un film indipendente, Paper Tiger, ambientato a New York nel 1986, con Adam Driver, Scarlett Johansson e Miles Teller, nel contesto dei crimini della mafia russa e una famiglia tipicamente americana che ne rimane coinvolta.
0: E 45 minuti è tutto per questa edizione, curata da Diana Santini e Emanuele Valenti. Le notizie tornano alle 10:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto, a più tardi.
8: Popolare Network. Dai, racconta.
9: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
8: Un altro malessere?
9: No, è tornata la candida.
8: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
12: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
13: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 6068 oppure info@lafrancesca.it.
14: Ci hanno detto, devi scegliere, madre o in carriera, grassa o bella, moglie o indipendente, sexy o rispettabile, single o completa. Noi diciamo e, perché noi siamo unite e plurali. E al We World Festival faremo sentire tutte le nostre voci. Parleremo di corpi, femminismi, consenso e libertà. Meglio parlarne prima che mai. Ti aspettiamo a Base Milano dal 15 al 17 maggio. Unisciti a noi.
15: Il sorriso è un diritto, è il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.
16: Aven, ade, aven, due, tre, il titolo è...

0: Ed eccoci tornati in onda, campagna abbonamenti 2026 indipendentemente Radio Popolare, proseguiamo per tutta la giornata con tanti appuntamenti che poi vi diremo, ma la nostra rassegna stampa domenicale è imprescindibile ed ecco Serena Taravini, buongiorno, ciao!
1: Buongiorno Ira, grazie e buongiorno a tutte le persone in ascolto. Iniziamo subito la rassegna stampa, come di consueto, con una carrellata sulle aperture dei principali quotidiani che, come vi potete immaginare, quest'oggi nella maggior parte si concentrano su quanto è avvenuto ieri, il fatto terribile di cronaca avvenuto ieri a Modena. Lo fanno svariate testate, il Corriere, la Repubblica, la Stampa, Avvenire, il Giorno, con poche eccezioni. Quindi andiamo subito a vedere queste aperture e anche comunque fare una panoramica sulle la prima pagina dei quotidiani. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. Ovviamente vedrete, sentirete più che vedrete come i differenti titoli ci danno anche l'approccio alla notizia da parte delle linee editoriali dei giornali. Iniziamo al Corriere della Sera. Auto sulla folla, terrore a Modena, 15 feriti, 4 gravi, andava a 100 all'ora, bloccato dai cittadini, Mattarella li ringrazia. Quindi alla guida, qui è il riassunto, è il Cudri, italiano di seconda generazione, ha anche accoltellato una persona, venne curato per problemi psichici. Le altre notizie del Corriere sono un altro fatto di cronaca che sta molto sui nostri quotidiani in questi giorni, ovvero la tragedia dei 5 sub italiani alle Maldive. Emergono ulteriori dettagli su cosa sia avvenuto. Maldive, l'immersione a 60 metri, l'indagine sui sub e il limite superato. Muore un soccorritore, questo è un altro tristissimo aggiornamento su questo fatto. Poi sempre dal Corriere abbiamo gli esteri con Meloni al Qatar, ricostruiremo la raffineria colpita dall'Iran e poi emerge Cuba, Trump alza il tiro su Raul Castro. Andremo a vedere anche, cercheremo di approfondire questo diciamo novità rispetto alle intenzioni di Trump. Poi il Corriere, come anche altri giornali, mette in prima pagina la morte della neonata vittima del freddo nella traversata dalla Tunisia a Lampedusa. E poi abbiamo di spalla un editoriale di Mario Monti, l'impulso possibile all'Europa, un patto bipartisan, che riprende un po' una riflessione che aveva iniziato a metà aprile circa, sempre Mario Monti, sullo stato d'animo del governo e della maggioranza e insomma la necessità di guardare all'Europa. Cambiamo quotidiano, andiamo su Repubblica, appunto come dicevo anche qua l'apertura è su Modena, terrore in centro a Modena, auto sulla folla a 100 all'ora, il riassunto, 4 feriti gravi, un'amputata, l'uomo alla guida fermato dai passanti, aveva un coltello, nato in Italia con origine marocchina, era già in cura per schizofrenia, polemiche politiche. Gli esteri sul Corriere, sulla Repubblica come notizia di secondo piano. In Iran, da Trump nuova minaccia, ecco la tempesta, piani di attacco dopo la visita in Cina, e di nuovo Meloni, Hormuz riapra senza pedaggi. Poi anche sulla prima pagina di Repubblica troviamo la notizia della neonata che ha perso la vita dopo lo sbarco a Lampedusa, Maldive. E come editoriale invece troviamo Ezio Mauro, il declino inesorabile dello spirito del caos, una riflessione che si riferisce alle politiche di Donald Trump, un sortilegio, dice, che sembra che ha liberato lo suo spirito imperiale, ma che ora sta rivelando tutte le sue fragilità. La Stampa, terrore a Modena, anche qua come negli altri due quotidiani l'apertura è accompagnata anche dalla foto notizia, tutta velocità nelle strade del centro, ferito 8 persone, la fuga con il coltello, anche qui le Maldive, la maledizione della grotta, morto soccorritore, la verità nel video, gli esteri, Iran, Trump prepara l'attacco, i Pasdaran si appellano al Papa, quindi qua si aggiunge nel titolo il fatto che Peseschian ha insomma si è rivolto direttamente al Papa per insomma portare avanti le trattative. E c'è un commento di Ettore Sequi su cui torneremo negli approfondimenti, il dilemma cornuto che soffoca Donald, e dopo di qua, di che qua di spalla c'è un editoriale di Andrea Malaguti, La memoria di un mondo che non esiste più e che fa parte dal Salone del Libro di Torino in pieno svolgimento, insomma una riflessione su quelle che sono le idee e la necessità, il bisogno di idee che ha il mondo rappresentato da dagli italiani, rappresentato dalle migliaia di visitatori che, dice Malaguti, hanno voglia di fare qualcosa che non si fa più ascoltare oltre che chiedere. Avvenire a anch'esso in prima pagina la fotonotizia di quanto avvenuto a Modena con l'auto, falce e pedoni, attimi di terrore nel cuore di Modena, ma dopodiché il secondo titolo che troviamo in prima pagina di Avvenire è diverso: esiliati in Città Santa, cristiani ma stranieri, si riferisce alle aggressioni, agli oltraggi, ai silenzi che stanno avvenendo a Gerusalemme. Dal 2025 ne sono stati contati 155. Dopodiché, sempre in prima pagina, Avvenire torna su una guerra dimenticata, quella nello Yemen, in relazione a un anniversario. Per lo Yemen pace lontana, la strage di civili e giornalisti, una ferita che è sanguina ancora. E si riferisce al missile che il 10 settembre 2025 distrusse due intere redazioni di giornali nella capitale yemenita Sanaa, dove ora sono tornati i parenti delle vittime e i pochi sopravvissuti. Una strage, ci racconta la giornalista Battaglia, che non fece clamore ma che falciò le vite di 31 giornalisti e 5 bambini. Dopodiché anche qua troviamo il Salone del Libro e altre riflessioni, in particolare il potere soffice cultura di pace, che si riferisce alla vicenda della Biennale di Venezia. Il Giorno ci fa transitare verso un'altra modalità di trattamento, diciamo, della notizia di cronaca da Modena. Il Giorno ha un titolo neutro a 100 all'ora sulla folla, terrore a Modena, un 31enne falce pedoni con l'auto si dà la fuga, bloccato dai passanti, accoltella l'uomo che tentava di fermarlo, arrestato e accusato di strage. Di tutt'altro, insomma, così abbiamo finito con i titoli neutri rispetto a questa notizia, perché andando su i giornali di linea di destra, come Il Giornale, Libero e La Verità, i titoli sono questi, con tanto già di interpretazione rispetto alle intenzioni dell'uomo. Attentato, questo siamo sul Giornale, l'ombra del terrore. Un 31enne di origine marocchina piomba sulla folla a 100 all'ora, una donna perde le gambe, gesto volontario, giallo sul movente religioso. Insomma, mentre gli investigatori sono ancora al lavoro, secondo il Giornale, ma non solo, già è chiaro il movente di questo atto. L'attentato del nuovo italiano, questo è il titolo di Libero. Un 31enne di origine marocchina si lancia a tutta velocità contro i passanti, 8 feriti, 4 gravissimi, fuggendo a coltello una persona. Ecco le parole di Salvini, criminale di seconda generazione. La Verità, risorsa in auto, falcia la folla. Marocchino di seconda generazione, già in cura psichiatrica, si lancia sui passanti, poi cerca di fuggire, sferrando coltellate. Un uomo lo blocca. Ecco qua, quindi insomma questi sono i titoli e come aprono questi giornali, in maniera, insomma, decidendo appunto di dare risalto alla cronaca. Invece sono aperture diverse quelle che troviamo sul Fatto Quotidiano, Il Manifesto, Il Domani e Il Sole 24 Ore. Il Fatto Quotidiano decide di dare spazio con l'apertura alle novità da parte del CSM, che ha emanato le nuove linee guida per la comunicazione. Dopo i cronisti, il CSM imbavaglia i magistrati. Obbligo di rettifica, insomma, è la principale novità su cui si sofferma il Fatto Quotidiano, con una serie di articoli su cui non torneremo, ma insomma vi anticipo che c'è un'ampia analisi di quelle che sono appunto le novità rispetto all'informazione in seguito appunto a queste linee guida emanate dalla settima commissione del CSM, che ha approvato all'unanimità uno schema di delibera che aggiorna le attuali linee guida. Insomma, è una notizia molto è un tema molto articolato. Appunto, vi dico solo che la novità più grossa è dall'articolo di Paolo Frosina, che la novità più grossa, l'inedito obbligo di rettifica, ci racconta, imposto ai procuratori. Che cosa significa? Se informano su un'indagine tramite un comunicato o una conferenza, dovranno poi fare altrettanto se un giudice in qualsiasi momento successivo lo contraddice la loro ricostruzione. Sostanzialmente l'interpretazione del fatto è che qui il CSM supera addirittura la politica, imponendo alle toghe ciò che il centrodestra non è ancora riuscito a imporre ai giornali: l'obbligo di pubblicare le sentenze di assoluzione con lo stesso spazio dato alle notizie sulle indagini. Il messaggio ai PM, insomma, è che conviene comunicare il meno possibile. Dopodiché, le altre notizie che troviamo sulla prima pagina del Fatto Quotidiano sono con spazio minore la cronaca da Modena, Falcia 7 pedoni, non è un terrorista, questo è il virgolettato. C'è un editoriale di Marco Travaglio, Toghe rotte, che fa riferimento alla notizia che vi dicevo prima, e poi anche qua l'Iran che chiama il Papa e le minacce di Trump e la ripartenza della flottiglia che è di nuovo in mare. E poi una notizia che viene da Gerusalemme, su cui torneremo, cioè la distruzione di case di palestinesi per fare spazio a un parco a tema biblico. Il Manifesto sotto la tregua è il titolo di apertura, con la fotonotizia: Israele firma il rinnovo del cessate il fuoco in Libano mentre continuano a bombardare. Solo ieri 18 uccisi, e Netanyahu che pianifica un'offensiva elettorale a Gaza, dove i raid non si sono mai fermati. E poi Meloni in cerca di alleanze nel Golfo, la premier in Grecia per Hormuz e stop ai migranti, Lampedusa sbarca neonata morta di freddo. Il Domani: in Iran torna l'ombra della guerra, il futuro incerto degli stati USA nel Golfo, questo è il titolo di apertura. C'è anche una foto di Trump con Netanyahu. Il malcontento diffuso tra i paesi arabi mette in discussione i rapporti con l'America. Termino con questa carrellata sulle prime pagine dei quotidiani con il Sole 24 Ore, che ha una pagina tutta diversa: dal credito all'high tech, profitti su del 20%, gli utili 2026 spingono Wall Street. E poi c'è invece l'annuncio della chiusura del sito a Fabriano di Electrolux. È una notizia, insomma, che per quanto riguarda la nostra economia e non solo è molto importante.

Eccoci qua quindi adesso a andare a leggere alcuni approfondimenti che ho scelto per voi, sia dalla cronaca sia che di analisi rispetto insomma allo scenario soprattutto internazionale. Per quanto riguarda la cronaca, io andrei di Modena, andrei su Repubblica, prima di tutto andrei sul Corriere della Sera, dove troviamo, come anche su altri giornali, svariati articoli che ci raccontano che cosa è successo ieri a Modena. Vado innanzitutto al lungo articolo di Alfio Sciacca, che nei dettagli ci racconta quanto è successo. Siamo praticamente nel cuore della città, racconta, a due passi da Piazza Grande, giornata tiepida, tanta gente in giro per una passeggiata con le famiglie o per fare shopping. L'auto che all'improvviso piomba tra la folla è una Citroen C3, alla guida Salim El Kudri, 31 anni e una laurea in economia, origini marocchine ma è nato a Seriate nella Bergamasca e risiede in provincia di Modena. Mentre la gente passeggia ignara del pericolo, lui prende la rincorsa. Da una via laterale sbuca su Largo Garibaldi e da qui punta dritto su via Emilia, dove la carreggiata si restringe. È una zona a traffico limitato, ma quell'auto impazzita non si cura neanche del semaforo rosso. Il 31enne pigia forte sull'acceleratore, l'utilitaria arriva come un razzo. L'auto prima faccia un uomo in bici e altre persone che passeggiano sulla destra. Poi il guidatore pare indeciso se restare su quel lato o andare dall'altra parte. Con l'auto zigzaga un po' e poi punta deciso a sinistra, travolgendo altri passanti. Quindi continua la corsa fino a schiantarsi contro la vetrata di un negozio di abbigliamento. Salto a un'altra parte della cronaca. Abbiamo visto volare in aria scarpe, borse, oggetti vari, racconto dei testimoni. Non sapevamo cosa fare e a chi prestare aiuto per primo. A terra restano almeno 15 feriti, alcuni vengono curati sul posto. Ma non è ancora finita. Dopo la strage, l'attentatore resta per questo volare in aria scarpe, borse, oggetti vari, racconto dei testimoni. Non sapevamo cosa fare e a chi prestare aiuto per primo. A terra restano almeno 15 feriti, alcuni vengono curati sul posto. Ma non è ancora finita. Dopo la strage, l'attentatore resta per qualche istante immobile all'interno dell'abitacolo. Pare esitare. Si avvicina.

passanti lo rincorrono. L'inseguimento si conclude in una stradina laterale. Anche questa scena è documentata dai video di sorveglianza e dalle clip di alcuni passanti. Si vede un nugolo di persone che salta addosso al 31enne, lo bloccano fino ad immobilizzarlo. Qui la cronaca continua anche con l'aggressione che ha subito una delle persone che è andato verso il guidatore della Citroen, Luca Signorelli, che viene intervistato da Beppe Persichella, anche lui inviato a Modena. Luca Signorelli racconta: ho visto l'auto sbandare prima a destra poi a sinistra, volevo mettermi in salvo ma non riuscivo a capire dove stesse andando, mi sono buttato a terra e così sono riuscito a evitarlo. E poi racconta anche delle coltellate che gli sono arrivate mentre parla, dalla testa perde ancora sangue per la coltellata che gli è arrivata lì, mentre è riuscito a evitare quella che era diretta al cuore. C'è un'altra intervista, questa volta invece a uno dei soccorritori, che ci racconta un dettaglio che, di uno dei tanti che hanno avuto il coraggio di non di scappare, ma bensì di lanciarsi dentro questa situazione molto caotica subito e prestare soccorso. Uno di questi è Alessandro Misericordia, 33 anni, uno specializzando, un medico che ha soccorso la ferita più grave, che era lì per caso, infatti stava facendo acquisti, ha sentito lo schianto, è uscito subito fuori, appena fuori dal negozio si è trovato, questo il suo racconto, davanti una scena da incubo: l'auto schiantata contro una vetrina, le persone ferite, una donna gravissima senza più le gambe. Senza pensarci due volte ha iniziato a soccorrere i feriti. Chiede l'inviato: quando ha visto quella scena davanti ai suoi occhi, che cosa ha fatto? Mi sono subito messo a correre verso di lei, poi ho appena capito bene la situazione, che era gravissima, sono tornato indietro nel negozio dove stavo per farmi dare un paio di guanti e poterla soccorrere. Appena davanti alla donna mi sono tolto la cintura, l'ho usata come laccio per tentare di bloccare l'emorragia. E poi cosa è successo? Poco dopo è arrivata un'infermiera, ha tirato fuori un dispositivo medico che viene usato proprio per interrompere il flusso di sangue in situazioni come questa, e così glielo abbiamo applicato sopra l'altra coscia. Intanto vedevo l'uomo che inseguiva il guidatore e poi disarmarlo a mani nude. In fondo alla strada c'erano altre persone per terra. Sì, mi sono subito diretto verso di loro, avevano varie fratture al bacino, al femore. In tutti i casi erano brutte fratture, ma erano tutti coscienti. Sì, riuscivano a comunicare, sì, chiedevano aiuto. Poi, appena arrivata l'ambulanza, ho spiegato che più avanti c'era una signora in condizioni ancora peggiore, senza le gambe. I soccorritori sono comunque arrivati presto, dopo 10 minuti al massimo. Anche altri oltre lei hanno dato una mano. Ho visto altri sanitari come me, non al lavoro, che si sono dati da fare nei soccorsi. Si è trattati di una maxi emergenza, abbiamo fatto quello che c'è da fare. E in effetti sì, grazie anche all'intervento immediato di queste persone, le loro capacità e il loro coraggio, che una situazione da incubo, che rimane da incubo, insomma, sono riuscita a evitare che peggiorasse ulteriormente. Sempre su questo fatto vado su Repubblica invece per anche qua raccontarvi quello che fanno anche altri giornali, oltre a altri dettagli della cronaca, un profilo della persona che ha compiuto questo gesto assurdo, che è appunto Salim El Khoudry. L'ossessione di Salim dalla laurea in economia alle cure psichiatriche. Anche qui è un articolo dall'inviato di Repubblica a Modena, Giuseppe Baldassarro, che ci racconta in maniera un po' più sintetica rispetto ad altri chi è Salim. È nato in provincia di Bergamo 31 anni fa, ma ha sempre abitato a Ravarino, nel modenese. Non ha, come ci racconta, un profilo del terrorista islamico, tutt'altro. La sua pare più una personalità densa di fragilità psichiche. Origine marocchina, incensurato, con una laurea in economia aziendale, è praticamente uno sconosciuto, ha quasi sempre vissuto in famiglia, anche se non è ancora chiaro se di recente avesse deciso di stare da solo. Era invece noto al centro di salute mentale dell'ASL di Modena, dove era in cura fino al 2022.
Successivamente non si era più rivolta ai sanitari e se n'erano perse le tracce. Era sparito nel nulla. Ieri i dirigenti dell'ASL si sono di nuovo dovuti interessare a lui su richiesta degli inquirenti per ricostruire

0: L'iter seguito 4 anni fa al centro di salute mentale. Sul suo passaggio sono in corso le indagini di Digos e Squadra Mobile per provare a inquadrare i motivi del suo gesto e per dare contorni più definiti a una vicenda che sembra non avere un perché razionale. Salim El Khoudry ha un casello giudiziario senza macchie, un italiano di seconda generazione quindi, ma da quello che emerge dai primi riscontri dell'interrogatorio in corso in questura e dalla perquisizione che è stata disposta nella sua abitazione di Ravarino, un piccolo centro che si trova a una 15 di chilometri a nord-est del capoluogo, non emergerebbero elementi che possano far pensare a una radicalizzazione religiosa o a legami con formazioni eversive. Nella casa della sua famiglia non aveva documenti, simboli religiosi e men che meno armi. Da una prima analisi sui dispositivi elettronici trovati non ci sono tracce di contatti social con ambienti dell'estremismo islamico. Non navigava su siti particolari e non aveva chat. Non risulta neppure che frequentasse o che avesse frequentato moschee. A Ravarino ha frequentato la scuola primaria e secondaria, poi gli studi alle scuole superiori e all'Università di Modena. Una carriera scolastica normale, null'altro. I segnali che emergerebbero sono invece tutti riferibili a una forte instabilità mentale. Come accennato, era laureato, cercava lavoro da tempo, ma non era ancora riuscito a trovarne uno. Di difficoltà in questo senso ne aveva molte. Resta da capire, ed è quello che gli investigatori cercheranno di appurare nelle prossime ore, se possono esserci stati episodi o situazioni particolari che in qualche modo possono averlo spinto a mettersi al volante di una macchina ed entrare in una via dello shopping a folle velocità per commettere quella che è stata poi una strage. La sua non appare un'azione premeditata ed è per questo che si cerca un qualche elemento scatenante, al punto da cercare un massacro indiscriminato di innocenti. Il questore di Modena, Lucio Penella, ha rassicurato affermando che la situazione sarà chiarita al più presto. E sulla condizione di El Khoudry, anche la prefetta Fabrizia Triolo ha confermato che per 2 anni sia stato posto sotto attenzione dal centro di salute mentale per disturbi schizoidi. Al momento dell'arresto non era sotto sostanze psicotrope. Chiudiamo qui questa tristissima pagina. Vado velocemente per aggiornarvi invece sull'altro fatto di cronaca che vi dicevo dalle Maldive. Torno su Repubblica perché è lì anche che ci sono, fatemi solo trovare le pagine relative, è lì che insomma si danno molti dettagli, vi leggo solo i titoli degli articoli. Maldive, un'altra tragedia, muore un sub della Marina sceso a recuperare i corpi, il presidente Muzzo delle Maldive dice che è un martire. La colpa, qua si dice colpa della decompressione troppo veloce, le operazioni interrotte con un nulla di fatto, nella grotta ancora 4 le vittime, poi c'è una scheda che elenca i possibili motivi di quanto è successo a delle persone che erano tutte esperte, embolia, narcosi, ipossia, ecco i rischi che si corrono esplorando gli abissi, sono molti i pericoli in agguato sui fondali marini, c'è una breve intervista a un altro sub, a un veterano delle immersioni, che un sub maldiviano dice: ho fatto almeno 50 immersioni alle grotte di Alimatà con le giuste precauzioni e l'equipaggiamento adatto, spiega questo sub maldiviano pioniere delle immersioni professionali, ex consommatore militare, ora consulente per la difesa e la polizia delle Maldive. Dice: perizie e precauzioni sono necessarie, per me scendere ad Alimatà non è stato difficile, ma ogni volta avevo la giusta miscela di gas, l'attrezzatura adeguata e un sistema di riserva, requisiti e attrezzatura che secondo Naim i 5 sub italiani non avevano. Le autorità hanno confermato che l'operatore ha superato il limite di profondità ricreativa di 30 metri delle Maldive e ha effettuato le immersioni senza i permessi necessari, dice, convinto che i 5 sub italiani siano morti per una concomitanza di cause, appunto narcosi, disorientamento, perdita di visibilità, separazione dal gruppo o panico. In quegli ambienti estremi solo un problema ne genera altri a catena e un imprevisto può rapidamente trasformarsi in tragedia. Ecco, vi ho letto questo perché mi sembra un po' una sintesi di quello che può essere successo e che, ripeto, viene approfonditamente analizzato anche in altri quotidiani. Lascerei questa parte relativa alla cronaca che ci riguarda e mi sposterei sugli esteri. Per quanto riguarda gli esteri, mi sembra interessante andare a leggervi, come vi avevo anticipato, un'analisi su Hormuz che a cura di Ettore Sequi, che trovate a pagina 7 della Stampa. Hormuz, il paradosso degli Stati Uniti, più colpiscono e più rafforzano Teheran. È un po' al centro della nostra attenzione lo stretto di Hormuz, che ha connessioni con tantissimi fatti politici di politica estera, dall'incontro di Trump con Xi a il proseguimento dei bombardamenti su Iran e Libano e insomma e le trattative in corso. Che cosa ci dice Ettore Sequi? Al suo rientro dalla Cina, Trump si trova davanti alla decisione forse più pericolosa della sua presidenza. Il Pentagono prepara possibili attacchi contro l'Iran, mentre Israele lascia intendere che nuove operazioni potrebbero iniziare in tempi rapidi. Parallelamente proseguono i tentativi diplomatici per ottenere un compromesso sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz, che consenta alla Casa Bianca di evitare una nuova escalation senza apparire indebolita. La guerra contro l'Iran sta entrando nella sua fase più difficile, quella in cui la superiorità militare americana non garantisce più automaticamente una vittoria strategica. Teheran non deve vincere, le basta resistere abbastanza e a lungo da trasformare Hormuz nel principale punto di pressione contro gli Stati Uniti e contro l'economia globale. Hormuz influenza simultaneamente prezzi energetici, inflazione, traffici marittimi, crescita asiatica e consenso politico americano. Non a caso a Teheran qualcuno l'ha definito l'arma nucleare italiana, iraniana. Ed è qui che emerge il paradosso più pericoloso per Washington. Più aumenta la pressione militare sull'Iran, più cresce la leva strategica di Teheran attraverso Hormuz, perché il rischio di destabilizzazione energetica rende il mondo sempre più dipendente da una soluzione diplomatica. Gli Stati Uniti hanno così trasformato lo stretto nel proprio principale svantaggio negoziale. È questo quadro che va letto, è in questo quadro che va letto il summit di Pechino. Pur non essendo il tema centrale dei colloqui, la crisi iraniana ha mostrato che Washington non riesce più a gestire Hormuz senza coinvolgere la Cina. E qui è un po' il punto. Xi guida il principale cliente energetico di Teheran ed è uno dei pochi leader con reale capacità di pressione sull'Iran. È il segnale dell'ingresso pieno della Cina nella gestione strategica del Medio Oriente. Salto verso la conclusione. Emerge così una possibile fusione dei teatri Medio Oriente e Indo-Pacifico, non più quadranti separati, ma fish dello stesso tavolo negoziale. Trump, definendo il pacchetto militare per Taiwan una negotiation chip, rompe implicitamente un tabù storico della strategia americana in Asia. Per decenni la deterrenza USA si è fondata su un principio preciso: Taiwan non era negoziabile. Oggi questo principio potrebbe essere discusso, in discussione, ed è qui, conclude, che emerge il vero dilemma cornuto di Trump. Se non riprende la pressione militare sull'Iran, rischia di apparire debole dopo aver trasformato la guerra in una prova della credibilità americana. Se invece riaccende il conflitto, rischia di trascinare gli Stati Uniti in una guerra regionale lunga e destabilizzante. Anche per questo spera nella Cina. Per decenni Washington ha garantito deterrenza militare, ordine marittimo e stabilità energetica globale. Oggi resta la principale potenza militare del pianeta, ma controlla sempre meno le conseguenze strategiche delle proprie guerre. Direi che fa, e ve lo nomino soltanto perché non abbiamo il tempo di leggerlo, però fa eco a questa analisi, fa eco e spalla a questa analisi Caracciolo su La Repubblica a pagina 15, Trump, Xi, cosa c'è dietro lo stallo, che vi dico, leggo solo un pezzettino: come il disimpegno dalla NATO ha sconvolto gli europei, così la frase su Taiwan, appena ammorbidita dal rifiuto di Trump di rispondere alla domanda di Xi sulla sua disponibilità a difenderla, ha suscitato un'onda di tsunami tra amici alleati asiatici degli Stati Uniti, a cominciare dal Giappone. Qui appunto i due scenari. La partita è più complessa di quanto appaia. La vera novità del vertice Xi-Trump, sancita dallo spettacolare protocollo cinese subito dagli americani, è la parità formale tra i due colossi. A Pechino la chiamano stabilità strategica costruttiva, piattaforma certo fragile di una convivenza tra Stati Uniti e Cina, tutta da stabilizzare, ammissione di provvisoria sconfitta da parte americana. Rimango sugli esteri per andare invece sullo scenario Iran, Libano e Palestina. A questo proposito, innanzitutto vi segnalo, per chi volesse capirci di più del Libano, della sua situazione e di che cosa si sta muovendo al suo interno, al di là dei bombardamenti che non si fermano, andiamo sul Manifesto con un articolo dell'ottimo Lorenzo Trombetta, storico corrispondente ANSA da Beirut, che ha un lungo articolo che oltretutto è incompleto sul cartaceo, ma che continua sull'online del Manifesto, appunto. Beirut, la miglior difesa, uno stato non settario. Insomma, Lorenzo Trombetta ci inizia così il suo più che un'analisi è proprio una descrizione della situazione politica in Libano. La difesa del Libano di fronte a Israele passa oggi dalla costruzione di uno Stato capace di mobilitare risorse interne e far fronte a qualsiasi minaccia esterna. È la tesi di Adi Hosni, 35 anni, dirigente di Cittadini e Cittadine nello Stato, partito libanese fondato 10 anni fa dall'economista e antropologo sociale Charbel Nahas, già ministro del Lavoro. È una forza politica che rivendica una composizione trasversale alle appartenenze comunitarie e prova a preparare la costruzione di uno Stato civile come unica alternativa all'attuale sistema comunitario, sempre più in crisi ma incapace di uscire dallo stallo aggravato dalla nuova devastante guerra di Israele. Insomma, serve in relazione alla quale dice serve ovviamente una tregua reale, stabile e prolungata, ma che deve servire appunto anche a fare questo passaggio di politica interna necessario per il Libano, una realtà estremamente variegata, un mosaico di realtà che ha bisogno però di essere, secondo appunto questa analisi, rivoluzionata nella sua architettura politica, cioè non essere un gruppo di individui diversi ma un vero e proprio Stato unitario. Insomma, vi suggerisco questa lettura molto interessante. Dopodiché c'è la cronaca sul Manifesto ampia rispetto al Libano, e dove il cessate il fuoco non c'è, Israele firma e poi bombarda 100 volte, Tel Aviv e Beirut allungano di 45 giorni l'accordo, ma gli attacchi non si sono fermati nemmeno per un minuto. Solo ieri 18 uccisi. Questa è la cronaca di Pasquale Porcello da Beirut. Eliana Riva invece ci racconta di come Netanyahu mangia altra terra a Gaza e si prepara all'offensiva elettorale, e ci dice che la Wall Central Kitchen sospende la distribuzione di pasti a migliaia di palestinesi. Insomma, una situazione drammatica. Che rimango su questo tema andando sul Fatto Quotidiano, che dà ampio spazio a pagina 4 con un articolo di un racconto di Aya Ashur di quanto sta avvenendo a Gerusalemme. Case demolite per il parco biblico a Gerusalemme Est. Nuovo affronto. In un quartiere accanto alla città santa, palestinesi costretti a rimuovere da soli le proprie abitazioni e a pagare le ruspe. Insomma, è il comune di Gerusalemme che ha deciso già da tempo di fare sorgere questa città, questo parco biblico che comporta la demolizione delle case dei palestinesi che vivono in questo quartiere. Una soluzione, si racconta nell'articolo, per i suoi abitanti non è stata mai trovata. Insomma, una situazione ingarbugliata che per i palestinesi che cosa significa la demolizione di questo quartiere che si chiama Wadi Qaddoum, una nuova Nabka, una continuazione della Nabka, che è non è solo un evento storico, ma è un processo che continuo di sfollamento, cancellazione e sostituzione, che continua ancora oggi attraverso la demolizione, l'espansione degli insediamenti, confisca di terre e sfollamenti forzati. Silwan, questo quartiere, è diventato uno degli esempi più evidenti di questa realtà. Un quartiere situato appena fuori dalla città vecchia. La situazione è ingarbugliata perché Israele definisce le case dei palestinesi illegali, ma allo stesso tempo queste palestinesi non riescono a ottenere permessi di costruzione. Un circolo vizioso: ai palestinesi viene negato il diritto a costruire legalmente, poi vengono accusati di violare la legge, infine costretti a demolire le loro case. Mi sono rimasti pochissimi minuti per, rimanendo sugli esteri, segnalarvi anche il fatto che Cuba torna sullo scenario internazionale sotto forma di minaccia, ennesima minaccia di Trump. Forse Cuba, come il Venezuela, ne dà ampio, è una notizia che emerge dalle pagine, dalle prime pagine dei quotidiani, di vari quotidiani, a dargli ampio spazio è La Stampa. Siamo a pagina 10 con un articolo di Luisa Foti, l'assedio a Cuba, gli Stati Uniti pronti a incriminare Raul Castro dopo la stretta sul petrolio e la missione della CIA. Washington alza la pressione sul regime per imporre una svolta politica ed economica e prendere il controllo dell'isola. Come Nicolás Maduro, inizia così l'articolo, anche Raul Castro, il 94enne ex presidente cubano alla guida dell'isola tra il 2008 e il 2018, dopo le dimissioni del fratello Fidel, potrebbe ritrovarsi un giorno davanti al tribunale statunitense. Il motivo? Un episodio che da oltre 30 anni avvelena i rapporti tra Stati Uniti e Cuba. Da un'indiscrezione riportata da tre persone alla Associated Press, che hanno chiesto di restare anonime perché non autorizzate a parlarne pubblicamente, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti intende accusare Raul Castro per l'abbattimento nel febbraio del 1996 di due Cessna dell'organizzazione anticastrista di Brothers to Rescue da parte dell'aviazione cubana sopra lo stretto della Florida. All'epoca dei fatti Castro era capo del Ministero della Difesa e avrebbe dato l'ordine di abbattere i velivoli. In quell'occasione morirono quattro persone. Quindi, secondo gli Stati Uniti, si trattò di una strage, secondo Cuba di una legittima azione di difesa. Comunque l'accusa contro Castro, che dovrebbe comunque passare per una grand jury federale, richiama inevitabilmente il modello usato contro Nicolás Maduro e viene letta a L'Avana come un ulteriore aumento della pressione, anche in relazione a possibili operazioni militari. Volevo segnalare anche, tornando invece sulla a casa nostra, un articolo di della Repubblica, pagina 27, i cervelli di ritorno nella trappola del PNR. Interessante il racconto rispetto a questi precari che sono prima e questi cervelli che sono fuggiti e che sono rientrati in Italia con i fondi del piano e poi sono ritornati nella precarietà, perché i fondi del PNR non sono sufficienti per farli restare. Ho esaurito il mio tempo, ma ciò nonostante non posso che ricordarvi che siamo in campagna abbonamenti e quindi vi saluto. Vi aspettiamo ancora in onda oggi per stare insieme, abbonarsi e ricordarvi che Radio Popolare esiste e continuerà a esistere solo grazie al sostegno di tutti voi ascoltatrici e ascoltatori. Buona domenica da Serena Tarabini.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Bentornate, bentornati dopo questa corposa, la nostra consueta corposa rassegna stampa della domenica. Siamo ritornati per un'altra fascia di campagna, di conduzione della campagna abbonamenti 2026 indipendentemente virgola Radio Popolare. Quest'oggi è domenica, abbiamo quindi un palinsesto un pochino diverso dal solito. Mi ha raggiunto Emanuele Valenti. Ciao Emanuele.
1: Eccoci qua, buongiorno Ira, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Allora, naturalmente Emanuele Valenti è anche in redazione sia per esteri sia in questo caso questa domenica per i giornali radio e i notiziari, quindi insomma riuniamo le due redazioni idealmente.
1: Sì, non... qua nello studio 2.
0: Eh beh, si fa quel che si può, si trova, tra l'altro ci hanno scritto degli ascoltatori chiedendoci come si creano le coppie inedite, diciamo, degli abbonaggi o i terzetti, insomma i gruppi di conduttori e di voci di Radio Popolare che normalmente sono collocate in una maniera differente. Io spiegavo che c'è un algoritmo per cercare di sembrare posh,
1: che però
0: l'algoritmo si chiama Bacchetta Selva ed è un algoritmo infallibile, sì. Nel senso che tranne qualcuno che riesce a sfuggire in maniera veramente, guarda, non saprei come definirla, chi sfugge con le scuse più svariate, noi tutti siamo chiamati a confrontarci con insomma persona con cui magari, per carità, ci si confronta anche in altro modo, ma non si va in onda, giusto?
1: Certo, assolutamente, sì sì, l'algoritmo lo conoscono solo Cristina Selva e Massimo Bacchetta.
0: Solo loro, fisicamente.
1: Solo loro, è un formulone.
0: Sono algoritmici.
1: Vengono messi dentro i nostri nomi e poi escono gli abbinamenti delle conduzioni. Oggi siamo all'ultimo giorno.
0: Vediamo se è l'ultimo giorno.
1: O al penultimo, non lo sappiamo.
0: Sai che noi abbiamo sempre delle code.
1: E mi raccomando. Mi raccomando.
0: Ecco, questo è quello che quelli delle news dicono per convincervi ad abbonarvi. Cioè, noi dei programmi, non so, facciamo le acrobazie,
1: una sottile critica.
0: Diamo, ma no,
1: giusta.
0: Diamo le targhe, organizziamo le serate, cioè, facciamo tutta una serie di cose. No, devo dire che anche alcune serate sono state organizzate dalla redazione news, quindi in particolare dalla redazione esteri, quindi non posso dir nulla. Emanuele, faccio una serie di riferimenti e poi okay, torniamo a noio. Avevo uno, allora saremo in onda con Emanuele fino alle 10.30, poi ci sarà il GR breve e poi daremo la linea alla cascina nascosta di Parco Sempione, dove ci saranno Claudio Agostoni, Luca Gattuso e la poco fa qui presente Serena Tarabini per una diretta speciale.
1: Cosa succede alla cascina nascosta? Non si può dire, è nascosta.
0: Una serie di cose che vi dettaglieremo insomma un pochino più avanti, ma la cosa importante da dire è prima di tutto che saremmo felici che voi vi abbonaste, come ha fatto Isacco, che scrive: ciao from Papua New Guinea. Allora io non so se credergli o no.
1: Dice che no,
0: perché
1: una
0: mi
1: fake
0: sembra
1: news.
0: Talmente no, non
1: importante
0: è...
1: che ci sia l'abbonamento, eh?
0: No, ha fatto un ritocco.
1: Uh-huh, okay.
0: Ha fatto un ritocco, c'è qui lo screenshot, noi lo ringraziamo tantissimo, anche se magari stava scherzando su Papua New Guinea.
1: Chiediamogli conferma, vediamo se ci riscrive.
0: E come fa a darci conferma che è Papua New Guinea?
1: Dice no.
0: Deve fare una foto di Papua New Guinea.
1: Ma io mi fidavo dell'uomo, che dico magari una prima butade, poi invece adesso ci riscrive e fa no.
0: Comunque riscrivici, veramente... vogliamo ulteriori interessamenti.
1: Fiducia sulla parola, in questo senso. La
0: naturalmente, io ringrazio ancora tutti coloro, compreso Sandro, che in extremis della fine della precedente fascia di conduzione, in cui eravamo sempre insieme, con voi ascoltatori e ascoltatrici, ha fatto questo abbonamento in corsa dalla Spagna dopo anni e anni di scrocco. Quelli che appunto si decidono dopo un po' sono veramente una grande soddisfazione di domenica mattina e così via. Allora parlo agli scrocconi, alle scroccone, con affetto, cioè nel senso che lo sappiamo insomma.
1: Sono tantissime, sono tantissimi, io per esempio ne conosco molti, ma li definiamo scrocconi veramente?
0: Allora, li abbiamo sempre definiti così affettuosamente, certo. Nel senso che ho detto cari e care, fateci un pensiero in questa domenica. Simona però invece va entra a gamba tesa, ciao, ma fate apposta a non mettere i podcast delle notizie della rassegna stampa?
1: Accidenti.
0: Buona giornata da Bonaggio, Simona. È da ieri che ci segnalano questo problema, che i podcast salgono in ritardo. Allora, noi abbiamo avvisato i nostri tecnici, torniamo ad avvisarli in onda, effettivamente se c'è questo problema ci lavoriamo nuovamente, perché ieri sembrava che il problema fosse rientrato, quindi grazie Simona ad avercelo segnalato, ti vogliamo bene lo stesso anche se ce l'hai detto un po' così a denti stretti, ti immaginiamo abbonata. Allora invece i numeri per scriverci, se vi siete appena abbonati come ha fatto Sandro dalla Spagna dopo anni di ascolto a scrocco, oppure se avete ritoccato, avete fatto una donazione, io vi ricordo che sono ancora disponibili i biglietti per il Festival Fringe Me, che prende il via il prossimo 22 di maggio, un grande festival diffuso in tutti i quartieri non del centro, almeno ci sono moltissime cose in quartieri che non sono automaticamente legati allo spettacolo, è il teatro fuori dai luoghi consueti praticamente. Ciascuno di voi si può assicurare due biglietti per lo spettacolo che preferisce, ma intanto assicuratevi i biglietti, perché ce ne sono 5 copie, scrivendo a cult@radiopopolare.it e poi vi spiego come si fa a scegliere lo spettacolo che preferite attraverso le mail, insomma vi riscrivo. Ecco,
1: stavo controllando ieri, in effetti adesso stavo guardando sul nostro sito i podcast dei nostri notiziari, dei GR, sia i GR in breve che il giornale radio, quindi le nostre edizioni principali. Siamo fermi a ieri sabato 16 allora maggio, quindi chiediamo scusa agli ascoltatori e, come diceva prima Ira, adesso segnaleremo nuovamente, come già in realtà stiamo facendo, ai nostri tecnici questo problema e speriamo che in giornata, come dire, di tornare in pari con la messa online di tutti i notiziari, per coloro che appunto comprensibilmente magari non riescono sempre ad ascoltarli subito in diretta. L'ultimo, per esempio, siamo andati in onda con Diana Santini poco fa alle 8.30, mentre appunto il nostro sito è fermo alle 8.30 di ieri, quindi mea culpa nei confronti degli ascoltatori, provvederemo in giornata.
0: Daniele ci scrive, io ex scroccone da 2 giorni, hai come visto? Ci si sente Daniele? Premiata. Come ci si sente? Meglio, no? Cioè, nel senso che a questo punto puoi dirci tutto quello che vuoi, cosa che forse facevi anche prima, ma adesso sei ancora più titolato a dirci tutto quello che vuoi. Quindi se vuoi trattarci male perché non salgono i podcast,
1: adesso
0: puoi farlo ancora più sicuro, sì. del tuo, insomma. Vogliamo ricordare i numeri per scriverci, telefonarci, raccontarci se si sono appena abbonati, oppure fare un appello a chi ancora non si è abbonato e lo deve fare, ci possono aiutare?
1: Allora 02 33 001 001 oppure 331 62 14013 oppure anche la classica mail diretta @popolarenetwork.it. E in effetti pensavo, Ira, che come dire, vivendo a Milano, in Lombardia, insomma, in effetti la comunità di Radio Popolare va ben oltre i nostri abbonati, cioè la
0: nostra, sono già tanti,
1: sono già tanti, e noi vogliamo ovviamente molto bene perché ci permettono di andare avanti, ma in realtà appunto la comunità di ascolto è vasta, è molto più grande, e quindi, come dire, un pezzettino alla volta, un pochino alla volta, basterebbe che un 4-5% in ogni campagna abbonata, insomma faccio qualche numero, poi magari dall'alto mi tireranno l'orecchio, no, dobbiamo puntare di più, però se una piccola parte di questa vasta comunità di ascolto non ancora abbonata riuscisse a fare l'abbonamento, facesse l'abbonamento durante le nostre campagne, insomma Radio Popolare potrebbe sicuramente essere ancora più bella, essere ancora più sul pezzo, presente, farvi ancora meglio compagnia, secondo me.
0: Allora, non abbiamo detto i numeri però.
1: Non abbiamo detto i numeri.
0: i numeri per telefonarci.
1: Non li ho detti prima, io sì.
0: L'hai detti?
1: 0233.
0: Perdonami, perdonami.
1: No, no, ma li ripetiamo. 0233 001 001, oppure 331 62 14013.
0: Per scriverci con WhatsApp, esatto, Telegram, un SMS, oppure diretta a chiocciolapopolarenetwork.it se volete scriverci una mail durante questa diretta, come stanno facendo. Allora, Simona, lo sospettavo dalla sicumera con cui ci parlava dei podcast che non salgono.
1: Ah, è lei?
0: Guardate, ho mandato un altro messaggio ai tecnici, seduta stante.
1: Brava.
0: E ho detto sicuramente abbonata. Simone fa sì, sì, anche doppiamente ritoccata, quindi Simona può fare quello che vuole.
1: Può protestare.
0: Può fare quello che vuole. Alex chiede: a proposito di coppie, stasera ci saranno Facchini Gattuso? Non credo, però controllo i turni, adesso verifico.
1: Andiamo a controllare.
0: Ci sarà Gattuso fra poco, dalle 10:30 insieme ad Agostoni e a Serena Tarabini dalla cascina nascosta del Parco Sempione. Ma Alessandra Martignoni dice: parlo da super fedele ascoltatrice e non sono scroccona, ma tesserata, mattonata e forse tanti anni fa azionista, non ricordo neanche più quante iniziative. Ti manca solo l'abbonamento.
1: Ah, in effetti. Ah, ma, non l'ha citato.
0: Non l'ha citato. Alessandra, sei abbonata. Non pensi che sarebbe il momento di fare quest'ultimo passo in maniera che poi, come dire, è un'autostrada, è tutta discesa, nel senso che poi, come dire, venire qua, stare a guardarci mentre facciamo le riunioni di redazione per un giorno intero, fare, insomma,
1: fare. Claro che senza l'abbonamento non si può fare.
0: No, assolutamente no. E tra l'altro qualcun altro ci chiede, aspetta, ho perso il nome, ecco Sergio, forse mi sono perso l'informazione, ma non ho capito se quest'anno ci sarà la festa al Paolo Pini. Saluti Sergio. No Sergio, la festa non ci sarà, questo te lo possiamo dire con chiarezza, ma perché ci saranno altre cose, non posso essere più precisa. Ti saremo precisa quando, insomma, si deciderà che potremo essere più precisi. Daniele risponde, che deve essere simpatico Daniele, perché appunto è ex croccone da 2 giorni, e dice: si sta bene, oggi mi sento tutto giallo.
1: Perché immaginiamo
0: il nostro colore,
1: immaginiamo
0: sociale,
1: un po' giallo, un po' nero.
0: Alessandra offesa: ma certo che sono abbonata e ora farò il ritocco a 107.5, 107.6 se vuoi, però insomma va benissimo. Allora Alessandra
1: però
0: era già abbonata.
1: Che era, si è riuscita ad arrivare a un ritocco però, Ha chiesto l'abbonamento che già c'era, ma abbiamo ottenuto un ritocco, grazie.
0: Certo, certo, assolutamente. Allora, continuate a scriverci e anche a telefonarci allo 02 33 001 001. Per dirci che avete fatto un ritocco, una donazione, una tessera, oppure che vi siete addirittura abbonati, e ne abbiamo avuti già 2 o 3 questa mattina. Se siete dei dintorni di Milano, se volete i 2 biglietti per il Fringe Me, il festival diffuso, poi deciderete data e spettacolo, scrivete a cult@radiopopolare.it. Adesso fra un po' controllo la mail e vedo quanti hanno scritto, sempre naturalmente in virtù di un'azione a sostegno di Radio Popolare fatta recentemente. Allora, Erika ci scrive: abbinata, immagino sei anche abbinata con noi, ci fa piacere, sei sempre abbinati, sono i nostri abbonati, da 2 giorni siete il vero servizio pubblico senza padroni e senza canoni scippati in bolletta, lunga vita Radio Pop, non avremmo potuto dirlo
1: meglio,
0: vero? Quindi grazie Erika. E poi Alejandra: stavo pensando che ora con i cellulari nessuno sa più i numeri di telefono, ma con le vostre campagne abbonamento e programmi vari i vostri numeri di telefono mi sono scolpiti in testa. Lo so, li ripetiamo spesso, ma anche perché voi sapete.
1: Chiamateci a proposito anche, così sentiamo anche la vostra voce.
0: Sì, sì, devo dirti che la chiamata non è più frequente come una volta, ma non perché non ci ascoltino, perché come sai anche nella vita, mio caro Emanuele, noi ci telefoniamo molto meno.
1: Lo so. Però vero? ogni tanto.
0: Vero, ogni tanto io addirittura ho amici che dicono, mi chiamano per dire: volevo almeno sentirti una volta ogni tanto, quindi non ti scrivo, non ti mando un vocale, non eccetera.
1: No, hai ragione, sì. In effetti la percentuale di amici che ti telefonano ancora è decisamente sotto il 50%, ma molto più sotto, adesso che mi ci fai pensare. Purtroppo la tecnologia ci ha portato anche a questo, e quindi in effetti anche i nostri ascoltatori, vedo anch'io adesso sì, che continuano a scrivere, ma però ogni tanto una telefonata ce la potrebbero fare, dai,
0: ma non guardare sempre quello che non va, Dio santo, cioè
1: hai
0: voglio
1: ragione,
0: dire stanno guarda, c'è un altro, buongiorno, se vogliono ci telefonano, va perché bene, magari hanno da raccontarci una bella storia. Buongiorno, ex croccone anche qua, e anche a farvi complimenti da abbonato a Un Sapore Diverso. Grazie, oh. Ale. Allora, Ale, grazie di essere uscito dal buio. Uscite i podcast. Daniele Neo Abbonato che esercita il suo diritto di critica. Scritto con tutti i trattini. È sempre Daniele quello che si sente tutto giallo. Avete ragione, ragazzi. Noi stiamo insistendo per vedere. Grazie della segnalazione, ci dice Sambinello. Ci guardiamo.
1: Il nostro tecnico è Sambinello,
0: il nostro capo tecnico. Si vede che allora i nostri appelli precedenti forse non hanno fatto il giro giusto. Ci scusiamo con ascoltatrici e ascoltatori, ma sembrava ieri sera che il problema fosse rientrato, invece no.
1: Ma siamo andati alla fonte adesso, grazie al messaggio.
0: Siamo andati al capo, a Lupo De Lupis dei tecnici, capo dei capis.
1: Lo stiamo caricando di responsabilità.
0: Sì, che probabilmente non so nemmeno se la cascina nascosta che sta facendo l'esterna, che sta facendo, perché i nostri tecnici sono ovunque, però sappiate, insomma. Bene, basta chiedere sempre soldi, avete rotto, capisco, mi rendo conto, ma molte persone decidono che invece vale ancora la pena di sostenerci, non sarai tu e ce ne facciamo una ragione. Non sarà nemmeno Stefano, che invece ha una ragione precisa: non sono abbonato perché sono povero e scrocco, ma non posso fare altro, non raggiungo i 1000 euro al mese con i lavoretti che trovo e non posso permettermi nessun extra, mi dispiace tanto non potervi sostenere economicamente, ma grazie per il vostro lavoro. Ma no,
1: grazie,
0: insomma,
1: a te.
0: Insomma, in questo caso grazie di averci scritto per dirlo e per insomma per la considerazione che hai di quello che facciamo. Io dedicherei a tutti quelli che sono usciti dall'ombra e hanno potuto uscire dallo scrocco un brano. Giusto. Dai, insomma, allora io ero partita dalla classica, perché domenica mattina di solito c'è, però siamo ormai un po' fuori dalla fascia della classica, quindi sto in un terreno intermedio, grandi colonne sonore, ensemble che spaziano da trasversali, eccetera eccetera, non so se sei d'accordo.
1: Va bene, d'accordo? Domenica mattina ci sta.
0: Allora, la prima gioia del giorno sono i Pink Martini, gruppo veramente fantastico di un po' di anni fa, che erano veramente a cavallo di tante cose.

0: Una cosa un po' agréable, visto che si cantava in francese, les premiers bonheurs du jour dei Pink Martini, che in realtà è un ensemble internazionale, c'è dentro anche una musicista giapponese, dedicato insomma alla vostra mattinata domenicale, se difficile, speriamo di averla leggermente ammorbidita, se facile, di averla resa più rilassante, insomma le notizie del giorno sono davvero... dure, difficili, come Emanuele
1: come
0: sa,
1: sempre ormai.
0: Meglio di me, come sempre, no. Oggi poi tante, insomma, tante disgrazie, davvero, o tante questioni molto, molto drammatiche. Ci scrive Francesca: sono abbonata, ritoccata in questo momento, ho fatto anche la tessera. Vive Roberto Festa e il suo modo di raccontare l'America. Gireremo questi complimenti a Roberto, che magari ci sta anche ascoltando, perché so che in questa settimana doveva fare anche un trasloco e quindi magari così gli fa piacere, cioè perché un po' sapendo esatto. quanto è complicato spostarsi, soprattutto diciamo dopo una certa età, quando hai accumulato una serie di cose.
1: Questo non glielo diciamo, però diventa abbiamo detto dopo una certa età,
0: beh, ma c'ha più o meno la mia età, e quindi insomma lo dico, lo per so, esperienza, però, mica è una vergogna, cioè,
1: no
0: dai, insomma, cioè, si porta bene tutto sommato, grazie alla Nina che lo costringe a fare tante passeggiate. Va bene, allora
1: io intanto ieri ho controllato prima, allora sulla carta non questa sera Davide Facchini non sarà con Luca Gattuso, però chissà mai
0: un giorno,
1: chissà mai, però ci sarà, visto che c'è Davide questa sera,
0: c'è Davide stasera, ma c'è Gattuso invece questa mattina, quindi
1: esatto.
0: Sono separelli, come si suol dire, sono separati, però vabbè, insomma, cioè, sono sempre loro. Buongiorno. Sono Giorgio, ex croccone da 3 anni, merito di mia moglie. Ma perché la classica è quasi del tutto oscurata dalla campagna abbonamenti? Grazie Ira per aver pensato anche agli aficionados della domenica mattina. Perché la classica tendenzialmente va negli spazi della classica. Come sai, Giorgio, a Cult la classica c'è. Insomma, c'è, non sempre, ma
1: fate innervosire Ira.
0: Cioè, no, ha ragione, assolutamente. Lui ne vorrebbe di più anche nelle altre fasce. Lì va un po' a sentimento dei conduttori delle diverse fasce, a parte quelle strettamente di news, ciascuno. Per esempio, so che Lele ne utilizza di classica contemporanea, insomma,
1: in pubblica,
0: quindi,
1: sì.
0: Non so, Piazzolla, Tanghi, cose che ormai entrano di diritto, insomma,
1: perché
0: nella
1: qui vige. La libertà anche in questo, no? E quindi
0: ognuno ha il suo modo, ma la Music Library, molto aggiornata,
1: certo.
0: Piena di cose meravigliose, molto anche indipendenti, insolite, che non si sentono altrove, è sempre a disposizione dei conduttori, e ringraziamo la redazione musicale, insomma, che si fa carico,
1: certo,
0: di darci tanti spunti. Comunque prendiamo nota. Giorgio, grazie per essere uscito dall'ombra 3 anni fa, un saluto a tua moglie. Che non so come si chiama, ma
1: la ringraziamo.
0: La ringraziamo veramente. Intanto ho guardato la mail di cult@radiopopolare.it per capire, ci sono ancora un paio di coppie di biglietti per il festival Fringe Me, che parte il 22 ma va avanti per tanti giorni, poi per posta elettronica naturalmente vi rispondo e vi dico come si fa poi a scegliere gli spettacoli, perché è una cosa che vi devo spiegare, è inutile ve la spieghi adesso. Se volete i biglietti, diciamo, basta che andate su Fringe Me in rete, vedete quanti giorni dura il festival, vedete che in tanti quartieri potete scegliere quello più vicino a voi, lo spettacolo che vi incuriosisce di più, eccetera eccetera. Ci danno libertà, sono nostri media partner. C'è una telefonata. Pronto, sei tu?
2: Pronto, sì, sono io, ciao.
0: Ciao.
2: Allora, ci sono tante persone come me che sono uscite dall'ombra.
1: Eravamo preoccupati, dipende, con quell'allora. Cosa dovrà dire?
2: Dipende qual è l'ombra, perché per qualcuno uscire da Radio Popolare è uscire dall'ombra, dalla luce. E qui dipende, c'è la disquisizione, chi la vede in una maniera, chi nell'altra. Quindi un aiuto a Radio Popolare a far sì che qualcuno che è uscito alla fine dica: caspita, però adesso conviene tornare perché le cose stanno cambiando. Allora, se vuoi ti spiego io che sono uscito da quando è incominciato quello chiamato il Covid. Ok, sono uscito perché eravate d'accordo, quindi non è vero che Radio Popolare non ha padroni, ce li ha i padroni. E come? Perché quando molte persone sapevano che quello non era un vaccino, dichiarato anche da un certo Montagnier, che avevano trovato piccole tracce di HIV in quel coso, ma io comunque ogni tanto vi ascolto sperando che dite qualcosa che mi fa reintegrare nella Radio Popolare, perché alcune cose sono valide, ok? Quindi il fatto di che io ho chiamato l'altro giorno e mi è stato detto che non sapete niente di quello che sta succedendo della raccolta delle firme della geoingegneria, che dovrebbe essere proprio Radio Popolare a spingere. Guardate che ci sono i referendum e il nostro sindaco non sta stampando le carte da consegnare al comune per andare a firmare. E questo è uno, non avete mai parlato dei danneggiati dovuti a quello che viene chiamato vaccino.
0: Va bene, allora no, noi...
2: Non va bene, va male, come mai?
0: D'accordo, abbiamo capito però. Ti ringrazio, grazie mille del tuo contributo. Allora, ricordo la telefonata dell'ascoltatore anche ieri e lui ha queste dichiarazioni da fare e noi le accogliamo, certo, e le abbiamo trasmesse. Noi invece adesso dobbiamo parlare di altri ascoltatori.
1: Abbiamo anche uno stacco pubblicitario che incombe.
0: Porca miseria, hai ragione, infatti, cioè avevo una sorta di istinto, di sesto senso che c'era qualche cosa che incombeva. Mandiamo la pubblicità e torniamo fra poco.
1: Vediamo subito.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.

0: Bentornate, bentornati. Emanuele Valenti, Ira Rubini al microfono ancora per una mezz'oretta di questa lunga conduzione domenicale mattutina della campagna abbonamenti 2026 indipendentemente, virgola, Radio Popolare. Trovate questo banner con la nostra nuova grafica dedicata alla nostra 50esima stagione, questa che stiamo festeggiando, ricordo, torno a dire, per i tanti che lo chiedono, non ci sarà la festa Alpini, ma ci saranno una serie di iniziative nei prossimi mesi che vi comunicheremo al più presto, state tranquilli, c'è un sacco di roba da fare, lo dico anche un po' così preoccupata, sul bannerone con la nostra nuova grafica ci sono i pulsanti gialli del giallo Radio Popolare con scritto abbonati qui oppure sostienici. Tutti coloro e tutte coloro che lo faranno in questa mezz'oretta potranno garantirsi due biglietti per il Festival Fringe Me 2026, il festival diffuso nei quartieri della periferia di Milano, che comincia il prossimo 22 aprile e va avanti per molti giorni, scrivendo a cult@radiopopolare.it dicendo: mi sono abbonata, ho fatto la tessera, ho fatto una donazione, ho fatto un ritocco, l'ho fatto adesso, cioè durante questa campagna. Mandateci magari una prova, cioè lo screenshot.
1: Noi verifichiamo tutte le notizie.
0: Noi sì, un po' sì.
1: Sì, per deformazione.
0: Un po' sì. Noi vi terremo da parte una delle cinque coppie di biglietti, ce ne sono ancora un paio.
1: Poi Ira, dai anche qualche suggerimento in questa mezz'ora che mi interessano.
0: Suggerimento di che tipo?
1: No, sul Fringe, se cosa.
0: Ah, sul Fringe Me, sul Fringe
1: Me.
0: Sì, sì, te sai che c'è anche una serata da noi che sfida il ponte del 2?
1: Ah, ok.
0: Cioè, il giorno prima della Festa della Repubblica.
1: Perché abbiamo detto che comincia il 22.
0: Il primo di giugno. Sì, il primo di giugno sono qua quelli del Fringe Me con una serata speciale con tanti artisti, eccetera. Però se invece volete andare a vedere uno spettacolo in particolare, scegliendo magari la zona sul sito del Fringe Me, ci sono tutte le zone, tutti i quartieri in cui ci sono spazi che ospitano il festival. Quindi l'idea è proprio di un fringe, cioè come quello di Edimburgo, come per uno spettacolo in particolare, scegliendo magari la zona sul sito del Fringe Me, ci sono tutte le zone, tutti i quartieri in cui ci sono spazi che ospitano il festival. Quindi l'idea è proprio di un fringe, cioè come quello di Edimburgo, come
1: tu conosci bene, quello di coinvolgere
0: tutti gli spazi possibili.
1: Esatto.

0: Istival.
1: Ci scrive Sergio Ira, cara Ira ed Emanuele, questo è il solito Novax che chiama sempre nonostante la radio non gli vada bene, continua ad ascoltarla e non si abbona, ma non possiamo farne a meno. Lui è Sergio, abbonato dal 94, 1994, ascoltatore da sempre, però noi abbiamo ascoltato la... il nostro ascoltatore che protestava, che non si
0: abbiamo
1: abona.
0: Mandato in onda come è giusto fare. Allora, ciao Ira, mi chiede Laura che ha vinto una delle targhe di Tex che ahimè sono finite. Non so quando riuscirò a passare a ritirare la targa, è un problema? No, però se pensi di riuscire a passarla a ritirare, noi te la teniamo qua, nessuno te la tocca, quindi la lasciamo qui in reception. A tuo nome sono tutte nominate le buste con dentro le targhe e tenute chiuse in un luogo segreto dalle nostre, dalla nostra segreteria e dalla reception. Bene, allora...
1: abbiamo una destinazione del 5 per 1000 da Stefano.
0: Vov, ma che bello!
1: Sì, grazie Stefano, e anche questo dobbiamo ricordarlo ai nostri ascoltatori, è un altro modo attraverso il quale potete sostenerci, potete aiutarci oltre l'abbonamento classico che fate e ricordiamo per l'ennesima volta direttamente sul nostro sito radiopopolare.it e poi seguendo il percorso abbonati o sostienici.
0: Allora, Paolo risolleva la questione della pubblicità dicendo con una frase che spero di comprendere correttamente: adattare le esigenze della radio al budget abbonamenti più pubblicità locali, evitando McDonald's, assicurazioni varie che investono anche in produzioni poco etiche. Con affetto, Paolo. Allora, lo sapete perché ne abbiamo parlato tante volte, noi abbiamo dei pacchetti di pubblicità che sono preconfezionati e sono presenti in molte emittenti, e altre pubblicità che sono quelle che facciamo noi con i nostri media partner, con i nostri inserzionisti. Allora, caro Paolo, abbiamo già spiegato più volte, ma lo ha fatto anche l'amministratrice delegata, insomma tutti coloro che gestiscono la nostra parte economica, non è possibile sostenere Radio Popolare soltanto con le pubblicità locali. Sarebbe molto bello poterlo fare, ma abbonamenti più pubblicità locali non possono sostenere le necessità che, come tutti voi sapete, col passare dei decenni sono diventate infinitamente più pesanti. Non perché Radio Popolare è diventata più pesante, i suoi lavoratori lavorano spesso insomma con un compenso che non è certo quello come dire delle star del giornalismo, anche se a volte
1: decisamente sotto la media,
0: ecco, anche se a volte facciamo molto di più di quello che fanno certe star del giornalismo, quindi si tratta proprio di spese vive, cioè spese che dobbiamo insomma sostenere perché prosegua l'attività, e tenete conto che noi siamo estremamente virtuosi anche dal punto di vista energetico, insomma per tante cose cerchiamo sempre di contenere il più possibile i costi. Quindi Paolo, mi piacerebbe, ma per ora non è possibile.
1: Per ora no, certo che se adesso dovessero arrivare di colpo 3.000 abbonamenti potremmo fare un pensiero, vediamo.
0: Allora, il nostro Giorgio dice, mi spiego meglio sulla classica, perché aveva precedentemente parlato della classica, non intendevo chiedere più classica nella campagna abbonamenti, ci mancherebbe, il bello di RP è anche che ogni conduttore scelga cosa mandare, solo che non venisse cancellata quella che c'è. No, non verrà cancellata. Oggi abbiamo avuto della musica, fra un attimo ti mando una cosa che comunque spero come un po' durante la mattinata ti rassereni. Tris di 5 per 1000, come diceva Emanuele, io, marito e figlio.
1: Oh.
0: Ciao Carla. Beh,
1: ottimo.
0: Ecco, guardate, sorride anche Emanuele, che non è una cosa proprio. Happy Sunday. Ritoccato.
1: Come non è proprio una cosa?
0: Beh, sei sempre abbastanza serio.
1: Io sono molto serio e serioso, no? Ma sorrido.
0: No, serio.
1: Però è vero che sul lavoro sono molto serio.
0: Sei serio, adesso hai fatto proprio un bel sorriso per Carla, okay. Grazie a tutta la sua famiglia. Happy Sunday, ritoccata a 108 a febbraio, abbonata circa ventennale. Venerdì ho destinato a Radio Pop il 5 per 1000. Vi adoro tutti, grazie per esserci. Monica. Allora, il 5 per 1000 è da quest'anno? No, mi pare che siano 2 anni che lo facciamo, non vorrei sbagliare, ma insomma più o meno...

0: L'abbiamo, per, mi ricordo gli spot che abbiamo girato un paio d'anni fa per farlo sapere. E quanto sono le cifre? Se lecita la domanda, ecco, per quello io devo domandare.
1: Forse noi non lo sappiamo.
0: Non lo sappiamo, ma possiamo chiedere. Alex, abbonato pluriennale da funzionario comunale, posso ben dire che le firme per il referendum e altre iniziative di natura popolare si possono raccogliere solo se i comitati promotori fanno avere la documentazione idonea ai comuni, se no si parla del nulla. Poi certo tocca ai comuni informare adeguatamente di tali iniziative, ma questo si colloca su un piano differente, si parla ancora delle raccolte di firme di cui sopra. Giusto, l'ho destinato a voi anche l'anno scorso, dice Monica, confermandoci che è un paio d'anni che abbiamo dato la possibilità di destinarci il 5 per 1000. Io direi per Giorgio, che ama la classica, vogliamo ascoltare, guarda, il re Carlo d'Inghilterra, come tu sai, che noi abbiamo sempre un po' sottovalutato, anche perché per me la monarchia inglese,
1: e invece dopo il suo ultimo viaggio a Washington
0: cioè guarda, non c'è come avere un presidente così,
1: è bizzarra questo per il segno dei tempi,
0: esatto,
1: però.
0: È proprio sign of times, come diceva il vecchio Prince. Ha fatto un discorso talmente sarcastico e ironico che non si può non rivalutarlo un pochino. Poi tutto il discorso della monarchia, secondo me, è ridicolo, insomma, che ci sia una monarchia così ancora,
1: certo,
0: ma è ridicolo,
1: certo.
0: Ma
1: il discorso al congresso americano, no?
0: Esatto,
1: si riferisce,
0: esatto, la sua ultima visita di Stato, e c'erano rapporti tesi fra il governo inglese eccetera eccetera, c'aveva sulle spalle una serie di cose, ne è uscito con lo humor, che devo dire è un bel modo. Lui era appassionatissimo fin da giovane delle Swingle Singers.
1: Ah, questo non lo sapevo.
0: Swingle Singers, che sono quelli che avevano fatto anche le sigle di Piero Angela, di Quark, tutte le cose di Bach, fatte però solo con le voci, tutte trascritte per ensemble vocale, no? Facendo delle cose piuttosto difficili. Ecco, sono questi. Li dedico, tanto ci ascolta sempre Re Carlo.
1: Re Carlo non si è abbonato ieri.
0: Cavoli, sai che Re Carlo parla italiano, come peraltro ha dimostrato anche Kate, che è andata a Reggio Emilia a vedere gli asili. Re Carlo parla benissimo italiano e conosce benissimo l'Italia e viene spesso da queste parti, quindi chi lo sa che magari en passant è, non so, in un posto dove hanno acceso Radio Popolare.
1: La dedichiamo a lui?
0: Gliela possiamo dedicare soprattutto se si abbonasse.
1: Non mandate troppi messaggi di protesta.
0: Se si abbonasse Carlo Windsor, però, cioè voglio dire, noi forse
1: con qualche zero in più
0: potremmo fare più pubblicità locale. Allora, The Swingle Sisters Singers, scusate, The Swingle Singers, che molti di voi conosceranno, con, non annuncio nemmeno il brano, guarda.

0: Bene, dato che il bolero dura quasi 10 minuti.
1: 18 minuti, ma per recarlo.
0: No, 18 no, 10.
1: Per recarlo si fa anche questo ed altro.
0: Lo sfumo, lo sfumo gentilmente. Tanto recarlo non se la piglia, lo teniamo un po' in sottofondo.
1: Ha molto senso dell'umorismo, abbiamo detto.
0: Esattamente, e come giustamente osservavamo, anche Ale dice: se recarlo destinasse il suo 5 per 1000, avremmo risolto. Ed è questo che noi speriamo. Non sappiamo se recarlo al 5 per 1000 perché c'è un problema, cioè non so nemmeno se paga le tasse, cioè, perché poi se c'è sempre la discussione di quanto costa la monarchia in Gran Bretagna, moltissimo, in Scozia dove vado io, poi figurati. Ho fatto appena il 7.30, dice Viviana, il 5 per 1000 l'ho destinato alla vostra radio, l'anno scorso non si poteva, eppure un'ascoltatrice lo ha fatto, vabbè, insomma, comunque non voglio...
1: entriamo nel tecnico, quest'anno fatelo.
0: Esatto.
1: Subito.
0: Sono Luca, affezionato abbonato, vorrei cogliere l'occasione per ringraziare Ira e il suo cult per la dritta, per il bello spettacolo su Fabbrico, visto al mitico teatro della cooperativa. Grazie, grazie per l'abbonamento, a te, mi fa piacere che insomma i nostri consigli siano condivisi, insomma, come sempre ci potete scrivere se siete d'accordo. Poi comunicazioni assortite, tra cui non si sfuma il bolero, so, l'ho tenuto in sottofondo, ragazzi.
1: E anche, lo sentite ancora?
0: Più di no, perché dobbiamo dare spazio alle vostre voci, perdonateci. Anche Valeria ha destinato il 5 per 1000 a noi. E Giovanni invece ci dice: grande rispetto per il ragazzo che ha fatto outing sullo scrocco da necessità. Visto che ho la fortuna di guadagnare anche per il superfluo, vorrei lasciare un abbonamento sospeso per chi non può. Un anno lo copro io e poi si vedrà. Spiegate in diretta come fare, grazie di tutto, non mollateci. Un abbraccio Giovanni, figurati se vi molliamo.
1: Bella
0: Giovanni.
1: Questa iniziativa mi piace.
0: L'abbonamento sospeso è una nostra tradizione, o meglio una tradizione degli ascoltatori. Giovanni, grazie mille. Allora io ti suggerisco di segnalare la tua disponibilità a un anno di abbonamento sospeso a abbonamenti@radiopopolare.it. Ti risponderanno Anna e Beatrice su come fare, perché è una cosa che fanno molti ascoltatori come te che lo possono fare. Grazie ancora. E poi Manuela vuole sapere il titolo del brano in francese che abbiamo mandato un po' di tempo fa, qualche decina di minuti fa. Erano i Pink Martini rosa, con Le Premier Bonheur du Jour, la prima gioia del mattino. Quindi un brano appunto in francese che mi fa piacere ti sia piaciuto. Nadia, che vive a Cormano, ci suggerisce una rubrica dedicata alla città metropolitana. Milano ha più city user che residenti, cioè si riferisce a tutte le nostre iniziative sulla città che secondo lei vanno intese in senso metropolitano, cioè in senso ampio.
1: Sì,
0: questo è un suggerimento
1: comune di Milano,
0: che naturalmente è molto interessante. Noi l'anno scorso abbiamo fatto il nostro tour anche fuori da Milano in tante città, ma la cosiddetta città metropolitana è certamente un bacino interessante, quindi noi giriamo subito la cosa al locale e a Massimo Bacchetta, che organizzano il tour Falla con noi.
1: E lì c'è un altro algoritmo.
0: Allora,
1: c'era un messaggio, eccolo qua, Giorgio, è un suggerimento per te, Ira, dei Single Singers. Devi far ascoltare una fuga di Bach.
0: Lo so.
1: So infatti, che lo sapevi. Niente,
0: lo so, dicevamo che la sigla di Quark è stata per anni gli Single Sisters, che appunto adattavano per voce una celebre composizione di Bach.
1: Arrivano altri 5 per 1000 nel frattempo, diversi, bravi, grazie, continuate.
0: Sì, ciao a tutti, sono Olga, volevo informarvi che l'altro ieri ho fatto il 7.30, quindi 5 per 1000, e tra l'altro tutti ci dicono ricordatelo perché è tempo di dichiarazione dei redditi, avete ragione. Giuseppe, che ci scrive spessissimo e che insomma mi saluta sempre, grazie dei complimenti. Sono abbonato da quando ho ricevuto la prima pensione, quest'anno anche il 5 per 1000. Cosa vogliamo di più da Giuseppe?
1: Grazie.
0: Giuseppe, ascoltatore perfetto. Carlo non vi, Re Carlo non vi sostiene, non vi sosterrà mai.
1: Bello questo.
0: Leggilo tu.
1: Allora, Re Carlo ci dice Jus, non vi sostiene, non vi sosterrà mai, colpa di Alone che creò un grave incidente diplomatico tra Radio Pop e la corona britannica. Chiedete ad Ale, molto divertente l'aneddoto. Però adesso
0: non mi ricordo più.
1: Allora, no, Jus, raccontacelo tu, dai.
0: Non mi ricordo più, ma mi ricordo.
1: Tu ti ricordi?
0: Non ricordo. Mi ricordo qualcosa riferito. Sì, sì, certo. Beh, insomma, i nostri incidenti diplomatici rimangono negli annali.
1: Ma noi lo vogliamo recuperare, Re Carlo, comunque.
0: Ma infatti, guarda che io non so. Non lo so se è irrecuperabile, Re Carlo, perché Radio Popolare arriva dappertutto, anche dove altri non arrivano. Quindi adesso mi metto di buzzo buono e vedo se riesco. Cioè, vado a Balmoral ad agosto, okay. Perché loro sono lì di solito a fare le vacanze a due passi.
1: Secondo me ti può suonare il citofono, il campanello.
0: Citofono, dico, sono la ira. Vabbè, insomma, tipo che auguro la morte, mi sembra, scrive, cioè gli ha augurato di morire?
1: No, non va bene.
0: No, è appena guarito da
1: uno
0: una malattia.
1: Scherzo.
0: Sì, scherzava sicuramente. Alone è sempre un po' così, un po' colorito,
1: un po' ironico, no, assolutamente.
0: Sì, dunque, qualcuno è andato a consultare i nostri bilanci che sono pubblici. Dati ufficiali dall'ultima erogazione consolidata per l'anno finanziario, e quindi il 5 per 1000 ha fruttato un po' più di 55.000 euro, quindi sicuramente un contributo importante, molto importante. Grazie di averlo segnalato. Invece io torno a dirvi che ci sono ancora pochi biglietti per il Fringe Me, il festival diffuso. Non era un ascoltatore o un'ascoltatrice, era Katia Giarlanzani che ci scriveva, vabbè, sia per mail che mi scrive via WhatsApp, e vedo ora, confermando la cifra di poco più di 55.000 euro per il 2024. Stiamo aspettando quello del 2025,
1: ok, quindi la penultima dichiarazione.
0: Esatto, per cui sicuramente è valsa la pena, e soprattutto grazie per chi lo ha fatto. Esatto, mi dicevano, eventualmente c'è anche Kate appena di ritorno da Reggio Emilia, potremmo intercettarla alla stazione centrale mentre torna a casa, cosa dici?
1: Ma sì,
0: magari piglia Italo, no, fino
1: provare,
0: a,
1: te l'hai citata prima, sì.
0: Non lo so come viaggia, se in macchina, viaggerà con, ci avranno un cavolo, cioè quell'altro va in giro con l'Air Force One inquinando a destra manca tutto il mondo, cioè, avranno anche loro un volo. No?
1: Un aereo ce l'avranno, sì.
0: Ce l'avranno, insomma.
1: Ipotizziamo,
0: cioè,
1: di sì.
0: Oppure è arrivata con il Britannia. No, non viaggia più, mi pare che sia diventato un museo appunto al largo del porto di Edimburgo, anzi ci sono anche andata. Secondo me Re Carlo è talmente spiritoso che un abbonamento, se sfrontatamente glielo chiedete, lo fa. Sì, sì, io guarda, sono molto sfrontata, cioè se riesco a incontrarlo,
1: secondo me sì,
0: o a mandargli un messaggio,
1: l'inviata
0: assolutamente giusto. Io glielo chiedo subito, cioè non avevo mai pensato a una cosa del genere, ma per Radio Popolare questo ed altro. Quindi adesso mi metto di buzzo buono e capisco se andando in Scozia, a Edimburgo, come faccio sempre per fare le corrispondenze dal festival, riesco a mettere in piedi una prece.
1: Vai ad agosto?
0: Eh sì, e loro, te l'ho detto, sono lì a fianco a fare le loro cose col kilt, sai, quando si divide nelle fotografie imbarazzanti. Ecco, però devo smettere di ridere di Re Carlo se gli devo chiedere l'abbonamento. Devo essere seria, devo essere gentile, ben educata. Va bene.
1: Ce la farai, secondo me ce la farai.
0: Ce la possiamo fare. Dicevo del Fringe Me, scrivete a cult@radiopopolare.it perché abbiamo 2 minuti prima del GR breve e subito dopo la linea andrà alla cascina nascosta di Parco Sempione, dove ci sono Claudio Agostoni, Luca Gattuso e Serena Tarabini per una diretta in esterna che continua la nostra campagna abbonamenti 2026, indipendentemente Radio Popolare. Ringrazio Emanuele Valenti.
1: Grazie a te, Ira.
0: Che ritorna a lavorare sulle notizie insieme agli altri colleghi della redazione News. Noi ci risentiamo domani con CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Grazie a tutti per tutti i vostri contributi, veramente importanti. Saluto Riccardo che ci scrive l'ultima cosa che legge, anche Ivo ha destinato a noi il suo 5 per 1000, grazie Ivo. siate strategici, devi ottenere un audio in cui Recarlo dica: non faccio abbonamento a Radio Popolare, ci facciamo la prossima campagna. Questo è lo slogan.
1: Ottimo suggerimento.
0: Va bene, me lo segno. Grazie Riccardo e grazie Ivo. Un saluto a tutti voi e io vi lascio con una cosa un po' particolare. Si dice sì a Balmoral il citofono, ciao Carlo scendi, sono la ira. Ecco, va bene, ormai questa cosa credo abbia attecchito, quindi è ora di salutare. Vi do un Piazzolla dannata, l'abbiamo citato prima come intro per un minutino, prima del GR breve, poi la linea alla cascina nascosta. Ciao,
1: ciao.
0: Abbonatevi.

0: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al cancro.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Popolare Network.
9: Le 10:30 minuti Popolare Network, buongiorno, le notizie. Revoca del permesso di soggiorno agli stranieri che commettono reati con espulsione immediata. Secondo una nota diffusa dal partito poco fa, il segretario della Lega Matteo Salvini avrebbe incaricato un gruppo di giuristi di elaborare una proposta in questo senso da sottoporre al Parlamento. A soffiare sul fuoco della propaganda razzista, Salvini aveva già iniziato ieri, a pochi minuti dall'attentato di Modena, che per inciso non è stato compiuto da un migrante che vive qui con un permesso di soggiorno, bensì da un ragazzo nato e cresciuto in Italia. Dire migrazione parla in questi minuti Vannacci, diffondendo di fatto una notizia falsa, e cioè che, cito dal post sui social, l'attentatore era in probabile contatto con le frange estremiste radicalizzate musulmane. Ma non è questo che emerge dalle prime indagini. Il 31enne accusato di strage e lesioni, non gli viene contestato nessun reato di terrorismo. Di lui si sa che è laureato in economia, che è nato nella Bergamasca da genitori di origine marocchina e che soffre di disturbi psichici. Durante e dopo l'arresto non ha spiegato i motivi del suo gesto. La sindaca del paese dove vive la sua famiglia, Ravarino, ha detto di non avere nulla da segnalare né nel bene né nel male. In questi minuti a Modena è in arrivo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che andrà a visitare a partire dalle 11 feriti negli ospedali. Giorgia Meloni ha invece annullato la sua visita a Cipro prevista per oggi e sarà nella città insieme al presidente Mattarella. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria di interesse internazionale nella Repubblica Democratica del Congo. Decisione è stata presa dopo la diffusione di un raro ceppo di Ebola. Almeno 90 persone sono morte al momento. Così ha precisato l'OMS, non ci sono le condizioni per parlare di pandemia. L'Ucraina ha lanciato oltre 500 droni sul territorio russo. Secondo le autorità locali ci sono almeno 4 morti, 3 nella regione di Mosca, un altro in quella di Belgorod, vicino al confine ucraino. Sarebbero stati colpiti infrastrutture energetiche, ma anche edifici residenziali. Si tratta di uno dei più grossi attacchi ucraini sulla Russia dall'inizio della guerra. Pochi giorni fa Zelensky aveva minacciato una rappresaglia per il massiccio attacco russo con oltre 20 morti. Gli Stati Uniti hanno deciso di non prorogare ulteriormente la sospensione delle loro sanzioni su una parte del petrolio russo. La misura era rimasta in vigore per 2 mesi nel tentativo di allentare la crisi energetica dovuta alla chiusura dello stretto di Hormuz. Ora la decisione di non prorogare dunque la sospensione. Senatore repubblicano Bill Cassidy, che 5 anni fa aveva chiesto la rimozione di Donald Trump per il sanguinoso attacco al Campidoglio, ha perso le primarie del suo partito in Louisiana Bill Cassidy si è classificato solo terzo alle primarie, alle spalle della candidata di Trump, Julia Letlow, e alle spalle di John Fleming, che attualmente è il segretario al tesoro della Louisiana. Saranno dunque questi ultimi due a partecipare al voto finale previsto per il 27 giugno, perché se di niente terzo mandato, a dimostrazione del controllo che Donald Trump continua ad esercitare sul partito repubblicano. Minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 13, grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: Popolare Network.
8: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
10: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
11: Ci hanno detto, devi scegliere, madre o in carriera, grassa o bella, moglie o indipendente, sexy o rispettabile, single o completa. Noi diciamo e, perché noi siamo unite e plurali, e al We World Festival faremo sentire tutte le nostre voci, parleremo di corpi, femminismi, consenso e libertà. Meglio parlarne prima che mai. Ti aspettiamo a Base Milano dal 15 al 17 maggio. Unisciti a noi.
12: 35esimo Festival Milano Musica, nuove prospettive sull'orchestra del futuro. Lunedì 18 maggio al Teatro alla Scala, Michele Gamba dirige l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. In prima assoluta il concerto per vibrafono aumentato di Carmine Emanuele Cella, protagonisti Nim Tanguyen con l'elettronica IRCAM. Prime italiane di Peter Edvosh e Georg Friedrich Haas. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.
13: Il mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione devono

0: 94 82.
1: Sorridere è un diritto.
2: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
0: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
2: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
0: Affitti brevi, tranquillità lunga.

0: Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, benvenuti qua dove siamo noi, perlomeno spiritualmente. Vi stiamo parlando innanzitutto Serena Tarabini, Luca Gattuso.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Il sottoscritto, vi stiamo parlando dalla cascina nascosta. Diamo due coordinate geografiche.
2: Spirituali.
0: Serena. No, geografiche.
2: A me tocca la legge delle coordinate, proprio a me che vengo dalla segna stampa, fresca come una rosa e al contempo arrostita dal sole sotto cui voi mi avete lasciato colpevolmente, vi state prendendo tutta l'ombra e a me invece mi lasciate sotto il sole.
0: Allora, siamo questa cascina nascosta è sostanzialmente all'ombra della Torre Branca. La Torre Branca è in un angolo del Parco Sempione vicino alla Triennale. Direi che le coordinate, Luca, più o meno sono queste.
1: Beh no, se dai queste coordinate non ci arriveranno mai. Devono entrare dalla Triennale a sinistra, poi girano sempre a sinistra, vanno dritto, a un certo punto c'è l'insegna cascina nascosta, oppure entrano dalle parti di via, credo che sia via Mario Pagano, lì c'è un cancello, vai avanti e sulla destra c'è la cascina nascosta.
0: Ecco, siamo ospiti di Camminare, il festival del social walking organizzato da Viaggi e Miraggi, e se venite qua, oltre a partecipare alle iniziative, poi verrà qualcuno di loro a raccontarci cosa succede oggi, potete fare anche tessera, ritocchi e tutte quelle pratiche che sono legate alla nostra campagna abbonamenti che continua indefessa. Noi trasmetteremo da qua sino alle ore 13 e poi riprenderemo a trasmettere dalla radio. La situazione com'è per ora? Calma, mi sembra.
1: C'è un telefono che suona, però
0: non è mio.
2: Neanche il mio.
1: Ah, va bene, perfetto, bene. No, la situazione è tranquillissima, è una tipica domenica mattina, quindi immaginate la domenica mattina al Parco Sempione, cioè una marea di gente che corre, qualcuno che porta in giro il cane e due ragazze fisse ferme su una panchina che guardano il vuoto. Questo è il quadretto che c'è al Parco Sempione la domenica mattina. Poi il sole,
0: sono sempre le stesse due
1: sempre
0: ragazze,
1: le stesse due ragazze. Tu entri dalla Triennale, giri a sinistra, la prima panchina ci sono due ragazze che non parlano, con lo sguardo fisso nel vuoto, ferme sedute sulla panchina.
0: Beh, la giornalista che c'è in te non si sente spinta ad andarla a intervistare, Serena?
2: Assolutamente, sarà mio compito subito dopo. Nel frattempo invito gli ascoltatori e le ascoltatrici a venire per confermare quanto appena affermato da Luca Gattuso.
0: Parallelamente alla campagna abbonamenti, in questi giorni abbiamo iniziato a seminare per una delle iniziative folli che Radio Popolare sta organizzando nell'ambito delle celebrazioni per i suoi primi 50 anni. L'operazione si chiama Ascolta Cori, con la C al posto della T, e perché l'oggetto saranno dei cori che echeggeranno per le strade di Milano, nello specifico in 5 angoli della periferia milanese, perché noi non siamo mica gente da ZTL.
1: No, quindi no. Volevamo farlo in Piazza Duomo, però abbiamo detto
0: lo
1: no.
0: Fa già
1: De André.
0: 105.
1: Ah, 105. No, Radio Italia.
0: Radio Italia.
1: Venerdì sera radio, un casino radio. Ma sai che ha costruito un palazzo di tre piani? Il palco era alto come un palazzo di tre piani.
0: Cioè, ci hai fatto le corna, sei andato a vedere.
1: Sì, no, e beh, ci passo lì praticamente tutti i giorni. Ma era impressionante, oscurava completamente il palazzo dove c'era la libreria Mondadori, non lo vedevi, era talmente alto, pazzesco.
0: Allora, banale sarebbe stato andare in Piazza Duomo, molto più originale andare, che ne so, a Lorenteggio, Rogoredo, Dergano, esatto. Afori e quant'altro.
1: Tra l'altro il nord-est si è distinto in queste prime giornate per essere molto prolifico dal punto di vista della possibilità di organizzare il coro, mentre il sud mi è un po' carente.
0: Non è vero. Allora, come non è vero? Sud, sì, non abbiamo che l'imbarazzo della scelta, perché abbiamo messo come coordinata quello di trovare delle location che siano nelle adiacenze di una fermata del metro.
1: Quindi il sud non c'è.
0: Beh, abbiamo la linea gialla che arriva a Rogoredo, Piazzale Corvetto.
1: No, quindi dovrebbero scatenarsi.
2: Ma perché la metro, scusate?
0: Per arrivare con mezzo pubblico.
1: E non vogliamo che ci sia tanta.
2: Ci sono anche i tram, gli autobus, le ciclabili.
0: No. Sì, sì, la metro è quella più veloce, poi chiaramente si può venire in bici. Visto che siamo ospiti del Festival del Social Walking, si può anche venire a piedi. Cioè nessuno lo impedisce, però per fare, magari uno esce dall'ufficio alle 6, salta sul metro giallo e mi arriva a Rogoredo, se sarà a Rogoredo la sede.
1: Non lanciare notizie di cui poi potresti pentirti.
0: No, esatto. Allora, per ora stiamo definendo con voi, cari ascoltatori, tutto. Stiamo definendo le location, 5 in quel di Milano, poi parliamo di quelli fuori Milano, le canzoni. Quello che è chiaro è che ci saranno a partire da domani 5 trasmissioni che inizieranno a seminare...
2: panico!
0: Sì, è probabile. A seminare per raccogliere 107 ascoltatori, perché ogni coro sarà formato da...
1: No, 107.
0: Più un bambino di 6 anni.
1: Esatto, esatto.
0: Per fare 107.6, che è la frequenza di Radio Popolare. E quindi si inizierà a soldare i partecipanti ai cori. Ci saranno 5 direttori di prestigiosi cori che si offriranno, si sono già offerti.
1: Quindi Fontana, Travaglio.
0: No, perché Travaglio in che senso?
1: No, direttore.
0: Ah, no, direttore di cori, direttore di cori.
1: Vabbè, sempre direttore,
0: sì, sì, sì, sempre direttore per dirigere questi 107.6 coristi. E poi c'è il repertorio. Allora, abbiamo individuato sostanzialmente 5 macro repertori.
1: Ah, siamo già ridotti. Quando l'ho fatto io, martedì, eravamo circa 25.
0: No, no, sono ancora, è aperto il dibattito. Per esempio, sentiamo.
2: 5 per 5, 25.
0: Al netto che siamo nell'ambito del pop più sfrenato, perché non è che puoi fare un coro con... un brano di quelli impossibili, non so se avete presente il Battiato.
1: Battiato, sì, quello intimista.
0: Sì, quello intimista.
1: Il Battiato intimista.
0: C'è anche un Battiato che si può fare, chiaramente.
1: Sì, ma quello estremista.
0: Quell'altro è effettivamente difficile.
2: Quello corista.
0: E noi cerchiamo quello che si presta appunto a fare dei cori. E quindi andranno individuati 5 macrotemi e stiamo ancora dibattendo. Per esempio... Canzone di lotta tu lo metteresti come...
2: Direi da una parte è irrinunciabile, dall'altra...
0: Troppo scontato,
2: però cosa facciamo? Perché non la mettiamo?
0: Se sei costretto a mettere... Magari si potrebbe fare che tutti i cori alla fine chiudono con, non so, un Bella Ciao, con qualche cosa di classico, ma i cori... Allora, quelli che vanno per la maggiore attualmente sono Sanremi.
1: Sì.
0: Sanremi e Festival Vari, dove c'è dentro anche il Festival Bar.
1: Ah, sì, vabbè, ma lì vale tutto.
0: Castro
1: allora.
0: Cioè, No.
1: Se metti Festival Bar vale tutto.
2: Miss
0: no, Sanremi.
1: Sanremi.
0: Poi Hit
1: in generale.
0: In generale, tipo quelle che...
2: Tormentoni, intendi?
0: Sì, tormentoni, eccetera.
1: Canzoni da Pullman le avete già scantate.
0: Abbiamo messo canzoni da falò. Per esempio, Serena, la tua canzone da falò sulla spiaggia?
2: Oh mio Dio. Qua andiamo non nello scontato di più, proprio, Battisti, Baglioni.
0: Why not?
2: Quelle sono.
1: Why not? Come diceva Baglioni.
0: Sì, come diceva Baglioni. Milano? Nel senso di canzoni di arte. Siamo a Milano.
1: E ho capito, ma è umbilicale.
0: No, beh, d'accordo.
1: Cioè, capisci, ti ascoltano da Parigi, ti ascoltano da Bruxelles, ti ascoltano da
0: Diamo valore alla città che ci ospita. E poi c'è un repertorio sterminato.
2: Sì. Ma io non ho capito chi decide queste macro aree.
0: I gruppi stiamo decidendo.
1: È anarchia totale.
0: Assemblearmente. Sentiamo.
2: Ah, arrivano proposte via mail rispetto anche alle aree. Cioè, c'è questa orizzontalità.
1: Sì, no, sì. Allora si decidono prima i 5 posti, poi quando decidi 5 posti fai il capoposto e a quel punto il capoposto coordina i 107 per decidere che canzoni fare.
0: Sì e no, nel senso che ci sono già 5 trasmissioni che dovranno farsi carico di assoldare le 107 persone. Per esempio Milano tocca Giulia Stripoli per
1: e quindi per tutti
2: Milanese Doc
1: e tutti aggreghi su Milano.
0: Io mi aggrego perché sono appunto al Valletto e quindi
1: l'avrei visto meglio sulla canzone Scrausa tipo Festival Bar.
0: Beh, lì è Festival Bar Sanremi, mi pare Facchini. Che sia Facchini, forse deve essere le Hit.
1: Quella roba lì. Sì. Facchini, quella roba lì.
0: Festival mi pare che sia Poveri ma Belli.
1: Sì.
0: Poi tra le trasmissioni c'è il volume che avrà come capitolo quella più consona potrebbe essere Under 35.
1: Ah, volume Under 35.
0: Under sì. 35 sì, e sì. Poi...
2: Cioè in che senso canzoni che hanno meno di 35 anni?
1: No, per canzoni che piacciono meno ai giovani.
2: Ah, che quindi non sempre coincidono.
1: Tipo rap, trap, queste cose qua che noi...
0: mica facile.
1: Infatti. E poi... farci cori con la
0: l'altra canzone, l'altra trasmissione che aggregherà un coro è la canzone, la trasmissione di Cinzia Poli e Claudio Iampaglia.
1: Ah, ok. E loro cosa fanno? Il classico? Cioè Celentano?
0: Stiamo vedendo, stiamo trattando. Allora, questo è quanto. Voi che ci state ascoltando potete interagire con noi, chiariamo come, perché siamo in una postazione...
1: Siamo in una postazione all'aperto, potete immaginare questa... abbiamo anche le telefonate, pensa a te, il nostro mitico tecnico Zac è riuscito a collegare questa postazione che è isolata nella cascina nascosta, perché la cascina nascosta è sotto, è nascosta, però malgrado questo i telefoni vanno, quindi 0233 001 001 se volete chiamare in diretta e iniziare a fare un coro. Qui con la cascina nascosta, voi col vostro telefono, il vostro cellulare, il telefono di casa, magari qualcuno c'ha ancora il rotellone. Funzionano i rotelloni?
0: Funzionano. Oppure potete iscriverci.
1: Ah, esatto.
0: Noi preferiamo sempre le telefonate, ma se volete potete scriverci.
1: Perché la radio è voce, la radio è emozione, la radio è passione, la radio è sentimento.
0: La sai lunga. E ci possono mandare degli sms al solito numero
1: 331-621-4013 o anche Telegram e basta. E basta, perché Zacca fa così. Sai quando uno fa così con le mani? Cioè,
2: no, è bellissimo vederlo, perché qua che li tiene sotto controllo con uno sguardo allora, a palpebra abbassata. Come dire, è pronto da direttive solo con gli occhi, con la mimica facciale.
1: Dopo Telegram, SMS, Zacca ha messo una mano orizzontale, immaginate, tipo saluto romano ma non col braccio alzato, col braccio basso, e poi ha mosso la mano da sinistra a destra, come dire, basta, cioè SMS e Telegram. Telegram, tra l'altro, ci scrivono: prima di darvi la linea, Ira Rubini si è impegnata ad incontrare il re Carlo quest'estate, proponendogli di fare l'abbonamento alla radio, perché dice Ira Rubini in onda diceva che re Carlo è appassionato dell'Italia, ogni tanto passa per l'Italia, aveva messo anche un brano dedicandolo a re Carlo, e quindi ha detto magari ci sta ascoltando, perché in questo momento in Italia, che facesse pure lui l'abbonamento. E l'ascoltatore o l'ascoltatrice dice almeno 107.6, così si ricorderà la frequenza.
0: Esatto.
1: Io per re Carlo sarei 1076 euro almeno, non 107.6, cioè re Carlo, cioè,
0: Noi possiamo andare con uno dei brani che potrebbero essere inseriti nella tracklist del coro Milano, è un'ipotesi, perché poi i brani li sceglieremo insieme a voi, e magari andiamo a cercare uno dei padroni di casa o delle padrone di casa che ci raccontano meglio dove siamo in questo momento,
1: perché noi non abbiamo ancora capito dove siamo.
0: L'abbiamo detto, la cascina nascosta, ma
2: non abbiamo le coordinate precise.
0: Che cosa succede quest'oggi alla cascina nascosta?
1: E parte la musica e via.

sera inconosciuto vicino alla parete, l'Elena di Ruburet e il suo. Onde la menata a vedere la sera, aveva un vestito in culo dentro la su, disse vorrei un craft, non c'è moneta. Però ti che da deschini la vista più.

0: questo è il punto proprio d'accordo. Oh, no, no, no, no, non mi lasciare proprio dove. Qua ci sta il coro, eh.
1: El Busama Mestrache.
0: Eh sì.
2: E questa sarebbe la categoria Milano.
0: Milano potrebbe essere ovviamente una canzone di Iannacci. Questa, se si dovesse portare il coro a Rogoredo, potrebbe essere la canzone consona.
2: Non mi lasciare a Rogoredo.
0: A Rogoredo, all'ombra della Torre della Sky, vicino al parco ex. Parco della droga, perché attualmente continuano a menarla con il parco della droga, che è stato bonificato da tempo. Attualmente dei problemi ci sono lungo la tratta ferroviaria.
1: Esatto.
0: Chi è il responsabile della tratta ferroviaria?
1: Salvini.
0: E quindi, cioè, che se la pigliassero con lui. Ma c'è una telefonata, Zacca. Pronto?
2: Pronto?
1: C'è una, c'è una telefonata.
2: C'era una telefonata.
1: E quell'altro cursore, no, Tel, no, è quello.
0: È questo? Pronto, pronto?
1: Prova a parlare, tu ascoltatore o ascoltatrice.
0: Va bene, allora, la telefonata l'abbiamo persa, però nel frattempo ci ha raggiunto Valentina, padrona di casa di Cascina Nascosta.
2: Sì, insomma, padrona di casa del Festival del Social Walking. Ieri e oggi facciamo alla Cascina Nascosta nel Parco Sempione, sì, sì.
0: Allora, ha organizzato il festival
2: da Viaggi e Miraggi.
0: E oggi cosa c'è in programma? Così chi ci sta ascoltando può venire qua, abbonarsi, fare la tessera, eccetera. E già che è qua, che cosa?
2: Allora, stamattina sono già partite due passeggiate nel Parco Sempione, una con Refugees Welcome Italia e un forest bathing con Enrico De Luca, che tu conosci bene, amico di Viaggi e Miraggi, che appunto all'interno del Parco Sempione farà alcune attività che già fa nel territorio biellese.
0: Scusa, forest bathing è quella roba che abbracci le piante?
2: Sì, ma io non ve la so spiegare bene, detta così è un po'...
0: Ah, caspita, allora volevo sapere, dopo quando torno... Magari ce lo mandi qua, perché una volta in radio ero in onda, doveva venire Corona a presentare un suo libro.
1: A Mauro?
0: No, sì, esatto, ecco, no, Corona, perché quello lì che parla così, non quello lì che parla così, quell'altro.
1: Okay. Fabrizio, Mauro.
0: Esatto, Mauro. E non arriva, gli telefono due o tre volte, la terza volta mi dice: guarda, sono qua che sto facendo all'amore con una pianta al Parco Sempione.
2: Fantastico.
0: Ho deciso di non venire più da voi e faccio l'amore con la pianta.
1: Tu gli hai detto che c'abbiamo le piante in giardino?
0: Non c'erano ancora.
1: Quindi
0: eravamo ancora in via Stradella.
1: Quindi
0: vorrei sapere...
2: Da lui? Certo, perché no, anzi, tra l'altro, appena finisce il forest bathing ci sarà un incontro con Tiziano Fratus, che è definito cercatore d'alberi, ma che ha appena pubblicato un libro dal titolo Il passero buddista, meditazioni selvatiche.
0: A che
2: quindi
0: ora
2: magari
0: è questo?
2: Alle 12.
1: Quindi manca magari un'ora e cinque, da qualsiasi parte di Milano siate, riuscite ad arrivare qua alla Cascina Nascosta, fuori
2: sì,
1: subito, scarpe.
2: Assolutamente.
1: Via.
2: E poi nel pomeriggio si va avanti con diversi talk. Vi segnalo in particolare avremo Enrico Brizzi, Lezioni di cammino, anche questo libro appena uscito. Enrico Brizzi, insomma, lo conosciamo tutti. Direttamente dal Salone del Libro di Torino verrà qui per presentare il suo nuovo libro. Avremo anche Diego Passoni con Quel che resta di Santiago, tra l'altro ci sarà Giulia Strippoli a moderare il suo intervento, e poi abbiamo anche un trekking per le famiglie, per diciamo fascia età primaria, all'interno del Parco Sempione. Poi ci sono ancora altre cose, il Strade Maestre, quindi il progetto di fare scuola camminando in giro per l'Italia per un anno scolastico, e ci sarà uno dei fondatori del progetto, Marco Saveriolo Perfido, che ci racconterà proprio il progetto in diretta con una delle partecipanti alle scorse edizioni. E ve li sto dicendo sparsi, però è tutto il pomeriggio pieno di talk,
1: più o meno ogni ora,
0: sì,
2: una
0: e quindi,
2: all'ora dalle due e mezza,
1: dalle
2: esatto,
1: due e mezza, tre e mezza, quattro e mezza,
0: un indirizzo dove possono andare sul telefono e trovare tutto.
2: Allora, il programma è festivaldelsocialwalking.it, e Cascina Nascosta, se volete lo ridico, è Viale Alemagna 14, quindi molto semplice, anche se è nascosta è facile da trovare.
0: Allora approfittiamo del fatto che sei qui tu, Viaggi e Miraggi, con cui lavoriamo per i viaggi della radio, perché è arrivata un messaggio, non so se era su Telegram o dove.
1: Era su Telegram, sì, è un'ascoltatrice che ci chiede, chiede in particolare a te ma in generale alla radio, se continueremo a organizzare viaggi in Senegal dopo le leggi penali contro la comunità LGBTQ+.
0: E questo tocca uno dei discorsi con cui ci approcciamo quando organizziamo questi viaggi. Io, dal mio punto di vista, non abbiamo ancora discusso, ma il mio punto di vista è sì. Continueremo a organizzare dei viaggi in Senegal. Ovviamente sarà nostra cura, nel nostro viaggio, organizzare un incontro con qualcuno della comunità LGBTQ+, che in Senegal sta cercando di opporsi a questa legge assurda e criminale che è stata fatta. Perché la nostra logica è quella. Io approfitto, oltre che della presenza di Valentina, poi voglio sentire anche il suo problema, di lei che lavora all'interno di un'agenzia di turismo responsabile, chiaramente questo è la cosa fondamentale. Dicevo Serena perché con Serena, che ha vissuto a Istanbul, è un'altra di quelle mete dove qualcuno ci scrive in Turchia non si va.
3: Sì, io rispetto la decisione di chi non vuole visitare i paesi dove ci sono questi governi su cui non si è d'accordo, ed è tutto appunto rispettabile. Dal mio punto di vista, a parte che è un criterio che va applicato secondo me in modi diversi a seconda delle situazioni, quindi ogni situazione è specifica. Poi dal mio punto di vista, nel caso della Turchia, quindi mi attengo a quello, sappiamo che un popolo non è rappresentato dal suo governo, non sempre, ed è importante per me, come anche con l'esempio che hai fatto tu Claudio, cioè andare in questi luoghi dove c'è una larga parte della popolazione che non è rappresentata dal governo sotto cui si trova a vivere in quel momento, in quella fase, e che ha anche bisogno di essere riconosciuta, di essere vista e di poter scambiare opinioni, desideri, bisogni con persone che vengono fuori. C'è un ulteriore isolamento anche da parte nostra nei confronti di queste fette di popolazione che già vivono sotto magari un regime, ripeto, tenendo conto della situazione, va visto caso per caso, perché non bisogna alimentare questi governi, ma nemmeno appunto abbandonare le loro popolazioni. Quindi di volta in volta si decide che cosa è più utile per la situazione in sé. Per quanto riguarda la Turchia, sapendo bene che più della metà, almeno metà del paese, non è rappresentato da Erdogan ed è in grossa difficoltà, andare là, visitarli, incontrarli, capire le loro istanze è un modo per aiutarli a resistere.
0: Valentina di Viaggi e Miraggi.
2: Sì, no, esattamente. È vero che poi ogni paese e ogni situazione è da valutare caso per caso, ma il nostro approccio è proprio questo, cioè quando si va a visitare un paese dove appunto ci sono situazioni particolari, il nostro obiettivo è proprio parlare con la società civile, capire le loro istanze, dare voce anche a chi non ce l'ha, quindi è proprio anche un po' l'obiettivo del turismo responsabile, no? Cercare di dare accesso ad altri punti di vista, anche perché poi si sa che quando si viaggia e si vedono le cose in prima persona è diverso, no? Rispetto a quando si ascolta e insomma ci si informa. È un altro modo di conoscere dal vivo e da vicino un paese, soprattutto il suo popolo.
0: Sì, io chiuderei con un esempio concreto. Ala, un'amica persiana di Radio Popolare, da tempo ha preparato tutto per organizzare un viaggio nel nord dell'Iran, dove c'è una cooperativa di donne che raccoglie lo zafferano, e mi ha fatto vedere uno scritto di queste donne non più tardi di 15 giorni fa, in cui dicevano: ma perché non vengono? Perché non vengono? Noi abbiamo bisogno, vogliamo parlare con loro, siamo isolati e noi questo è quello che ci interessa fare nei nostri viaggi, tra l'altro anche questo.
3: No, è giusto boicottare, ognuno sceglie come boicottare e dare insomma il proprio segnale, però insomma valutiamo situazione per situazione che cosa serva di più, se non alimentare l'economia di un paese il cui governo è discutibile o stare vicino alle popolazioni che resistono. E quindi
1: no, ma è concentrato. Infatti, è così, cioè, nel momento in cui è concentrato sul monitor, non è che spegne, puoi dargli la parola perché pensi.
0: No, beh, ragazzi, no,
1: cioè sconnette completamente, neurone parte completamente.
0: Ma che pirla!
3: Segnali di autismo di Augusto, è veramente impressionante. Proprio
0: allora,
3: era...
0: Lui lo insulto, te no, però. Cioè,
3: ma non era un
0: vedere.
3: Dovevi vederti, Claudio, era impressionante, proprio spento totalmente.
0: C'è un riflesso, non riesco a leggere.
1: È vero, cioè è un problema di riflessi. Noi stiamo riflettendo qui dalla cascina nascosta. Tra l'altro, tanto per cambiare tema, visto che non bisogna discriminare i paesi dove ci sono le dittature, perché non tutta la popolazione è dittatura, eccetera, eccetera. Il grattosoglio si lamenta che discriminiamo il grattosoglio.
0: Adesso ne parliamo.
1: Poi torniamo al grattosoglio.
0: Poi ne parliamo, anche perché se poi entri nella logica dei paesi, allora vi chiedo la lista dei paesi dove si può andare, perché
1: il Belgio
0: ma gli Stati, perché lì c'è un grosso problema, dipende se parli con i Fiammingo
1: e Valloni, ok, va bene.
0: Gli Stati Uniti,
1: l'Olanda,
0: gli Stati Uniti out,
1: c'è De Wilde.
0: La Russia out, la Turchia out, gran parte dei paesi africani,
1: il Lussemburgo
0: out. Troppa gente miliardaria, no?
1: Come? E siamo pieni di ascoltatori in Lussemburgo, Agostoni. C'è una comunità di ascoltatori di Radio Popolare che
0: vorrei vedere quanto pagano di abbonamento.
1: Abbonati tutti.
0: Altro che 107.6, 1076.
3: Attendiamo una chiamata dal Lussemburgo.
1: Adesso arrivano tutti i messaggi dei lussemburghesi.
0: E l'Italia? E l'Italia col governo che si ritrova,
1: il Veneto,
3: la
1: maggioranza
3: venite
1: di destra da una vita,
0: basta andare a Caorle, boicottiamo
1: Caorle, tutti a Riverbella di Cervia, che è in Emilia Romagna, che è di sinistra.
0: Va bene, tiriamo il fiato. Valentina, grazie mille, ricorda ancora l'indirizzo per trovare tutti i programmi.
2: Certo, allora festivalsocialwalking.it, pronuncia proprio italiana, quindi si capisce come
1: Social
2: si scrive.
1: Social Walking si scrive col V doppio e la K.
2: Esatto.
1: Lo dico per quelli che hanno meno familiarità con l'inglese e più col francese.
2: Grazie.
1: Ciao Valentina.
3: Ciao,
1: grazie,
3: Valentina, ciao, grazie. Ciao Valentina. Fra l'altro sono molto contenta che oggi arrivino, che fra le varie iniziative di oggi, quella con Strade Maestre, che è un progetto che conosco perché io l'anno scorso ho avuto il piacere di camminare con loro 3 giorni e di conoscere questo bellissimo progetto, gli studenti e le studentesse che hanno scelto di passare un anno scolastico in cammino e ci hanno fatto capire come veramente lì la particolarità è di un'esperienza del genere che sicuramente li segna per la vita e che va diffusa. Quindi venite a ascoltare questo progetto.
1: È arrivato il primo abbonamento sospeso di questa conduzione. Ringraziamo Jus che fa un abbonamento sospeso a nome Carlo Windsor. A patto che gli venga recapitato tanto di tessera firmata ad Alone e dedica di Jean Meslier. Questo è giusto. Guarda, giusto, hai fatto una promessa al pubblico, è un reato se non la mantieni, eh. Te lo dico perché fa tanto il brillante, giusto? Scrive.
3: Ma vogliamo
1: tanto
3: anche la foto con la buona
1: capitato con tanto di tessera firmata ad Alone e dedica di Jean Meslier. Questo è giusto. Guarda, giusto, hai fatto una promessa al pubblico, è un reato se non la mantieni, eh. Te lo dico perché fa tanto il brillante, giusto? Scrive.
3: Ma vogliamo
1: tanto
3: anche la foto con l'abbonamento in mano e
1: esatto,
3: la corona.
1: Esatto, esatto.
3: È la corona.
0: Musica.

0: estate 2026, stiamo trasmettendo dalla cascina nascosta all'interno del Parco Sempione, quindi se anziché banalmente fare un ritocco, portare il vostro abbonamento da 90 a 107,6 euro, anziché farlo online, una bella giornata, perlomeno qua a Milano c'è il sole, potete venire e farlo qua, saremo fino alle 13 qua alla cascina nascosta e stiamo parlando, oltre che della importanza di fare l'abbonamento, non lo sottolineiamo, non lo ricordiamo perché ormai l'avete chiaro, insomma siete voi i nostri editori. Stiamo parlando di un'iniziativa che è quella dei cori, iniziativa che si chiama Ascolta Cori. Il 23 di giugno alle 20 circa, dopo il GR delle 19:30, in 5 angoli della periferia milanese, 5 cori formati da voi, da 107 ascoltatori cada un coro. Stiamo ragionando con voi sul track list da inserire in queste scalette.
1: Anche sui luoghi,
0: perché c'era qualcuno che si lamentava.
1: Sì, è un gran peccato che non prendiate mai, scritto tutto maiuscolo, che è un po' come urlare, hai capito? Quindi il concetto del messaggio è un gran peccato che non prendiate mai, ma proprio mai, in considerazione Grattosoglio come quartiere popolare Sud Milano. Segnalo che ci sono alcune realtà impegnatissime nel sociale, come la comunità Oklahoma, che potrebbe essere sede di trasmissione della radio, aprire la conoscenza di un mondo totalmente trascurato. Ciao, abbonata trentennale Cinzia. Cinzia, organizza tu il coro al Grattosoglio.
0: Esatto.
1: Sei tu la guida, sei tu il vertice del Grattosoglio che può aggregare 107 persone più un bambino di 6 anni.
0: No, allora, fuori quelli, al di là dei 5 cori organizzati dalla radio, che quindi ha a disposizione anche la potenza del microfono per farsi sentire, tutti coloro che ci stanno ascoltando dal Grattosoglio, ma anche da Zelo Bompersico, Zelo Foromagno, Spinadesco, Terracina,
1: Villa Pizzone,
0: in giro per l'Italia, ma anche da Diyarbakir, che così festeggiano, oltre al fatto che la squadra di calcio locale finalmente
2: è entrata in prima divisione.

0: Ah, prima divisione, stanno ancora festeggiando.
1: Sì, sì, sì, conoscendoli, sì.
0: Un po' come noi dell'Inter, cioè siamo gemelli, noi la squadra
2: di Diabatia. Siete stati promossi in prima divisione?
0: No, noi abbiamo vinto la prima divisione. Ah, okay, tutti coloro che vogliono organizzare dei cori in queste località lo possono fare autonomamente, ovviamente non c'è bisogno che siano in 107, basta una decina di persone per fare un coro. Segnalate la vostra intenzione alla mail cori@radiopopolare.it. No, volevo sollevare una questione che ieri avevano alzato alcuni ascoltatori. Il discorso fino a che punto nella scelta delle canzoni e nella scelta delle tematiche che racchiudono queste canzoni bisogna fare un po', per usare un inglesismo, i paraculi. Cioè mettere delle canzoni
2: lo diceva sempre John Lennon, mi ricordo. Quando parlava con gli altri tre, diceva: ragazzi, dobbiamo fare un po' i paraculi. Loro ci sono riusciti molto bene, mi sa.
0: Mettere quelle canzoni che garantiscono, per esempio, un target anagrafico che si abbassa rispetto,
2: cioè, ma quello per gli under 35 di cui parlavamo prima, in generale
0: di più ancora. Per esempio,
2: fammi un esempio, perché non ho mica capito.
0: Ci sarebbe una canzone che, tra l'altro, adesso è stata anche recentemente tradotta in italiano,
2: sì.
0: Che di sicuro ci garantirebbe quasi un coro di 107.6 bambini.
2: Cioè
0: questa cos'è? Poi arriva anche la parte che si può fare il coro.
2: Cos'è, la sigla di un cartone animato?
0: No.
1: Cioè, io sono ancora più, brancolo ancora più di te nel buio.
0: Ma indovino con una!

0: ho una.
1: Ah, ecco perché.
0: Ho un nipote.
2: Si è tagliati fuori.
0: Di quattro, da quattro anni, tre anni in
1: nipoti,
0: su.
1: Cioè.
2: Ma cos'è? Ma cos'è stata amarrata?
1: Pensa come vengono su ste nuove generazioni.
2: Questi poi governeranno sto paese fra vent'anni, ti rendi conto?
1: Poi magari saranno meglio di quelli che ci sono adesso.
2: No, certo, rispetto a quelli che ci sono adesso è facile. Cioè,
1: sì, non ci vuole
2: tanto.
1: Ti piace
2: vincere facile.
1: Ma il testo cosa dice?
0: Il testo. Allora, fate conto, per esempio, mia nipote ha come madre una Cerbera.
2: Che sarebbe tua figlia.
0: Sì, non gli fa usare il telefonino, non ha mai visto la televisione.
1: Va bene, brava. Come si chiama tua figlia?
0: Corinna.
1: Brava Corinna, hai tutto il mio appoggio.
2: Ma l'acqua corrente.
0: Ortensia, la nipote sa a memoria. No, non è, non vive nel bosco.
2: No, perché cioè, non ha la televisione.
0: Non è la famiglia
1: del
0: bosco.
1: Non facciamo queste facili battute. Va bene, brava Corinna.
0: E prima di mangiare i funghi, guarda bene che razza di funghi siano. Sua figlia, mia nipote, sa a memoria questa canzone, non solo, ma la sa anche ballare, ragazzi.
1: E che... da dove le è arrivata, visto che è preclusa
0: all'asilo?
2: Dal nonno, ma che l'asilo?
0: All'asilo,
2: nonno.
0: Tutti gli altri bambini.
1: All'asilo, quando il nonno la
2: nonno
1: va a prendere.
2: Nonno Claudio gli ha insegnato tutti i passi.
0: Ma il K-pop proprio non è il mio genere.
2: Però, allora, ascoltatori e ascoltatrici, sono le 11:15,
0: vediamo...
2: siamo qua fino alle 13, alle 12:45 nonno Claudio qui davanti al gazebo di Radio Popolare ballerà la canzone K-pop amata dalla sua nipotina. Perché lui
0: non amata dalla mia nipotina, amata, vediamo se c'è qualche ascoltatore che conferma e non mi lascia qua da solo con questi due senza Dio che
1: senza K-pop, questi due senza K-pop.
2: Quindi sono coreani questi qua?
0: Sì.
2: Mamma mia,
0: hanno vinto anche il Grammy, scusate.
2: Hanno vinto il Grammy.
1: Ma quanti anni hanno questi che cantano?
0: Adolescenti.
2: Ma soprattutto quanti sono?
0: Ma non lo so, io non è che
1: ma
0: sono
1: la, no, tu sei ma certo
0: non
1: che lo sei
0: la musica.
1: Ma è la fascia di gradimento da che età a che età va? Cioè dalla tua nipote fino a
0: all'adolescenza. Ecco. Da 4 anni all'adolescenza.
1: Quindi proprio la fase di formazione culturale.
0: 13. Adesso mi dicono che c'è anche la versione italiana, per cui un coro come questi per venire a tornare al nostro ragionamento.
2: Hai fatto la versione italiana di sta roba?
0: Ma tu non hai idea di quanto funziona.
2: No,
0: sarà qualcuno che adesso ci
1: ma
0: scrive.
1: Ma si può
0: immagino
1: votare di sentire questa
0: no,
1: cosa?
0: No, io non ho detto di farla.
2: Siamo 2-1, è minorata.
0: Io non la voglio fare, il dibattito.
1: No,
0: no. Io, ragazzi,
2: è come Alleanza Verdi e Sinistra,
1: minoranza. Ecco perché diceva paraculo. Io non la voglio fare, però se qualcuno la fa.
0: È questa la questione. Dobbiamo fino a che punto fare un po' i ruffiani? Inserire questa canzone vorrebbe dire guadagnarsi, per esempio, 107 ragazzini.
2: Bambini.
0: E facciamo
2: bambini
0: bella figura.
1: Ma chi lo gestisce un coro con 107 ragazzini? Scusa, quella dell'Antoniano mi sa che è andata in pensione.
0: Ma no,
2: Marielle?
1: Bravo,
2: Marielle.
1: Grande.
2: Cosa,
1: la memoria nei suoi meandri, cosa conserva?
2: Io, se ci sono delle cose stupide, le ricordo tutte. Sono quelle importanti che non ricordo. D'altronde, un'infanzia rovinata dal Mago Zurli.
1: Comunque, Agostoni forse si sta candidando per gestire il coro di 107 bambini.
2: Io ho già il nome del coro.
0: Detesto il K-pop, era solo per fare una cosa.
2: Non l'hai
0: un
2: proposto.
0: Po'
2: hai capito?
0: Non l'ho proposto.
2: L'hai
0: proposto,
2: fatto un l'hai proposto.
0: Qualcuno è entrato nel merito?
2: No,
0: ha una telefonata, proviamo a vedere, dai.
1: È un bambino.
0: In silenzio, vai.
3: Pronto, nonno.
0: Ah, eccola, direttamente. Direttamente.
3: Golden.
0: Sì, Ortensia.
3: Non obbligo di chiamare.
0: Prova a cantarla in diretta.
4: Forza Inter, bello.
0: Forza Inter. È già pronta.
2: Vabbè, ma questo è veramente il plagio del plagio del
1: mago.
2: Chiama il telefono azzurro. Non era azzurro, il telefono azzurro.
0: No.
3: I bambini che ascoltano Golden crescono bene, perché oggi Ortensia ha sottoscritto il suo primo abbonamento.
2: Grande Ortensia.
1: Grazie al K-pop.
2: Però voglio sentire Ortensia che canta il K-pop.
0: Va bene.
2: Ortensia,
1: vabbè, è una nuova abbonata.
0: Vediamo se ci canta la canzone.
1: Lui proprio la vuole mettere subito al lavoro.
3: Vuoi cantare una canzone al nonno?
4: In italiano.
3: Ah, se potete mettere che i pop in italiano, chiedo a te.
0: Ah,
2: pure in italiano.
0: Cantala
2: Ortensia, cantala in inglese.
1: La devi cantare tu, Ortensia.
0: Ci vediamo
1: in
0: dopo allo stadio.
3: Può cantarla? Niente.
0: No, no, amico, non forziamo, no, non forziamo. Mi raccomando.
2: Soltanto appagando. Là ci sono dei bambini.
3: Ho già pagato
2: però
3: abbastanza.
0: Allora, tra l'altro ci scrive un ascoltatore: lavoro a concerti, Caterina, e confermo la giovanissima età del pubblico K-pop e soprattutto la noia e la disperazione dei genitori accompagnatori.
2: Esatto, che quello sei tu.
0: No, no, ma io non mai accompagnata al concerto di K-pop. Porteremo a vedere un concerto di hip hop. Intanto andiamo oggi pomeriggio.
1: Quei tempi in cui non si dovevano portare bambine ai concerti.
2: Oggi pomeriggio al concerto K-pop a San Siro, c'è un gruppo di coreani che canta vestito con delle maglie improbabili. Padre di bambina di 7-8 anni, mai toccato smartphone, tempo massimo giornaliero di televisione, ma anche mia figlia è finita sotto le Demon Hunters.
1: Perché lo va a prendere anche lei, cioè, agostone.
2: No, cioè, no, si chiamano cacciatrici di demoni.
0: Siete tagliate fuori dal mondo reale, sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
2: Cacciatrici di demoni si chiamano, mamma mia. Cioè, figli
5: sono
2: di Satana.
5: Io?
0: Sì, sei tu.
5: Ciao Maria Luisa, mi chiamo.
2: Quanti anni hai? Aspetta un attimo, quanti anni hai?
5: Io sono nonna.
2: Ah, ecco,
5: sono
2: perfetto. Nonna.
1: Con questa voce qua? Esatto. Con questa voce da ragazzina?
2: No, pensavo fosse lei una tredicenne.
5: No, volevo confermare, io ho due nipoti che però vivono in Francia, e appassionati di questa canzone.
2: Solo questa però,
5: genitori sono talebani come i vostri.
1: Deve essere una reazione, quindi.
5: Nel senso che non guardano mai i cartoni, eccetera, eccetera.
2: Ah, quindi
1: però è una vendetta.
5: L'unica cosa concessa sono questa.
2: La K-pop,
5: Questa sera la K-pop, perché io lo trovo bellissima, quindi quando vado lì cantiamo, balliamo insieme.
2: Quindi i figli della famiglia del Bosco ascoltano la K-pop, possiamo lanciarla. Ci apriamo il giro.
0: Torniamo a quella che è il ragionamento da cui siamo partiti per tirare in ballo le K-pop. Ascoltatrice, secondo te nei nostri cori dobbiamo farla la versione in italiano del brano delle Demon Hunters?
5: Secondo me per attirare i bambini sicuramente, è una canzone che cantano tutti i bambini.
2: Tutti
5: quindi
2: i bambini cantano.
5: E la versione in italiano io non l'ho mai sentita sinceramente.
2: Ma come si chiama?
5: Mia nipote la canta...
0: Beh, lei la canterà in francese. Se sta a Parigi.
5: Sì, la cantano in francese, la sanno a memoria, la sa anche quello di 4 anni, quindi...
1: Ma facciamo un appello, chiediamo a qualche ascoltatore o ascoltatrice di farci avere il testo di questo Demon Hunters.
0: Ma Demon Hunters è brutto.
1: Io adesso non posso farlo, appunto, ce lo mandassero.
2: Come si chiama il brano?
0: Golden.
2: Ah, è Golden.
1: Vediamo se stiamo invitando a cantare una canzone Demon dal testo discutibile, quantomeno. Razzista, boh.
5: Razzista, dici?
1: Ma no, ipotesi.
5: No, ma no, alla fine insomma è una storia di queste qua che liberano il mondo dai demoni.
1: Magari c'è una metafora
5: sono
1: nascosta.
5: Sono delle
0: liberano il mondo dai demoni, da Trump, da Netanyahu.
1: Vediamo quindi, se c'è un messaggio positivo dietro questa canzone.
5: Okay. Secondo me sì, però insomma
0: vabbè, comunque secondo te per quella operazione diciamo un po' ruffiana per fare un coro con tanti bambini
2: è questo?
5: Sì. Secondo me è valida.

0: E poi vabbè,
1: sentiamo rifino al ritornello.
2: Non capisco niente. Parole a caso.
0: Sì, no, ma dovresti vedere il cartone, perché poi c'è dietro la storia anche nella canzone. Eh sì, perché lei dovrebbe essere un demone, ma alla fine lei
2: abbiamo un'esperta qua, eh.
0: Suggerirei i demoni. Eh sì,
1: No, scusa, però Serena, sfuma le parole. Nel coro non è tanto importante il testo, quanto perché se io ti faccio sentire una canzone che è perfetta per un coro, non è che le parole di questa canzone sono il manifesto del Partito Comunista.
3: No,
1: però
3: decisamente
1: è una canzone da coro.
3: Cioè su

0: cioè è anche situata, no? Santa Fe, cioè si c'è capisce
1: geografia,
0: dove è,
1: c'è geografia, via,
0: coordinate.
1: C'è internazionalismo. Pedro è spagnolo, ragazzi, o perlomeno dell'America Latina.
2: Chi mi conosce sa quanto detesto il K-pop. Non, no, era, vabbè, ma... non sono un
0: potremmo esprimere la nostra opinione, ma... quindi soprattutto ci rivolgiamo dei bambini, facciamogli cantare qualcosa di niente. Agostoni mi sta boicottando, fa alzare al tecnico la musica. Concorrenza sleale.
1: La vuoi mettere in macchina in questo momento? Sono tutti lì con le mani alzate, tenete le mani sul volante. Qua mi cala

0: Allora, è arrivato il messaggio definitivo, purtroppo.
1: Ovvero?
0: È quello di Alessandro.
1: Che dice?
0: Dice: io sono insegnante di piano. Quest'anno ho dovuto trascrivere quasi tutto il disco delle Demon Hunters. Se volete vi mando la parte. E comunque io sono sostenitore. Canzoni scritte bene, molto bene. Adesso le canzoni delle Demon Hunters da un insegnante di piano paiono scritte bene, virgola, molto bene.
1: Abbiamo una telefonata.
2: Pronto?
1: Sì.
3: Ciao.
2: Pronto?
3: Sei tu.
2: Sono io?
3: Sì. Chi sei?
2: Allora,
0: risponda alle domande. Come ti chiami?
3: Come ti chiami? Da dove
2: Rocco
3: chiami?
0: Ti chiami Rocco. E va bene, perfetto. Iniziamo a presentarci. Sei in autostrada?
2: Per la via del Salone di Torino.
0: Per il Salone di Torino, quindi sulla Milano-Torino, tipo.
3: Dici tutto, ci ascoltiamo.
2: Ecco, ma vi dimenticate una canzone, voglio dire, quella più importante dei bambini, i coccodrilli, gli unicorni.
0: No, ma tu sei di una generazione, ma veramente, sei un sessantenne cresciuto male. Ma come fai a dire il coccodrillo e... cioè...
2: Ma scusa, per i bambini, i coccodrilli, gli unicorni, ma
3: no,
2: ma i bambini...
3: lui è un sessantenne che è cresciuto bene da bambino con appunto quelle canzoni lì.
0: Un bambino
3: che
0: del 64.
3: Che ti facevano scoprire la natura, eccetera. Peccato che quelli di adesso non li ascolta.
0: Un bambino della generazione del 2005-2010, anzi più 2015, canta la K-pop.
2: Vabbè, ma chi se ne frega, impariamogli quelle anche.
1: Ci scrive un ascoltatore e nulla, avete messo la canzone e dopo la mia piccola mi ha requisito il telefono. Cioè, questo conferma quello che dicevo io. Che, tra l'altro, vedo una mia carissima amica, Giovanna, che può testimoniare quanto a me del K-pop non me ne freghi un beato
0: non
1: cazzo,
0: vero,
1: per usare. Eppure sto difendendo.
0: Ma perché c'hai una t-shirt con scritto I love K-pop davanti? Agostoni, cioè,
1: Giovanna,
0: adesso
1: siediti qua.
0: Non negare l'evidenza. È arrivato qua da stamattina con una t-shirt rossa con una scritta gialla I love K-pop. E poi dice non gliela
3: frega. Conferma.
1: Datele il microfono. Ti chiedo solo una cosa, Giovanna. Conferma che non sono un paladino della cultura della Corea. Conferma. Con te abbiamo avuto più di un quindi non sto quindi
0: della
1: non
0: Corea
1: sto...
0: del Sud mentre Pronto. Sostenitore della Corea del Nord Rocco stai calmo non ti perdiamo.
1: Rocco, hai superato l'autogrill di Novara? L'autogrill di Novara l'hai superato?
2: Sì, l'ho superato e tutto
1: va bene. Allora salutaci il Salone del Libro, c'è la pubblicità
0: così
1: c'è la pubblicità ci sta segando
0: via.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
7: Puoi provare Meclon.
6: Come?
7: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
6: Aspetta, come si chiama?
7: Meclon!
8: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: tutti, primavera, estate 2026 e
1: in diretta da Seul, Claudio, il piccolo giovane leader, il successore di Kim Jong-un, Serena Tarabini e Luca Gattuso qui nel parco centrale della capitale coreana.
0: Non rispondo alle provocazioni.
2: Abbandoniamo questo tema, dai.
0: Non rispondo alle provocazioni, siamo ospiti del Festival del Social Walking, che tra poco verrà a trovarci anche Tiziano Fratus. Noi... Gianni Morandi, che abbiamo in sottofondo.
1: Sì, lo conosco.
0: Perfetto per un coro.
1: Sì, Gianni Morandi, assolutamente.
0: Perfettissimo, ci scrive un'ascoltatrice. Ragazzi, ma la Carrà ne ha tantissime da proporre. Mettiamo come argomento le canzoni a tema LGBTQ+, oppure quelle femministe. Sì, io, giusto per non andare sul canonico, non metterei Maledetta Primavera, perché... è fin troppo scontato, tra l'altro
1: è un po' inflazionata.
0: Il giorno prima di noi nella, perché quella sarà anche la settimana del Pride, ci sarà un coro dove canteranno quella canzone, per cui noi non bissiamo il giorno dopo quello che è stato fatto il giorno prima, ma
2: puntiamo sull'originalità.
0: Esatto, allora è venuto a trovarci Tiziano Fratus, noi lo accogliamo con una canzone da coro, che potrebbe essere un coro anche questo. Vediamo.

0: coro con questa è difficile.
1: Questa è difficile, infatti l'abbiamo messa proprio perché a un certo punto tu devi mettere le canzoni d'accordo, devi mettere le canzoni non d'accordo.
0: Non d'accordo,
1: perché
0: questa è
1: in negativo, questa è non d'accordo.
0: No, ma l'abbiamo messa per salutare
1: per il tema, per il tema, certo.
0: Tra l'altro io ne approfitto prima di entrare nel merito. L'avevo raccontata prima, ma la domanda era rimasta senza risposta.
1: Sì.
0: Adesso abbiamo Tiziano Fratus, glielo posso chiedere.
1: Vai, chiedilo.
0: Rivado con la,
1: vai, con la domanda di prima.
0: Anni fa dovevo avere come ospite in studio Corona, quello...
1: non Fabrizio, ma Mauro.
2: Mauro
1: quello, no, non quello di Erto e Casso.
0: Non arriva. Dopo un po' gli telefono e mi dice: guarda, non vengo più perché sono al Parco Sempione, sto facendo l'amore con una pianta. Non sono mai riuscito a capire qual era quella pianta. Siccome tu stai per partire con un tour per fare, giusto? Forest bathing nel no
2: potrei, ma non so se lo faremo, comunque
0: esatto.
2: Vediamo
0: qual è la pianta dove secondo te con cui Corona ha fatto l'amore.
2: Ma io penso che sia più una bottiglia,
0: ecco. Bravo, bravo.
2: Amorevolmente, ma
0: ha centrato il tema.
2: È una buona scusa, diciamo.
0: Allora, è appena uscito il Passero Buddista, Meditazioni Selvatiche, un tuo volume. Ci racconti come
1: tanto per iniziare partiamo dalla copertina, perché la prima cosa che si vede e la cosa che noti è che la copertina, al posto di essere in orizzontale, è in verticale, quindi devi girare il libro, cioè è scritto. Come mai questa scelta? Poi andiamo sul contenuto, però è la prima cosa che noti.
2: Queste sono scelte editoriali che vanno chieste direttamente
1: però tu
2: a
1: non
2: chi,
1: ti sei opposto.
2: Ma no, ma io ho visto tanti libri in America, soprattutto si usa moltissimo usare anche titoli di sbieco, diciamo, quindi esiste tutta una tradizione editoriale che spazia sulle possibilità di farsi intendere e di anche coinvolgere il lettore, no, con un minimo di fantasia.
0: No,
2: diciamo,
0: perché io
2: così
0: pensavo che era per le piante vanno per
1: ah, giusto,
0: su,
1: è vero.
0: Non vanno sdraiate, vanno in piedi, e quindi il titolo l'ha messo in piedi.
1: Quindi l'editore è Ubi Liber, ricordiamo, sì, sì. Ed è lui che ha fatto questa scelta. Quindi il Passero Buddista cos'è?
2: Passero Buddista è una persona, un laico che si trova ovviamente ad attraversare le varie vicende della propria esistenza e si nutre a un certo punto, da un certo punto in poi, anche di principi, di idee, di storie che hanno a che fare con una tradizione ultramillenaria che è ovviamente quella del buddismo. Per quanto mi riguarda, diciamo, l'approccio che più ho studiato e che più ho anche praticato è quello del buddismo zen, anche se, ripeto, in maniera... Non con la severità, ovviamente, come anche si vede guardandomi, di un monaco, eccetera, per cui con tante licenze poetiche, diciamo così, concesse dal fatto che io rimango una persona del mondo, di questo mondo, insomma, ecco, e quindi non farei mai, credo, una scelta così decisiva come quella di entrare in un monastero e di vivere in quella vita. Però, nonostante questo, quel mondo offre, sia da un punto di vista letterario, poetico, che da un punto di vista proprio religioso, tantissime idee, tantissime pratiche e dei principi che secondo me sono oggi molto... Abbiamo la fortuna di vivere in un'epoca dove sono accessibili a tutti, insomma, indipendentemente dal fatto di poter o no viaggiare o di poter o no permettersi dei ritiri lunghi per varie ragioni. Quindi abbiamo oggi un'editoria, tra l'altro, non solo la Ubi Liber, ma tante case editrici che hanno negli ultimi 50 anni introdotto in italiano e in occidente questi testi e queste esperienze di tanti monaci e di tanti studiosi che hanno studiato queste materie e di tanti classici, e quindi noi oggi possiamo, come dire, vivere in questo mondo un po' naif, dove comunque, oltre a tutti i nostri problemi, oltre alle guerre che continuano a regalarci come se fossero un obbligo, no? E dall'altra parte abbiamo anche questa profondità che le materie religiose ci offrono nella vita di tutti i giorni.
1: Ecco, diciamo che uno dei temi principali è quello della meditazione. Si parla, certo, molto di meditazione in questo libro, però parli anche di cose che non sono legate alla meditazione. A un certo punto dici: inoltrandosi negli anni della maturità ci si consente di scoprire la profondità della notte. Quando sei giovane, la notte è un mondo fatto di luce e di occasioni, poi con l'andare degli anni la notte cambia questo. In che senso c'è profondità nella notte?
2: Ma secondo me poi dipende molto anche dal carattere della persona, dalle esperienze che si possono fare. Però diciamo che a 20 anni, a 30 anni la notte credo che uno intenda soprattutto viverla, insomma, in vari modi. talvolta anche perdendosi, anche facendo l'amore con gli alberi, come appunto raccontava prima il nostro amico Corona. Però di là di tutto questo, con una certa età, diciamo, o con l'esperienza, non saprei dire quale delle due sia più importante, si inizia anche a percepire una profondità diversa del tempo che passa, anche perché, come sapete bene, il tempo incomincia a correre in maniera preoccupante.
1: Si dice inesorabile.
2: Inesorabile, per cui più ci si spinge inoltre e più il tempo diventa, non so per quale curiosa attitudine, breve e lancinante. E quindi anche quelle piccole cose che magari da ragazzi guardavamo meno, che poteva essere anche questa fioritura improvvisa dei tigli in questi giorni, tra l'altro anticipata di almeno 15 giorni rispetto al solito, no? Che è una cosa insolita vederla a metà giugno, a metà maggio, insomma. Però già questo è qualcosa anche di commovente a suo modo. Io quando avevo 20 anni mai ci avrei pensato, ecco, in una,
0: no, infatti, ma io penso che ne ho 60, non penso neanche mi è sfuggita la fioritura dei tigli che è anticipata di 15 giorni. Allora, Tiziano Fratus sta per partire per questo tour tra le iniziative organizzate dal Festival del Social Walking. Io prima però ho un'ultima domanda, vorrei un qualche cosa di epocale che passasse alla storia, tipo è presente Sudafrica, Nelson Mandela, sì, la pacificazione, bianchi e neri. Allora, è praticamente finito quel periodo dove parecchie persone, centinaia, forse migliaia di persone, hanno maledetto quelle piante che con i loro pollini gli hanno fatto venire gli starnuti, se va bene, o molto di più. Allora, cerchiamo con due parole di rendere simpatiche quelle piante anche a coloro che le hanno maledette fino alla settimana scorsa.
2: Guarda, io in parte sono allergico a tutte le piante. ho fatto il prick test ancora recentemente, no, ho tipo su valori di 1,60, 74, 80. No, tipo l'ulivo, se, quando è in fiore, se io mi avvicino muoio all'istante.
0: Ma non ci posso credere. Cioè, l'ulivo in fiore è pericolosissimo.
2: No, per me, per me. Ah, quindi okay, è una domanda fatta a me che ha un valore suo particolare. Diciamo.
0: A livello mondiale non sarei unico. No, non sono unico. State attenti agli ulivi.
2: Per essere uno che per 25 anni si è occupato di piante, insomma, diciamo che è un bel regalo, ecco. No, ma non è una cosa nuova in realtà, però va bene. Ma allora, ovviamente le piante, tutti gli esseri viventi ci possono produrre conseguenze che magari noi non abbiamo proprio così in amore di ricevere, però fondamentalmente ogni pianta, se esiste, questo è un detto anche buddista tra l'altro, ogni cosa se esiste ovviamente ha la sua ragione, no? Non lo capiamo da tanti punti di vista, però le piante, tutte le piante che ci sono, uno può dire ma come mai così tante piante, no? Tutte queste specie, ma c'è proprio bisogno, anche se ne perdiamo 5 o 6 o 10 o 20, chi se ne frega.
0: Invece no.
2: Fondamentalmente non è così, cioè nel progetto della natura di questo pianeta, che ovviamente sfugge magari alla nostra coscienza quotidiana, ogni pianta, ogni essere vivente, anche quello che per noi può sembrare più disgustoso, fondamentalmente ha una funzione importante per l'ecosistema, altrimenti si sarebbe già estinto fondamentalmente.
0: L'equilibrio totale.
2: È questo,
0: sì,
2: no?
0: Sì, sì.
2: È lo stesso motivo per cui noi quando vediamo i nostri simili, quelli che non ci sono proprio simpatici, uno dice però, no, ecco, puntini, sì, puntini, diciamo, no? Ecco, però ovviamente anche quella persona è amata da qualcuno, amerà qualcuno, eccetera, e quindi tutti gli esseri, comprese le piante, anche se ci possono dare un po' di fastidio, ovviamente, a parte che hanno una loro bellezza, una loro storia, e delle particolarità che la rendono insolubilmente unica, per cui questo è una cosa importante. E quindi è meglio vivere in un mondo con più piante che meno piante, no? Eccetera eccetera,
1: al di là delle allergie.
0: Esatto. Tiziano Fratus, il passero buddista, edito per i tipi di Ubiliber, meditazioni selvatiche, grazie mille per
2: grazie
0: essere
2: a voi.
0: Venuto a trovare. Ora inizia il suo viaggio qua all'interno del Parco Sempione nell'ambito del Festival del Social Walking, e noi buttiamo lì un'altra periferia, sì, dove potremo andare con i nostri cori,
1: la banda dell'Ortica.
0: Baggio.
1: No. Ah, Baggio. Suona l'organ.
0: Suona l'organ, ma virtuale l'organ,
1: sì,
0: perché
1: certo,
0: sappiamo
1: infatti,
0: che
1: sì,
0: non
1: sì,
0: è
1: sì,
0: mai esistito l'organo di Baggio. E a Baggio sarebbe l'ideale incontrare questo signore qua.

0: Beh, una canzone campanilista, direi.
1: Questa è la tua lettura. Casa mia, la canzone di Gali, Radio Popolare, campagna abbonamento primavera estate 2026,
2: questo stupendo anno che ci sta accompagnando con una bellissima, soprattutto questa domenica, con una bellissima giornata di sole. Ma noi siamo qui al Parco Sempione, alla Cascina Nascosta, se volete venire siamo qui fino alle 13, mentre se non venite però avete la possibilità di darci una mano da casa, ascoltatori e ascoltatrici, integrando il vostro abbonamento se siete già abbonati, quindi portandolo magari da 90 a 107,6, oppure facendo come Re Carlo che l'ha fatto a 1076 euro. Ma noi diamo che
1: non l'ha ancora fatto, diamo per fatto, non diamo notizie e farlocche,
2: diamo per fatto, oppure l'ha fatto a 107.600 euro all'anno,
1: potrebbe farlo anche il principe Carlo.
2: No, no, io non però è principe, re, è re. Diverso
0: Claudio, allora, non è passato di tempo,
2: Elisabetta è morta
0: dall'ultima volta che hai guardato la televisione. No, è passato di tempo.
1: No, è che io in realtà vi confesso sono per Meghan.
2: Ah, ok, perfetto. E quindi Betty 2 è morta, quindi lui è re, cioè mi spiace dirtelo, darti sta notizia ferale in una domenica di festeggiamento, però Betty 2 è morta.
1: No, e qui Meghan lo farebbe più alto.
0: Sì, è, no, è che è durata talmente tanto la regina Elisabetta che noi, per noi tutti Carlo è principe, non sì, re, è rimasto quello.
2: Purtroppo è sulle monete, sulle banconote, eccetera, e sui francobolli.
0: Hanno cambiate tutte.
2: Sì, tutte, cambiano tutte in queste occasioni, i britannici sono così. Quindi avete la possibilità di andare sul sito di Radio Popolare, www.radiopopolare.it, lì c'è un bel pulsante in cui potete abbonarvi se non siete abbonati, o integrare se avete già l'abbonamento, quindi portarlo, aumentarlo, e questo ci serve per finanziare la radio che state ascoltando. So che fra di voi ascoltatori e fra di voi ascoltatrici c'è qualcuno che non è abbonato, e io a lui e a lei voglio parlare per farti venire i sensi di colpa, perché i sensi di colpa comunque un po' gli facciamo venire nel corso dell'anno, ma in particolare durante l'abbonaggio. Quindi pensaci, riflettici, perché poi non sempre sei d'accordo con noi, ma non sempre sei d'accordo con quello che va in onda dal punto di vista musicale, da quel punto di vista quello che diciamo, però sei qui e ci ascolti. E quindi anche tu hai un dovere morale nei confronti di questa emittente che stai ascoltando.
1: Bravo, vai. Grazie. Giù, vai, esagera, vai, rincara, esatto.
0: rincara la dose.
2: E caro ascoltatore, cara ascoltatrice, tu hai un computer in casa.
1: Hai un computer, inutile che dici di no, ce l'hai.
2: Ce l'hai un computer e lo usi tutti i giorni, e dentro ci sono le foto delle vacanze, ci sono i file di Word che hai scritto, i file di Excel che io amo e anche tu ami.
1: E le foto delle vacanze potrebbero improvvisamente scomparire.
2: Esatto, perché sappi che se entro le 13 tu non ti abboni,
1: parte il virus.
2: Oggi pomeriggio il tuo hard disk avrà un crash e perderai tutto, perché tu l'ultimo backup che hai fatto l'hai fatto 6 mesi fa. Lo so, perché poi dici sì, lo faccio domani, sono passati 6 mesi.
1: È un po' come
2: mesi.
1: L'abbonamento, sì, poi lo faccio, e non lo fai mai. E attenzione, scompaiono tutte le foto. Hai presente quella volta che sei andata a Viserbella di Rimini, che hai quella foto bellissima col ginetto? Ecco, scompare.
2: Via.
1: Scompare.
2: Schermata blu. Windows in crash e hai perso tutto se non ti abboni entro le 13. Quindi fai attenzione, perché queste sono minacce vere.
1: Poi è inutile che vieni da noi a piangere
2: da Zacca a dire per favore mi recupero i doti del computer. No, perché Zacca fa già no col ditino, hai capito? Quindi abbonati adesso, perché rischi entro le 13 di perdere tutti i dati del tuo computer. Io te lo dico, ascoltatore, ascoltatrice, non è una minaccia, è un consiglio.
0: No, è un invito empatico.
2: Ma figurati, se no, guarda, ti mettiamo
0: alla solidarietà
2: dalle 13 appena finiamo, non ci facciamo sentire neanche GR, mettiamo K-pop tutto il pomeriggio fino alle 17:30, ok?
0: Però ci sta Agostoni in onda a mettere
1: No, io alle 15 ho un impegno.
2: No, esatto, il piccolo leader.
1: Quello che vorrei il dato di questo qua che, che ha scritto il piccolo leader. Ho una canzone da coro su cui non si può non essere d'accordo. Questo è intergenerazionale, attenzione. Sì. Arriva...
2: L'ho indovinata con uno, eh?
0: Io no.
2: Come no? Non l'hai indovinata?
1: No, non l'hai ancora indovinata. No. Questa non è K-pop, eh?
0: Ah, adesso sì. Adesso l'hai indovinata. Ora sì.
2: Cioè,

0: E beh, questa introduce una variabile.
1: Questa però è vincere facile.
0: Questa introduce una variabile dei cori. Attenzione, ricordiamo che i cori andranno alla sera attorno alle 8 alle 9, più o meno alle 21. Questa canzone introduce all'interno del coro la variabile accendino. Perché questa mi chiama accendino.
2: Questa chiama accendino, esatto.
0: Questa chiama accendino.
2: Quindi oltre al coro anche la coreografia.
0: Esatto, cioè il coro che farà sta canzone la dovrò fare cantando, ma con l'accendino acceso, così faremo una bella immagine del coro che canta gli accendini. Al massimo, se non accendino, al massimo braccio destro, braccio sinistro, braccio destra, braccio
1: sarà
0: sinistro.
1: Una coreografia in competizione con il ballo dei K-pop, qualora disgraziatamente, malauguratamente dovesse passare l'opzione Agostoni.
2: Non voglio che il mio nome venga
0: associato a K-pop, ma è un pochettino come Sinner Rude l'anno scorso, 6061, hai capito? Cioè, da olio con mamma. Vagabondo che non sono altro. Sì, ma tira su, perché
1: qua
0: se
1: si
0: sento a me
1: cose.
0: Un disastro, eh.

0: Ci ha scritto Daniela, dice: qui è partita la Ola in auto. Cioè, lo vedi? Allora, la Ola è problematica per quello che guida, perché se fa così con le mani, l'incidente è dietro l'angolo. Quindi tu che guidi, non olare. Però poi anteriore destra, posteriore destra, posteriore sinistra, poi quello che guida solo una mano, poi di nuovo anteriore destra, si fa la Ola in
1: esatto.
0: auto.
1: Telefonata.
0: Telefonata. Pronto?
2: È pronto, allora ma buono.
0: Tamboni, più per Augusto D'Aoglio o per il terrore dell'hard disk che ti cresce?
2: Per l'hard disk che mi cresce.
0: Vedi che sull'informatica riusciamo.
1: Ah, bene, allora questa cosa di seminare il germe del dubbio
0: sì, infatti. Va perché bene. Noi siamo tutti...
3: Ma dici chi sei? Dici chi sei intanto?
0: Siamo tutti materialisti.
2: Emanuele di Lambrate.
1: Cosa sei?
3: Emanuele di Lambrate. Lambrate.
0: Che è un pochettino
2: mattonato, cronista.
0: E poi?
2: Sono tesserato adesso.
1: Ma sei anche tessuto.
2: Ho portato via l'abbonamento.
0: Assomiglia un po' a Mauro Corona come parla.
1: Sì,
0: sì.
1: Stai facendo anche tu l'amore con una pianta?
2: Sì.
0: A Lambrate.
1: Sì, beh, non vorremmo disturbarti.
2: Ma non
3: Beh, dai, c'è il Parco Lambro, insomma.
1: No, vabbè, certo, c'è il Parco Lambro. Va bene, ok.
2: Vengo lì per la Befana a fare l'abbonamento.
0: Va bene, dai, per okay, la Befana, va bene, buonanotte, dai.
2: Sì. Di Garabombo.
0: Va bene.
1: Va bene, dai, ci salutiamo. Ciao, grazie.
0: Caterina ci scrive: cantata a squarciagola. Caterina era quella che lavora ai concerti di K-pop e dice che, quindi vedi che poi a un certo punto si instilla.
1: Allora, abbiamo un ospite, prego. Diciamo lui di presentarsi.
4: Ciao a tutti, sono Enrico De Luca e qualcuno di voi forse mi conosce con i viaggi miraggi della Radio Popolare. Sono una versione qua, richiamo del bosco, social walking.
1: Ascolta, tu organizzi anche delle camminate in montagna e noi stiamo parlando di Cori per un'iniziativa che farà la radio a fine giugno a Bonacori, si chiama l'iniziativa. Un coro da una canzone da cantare tutto in gruppo con le 12 persone per cui vi state inerpicando su un sentiero che rampega mica da ridere, quindi devi tenere conto anche del respiro. Quale potrebbe essere?
4: Ah, mi pigli proprio così a bruciapelo. C'è una canzone che sa, mi viene in mente Alba Chiara, vai, di Vasco Rossi, perché no? All'alba, magari una passeggiata all'alba.
0: Bello.
4: Respirando i profumi del bosco e lasciandosi inebriare dai luci, suoni, colori e pensieri. Chissà, boh, mi venuto in mente questo. Ho sbagliato.
1: Vasco è uno che secondo me ci deve essere senza se e senza ma. Assolutamente.
0: Così, radicale.
1: Radicale, Vasco senza se e senza
0: ma. Voi coreani siete pazzeschi, hanno una posizione ben precisa.
1: Guarda, se mi dai ancora una volta del coreano, ti rigo la macchina.
0: Va bene.
3: Ma che fino adesso solo diktat da parte tua.
0: Esatto.
1: No, ho detto.
0: Va bene, ma il caro leader è così. Ha le posizioni ben chiare.
1: Senti, ma il fascino del bosco è qualche cosa che sente il milanese perché è costretto a vivere in mezzo al cemento o anche uno che come te vive, non dico nel bosco, ma non in una realtà urbana?
4: Cioè, questo fascino c'è, i milanesi sicuramente lo stanno scoprendo, uno perché vengono tantissimo le nostre pratiche forest bathing, lasciando un po' andare di tensione, pensieri e quant'altro, e si lasciano immergere nella magia del bosco, e l'altro perché comunque tanti milanesi si stanno anche trasferendo, per esempio nelle nostre parti tantissimi comprano cascine, fanno, trigano,
1: le
4: tanti smart working,
1: biellese, okay.
4: Smart working, robe simili, il buon vecchio Iazzone,
1: sì.
4: E quindi questa magia del bosco si percepisce, e sia per chi vuole farlo per qualche ora e lasciarsi un po' andare alle emozioni, alle sensazioni, comunque stare nel verde questo produce, tant'è che siamo al Parco Sempione, abbiamo appena finito una pratica in cui veramente sembrava impossibile, in realtà anche al Parco Sempione ci si può lasciare andare,
1: offre.
4: Al bosco, offre, chiaro che se sei sperso.
0: Qual è il bosco più bello d'Italia?
4: Wow, secondo me è il Cansiglio.
0: Il Cansiglio?
4: Sì, sì, siamo in Veneto, è una delle foreste più belle.
0: Mi ci sono perso,
4: integre d'Italia,
1: Bosco di Paneveggio, che c'hai anche
4: sì.
0: Però è bello, è vero.
1: Fare violini.
0: Bosco del Cansiglio è facile perdere.
4: Anche le foreste casentinesi sono meravigliose, lì ci sono degli alberi incredibili.
1: C'è anche un'area dove l'uomo non può mettere piede.
4: C'è un'area dove in teoria l'uomo non può mettere piede perché c'è questo esperimento di lasciare che la natura faccia un po' il suo corso senza intervento. E nelle foreste casentinesi.
1: Confine Tosco-Emiliano.
4: Sì.
0: Ah, davvero?
4: Sì.
0: Ma quanto è grande quest'area?
4: C'è un'estensione, adesso non ti so dire bene, gli altri sono diversi. Qualche centinaio di ettari, se non di più, in cui proprio l'uomo non ci mette piede perché...
1: Scusa, ma spiegami, Ma perché mai però lo dobbiamo chiamare Forest Bathing? Non possiamo chiamarlo, lo dico per la zia Pina, che sì, ha sì, sempre delle difficoltà.
4: Che la vogliamo la zia Pina,
1: sì,
4: fare pratica.
1: Sì, si è fermata alla seconda lezione dello shaker. Darle un nome...
4: Noi lo chiamiamo richiamo del bosco, vi piace? Oh, il bosco ci richiama un po' alle origini, alla naturalità, allo stare in mezzo al verde, a riprendere connessione col respiro, con i cinque sensi, e quindi ricaricare un po' la batteria. Ecco, queste sono le pratiche che facciamo in Oriente, in Occidente, in Giappone lo fanno in un modo naturale, il dottore dire vai 3 ore in bosco, in foresta. Noi abbiamo bisogno di fare qualche pratica di rilassamento per permettere a questi monoterpeni che le piante ci regalano, che danno dei benefici meravigliosi al nostro corpo, per riuscire a respirare, entrare un po' in connessione con la foresta.
0: Una domanda provocatoria,
4: vai, provocami.
0: Perché il problema del fatto, cioè quando io andavo, quando ero bambino, che andavo in giro nei boschi, era bello andare in giro nei boschi con lo scarponcino, la calza corta, un pantaloncino corto, però adesso c'è sto problema delle zecche.
4: Zecche, wow.
0: E quindi cioè, uno dice vabbè, vado a fare il giro nel bosco, mi devo mettere uno scafandro perché ho paura che le zecche, e poi è un casino le zecche, no?
4: Ma non è necessario lo scafandro, certamente vestirsi un po' manica lunga, pantalone lungo, fare un po' attenzione. Esistono anche degli oli essenziali interessanti che allontanano le zecche, e darsi un'occhiata un po' ogni tanto per vedere se, ecco, questo sì, è un problema.
0: Però
4: che
0: un
4: c'è
0: un po' ti condiziona questa roba, no?
4: Ti condiziona, ma non dobbiamo farci trasportare troppo a questo condizionamento. Ero paura addirittura più di un passeggiare più in montagna, in bosco. Bisogna solo appunto qualche piccolo accorgimento e poi non succede niente di che. E anche se fosse la possibilità, insomma, di essere veramente infettati da una zecca, è comunque remota, quindi in ogni caso pinzette per togliersi la zecca. Io, mio figlio che si rotola nei boschi, ogni tanto gli tolgo 8-10 di ogni volta, e quindi non, insomma, nulla di che, chiaro, bisogna qualche accortezza, bisogna averla, ecco.
1: Richiamo del bosco, esperienze in natura, se ne parla quest'oggi qua a Camminare, il festival del social walking. Enrico, grazie mille. Camminare,
4: grazie a voi.
1: E viaggiare nel bosco è un'esperienza interessante e intelligente, e nei nostri cori avremo una canzone decisamente intelligente.
0: Tra l'altro è arrivato un messaggio di Lisa che dice il consiglio è stupendo.
1: Il consiglio è stupendo.
0: Il consiglio è stupendo.
1: Questa è la canzone intelligente.
0: Vai.

0: sciocco in blu. Lo sciocco e il blu.
1: Poi dice lo sciocco e il blu. Lo sciocco in blu.
0: Lo sciocco in blu.
1: Lo sciocco in blu.
0: Lo sciocco in blu.
1: Sì, sì, è lo sciocco in blu, è lo sciocco.
2: Cosa
1: blu
2: vuol dire? Tu sai che è cresciuto,
1: potrebbe essere in blu, nel senso blu vestito, giacca e pantalone.
2: Lo sciocco in blu.
1: Lo sciocco in blu. Allora, una delle questioni che erano aperte per quanto riguarda le tematiche dei cori era la canzone impegnata, la canzone di lotta.
2: Quella che dà il segno della, cioè non è che sono 100 persone che si trovano a fare un coro, 100 persone si trovano a fare un coro ispirate, guidate da Radio Popolare, quindi ci deve essere un
3: ma io
2: messaggio.
3: Non ho capito una cosa, ciascun coro quante canzoni canta?
1: Non è tutto da stabilire, diciamo orientativamente 3-4, una cosa di questo tipo, perché poi si può fare, le manderemo in onda, una rotazione, e poi quanti cori da fuori Milano, perché per esempio si sono già fatti vivi alcuni ascoltatori. Il coro dell'Amata Rossa, Amata non Armata, di Reggio Emilia si è autocandidato. Ah. C'è anche un coro a Piacenza.
3: E sono in 107 quelli dell'Amata Rossa.
2: No, però dicevo, quelli lì sono semiprofessionisti, i nostri sono dilettanti.
3: Ah, quindi niente, la professionalità rende il numero.
1: No, sono auto-organizzati.
3: Non mandatorio.
1: Non possiamo chiedere 107 persone. Questi dislocati nell'Interland, un numero che giustifichi il coro, cosa potrebbe essere? 10?
2: 30.
1: No, beh, una decina.
2: Cioè una roba. Ma no, ma questi sono semiprofessionisti, almeno una ventina sono.
1: Ah, beh, loro sì, loro sì.
2: I semipro sono una ventina.
1: Altri si sono
3: sì,
1: fatti
3: un coro
1: vivi
3: di 10 persone è un po' triste, effettivamente.
2: Beh, però se hanno il bel tono di voce, secondo me anche 10 persone.
1: Cioè, a Fizzonasco 10 persone o a Spinadesco 10 persone fanno già la loro bella figura.
2: Certo.
1: Ecco. Tornando invece alla questione delle canzoni impegnate, magari ne facciamo partire questa che ha una lunga intro.
3: Io ci avevo pensato a questa.
2: Ma indovinata
3: subito,
2: con una?
3: Subito.
1: Questa io K-pop no, ma questa
2: non l'ho indovinata.
1: Questa potrebbe essere meno scontata.
3: C'è anche il coro questa qua.
1: Esatto.
3: Un super coro
1: che parte molto molto in là. Però se c'è qualcuno che ci vuole dare un suggerimento delle canzoni.
3: Ma se la dico subito vinco qualcosa? L'ho indovinata subito.
1: Vai.
3: No, facciamo sentire.
1: No, ma,
3: lo so.
1: Che ha da suggerirci altre canzoni che
3: Silvestri
1: che potremmo inserire nella categoria canzoni di lotta.
2: Sì.
1: Telefoni
2: sì. 0233 001 001, oppure se volete via messaggio, se proprio ci avete il pollice opponibile, 331 61 4013, però non è detto che ce l'abbiate.

0: Oh, finalmente abbiamo trovato la canzone che entusiasma la Tarabini. Non avevamo trovata una e siamo in onda dalle 10:30.
1: Oh, muerte!
2: C'è un'ora e mezza per trovare la canzone.
1: Beh, questa va messa assolutamente.
0: Beh, questa ci può stare.
3: Un'impossibile coerenza.
2: Ma è d'accordo,
1: ma come no?
0: Ma sono... è il ritornello.
2: Ma quando sei lì non è che c'è.
0: È passato una cassetta di vini.
1: Adesso glielo facciamo il coro.

0: allora, scusate. No, accompagni.
1: Adelante!
0: No, accompagni. Chiariamoci. I cori non è che ci avranno un service con le casse che trasmette tutta la canzone. Il coro mi deve fare tutta la canzone.
2: Questo, vedi, cioè,
1: ma è facile da cantare questa.
2: Sì, perché c'è tutta la parte iniziale.
0: Cioè, il problema è che quando tu sei lì nella piazza del Grattosoglio, così gli amici del Grattosoglio sono contenti, devi cantare tutta la canzone. Ora, certo, questa Venceremo Adelante la sappiamo tutti.
2: Quella è fin dall'inizio parte che
1: beh, però anche quella c'ha una parte di testo che non è che tutti se la sanno, ma non gli si può dare il testo.
2: Certo,
1: che
2: certo, certo.
1: Io faccio appello a Grattosoglio, votate la mozione Silvestri. Tarabini, per favore.
2: Vediamo
0: neanche la mozione Silvestri, la mozione Tarabini.
2: Pronto?
0: Cioè, chi è?
2: Pronto, sei tu.
1: Ti abbiamo fatto aspettare un po'. Ciao.
0: Come ti chiami?
3: Anna,
0: quanti anni hai, Anna?
3: 11.
0: Ma sei preparatissima, le sa tutte, Anna, è pazzesco. Anna, ti piace il K-pop coreano?
3: Sì.
0: Ecco, siamo tornati a punto. Ti faccio parlare col caro leader, vai.
2: Qual è la canzone che vorresti nei nostri cori?
3: È Mon Amour di Annalisa.
2: Mon Amour,
1: attenzione,
2: di Annalisa.
0: È una famosa esponente del K-pop coreano.
2: No, beh, di K-pop di Cormano, ma
3: e chiamo da Berlino.
2: Chiami da Berlino.
0: Hai capito?
1: Ma tu la sai, Anna, questa canzone? Ce ne vuoi cantare un pezzettino? Il ritornello.
2: Annalisa, la canzone si chiama
0: Mon Amour.
1: Adesso ce la cerchiamo comunque.
0: Mon Amour. Vai, cantala, dai.
1: No, l'abbiamo fatta imbarazzare.
0: No, niente. Come si sta a Berlino? Com'è la giornata oggi? C'è il sole come qua al Parco Sempione di Seul?
3: Siamo al campeggio.
0: Sei al campeggio?
1: A Berlino.
2: Vabbè, ci sono dei parchi bellissimi,
0: sì,
2: a Berlino.
0: Cioè, al campeggio a Berlino?
1: Ma cosa? Siete in vacanza?
0: Ma quindi sei lì?
4: Viviamo a Berlino, però siamo andati in campeggio.
0: Ah, vivete a Berlino? No, questo deve dirlo lei, perché gliel'ha suggerito il papà. Ridillo.
4: Viviamo a Berlino, siamo andati in campeggio per il fine settimana lungo.
0: Però tua figlia lo dice meglio, volevo dire.
2: Ascolta, questa è per te, non per tua figlia. Lì da Berlino, che ascolti la radio quotidianamente, l'abbonamento?
4: Abbonamento già fatto.
2: Già fatto, bravo.
1: Seguite il suo esempio.
2: Allora, proviamo a capire se la canzone è questa, ridai il telefono alla figliola,
0: alla creatura.
4: Vai, Anna.
5: Ci ballerò anche se è soltanto un altro stupido sexy boy. Sexy boy, io ci sto.
4: Abbiamo perso.

0: formazione musicale che mai avrebbe voluto che nella radio di cui lui governa la musica passasse
1: Annalisa.
0: Mon Amour di Annalisa.
2: Secondo me Niccolò Vecchi è proprio andato in vacanza per, fino a giugno non lo vediamo.
1: Secondo me Niccolò Vecchi è in un campeggio a Berlino anche lui. Senti, ma che, cosa c'è in un campeggio a Berlino?
3: Siamo in un Naturcamping.
1: Ah, quindi siamo con
3: campeggio sul lago.
1: Sul lago.
2: Ah, cioè, non è che loro vivono a Berlino, sì. Sono andati in campeggio a Berlino. No. Sono usciti da Berlino, auspico, e sono esatto. Andati in un campeggio.
0: Cioè, come noi che siamo il Parco Sempione.
2: In campeggio.
1: E che lago è cioè in Germania, immagino.
0: Beh, bravo, hai studiato geografia.
1: Vedi che sono anche lucido, sono ancora abbastanza lucido, malgrado sia mezzogiorno.
2: Ci sono dei laghi in Germania.
1: Esatto. Il famoso lago di...
3: Questo si chiama Grausensee, ma Grausensee. Non è che sia così importante.
1: Grausensee, sì,
2: è un bel certo. Posto?
3: Il posto sì, carino, pieno di zanzare.
1: Ah, come pieno di zanzare? Freddo. Cioè a maggio ci sono le zanzare?
2: A Berlino, va bene, in Germania.
3: È anche tanto freddo perché noi dormiamo con il riscaldamento acceso nel furgone, cioè, con il giubbotto, il cappello di
2: è un posto fantastico quindi avete scelto. Fa freddo, ci sono le zanzare.
3: Cioè, però devi fare piacere.
1: Senti, non dire certo solo cose positive, di qualcosa di negativo, perché fa freddo, ci sono le zanzare. Cioè qualcosa di negativo di sto posto.
0: Che cosa diavolo ci siete andati a fare?
1: Perché veramente, cioè, ma devi espiare dei peccati?
3: Perché probabilmente a Berlino era peggio restare il fine settimana lungo a Berlino.
1: Ma perché fine settimana lungo? Cosa succede a Berlino in sto periodo?
3: Perché c'era una festa, c'era una festa il giovedì, che quindi era tutto chiuso, scuole chiuse, il venerdì fanno ponte e quindi...
0: Sabato e domenica quindi...
1: Ah, e che festa c'è il giovedì a Berlino?
0: Festa della Repubblica.
1: Ah, giusto.
3: È una festa cristiana, però che io non
0: segui. Cioè, scusa, ce l'hanno a Berlino, non ce l'abbiamo noi che abbiamo il Vaticano e
3: esatto,
0: abbiamo tutto.
3: Esatto.
1: Quindi c'è una festa cristiana che tu non
0: Corpus
1: segui.
0: Corpus Domini forse.
1: Il Corpus Domini.
2: Vabbè, Agostoni, lascia perdere.
0: Se c'è qualcuno che ti può aiutare.
1: Se per caso
2: l'Immacolata Concezione.
0: No, Immacolata Concezione no, l'ascensione qualcosa.
2: Natale, no, il Natale tedesco.
0: Qualcosa legato alla Pasqua.
1: Se per caso Delpini
2: ma
1: fosse nascosto, l'arcivescovo ci dà un colpo di telefono per illuminare sti senza Dio.
0: Ricorda il numero all'arcivescovo Delpini.
1: Esatto, 0233 001 001, arcivescovo Delpini ci chiami e ci illustri.
0: Scusa, specifica che l'arcivescovo Delpini non è l'arcivescovo del posto dove facciamo la festa di Radio Popolare.
1: No, è quello...
2: Delpini tutto attaccato.
0: Esatto. Esatto, tra l'altro ci scrive un ascoltatore e l'ascensione.
1: L'ascensione.
0: Per cui eravamo beh, è giusto.
1: Ma perché ascende?
0: Ascende.
2: E chi ascende
0: Pasqua,
2: soprattutto?
0: Gesù muore.
1: Ho capito, ma ci ha messo così tanto tempo?
0: Ascende Maria.
1: Ah, Maria.
2: Appunto, chi ho chiesto chi ascende?
1: Ascende Maria.
2: Prima va lui, va Gesù e dopo
1: no, lui risorge. È un'altra cosa, non fa casino. Lui risorge e lei ascende. Ma perché ascende?
2: E dov'è adesso?
1: Ma perché ascende a maggio?
0: E va su, prepara le robe, metti a posto, pulisce, sistema.
1: Vabbè, cioè questa figura della donna che
2: guarda
1: deve
2: il maschilismo
1: pulire,
2: latente
1: guarda,
2: di Agostini veramente... come esce proprio così,
0: lui...
2: si distrae un attimo.
0: Non hai capito,
2: e bram,
0: a parte
2: esatto,
0: che io
2: esce
0: sono
2: subito
0: un maschio decostruito.
2: Lo vedo come ti sei
0: Gesù è andato su a pulire, a preparare tutto.
1: No, l'hai appena detto che la Madonna va su che prende. Hai detto che la Madonna va su a pulire.
2: Sento lo scricchiolio delle tue dita che scivolano sullo specchio.
0: No, non avete seguito. Scusa, chiedo a Zacca di andare con un rewind e rimandare.
2: Confondere le acque, mette la musica. Senti,
1: ascoltatore di Berlino, confermi
0: è
1: l'ascensione?
0: Gesù, comunque, è Gesù che ascende.
3: Confermiamo.
1: Confermate l'ascensione.
0: Che in tedesco si dice... Sì.
3: Non ne ho assolutamente idea.
2: Meno male.
1: Allora, facciamo una cosa molto più semplice.
3: Sono 13 anni che sto qua. No, sono quasi 15 anni che sto qua. Sono abbastanza refrattario a imparare la lingua tedesca.
1: Va bene, allora.
0: Infatti, ascolti Radio Popolare.
1: Fai una frase motivazionale in tedesco per convincere gli ascoltatori ad abbonarsi. Dai, almeno questo. Dai.
2: Ma no, in italiano, se no.
0: No, in tedesco.
1: Siamo internazionali.
0: Abbiamo un sacco di gente che ci ascolta in Germania.
3: In tedesco. Auf Deutsch. Dai, vediamo se l'altro mio figlio riesce a dire.
2: Ah, nemmeno ai tuoi figli hai insegnato il tedesco.
3: Qui si stanno preparando.
0: Sì,
3: dai,
0: va bene.
3: Abbonatevi a Radio Popolare. Auf Deutsch.
1: Auf Deutsch.
3: Dai. Niente.
0: Radio Popolare. Niente.
1: No, Volkswagen.
2: Volkswagen.
1: Radio Volkswagen. So che Volks vuol dire radio. Popolo.
3: Eh? Volks Radio, ma è brutto perché Volks
1: non va bene. Volks Partei
3: alternativa
1: di destra.
0: No,
1: sì, è
0: Radio
1: vero.
0: Volkswagen, no,
1: no, Radio
0: no,
1: Volkswagen, no, non va
2: no,
1: bene.
2: No, cancelliamo questo
1: ma
2: ultima parte.
1: Ma è auto,
2: ma infatti,
1: giusto?
2: Che era meglio se lo faceva in italiano.
1: È popolo. Però, come giustamente diceva il compagno da Berlino,
2: ma quindi Volkswagen ambienti, vuol dire
1: macchina del popolo.
2: Ma dai, cosa
0: ascoltatore, ascensione, ce l'hai da segnartelo. Si dice Himmelfahrt, così almeno questo l'abbiamo.
3: Himmelfahrt,
0: esatto.
3: Ah, ecco.
0: È l'ascensione.
2: Bene, lezioni di tedesco su questo.
3: In inglese.
0: Scusa?
3: In tedesco. Fart è viaggio.
1: Himmelfahrt, viaggio di Gesù in cielo, ci dice Caterina.
2: Grazie Caterina.
1: Oppure Pentecost, che non c'entra niente.
0: Questa era Pentecost, 50 giorni dopo.
1: Ah, 50 giorni dopo la Pasqua? Sono già passati 50 giorni dopo.
2: Mamma mia, anni e anni di catechismo buttati al fiume.
1: Ma come passa il tempo quando ci si diverte? Sono passati
0: 50... ci fanno notare che la Pentecost e l'Ascensione sono due feste diverse.
1: Appunto.
0: Uno è 40 giorni, l'altro è 50 giorni.
1: Allora, Pentecost è 50 giorni, l'Ascensione è 40. 40 giorni dopo
0: stiamo facendo catechismo durante la
2: buonanza. Qualcuno si è alzato in piedi, allora, per puntualizzare.
1: È arrivata Donna che illumina tutti a proposito di Pentecoste. 40 giorni dopo la Pasqua c'è l'Ascensione. 50 giorni si rimane in festa con la Pentecoste. Durante quella
3: infatti è festa anche qua.
1: Anche la Pentecoste.
3: Fanno festa anche qua, che sarebbe il lunedì prossimo, credo.
2: Ogni scusa è buona per
0: non lavorate mai
2: qua,
0: in Germania.
1: No, la cosa divertente.
3: No, esatto, non fanno scuola. Non fanno mai, perché poi anche il giorno dopo le scuole sono chiuse perché si devono rilassare.
2: Ma poi non sono protestanti in Germania, cioè, non è la patria della riforma.
1: Tutte. Allora, vorrei dire una cosa. Allora, tema K-pop, 5 messaggi. Tema abbonaggio, 7 messaggi. Tema ascensione Pentecoste, 60 messaggi. Cioè, questo sta diventando Radio Maria, cioè non è più Radio Popolare.
0: La frequenza è lì e lì.
1: Ho capito, però, cioè, ragazzi, datevi una calmata. Cioè, tutti che sanno tutto della Pentecoste e dell'ascensione.
0: Su K-pop quanti ne erano arrivati di messaggi?
1: 5. 5 sulla K-pop, 7 sull'abbonaggio, 60 sulla Pentecoste.
2: Beh, questo vuol dire che dovremmo ragionare su un settore musicale dei nostri ascoltacori.
1: Cioè, canti mistici.
0: Vabbè, facciamo adoriamo sta divina.
2: A proposito adesso. Di paraculaggine. No, scusa, a proposito di paraculaggine.
1: Bortubi Abramo di Elio.
0: Bortubi Abramo potrebbe essere un'idea. Esatto. Potrebbe essere un'idea.
2: Allora, sacrilegi anziché...
0: Guarda, una cosa che dovremmo fare, anche perché ce l'ha suggerito un ascoltatore, è una canzone di questo signore qua, che tra l'altro è anche una canzone che va come inno di una squadra di calcio, questa sopra, questa.
2: A proposito, esatto, di decostruzione.
1: Ah, Gianna? È vostra?
0: No, sì. No, della squadra locale.
1: Ah, della squadra di Berlino, ok.
0: No, del Catanzaro.
1: Ah, del Catanzaro.

0: Quello di Berlino è ancora lì.
1: È ancora lì, sì.
0: Allora salutiamo. Salutiamo. Cosa mangiate a mezzogiorno?
1: No, Zacca l'ha buttato giù senza niente.
0: Ah, non c'è più?
1: Drasticamente, brutalmente.
0: Ah, non c'è più. Sì. Non sapremo mai.
1: C'erano
0: cosa
1: troppi cursori in

0: Un ascoltatore ringrazia perché dice che ora proprio
1: ora sta tutto del catechismo.
0: A Radio Popolare sta tutto sulla Pentecoste e questo è un motivo per abbonarsi.
2: Bravo, bravo, bravo. Anche
0: voi senza Dio oggi non avreste saputo nulla della Pentecoste, l'Ascensione, eccetera. Invece, track, abbiamo fatto anche mezz'ora di catechismo. No,
2: d'altronde è domenica. È arrivato anche l'abbonamento di Monsignor Del Pini.
0: Scusa, da quanto l'ha fatto l'arcivescovo?
2: L'arcivescovo è 1076 euro.
0: Vabbè.
2: Allora, lasciatelo lì.
1: È un messaggio per l'arcivescovo questo, ci faccia un pensierino.

0: città
1: no. Adesso ho capito. Rino Gaetano... Io ho visto anche la statua di Rino Gaetano, esatto, a Crotone.
2: Rino Gaetano è di Crotone.
1: Ma che non si capiva niente, c'era Berlino, lui dice Catanzaro, la Pentecoste.
2: Allo stadio mettono il cielo è sempre più blu di
0: cielo sempre più blu.
2: Ci sono stato io.
1: Allora, Luca Gattuso.
2: No, perché noi facciamo il cielo è sempre più blu, cerchiato di blu, cerchiato di blu.
0: Ah, a proposito, io ti devo portare i saluti della sindaca Salis.
2: Ah, davvero?
0: Sì. Ah, grande!
1: Ma comunque scopro Luca Gattuso, grande esperto di abbinamento squadre canzoni.
0: No, di squadre che hanno giocato.
1: Ti posso
0: con
1: interrogare?
0: No, non hai capito.
2: Sì, vai.
1: La Roma?
0: No, ti spiego, Serena. La Roma no.
2: Grazie, Roma di Venditti.
0: Perché è grande esperto di squadre che hanno giocato contro la Sampdoria. Esatto. E questo è il.
1: Ah, quindi devo, posso chiedere solo quelle?
2: No,
1: sì,
2: tutte,
1: quello
2: tutte.
1: Che è Sampdoriano l'avevo un attimo capito.
2: Il miglior inno che neanche.
1: Senti, l'Udinese?
2: Dell'Udinese mandi Friul. No, il più bel inno, tra l'altro, che non so se lo sai, è dei Sud Sound System, credo che sia, o i Salento Post, è Giallo Russo e Luculure. Che
0: sì, quella è bellissima, quella è bellissima. Quella è bellissima, Giallo Russo e Luculure.
1: L'Atalanta?
2: L'Atalanta, che cosa? Cosa vuoi sapere?
1: È la canzone abbinata alla squadra.
2: La canzone, non c'è una canzone Atalanta. Gli atalantini
0: non,
2: sono
0: non
2: rivoluzionari.
0: L'ho mai sentita. Se c'è un bergamasco all'ascolto, abbonato.
1: Chiami e ci faccia chiami, sapere. Ci faccia
0: sai
1: sapere.
0: Che veramente non ce l'ho presente. No, se
2: non
0: c'è un
2: nessuna
0: no.
2: canzone.
1: Il Chiavari?
2: Beh, il Chiavari che poi non esiste perché si chiama Entella.
1: Eh beh, una volta si chiamava Chiavari, no, però no, si non si è mai chiamato così.
2: La squadra di Chiavari si chiama Entella, gioca in Serie B e mo sai che penso.
0: Ecco, siccome io non sarei riuscito ad andare a casa senza sapere cosa mangiano i nostri ascoltatori e abbonati che vivono a Berlino e che oggi sono nel parco, ci ha scritto e dice: fortunatamente ci siamo portati la pasta.
1: La schiscetta.
0: Un abbraccio. Che viva tutte le resistenze degli oppressi contro i potenti e gli arroganti.
2: Questo ce l'ha con te.
0: Grandissimo, grandissimo.
2: Ce l'ha con te.
0: Ma che ce l'ha con me?
2: Beh, il caro leader, il potente arrogante.
1: Poi io ho fatto una proposta e lui l'ha subito bocciato.
0: Qual
1: anche
0: era
1: te,
0: la
1: però. La mia
0: cosa?
1: Proposta era la canzone
2: Silvestri.
1: Di Silvestri.
2: No, è stata. Guarda,
0: abbiamo detto se bello il coro. Aprire.
1: Qualcuno di, uno di voi due l'ha bocciata la sezione... perché il coro, no?
0: No abbiamo
1: questo...
0: detto che è una canzone che. È...
2: Di lotta e di governo.
0: Come coro non è facilissima da fare, per esempio questa
1: vedi che lui solo quello
0: questa.
1: Che dice lui va
0: no,
1: bene solo quello
0: è
1: che
0: bella,
1: dice lui
0: ma è difficile da
1: beh qua so. Annuiscono qua prova, fuori annuiscono dicono che c'ho ragione
2: guarda l'unica canzone è c'è solo l'Inter in questo momento quindi. La Shigera questa
1: meno male che non volevamo essere campanilisti.
2: Questa è bella.
0: Scusa, io sono del coro Milano e tiro l'acqua al mio mulino.
3: Accorge, amo Milano perché non si nota, per l'Europa Italia, per l'Italia Europa. Amo Milano perché è un giardino degli Emirati e siamo tutti immigrati.

0: è corale, molto bella, ma c'è la prima parte un po' come Coiba, che rende difficile la,
1: cioè, capisci? Allora noi dobbiamo avere un riferimento.
2: Allora c'è un'altra proposta.
1: No, sì, ve lo dico chiaramente, il riferimento è solo uno, che rappresenta il nostro faro nella nebbia, la nostra luce in fondo al tunnel, è Azzurro. Azzurro è la tipica canzone che tutti conoscono, di cui conoscono tutto il testo.
2: Ah, quindi...
1: quindi lo so, ma devi avere una canzone in cui non è che puoi fare per tre quarti della canzone na na na na na na na na na na, perché non conoscono il testo. Beh, e poi arriva il coro e fai soltanto la parte col coro.
0: Gianmarco ha proposto, siccome si parlava solo di canzoni italiane e per non fare discriminanti per chi fa lo shanker e chi no.
1: Sì.
2: Questo shanker, scusa. Beh, è la seconda volta che lo dici.
1: È generazionale, Claudio.
0: Sì.
1: È generazionale lo shaker, io l'ho capita, ma lei no, perché è più giovane di noi.
0: Va bene, d'accordo, per chi non mastica l'inglese, diciamo così, Gianmarco proponeva che le canzoni in inglese andavano fatte col na na na na.
1: Na, na, na, na, na.
0: Per cui, per esempio, vogliamo fare, che ne so io, diciamo...
1: Michel Mabel, na na na na na na na na na.
2: No, che tristezza.
0: Na, na, na, na. No, ma questo è comunista, perché consente a tutti, anche esatto, a chi non sa le lingue.
2: Ma no, ma la canzone, dico, dai,
1: ma
2: una
1: a caso,
0: no, beh, una a caso, facciamone un'altra, puoi fare anche...
1: E giù, na na na na...
0: È comunismo, è il comunismo.
1: We all live in a yellow submarine.
2: Bene, Gattuso sa tutte le canzoni dei Beatles.
0: Ma vale anche per gli Stones, però ve le risparmiamo. E quindi stavamo dicendo, abbiamo perso il filo, che eravamo rimasti alle canzoni che devono avere la possibilità di un ritornello. Non basta tutta la canzone.
1: Sì, perché se fai il coro...
0: Allora, Azzurro tu stavi parlando.
1: No, stavo dicendo Azzurro...
2: Schengen, Scherken, Schengen, quello mi stavate spiegando.
1: No, Schengen, è un'altra Schengen, cosa, riguardo all'inglese.
2: Stavate spiegando quello.
1: Stavo dicendo che sui cori è meglio se troviamo delle canzoni in cui la gran parte degli ascoltatori e delle ascoltatrici che parteciperanno al coro sapranno cantare molta parte.
2: Ce l'ho, adesso Zanca me la mette.
1: Che sarebbe? Allora, no, glielo dici
2: dico,
1: dopo.
2: Non okay. No, gliel'ho già detto, adesso la metterà a sorpresa.
1: No, tipo.
0: Poi ci sono quelle che sono da coro, ma che noi non facciamo
1: per principi politici.
0: No, boh, so questa, per esempio, voi la mettereste?
1: Sentiamo.

0: Saldavi, però Saldavici adesso spacca. Una regina,
1: una vestita. Ma è quella che ha vinto Sanremo questa?
0: Vabbè, la Tarabini è
1: no, domanda.
0: Musica,

0: No, su questo dai, non sono preparata. No, non c'è. Ma cosa? Ma va? No, non lo so. Sono solo.
1: Dai, dai.
0: Ma non lo so, te lo giuro.
2: Per sé,
1: Italia.
2: Vabbè, è in lingua, siccome è straniero, napoletano,

0: sempre sì.
1: Hai capito? Io e te da qui sarà per sempre sì.
2: Bacio lui, bacio lei.
0: Noi speriamo sempre che
1: la sai, vedi che la sa.
2: È uguale all'altra.
0: Secondo me tu quando
2: quella
0: sei
2: di Annalisa
0: in cameretta ti canti tutte queste canzoni e qua vieni a fare coiba e c'è la e fai la figa, ma a casa invece mi canti tutte queste canzoncine qua.
1: Ciao, ho fatto un ricotto qua 107.6 dopo il grande Rino. Se vuoi ti mettiamo tutto Rino Gaetano, se vuoi.
0: Esatto.
1: Siamo abbonati dal 94 quando abbiamo messo su casa. Siete sempre con noi. Grazie Biagio e Elena. Il nome, il ritocco è a nome Biagio, cioè il cognome, da Brivio in provincia di Lecco.
0: Ah, oh, Brivio, grazie.
2: Da Brivio
0: bellissimo.
2: Staccato, quindi non come
1: sì, da staccato,
2: Pino,
1: Brivio staccato, del non del Pino.
0: Telefonata. No, dopo la telefonata.
1: Dopo la telefonata.
0: Ah, siamo in ritardo, Ciumbia, c'è la pubblicità.
2: Come siamo in ritardo? C'è c'è il giornale radio.
1: Via di spot, la reclam.
2: A luna.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Ormai siamo scivolati sul karaoke puro.
1: Ma dai, questa è la storia della televisione, la storia della nostra cultura.
2: I cori sono della musica. Un po' karaoke. Comunque la tracklist della Tarabini ha Coiba, Cacao Meravigliao,
1: lo sponsorao della nostra trasmissione.
0: Questa è la storia della nostra cultura e poi ci ritroviamo sto governo. Cioè, non vorrei collegare le due cose.
1: Ma dai, è mitico questo pezzo.
2: L'ascoltatore al telefono se n'è andato, Zacca.
0: Ah, c'era un ascoltatore al telefono?
2: Sì, è andato.
0: Richiama.
2: Richiamare.
0: Richiamaci, per favore.

0: che palla
1: ma tutta
0: di cacao
1: la sai.
0: Cacao.
2: Questo però cacao mi fa un po' centrovacanze.
0: Cacao,
2: scusa,
0: lo
1: questo fa un po' centrovacanze.
2: Fa un po' gioco aperitivo.
0: Qui c'è tutta un'ironia, una critica alla società contemporanea.
2: Certo, gioco aperitivo. Dai, vediamo chi c'è al telefono. Pronto?
3: Pronto?
2: Sì, sì, ciao. Ti chiami?
3: Ciao. Silvia.
0: Cacao.
2: Silvia, ma non con questo entusiasmo, un po' meno. Un po' più, cioè sei troppo euforica, un po' meno, calma.
3: No, dunque per... io volevo telefonare a
2: ad Agostoni, ti do il suo numero di cellulare così poi vi parlate.
1: No, dici.
3: No, perché mi è tanto simpatica e...
0: Ma chi?
2: La Tarabini.
0: Perché... Ah, a me? Si stai rivolgendo a me?
2: Sì. Vabbè, vi lasciamo soli, vai, fate voi.
0: Vai, falla io parlare, Agostoni falla parlare voi. Fare un giro, dimmi.
3: Ascolta Serena, mi ritiro subito perché ci sono due uomini invadenti.
0: Quindi sei solidale con me.
3: E ti voglio fare solo complimenti perché sei una ragazza molto vera e molto simpatica.
0: Ti ringrazio soprattutto per la ragazza. Ma grazie.
2: Io e Agostoni invece siamo due falsi.
0: Ti farei vedere le loro facce.
2: Siamo come la banconota da 3 euro. Siamo due falsi.
1: Sei la sorella, no?
0: Non ho sorelle, non ho fratelli, zero.
2: È la cugina della Tarabini.
0: Neanche.
2: Silvia, la cugina della Tarabini.
1: Va bene, d'accordo. Mettetevi d'accordo poi come cugine quando vedervi. D'accordo, ok?
0: D'accordo. Ciao. Grazie ciao. Silvia, buona giornata.
2: Chiamatevi ciao anche fuori dall'onda voi due.
1: Allora, abbiamo un ospite.
0: Che invidiosi. Oh, avete mai ricevuto una telefonata così voi? No, anni che fate la radio. Pensa. Chi è?
1: Allora,
0: cedo il microfono.
1: Sì,
0: cedo
1: il
0: perché
1: microfono.
0: Loro mica lo cedono, lo devo cedere sempre
2: io. Non si
0: io
2: può, c'è il cavo, non ci si fa.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora, leggici il tuo biglietto da visita.
2: Allora, lui si è imposto.
4: Io sono Nicola.
2: Nicola.
4: Volevo fare una dedica a mia madre che è all'ascolto sicuramente, che è un'abbonata di Radio Popolare. Io sono un ascoltatore.
1: Non abbonato.
4: Quasi abbonato perché sto cercando lavoro, quindi devo prima trovare.
2: Quindi
4: lavoro.
2: Allora, Nicola ascoltatore, mamma di Nicola abbonata, già c'è una separazione di
4: categoria. Mamma che quest'anno compie è da 40 anni da quando è in Italia. Ah. Lei è bulgara.
1: Oh, oh, ma grandissime, ha appena vinto l'Euro Festival.
4: Sì, alla faccia
1: degli israeliani che nonostante abbiano mosso i servizi segreti
2: esatto
1: e ne hanno fatte di sporche come il governo israeliano
2: solo
1: è abituato
2: sa fare,
1: a fare esatto, non è riuscito a vincere alla faccia e quindi hanno vinto i bulgari, grandissimi noi bulgari dentro.
2: E tra l'altro per rimanere collegati,
1: sì,
2: ricordiamo che uno dei più famosi cori delle voci è quello del coro delle voci bulgare.
1: Ah, beh,
4: Le Mister de Voix Bulgare.
2: Vedi che è tutto collegato.
4: Mia madre canta tra l'altro in un coro, in vari cori, tra cui le voci di mezzo.
0: Subito coro dalla Bulgaria.
1: Vabbè, ma certo, poi muoviamo anche Giulini, ritorniamo ai fasti di Ratka Piratka e quindi...
4: Esatto. C'è il famoso Pippero.
2: Esatto, infatti, il coro delle voci bulgare del Pippero.
4: Esatto.
2: Sono le basi culturali.
4: Dilmano Dilbero.
1: Il figlio della mamma corista bulgara.
4: Che si chiama Svetana.
2: Svetana.
1: Il figlio di Svetana, ci accenni al Pippero.
4: Ok, non...
1: Vai.
4: Dilmano Dilbero. Se sei di Pippero,
2: sì,
4: dovrebbe chiamare lei per cantare.
2: Sarebbe più umano, sarebbe più vero.
4: Più umano, più vero. Però in realtà il pippero è una cosa che si...
2: Ah, esiste?
4: È il peperone che si pianta.
2: Ah, davvero?
4: Il pippero.
2: Cioè, ho scoperto adesso che il pippero è il peperone
1: cioè,
2: che si pianta.
1: Cioè, guarda che oggi tu mi torni a casa...
4: A meno che non stia dicendo una boiata.
1: Mi torni a casa con tutte le cognizioni sulla...
2: Pentecoste,
1: ascensione,
2: poi il pippero. E poi, però non abbiamo ancora chiarito Shocking Blue o Sciocco in Blu. Quella non l'abbiamo ancora chiarita. C'è stata spaccatura nel gruppo. E quindi Svetana è la tua mamma bulgara.
4: Che di Triavna, un piccolo paese del centro della Bulgaria. A 12 anni si è spostata a Sofia e nell'86 è venuta a Milano
2: esatto
4: a sposarsi con mio padre e poi mio padre adesso vive in Bulgaria.
2: Però devi capire Claudio che è tutto collegato,
1: è tutto
2: perché
1: collegato.
2: Dietro Nicola che cosa c'è? C'è una persona che in mano che cos'ha?
1: Un microfono.
2: No, dietro Nicola c'è una persona che in mano ha
1: una bicicletta.
2: Una bicicletta. In questo momento che cosa si sta disputando dal punto di vista agonistico?
1: Il Giro d'Italia.
2: E da dove è partito il Giro d'Italia?
1: Dalla Bulgaria,
2: allora,
1: da
2: Sofia.
1: Tutto collegato. E tra l'altro ieri di che cosa ho discusso per un'ora? Di uno dei prossimi viaggi nella primavera dell'anno prossimo.
2: E dove lo facciamo sto viaggio?
1: In Bulgaria.
2: Allora,
4: che bello.
1: Allora devi dire alla mamma di darci una mano o darci qualche indirizzo,
4: sì,
1: giusto.
4: Sì, ma anch'io ce li ho.
1: Ok, perfetto. Prova a vedere se è questo.

0: Difficile, difficile, però insomma.
1: No, infatti, cioè, questo è un livello altissimo.
2: Ma posso? Tra i vari cori delle voci di mezzo c'è anche un coro che si chiama Aspeia, che vuol dire io canto.
0: Uh-huh.
2: Dove stanno provando a portare canzoni bulgare a Milano.
0: Allora, di loro di mandare le coordinate telefoniche eccetera, l'indirizzo lo dico per te, per loro e per tutti coloro che ci stanno ascoltando, alla mail cori@radiopopolare.it.
3: Sai, il problema è che poi qua ti viene l'ansia da prestazione, perché se il livello, il benchmark è questo, capisci che i nostri cori sono veramente un problema. Attenzione, Serena Tarabini alza la mano.
2: C'è anche Silvia Giacomini.
3: C'è anche Silvia Giacomini, famosa cantante
4: di coro bulgara.
3: No,
0: italiano. Silvia Giacomini è la nostra collega.
3: Ex,
4: ma dai, ma non mi dire.
3: E che canta in un coro, credo che canti ancora in un coro, Silvia.
0: Tra l'altro, non so se lo sai, tu che sei addicted alla canzone che prima ci hai cantato.
4: Claudio, con la confidenza qua.
0: Tra pochi sanno che Cacao Meravigliao la cantava una tredicenne
4: bulgara.
3: No, italiana, regista, ma soprattutto attrice che è diventata
4: Paola
3: regista.
4: Cortellesi.
3: Brava. Hai capito? Da
4: sono preparatissima su Cacao Meravigliao.
0: Su Cacao Meravigliao non ti scappa niente.
4: No. Ma sì, la voce che abbiamo sentito prima era la sua, infatti. Lei, Nino Frassica, e poi Renzo Arbore era l'autore della canzone.
3: Certo, assolutamente.
4: E alla fine c'è Frassica che... Lattao? No!
3: Vabbè, abbiamo creato un mostro.
4: Ho anche un'altra proposta terrificante per rimanere su questo livello.
0: Ho paura comunque,
4: e vorrei...
0: Dilla.
4: No, no, la dico a
3: Zacca. Perché
4: a Zacca, e poi ve la metterà e così.
3: Ci vuol fare il sorpresone, hai capito?
4: Intanto prima gliene ho detta un'altra che adesso ce la mette.
0: Abbiamo un quarto d'ora, per cui se devi partorire...
4: Salutiamo.
2: Allora, dal passero buddista.
0: Torna dal passero buddista. Mi raccomando, i contatti della mamma per il viaggio.
2: Sì, sì.
0: Ringraziala per l'abbonamento e appena trovi lavoro
2: anch'io
3: salutiamo
2: sono tesserato almeno.
3: Svetana, salutiamo mamma Svetana bulgara e il figlio Nicola che è venuto qua alla cascina nascosta al Parco Sempione di Seul per salutarci. Grazie.
2: Okay, grazie, okay. A voi,
0: ciao,
2: e
0: ciao.
2: Viva Radio Popolare,
0: grazie. Vediamo la canzone della Tarabini.
3: Ah, l'hai già trovata, Zacca?
0: Sì.
3: Ma dovevi dire che non la trovavi, porca miseria. Niente, bisogna dirgli tutto.
0: Ma questo è il pipero, di nuovo?
3: Quello hai detto?
4: No, ma poi ne è un'altra.

0: No, che adesso io ascolto questa canzone di Elio con tutt'altra coscienza politica, adesso che so cos'è il pippero.
1: Serena, no, non si può fare un coro con questa canzone.
0: Vabbè, però avevo voglia di ascoltarla.
2: Cioè, qua siamo a livelli musicali richiesta, hai capito?
1: Sì.
2: Avevo voglia di ascoltarla, cioè così, vabbè.
1: Questa qua invece è una canzone che consente un coro, l'abbiamo citato prima e ora ce l'ascoltiamo, eccolo qua, questo è da coro.

0: L'ascoltiamo dopo perché abbiamo una telefonata. Pronto?
1: Pronto, pronto?
0: Sì, ti chiami?
1: Mi chiamo Elena e vi chiamo da Mantova.
0: Oh, oh Mantova, Mantova, bellissima città.
2: Non ci sono mai stata, pensa.
0: No, davvero?
2: E ci devo andare.
0: Devi andare a Palazzo Te, stupendo.
2: In bicicletta
1: è una grave
2: andare.
1: Mancanza.
2: Lo so, lo so, lo so. Ma infatti, ma io, essendo che mi hanno detto che sono una ragazza sincera, al contrario di questi due qua, l'ho detto, lo ammetto. Guarda, e lo prendo come stimolo per venire il prima
0: lago
2: possibile.
0: Che c'è alle spalle
2: in
0: della città, in primavera, i laghi sono pieni di ninfee.
3: Esatto, bellissimo, bellissimo. E sai cosa c'è nel parco
1: di
3: Palazzo?
1: Devi aspettare agosto per vedere i fior di loto, però.
2: Vedi che millanta.
0: L'ho fatto in canoa più volte, quindi.
2: Da dove? Da Milano sul Naviglio?
0: No, dall'altra sponda dove c'è un ristorante di cui non posso fare il nome, ma dove fanno i tortelli di zucca eccezionali.
2: Qual è il momento migliore per venire a Mantova?
4: Quando non c'è la nebbia.
0: Quindi mai, praticamente mai.
1: No, vabbè, quando vuoi, sempre.
2: Mm. No, che poi è incredibile.
1: È molto caldo, però va bene.
2: Un po' caldo.
0: Ascolta,
2: soprattutto in bici.
1: Allora, stiamo chiamando perché finalmente dopo anni abbiamo deciso di abbonarci. Ma da oggi non lo siamo più.
0: Ma che bella notizia, come vi chiamate? Non ho già detto i nomi?
1: Allora, io Elena e lui
4: Maurizio.
0: Lui e Maurizio, voi vi conoscete, cioè non da stamattina, da qualche anno immagino.
4: 46.
2: No, pensavi si sono incontrati stamattina,
0: no,
2: tutti
0: magari,
2: e due, ma sai che siamo due scrocconi di Radio Popolare, ci abboniamo.
0: Magari erano nel parco di Palazzo Te, una sentiva la radio, diceva anch'io ascolto Radio Popolare. Anni che vi conoscete?
4: Però ci siamo sposati soltanto 4 anni fa.
0: Ah, quindi vi siete già baciati?
4: Sì, un paio di volte.
2: E perché avete aspettato tutti questi pochi? Scusa, non si può. È una brutta domanda.
0: Ma non stai mica facendo autocoscienza qua.
2: Vabbè, ma è una curiosità. Perché uno aspetta 44
4: perché
2: anni
4: io
2: a sposarsi?
4: Ho lavorato in radio per più di 20 anni qui a Mantova e quindi...
0: Che radio?
1: Era indaffarato.
0: Ma che radio? Cioè,
2: non trovava il tempo per sposarsi.
0: In che radio hai lavorato a Mantova?
4: Radio Base.
0: Ah, Radio Base.
4: Molto legata al PC, poi finita male, adesso è solo online.
0: Okay. È solo online. Una web radio. Senti, ma voi, voi mantovani vi sentite più lombardi, più veneti o più emiliani? Perché c'è sta roba,
4: noi
0: siete
4: emiliani.
0: In quella punta lì, buttata lì giù e quindi c'è un pochettino questa tripartizione della regionalità. Voi vi sentite più emiliani?
1: Emiliani no. Assolutamente.
4: Emiliani nel cuore, io purtroppo lavoro a Verona da 36 anni, quindi...
0: Urcucan.
1: Però emiliani.
0: Emiliani, vedi? Infatti perché c'è questa visione diversa dei mantovani. Cioè, ci si sente più lombardo.
5: E sempre per tenere alto il livello culturale delle domande, è vero che rivendicate accanitamente la paternità o maternità della sbrisolona?
4: Ma assolutamente.
1: Certo.
0: Certo,
4: la facciamo
0: infatti.
4: Anche in casa.
2: Vabbè, la so fare anch'io la sbrisolona in casa. O forse non la faccio bene.
5: La fai mentre canti il pipero?
2: Metto il pipero dentro.
0: C'è la
2: sbrisolona con pipero.
0: Con i cremonesi c'è la diatriba della sbrisolona.
5: Sì.
4: Ma c'è anche la diatriba dei tortelli con Severgnini.
0: Con Severgnini. Personalmente con lui, hai capito? Cioè Mantova contro Severgnini.
5: No, i tortelli sono di Mantova.
4: Tutti contro
5: non si discute.
2: Ma i tortelli con cosa?
0: La zucca.
2: Con la zucca, ma non è mica Ferrara?
0: Ecco,
1: no.
2: Cioè, sono stata a Ferrara 3 giorni, ho mangiato solo ravioli con la zucca, non ne potevo più.
0: Ma infatti, questi sono tortelli.
5: E li fanno anche male, tra l'altro, a Ferrara.
4: Esatto.
2: Ah, vero, il tortello è diverso dal raviolo.
0: Dateci un tema motivazionale per convincere qualche altra persona che da 46 anni convive e si è baciata soltanto negli ultimi 2 o 4 per abbonarsi a Radio Popolare.
4: È l'unica radio che vale la pena ascoltare.
0: Dopo Radio Base, ovviamente.
4: E dopo Lifegate.
0: Attenzione, qua mi mette una competizione con Lifegate, no? Questa
2: però Lifegate, diciamo, è su altri...
0: Musica, vabbè, salutiamo Ezio Guaidó.
2: Un altro taglio, possono convivere tranquillamente Lifegate e Radio Popolare.
1: In macchina puoi ascoltare Lifegate, a casa devi ascoltare Radio Popolare.
0: Brava Elena, brava, così ti vogliamo.
5: Perfetto, allora se conoscete qualcuno che vuole mettere in piedi un coro a Mantova per il 23 di giugno, la mail è da mandare a cori@radiopopolare.it.
4: Va bene.
1: Ok, invece lo screenshot dell'abbonamento, così lo conteggiate, dove lo mando?
0: Lo mandi al 331-6214013 se hai Telegram. Ce l'avete Telegram?
1: No,
0: non è ancora arrivato, allora, a Mantova. Non è arrivato. Allora mandalo, non so, via mail a popolare diretta chiocciola popolarenetwork.it.
4: Se no, se no facciamo un plico con pagamento alla consegna.
0: No, vabbè, vi crediamo, dai, Elena, vi crediamo.
2: Ci aiuta se vi fate una bella foto da mettere sui social, che vi siete abbonati, che così diffondete verbo.
5: Ok.
4: Siamo stati anche intervistati qualche mese fa quando c'era
1: la 50.
0: Ah, ok. Chi è che è venuto
1: eravamo
0: lì?
1: Gli unici due in piazza, veramente.
0: Ma chi è che è venuto lì a Mantova? Chi è che c'era a Mantova?
2: No, fino a Mantova siamo andati col 50.
0: C'era qualcuno a Mantova?
4: C'era Braga.
0: C'era Ale Braga, ok, perfetto. Grazie mille, grazie. Saluti a Mantova, grazie, vive mille. Tortelli, ciao.
2: Buona domenica.
0: Mantova si avvicina a quella zona della pianura padana dove l'essere umano non dovrebbe vivere. Cioè Ferrara è una zona, dovrebbe esserci nella provincia di Ferrara il filo spinato con scritto qua la presenza umana non è ammessa, perché d'estate c'è un caldo umido che ti spacca in due ed è pieno di zanzare, d'inverno c'è un freddo porco e c'è solo nebbia.
5: Noi abbiamo un amico
2: anche Bologna è un po' così.
0: Sì, abbiamo quello della Repubblica delle Biciclette,
5: esatto. È in giro per il Giro d'Italia,
0: sta facendo il Giro d'Italia, certo.
2: Fondis. Zanzare a Bologna, a Mantova, a Ferrara o nel campeggio dei nostri amici Ferrara, di Berlino?
0: Ferrara è inavvicinabile, è un posto veramente, dovrebbe esserci.
2: No, ho presente, ho fatto la tesi di laurea.
0: Il filo spinato con scritto quale essere umano non dovrebbe vivere.
5: A Berlino
0: vivere.
5: È un gruppo di zanzare di Ferrara che è andato là a fare weekend, ma vivono a Ferrara. Vivono a Ferrara in realtà quelle zanzare, ma torniamo da Franco Battiato.
0: Perché ricordiamo che festeggiano la Pentecoste le zanzare di Ferrara. L'ascensione.
2: Vanno là apposta.

0: Allora,
1: no, io vorrei continuare a sfidare Gattuso su questa sua come dire specialità, che sono l'abbinamento squadre brani.
0: Ok.
1: Allora,
0: questa no. Nel frattempo abbiamo risolto
1: la Juventus,
0: la questione atalantina.
2: Sì, sì, era quella che abbiamo sentito prima. Quella di Augusto D'Aoglio, quella lì.
1: Ah, sì, ok. Esatto. Invece la Juventus, scusa?
2: La Juventus non sono una signora.
1: Wow. Cioè, questa gliela dobbiamo riconoscere, che
2: La vecchia signora non sono una signora.
0: No,
2: invece su questa qua di Battiato.
0: Sì.
2: Dopo aver convocato Monsignor Delpini, io vorrei convocare Monsignor Michelino Crosti, perché lui è un appassionato di Bretagna.
0: Sì.
2: E vorrei sapere quante volte lui è andato in Bretagna e ha visto una vecchia bretone con un cappello e un ombrello di carta di riso e canna di bambù. Perché sono curioso di sapere quante bretoni hanno il cappello di riso e l'ombrello, no, l'ombrello di carta di riso e canna di bambù.
1: Ma è un po' come le due ragazze che guardano nel vuoto sulla panchina all'ingresso di Parco Sempione.
2: Però quelle le ho viste stamattina e io vorrei sapere da Michelino Crosti, che andava lì al festival di Rorian in Bretagna, quante vecchie a Bretoni ha visto col cappello e l'ombrello di riso di
0: hanno
2: di...
0: un cappello
2: Bretoni?
1: L'ombrello di riso.
0: Le donne,
2: davvero?
0: Sì.
2: Di riso?
0: No. No, prova a verificare, perché hanno un cappello con una forma bizzarra.
2: Cappello tipico bretone.
1: Se è di carta di riso di bambù e di bambù.
0: No, di bambù e l'ombrellino.
1: Ah, l'ombrellino.
2: Le coffre bigoudin.
0: Oui.
2: Le coffre bigoudin. È questo qua?
1: Il bigodino.
2: Oh, mamma mia.
0: Di che cosa è fatto?
2: Ma sembra carta di riso. No, è fatto di... Sembra... com'è che si chiama?
1: Di alghe.
2: No, ma che di alghe? No, sai quello che fa i centrini con il...
1: Uncinetto.
2: Uncinetto. Sembra fatto di uncinetto.
1: Vedi,
2: allora,
1: vedi come non siete decostruiti.
2: Le coffre bigoudin si caratterizza per la sua altezza di oltre 30 centimetri, trae origine dalla cuffia nera portata dalle donne bretoni nel XIX secolo, che successivamente iniziò a ingrandirsi tra il 18 e il 40, perché col tempo il cappello si è ingrandito e quindi è così.
1: Quindi non c'entra niente, con la carta di riso.
2: Non c'entra niente, però visto così, adesso vediamo se, ecco, questa roba qua,
1: vedere?
2: La vedi? Guarda. Oh, porco cane, preferenze, rifiuta. Guarda.
0: Eccolo lì.
1: È orrendo,
2: è veramente orrendo, però sembra fatto con
0: andare sulla 92 con quel cappello.
1: E soprattutto, a cosa serve un cappello così? A parte non riuscire a passare sotto i tunnel da 1,80 m.
2: A sbattere contro gli stipiti della porta.
0: Siamo arrivati al capolinea, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione.
1: Non possiamo che avere un finale trash.
0: Fra un minuto circa c'è il GR.
1: Come vola il tempo quando ci si diverte.
0: Esatto. Noi vi lasciamo con una canzone che potrebbe anche questa
1: che ho scelto io.
2: No, sarà un K-pop perché

0: ripristini, ritoccati.
1: Ma l'abbiamo detto chi ci segue? Abbiamo annunciato chi sarà dopo di noi?
0: Nicolo Vecchia, da quel che ho capito. C'è GR e poi è Nicolo.
1: Pensavamo fosse in vacanza, invece poverino. Tutto il necessario. Sì, me gusta tutto. Comunque gli lascerò in eredità la mia richiesta trash. Vediamo se me la mette. Qualunque strada
0: portare a te. Un grazie a Zacca,
2: 11 della noce Zacca, in Managua, Nicaragua.
0: Una grazie a Clota che è stata qua con noi, si
1: e
0: è
1: che mi ha appena
0: birra.
1: Offerto una IPA.
0: Una IPA
1: grande.
0: Grazie a Clota che è stata anche amica Revaggi, che è stato presente con la sua bicicletta, ma adesso è tornato nella sede di Radio Popolare. Salutiamo Claudio Agostoni,
3: salutiamo Serena Tarabini
1: e Luca Gattuso e
0: Zacca.
1: Mitico. Zacca.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
3: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
4: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
5: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
6: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
7: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
6: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
7: Affitti brevi, tranquillità lunga.
8: Popolare Network.
9: Alla

0: Modena, Mattarella e Meloni in visita ai feriti. L'attentatore accusato di strage e lesioni. Nessun elemento riconducibile a terrorismo o radicalizzazione dalle perquisizioni della notte. Ma Salvini insiste, revoca del permesso di soggiorno per chi commette reati. Guardiamoci dagli avvoltoi che seminano odio e violenza, dice il sindaco di Modena, che ha convocato per stasera una fiaccolata in Piazza Grande. L'Ucraina ha lanciato quasi 600 droni sulla Russia questa notte, 4 morti, diversi feriti, colpita soprattutto la regione di Mosca e uno dei più grossi attacchi di Kiev dall'inizio della guerra. 17 maggio, giornata mondiale contro l'omo-lesbo-transfobia, l'Italia scivola nella classifica che misura la protezione giuridica e politica delle scelte di genere e sessuali. Sono le 13:01, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio delle 13, allora andiamo a Modena. Il giorno dopo l'attentato, il presidente Mattarella e Giorgia Meloni sono arrivati in città, ci colleghiamo allora subito con il nostro inviato Luigi Ambrosio. Luigi, buongiorno.
1: Buongiorno Diana.
0: Allora, tu ti trovi davanti all'ospedale di Modena, dove il capo dello Stato e la presidente del Consiglio hanno fatto visita ai feriti. Due di loro sono ancora in terapia intensiva e in pericolo di vita, come ha confermato anche al tuo microfono la dottoressa Leslie De Pietri, direttrice del reparto di terapia intensiva, che ha diramato questa mattina un bollettino medico.
2: Noi abbiamo ricoverato due pazienti, quelli che sono i più gravi del trauma riportato ieri, e uno di questi è uscito dalla sala operatoria nella serata di ieri sera e attualmente sempre in condizioni critiche ma più stabile. L'altra paziente è uscita invece stamattina verso le 5:30 dopo aver subito anche un intervento neurochirurgico importante. La signora in questione è una maggiore instabilità e rimane sempre in condizioni critiche, quindi la permanenza con noi in terapia intensiva sarà sicuramente lunga e le situazioni possono variare da un momento all'altro.
3: Possiamo dire che sono ancora in pericolo di vita?
2: Sono tutti i pazienti che sono in terapia intensiva sono in pericolo di vita.
0: E così il bollettino medico dell'ospedale di Modena. Dunque ora Meloni e Mattarella, conclusa la visita ai feriti dell'ospedale lì, sono in viaggio verso Bologna, dove faranno visita agli altri feriti ricoverati in seguito all'attentato di ieri pomeriggio. Allora, vuoi raccontarci, Luigi, la tua mattinata, il clima anche che si respira lì?
1: Sì, e come hai detto, adesso il Presidente della Repubblica e la Presidente del Consiglio dovrebbero essere già arrivati a Bologna, sono venuti prima qui naturalmente perché questa è la città dove è avvenuto l'investimento. A Bologna c'erano ieri sera 5 feriti, alcuni i meno gravi sono già stati dimessi, e innanzitutto va detto che era previsto che venisse soltanto il Capo dello Stato questa mattina a Modena. Giorgia Meloni ha deciso all'ultimo di unirsi a lui, anche per questo c'è stato un certo ritardo naturalmente, perché la procedura, i tempi si sono allungati. La presenza di entrambi, quindi le due più importanti cariche, quella dello Stato e quella politica, a sottolineare, no, la gravità, l'importanza che è del fatto che è accaduto ieri, che viene attribuito ieri anche alla politica. Poi dopo sentiremo anche che cosa ha detto Salvini e come gli ha risposto il sindaco di Modena e quale sia anche la speculazione che è immediatamente partita. E in effetti qui questa mattina c'erano alcuni cittadini di Modena, alcune decine di persone che sono venuti ad aspettare Mattarella e Meloni. Il clima era, devo dire, piuttosto teso, c'era silenzio quando sono arrivati, c'è stato soltanto qualche piccolo applauso, poi quando abbiamo cercato di parlare con loro la maggior parte non l'ha voluto fare. Invece una delle persone che ha voluto rispondere alle domande ha parlato subito di remigrazione, altri magari hanno voluto un pochettino smorzare. Questa sera, come accennavi, c'è una manifestazione alle 19 qui a Modena, convocata dal sindaco per ribadire il carattere democratico della città e per una risposta democratica della città. Ma se adesso sentiamo le voci delle persone qua, capiamo qual è il clima. Ian.
4: Siamo venuti a vedere Mattarella e esprimere anche un ringraziamento, perché non è da tutti.
5: Senta, come ha reagito, come sta reagendo lei innanzitutto e poi la città a quello che è successo?
4: L'evento è veramente tragico, il riconoscimento delle istituzioni è importante.
5: Senta, c'è chi già dice colpa degli immigrati, anche una persona che ho sentito prima, troppa immigrazione.
6: Troppa immigrazione, finché fanno le guerre siamo costretti ad avere queste cose. Poi si spera che si comportino bene anche da noi, la delinquenza, i giovani, molto giovani, si vedono dei ragazzini che sono fuori controllo, secondo me. Comunque
7: ero qua perché mi sento un po' solidale con quello che è successo, e avendo qua le istituzioni.
8: Come ha reagito Modena, come sta reagendo?
7: E per adesso secondo me bene, però non è ancora pronta per affrontare questo problema che da anni sta soffocando le nostre strade.
8: Quale problema?
7: Il problema dell'immigrazione clandestina, il problema della situazione che è tutta allo sbando.
0: Ecco Luigi, queste le voci, le testimonianze, le interviste che hai raccolto tu questa mattina dall'ospedale di Modena.
1: Sì, poi adesso sentiamo il sindaco Massimo Mezzetti che risponde anche a Salvini, no? Che già da ieri sera ha insistito prima sul tasso della rimigrazione e poi sulla revoca della cittadinanza. Nel frattempo ti saluto, ciao Diana.
0: Grazie Luigi Ambrosio. Allora, le strumentalizzazioni vi riassumo brevemente, ho già detto prima che in queste ore insomma sembra trovare conferma l'ipotesi di un gesto isolato.
1: Tasso della rimigrazione e poi sulla revoca della cittadinanza. Nel frattempo ti saluto, ciao Diana.
0: Grazie Luigi Ambrosio. Allora, le strumentalizzazioni vi riassumo brevemente, ho già detto prima che in queste ore insomma sembra trovare conferma l'ipotesi di un gesto isolato non motivato da questioni di ordine politico, di ordine religioso.

0: va sulla revoca del permesso di soggiorno a chi delinque e anche della cittadinanza, annuncio strumentale perché l'attentatore insomma non era fatto in Italia con permesso di soggiorno essendo nato qui 31 anni fa. E poi c'è Vannacci che parla di remigrazione, un clima, dicevamo, che preoccupa il sindaco di Modena Massimo Mezzetti. Lo ascoltiamo sempre al microfono di Luigi Ambrosio.
1: Oggi ho convocato appositamente alle 19 una manifestazione, un presidio democratico in Piazza Grande, perché la comunità si ritrovi tutta quanta in modo solidale anche contro chi in queste ore sta girando con un avvoltoio su quello che è successo per generare ulteriore odio e ulteriori incendi. Noi dobbiamo invece rispondere uniti e dimostrare ancora una volta che Modena è una città solidale che sa rispondere con fermezza anche a questi episodi gravissimi.
2: Lei si riferisce naturalmente a Salvini, ma anche a certi titoli di giornale di questa mattina che abbiamo letto.
1: Sì, esattamente, noi ci dobbiamo guardare da due pericoli fondamentalmente: uno da chi appunto compie questi atti, ovviamente, ma l'altro è anche dagli avvoltoi che, come dicevo, svolazzano sopra i corpi delle vittime, fortunatamente in questo caso solo feriti, e speriamo che tali rimangano, e cercando di lucrare politicamente alimentando l'odio, il rancore e la divisione. Quindi io credo che questo sia politicamente al pari dell'altro problema da combattere.
0: La notte scorsa c'è stato un grosso attacco con droni ucraini in Russia, e così passiamo alle notizie dagli esteri. Sono state colpite infrastrutture energetiche, ma anche edifici residenziali. È uno dei più grossi attacchi ucraini sul territorio russo dall'inizio della guerra, ci racconta tutto Emanuele Valenti.
3: L'Ucraina ha lanciato sulla Russia quasi 600 droni, interessate 14 regioni più la Crimea. La maggior parte dei droni è stata intercettata. Nei giorni scorsi Zelensky aveva parlato di un'imminente grossa rappresaglia dopo gli ultimi pesanti bombardamenti russi con molte vittime. Gli attacchi ucraini di oggi hanno fatto 4 morti e decine di feriti. La regione più colpita è stata quella di Mosca, dove alcuni droni sono arrivati anche sopra la capitale russa, cosa che succede molto raramente. Sono state prese di mira infrastrutture energetiche e militari, ma alcuni droni, o resti di droni, secondo le autorità locali, sono caduti anche su edifici residenziali. La notte scorsa anche la Russia ha lanciato droni sull'Ucraina, facendo 2 morti e diversi feriti. Ma gli ucraini ne hanno lanciati molti di più. Si tratta di un passaggio importante dal punto di vista della strategia militare. In mezzo a 1000 problemi, Kiev riesce in ogni caso a crearne parecchi anche a Putin, il cui paese non è più militarmente impenetrabile. Il negoziato è fermo, nessuno vuole fare un passo indietro, ma gli equilibri si stanno modificando. Kiev non si sta solo difendendo, sta usando anche l'attacco come difesa. Questo potrebbe convincere il Cremlino a trattare almeno su qualcosa, difficile, oppure potrebbe allungare ulteriormente la guerra, cosa più probabile.
0: Anche questa mattina Israele ha continuato a bombardare il sud del Libano, c'è almeno una vittima, gli attacchi continuano. Nonostante questa settimana sia stata prorogata la tregua, l'accordo è stato raggiunto dal governo israeliano e da quello libanese, senza però il coinvolgimento di Hezbollah. L'esercito israeliano sostiene di colpire solo questi obiettivi, solo gli obiettivi di Hezbollah. Sentiamo Giulia Cingolani, lavora in Libano per la ONG Jesuit Refugee Service.
4: Abbiamo visto alcuna differenza rispetto al prima. Durante questo cessate il fuoco nelle ultime 3 settimane, gli attacchi israeliani sono sempre continuati, sono stati anche molto intensi. Si parla di 100 villaggi che sono stati fatti evacuare da Israele al sud. A parte la zona cuscinetto che Israele sta cercando di costruire, tutte le persone sono dovute appunto spostarsi poi da questi villaggi del sud più verso nord, sono dovute evacuare in seguito a questi ordini. Quindi ci aspettiamo in realtà che gli attacchi continueranno e che appunto Israele continuerà a mettere a punto il proprio piano di continuare a distruggere tutte le postazioni di Hezbollah. C'è una grandissima quantità proprio di persone sfollate tuttora presenti anche a Beirut, quindi non c'è molta speranza sul poter ritornare al momento. Chi riesce, chi può, va ogni tanto magari al sud o nelle zone delle periferie sud di Beirut per andare a vedere in che stato è la propria casa, se è stata distrutta oppure no, però appunto non c'è grande speranza anche tra le persone sfollate di poter ritornare presto nelle proprie case, quindi ovviamente tanta disperazione, tanta tristezza e delusione anche per come stanno andando le cose e per come stanno andando anche le negoziazioni con Israele.
0: Sul fronte iraniano invece il negoziato è fermo. Poco fa gli Emirati Arabi hanno fatto sapere che un drone è caduto non lontano da una centrale

0: nucleare. Ci sono al momento altri particolari. Trump è invece tornato a minacciare la ripresa della guerra se Teheran non dovesse accettare un accordo a breve. La Repubblica Islamica ha risposto di essere pronta al negoziato, ma anche alla ripresa del conflitto armato. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria di interesse internazionale nella Repubblica Democratica del Congo. La decisione è stata presa dopo la diffusione di un raro ceppo di Ebola, circa 200 i contagi, almeno 90 persone sono morte. Ci sono casi registrati anche in Uganda, al momento però, ha precisato l'OMS, non ci sono le condizioni per parlare di una pandemia. La Bolivia adesso che attraversa una delle crisi politiche più delicate degli ultimi anni, il presidente Rodrigo Paz è stretto tra proteste sociali, blocchi stradali, crescenti richieste di dimissioni che minacciano naturalmente la stabilità del governo insediato l'8 novembre scorso a innescare le mobilitazioni, rivendicazioni salariali di insegnanti, sindacati, le proteste dei trasportatori e poi le contestazioni indigene alla riforma agraria. Sentiamo il servizio.
1: A distanza di soli 6 mesi dal suo insediamento, il presidente iperconservatore della Bolivia, Rodrigo Paz, ha ordinato a polizia ed esercito il ripristino della circolazione per blocchi stradali che da 11 giorni paralizzano punti nevralgici del paese. A inscenare le proteste, innanzitutto la Commissione Obrera Boliviana, ma anche organizzazioni più moderate di minatori, contadini indigeni, maestri e trasportatori che protestano per un aumento dei salari e contro le privatizzazioni di imprese pubbliche promosse da Paz all'insegna dello slogan capitalismo per tutti, emulando così il presidente Milei in Argentina e l'emergente trumpismo latinoamericano. Dietro alla mobilitazione il movimento al socialismo di Evo Morales, che aveva governato la Bolivia dal 2006 al 2019, boicottando poi il suo stesso successore progressista Arce, tanto da portare alla sconfitta elettorale della sinistra in questo paese, ora destinato a un'epoca di instabilità come il suo vicino e confinante Perù, per Popolare Netto del vostro Gianni Beretta.
0: 36 anni fa l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, rimuoveva l'omosessualità dalla lista internazionale delle malattie mentali. Da allora il 17 maggio è la giornata internazionale contro l'omo, lesbo, bi, transfobia e per questa occasione ogni anno vengono pubblicati report come quello di ILGA Europe, la rete che raccoglie oltre 700 associazioni di promozione dei diritti LGBTQIA+, che segnala come l'Italia sia l'unico paese dell'Europa occidentale scivolato tra quelli dell'Est come livello di protezione giuridica e politica delle libertà di scelta sessuali e di genere. Francesca Druetti è la segretaria di Possibile Attivista Transfemminista.
2: Nel 2025 l'Italia è al 35esimo posto su 49 paesi per quanto riguarda i diritti LGBTQIA+. Perché così in basso? Beh, l'Italia ha un punteggio quasi zero o bassissimo su quattro grossissimi indicatori. Intanto non abbiamo una legge contro l'omolesbobitransfobia, non abbiamo il matrimonio egualitario, siamo tra i paesi europei che non hanno ancora proprio l'istituzione del matrimonio, non abbiamo tutele per le famiglie omogenitoriali, abbiamo in corso una lotta per tribunali sul riconoscimento delle famiglie omogenitoriali, sul riconoscimento dei diritti come la legge 104, come il congedo parentale per il secondo genitore, ed è un dramma che riguarda bambini e bambine. Abbiamo una legge sull'affermazione di genere che è data al 1982, vecchissima, e nessuna tutela per le persone intersex. E poi abbiamo un elemento particolarmente odioso che è la violenza, l'omofobia istituzionale, cioè quella che proviene da chi dovrebbe rappresentare tutti i cittadini e tutte le cittadine. Non più tardi di qualche settimana fa abbiamo avuto il ministro Valditara che dal palco di Milano del Remigration Summit ha sproloquiato di insomma, teoria gender, di neutri, che sarebbero gli asterischi, il linguaggio neutro per intenderci, pensate che cosa pericolosa, no? Mentre la nostra identità deve essere assolutamente binaria, eteronormata e riconoscere solo l'uomo e la donna.
0: Le 13:17 è tutto per questa edizione curata da Emanuele Valenti e Diana Santini. Le notizie tornano alle 15:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Buon pomeriggio.
3: Popolare Network.
4: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: Temperature in aumento.
6: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Sono le 13.20 in questo momento, un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici, buongiorno, buona domenica, buongiorno e buona domenica anche ad Amilcare Vaggi, ciao Amilcare!
1: Buongiorno a tutti!
0: Ben arrivato in onda Amilcare Vaggi per coloro che non lo ascoltassero, perché effettivamente non va
1: non
0: spesso
1: mai
0: in onda, però sei ugualmente una delle colonne di questa radio, ne sei da diverso tempo presidente del consiglio di amministrazione di RPSPA e fai parte, diciamo, di quella di quel novero di persone che da diversi anni a questa parte della cooperativa e il consiglio di amministrazione di RPSPA, insomma, aiutano a gestire questo posto. Te ne prendi questa responsabilità?
1: Diciamo, sono tutte le cose che gli altri non vogliono fare.
0: Le fai tu.
1: Normalmente succede così.
0: Ti prendi questa responsabilità,
1: giustamente. È il concetto di volontario, diciamo.
0: È il che ti sta
1: un
0: molto
1: famoso
0: a cuore.
1: Concetto di volontario.
0: Che tu in qualche modo interpreti proprio come volontario da svariati anni.
1: Sì, sì, io...
0: Di questi 50 anni di storia ne hai vissuti parecchi.
1: Più che altro una carriera da presidente, di cui vorrei, vorrei citare quello a cui tengo di più, presidente, cioè? Del Border Trophy.
0: Mica paglia, ragazzi, qui c'è effettivamente un pezzo di storia di Radio Popolare e da qualche anno a questa parte, diciamo che il tema dell'abbonamento e del sostegno all'emittente Radio Popolare ti è molto caro, lo segui da vicino, e quindi forse puoi dirci qualcosa in più su come sta andando questa campagna abbonamenti, di che cosa abbiamo bisogno per indipendentemente Radio Popolare.
1: Beh, indipendentemente è la parola chiave di questa campagna e si riferisce al fatto che noi vorremmo continuare a pagare chi ci lavora. È una di quelle scelte che abbiamo fatto, perché la radio è nata con le persone che lavoravano senza essere pagate, ma non si potevano fare 50 anni in questo modo.
0: Certamente no, gli abbonamenti non da oggi, insomma, da diverso tempo sono praticamente il nostro paracadute, la nostra rete di sicurezza, quello che ci permette di garantire gli stipendi.
1: Noi abbiamo scelto un criterio abbastanza semplice da poter spiegare a tutti. Il sostegno degli ascoltatori con abbonamenti, tessere, donazioni, diciamo tutto quanto il sostegno, noi vorremmo che riuscisse a coprire tutti i costi delle persone assunte, persone con contratti, e quindi questo è il criterio, perché poi le altre entrate, che sono quelle della pubblicità e del sostegno che ci fornisce il Ministero per le attività delle radio locali, commerciali, copre le spese generali, che non sono poche, perché a partire dall'elettricità in poi le spese sono molte.
0: Però questa cosa che dice Amilcare permette, credo, di umanizzare, nel senso proprio più diretto e letterale del termine, questa idea dell'abbonamento a Radio Popolare, perché quando vi abbonate, quando sostenete con le vostre donazioni ricorrenti, con i vostri moduli bancari, con le cose che fate passare attraverso la vostra carta di credito, attraverso il circuito di PayPal, quando fate questo genere di donazione più o meno ricorrente a Radio Pop, voi state sostenendo le persone che animano le frequenze di Radio Popolare, la redazione, le redazioni e i tecnici, le persone che lavorano in amministrazione. Gli abbonamenti servono per sostenere proprio la parte più umana, più vera, più viva di Radio Pop, e questo credo che possa essere un ottimo motivo per andare su radiopopolare.it e scegliere di sostenerci e cliccare su quel tasto che ho cliccato anch'io in questo momento. Abbonati.
1: Ci sono tante forme, tanti modi,
0: esatto.
1: Voglio dire, non ce n'è solo uno. E poi vorremmo anche ricordare che noi chiediamo in funzione delle disponibilità delle persone.
0: Certo.
1: Perché non ha nessun senso che tutti diano lo stesso importo. Infatti noi abbiamo deciso di mantenere l'abbonamento a 90 euro, perché è un punto di riferimento e perché poi vogliamo lasciare libera la scelta ad ogni persona di valutare quanto vale il valore di quello che la radio produce, e ci sono moltissime persone che hanno scelto di dare un contributo maggiore perché considerano che il valore di quello che fa la radio sia superiore alle 90 euro al mese. Ci sono le persone che non hanno la possibilità di farlo, ci sono le persone che ci comprano una tessera, e noi le ringraziamo con tutto il cuore.
0: L'abbonamento a Radio Popolare ha una base minima, come diceva Milcare, di 90 euro. In questa stagione del cinquantennale abbiamo proposto a coloro che possono di fare un ritocco simbolico per arrivare alla cifra di 107.6, che rappresenta la nostra frequenza più conosciuta, più importante, più seguita. Ci sono evidentemente persone che magari ci stanno ascoltando e che avrebbero la possibilità di fare anche di più. Questo è il motivo, quello che vi spiegava poco fa Milcare. Se guardando al vostro bilancio personale o familiare avete la possibilità di dare qualcosa in più, questo in qualche modo permette idealmente di ampliare anche il numero delle persone che ci sostengono, un po' come se faceste l'abbonamento per qualcun altro che invece in questo momento della sua vita non riesce a farlo. Ci sono appunto le possibilità di donazione attraverso PayPal, un bonifico. Il bonifico può essere anche appunto one shot, e potete decidere ogni anno, quando vi facciamo ricordare questa cosa con le nostre campagne abbonamenti, di farlo. Oppure chiaramente a noi fa particolarmente comodo avere l'abbonamento ricorrente, che si rinnova in maniera automatica, può essere disdetto in qualsiasi momento. Perché ci serve di più? Perché in realtà ci dà la possibilità di costruire, di investire in qualche modo su quel tesoretto di abbonamenti ricorrenti.
1: Sicuramente ci garantisce una visione del futuro in maniera più chiara, perché quando noi dobbiamo prendere delle decisioni dobbiamo pensare di ragionare in termini di parecchi mesi o di un anno o anche di più, per cui il sapere che abbiamo degli abbonamenti è una cosa fondamentale, perché vuol dire che noi abbiamo la garanzia di un flusso di denaro che arriva regolarmente.
0: È domenica, siamo al rush finale di questa campagna abbonamenti 2026 per quello che riguarda il mese di maggio, perché ormai insomma gli ascoltatori e le ascoltatrici sanno che ne facciamo un paio all'anno. Siamo in addirittura d'arrivo e credo davvero che in questa domenica sarebbe molto bello vedere un rush anche da parte vostra, ascoltatore e ascoltatrice. Andate su radiopopolare.it, ma soprattutto raccontateci, una volta che avete fatto l'abbonamento, che lo avete effettivamente realizzato, che lo avete eseguito, ce lo confermate con un messaggio al 331 6214013, 331 6214013, un numero che ormai è praticamente un passepartout multipiattaforma. Potete utilizzarlo per Telegram, per WhatsApp, per gli SMS più classici. Oppure la cosa che ci piace di più è ricevere le vostre telefonate durante la campagna abbonamenti. Ci dà modo di chiacchierare con voi, di ascoltare anche le vostre idee, le vostre opinioni. 02 33 001 001, il numero di telefono. E visto che siamo alle 13:30, quasi 28, di una domenica, a me viene da pensare al pranzo della domenica. Sarà che è un tema che mi è in qualche modo caro, e quindi la domenica spesso vi parlo di cose da mangiare. A me non dispiacerebbe avere qualche cronaca dei vostri pranzi della domenica, dovunque voi vi troviate, che siate all'aperto con tanti amici o semplicemente a casa vostra a godervi qualcosa di buono intorno a un tavolo. Non è forse educazione telefonare durante un pranzo, però in questo caso si può fare una piccola eccezione. E mentre vi diamo anche un buon appetito per tutti quelli che ci stanno ascoltando appunto seduti da un tavolo, io faccio ascoltare anche una canzone che si chiama Meravigliosa Incoscienza di Antonio Di Martino, appena arrivata.

0: Secondo me questa la dovevo mettere più tardi, quando c'era già la sensazione da sonnellino post-prandiale.
1: Ma io sono pronta.
0: Chiedo perdono per la selezione improvvida, nonostante bella canzone, Meravigliosa incoscienza di Di Martino, forse non è proprio il brano che per il suo ritmo fa passare questa idea dell'incoscienza. Però diamo il benvenuto.
1: Però fa venire voglia di pisolini.
0: A Diana Santini, sì, che ne ha particolarmente.
1: Sì, che ne ha bisogno.
0: Bisogno,
1: sì.
0: Perché ha fatto due aperture.
1: Due di fila.
0: A che ora inizia il turno dell'apertura per un redattore del giornale radio?
1: Allora, dal lunedì al venerdì. Veniamo qua alle 5. 5:10. Okay. Oppure 5:05, ma col caffè preso qua.
0: Ok.
1: Perché poi ci sono quelli che fanno colazione a casa, quindi arrivano già col cervello acceso, e quelli che non fanno colazione a casa si catapultano in macchina, vengono qua e poi qua magari si portano un biscottino.
0: Il biscottino,
1: qua,
0: la schiscetta
1: perché
0: della.
1: Perché così fai colazione con qualcuno, altrimenti a casa, cioè a casa con chi è che fai colazione alle 4:20?
0: Con te stesso, i tuoi
1: con
0: pensieri.
1: Con te stesso, sì, ma non. Cioè, d'estate che ci sono magari degli uccellini, ma d'inverno è proprio orribile. Invece il sabato è più comoda perché si viene qua alle 6, perché il primo breve è alle 7:30. Invece okay. La domenica addirittura si può arrivare quasi alle 7, diciamo. 7,
0: vabbè, allora sciambola.
1: 7:15 qua.
0: Ok.
1: Perché non c'è il breve, si prepara solo il giornale lungo. Però è un po' tirata, cioè 1:30 alla fin fine. È ovvio che tutti noi vorremmo guadagnare 10 minuti di sonno, ma 1:30 per preparare il giornale mattina è un po' tiratina.
0: Ma
1: per
0: soprattutto
1: dire, se c'è una cosa nuova sui giornali non la vedi, scusa.
0: No, figurati, scusa tu, soprattutto ho il dubbio che a quel punto tu il sabato dici vabbè dai, però tanto domani.
1: È quello che spesso succede, sì, solo che prima succedeva senza colpo ferire, invece adesso sono qua che mi sto spalmando sul tavolo giallo, perché... per via dell'età che avanza, capisci?
0: Certo, sì. Sei una ragazzina. Sei ancora una ragazzina. E ci dicevi fuori onda, hai passato sostanzialmente gli anni più belli della tua vita a Radio Popolare.
1: Sì, vi ho proprio regalato gli anni migliori della mia vita. E voi rischia che adesso mi butterete via come una
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Straccio sporco.
2: Ma stai parlando agli ascoltatori, naturalmente.
1: No, sto parlando a voi due, in particolare a te, Amilcare Vaggi.
0: Povero Amilcare.
1: Ma si vede benissimo che vuole liberarsi di me e prendere una giovane che può fare le 3 del mattino e poi anche l'apertura infrasettimanale.
0: Dici, eh?
1: Sì, ci prendono, ci gettano, ci usano e ci gettano.
2: Forse sono io da gettare.
0: Non l'avevo visto nel suo cipiglio, ma forse è così. A questo punto, per metterlo ulteriormente in difficoltà, gli faccio anche la domanda di Omar. Ciao, sono abbonato da anni e ritoccato, ma... ditemi, una nuova edizione del Border Trophy non è proprio possibile? Chi meglio del presidente del Border Trophy per rispondere alla domanda di Omar?
2: Ogni tanto ci pensiamo. Eravamo anche arrivati a mettere su un team.
0: Un team, davvero?
2: Un team per... sì, abbiamo fatto delle riunioni, naturalmente con Ferrentino, perché non si può pensare di...
0: Si può nominare Border Trophy senza coinvolgerlo.
2: Credo che abbia...
1: È sgradevolissimo questo tic tic che fai con la biro.
2: Sono
0: perché stanca. Non ti...
2: Chiedo perdono. Allora, e quindi però ci troviamo e ragioniamo, diciamo, siamo in un mondo completamente diverso. Se io penso al Border Trophy fatte con le auto in Piazza del Cannone, con tutta una serie di cose.
0: Cioè,
2: con...
0: ti stai lamentando delle ciclabili?
1: Cioè, capito, esatto. Non
2: mi sto lamentando.
1: Non si può sgasare come un tempo.
2: No, nel senso, portare in auto dei divani nella galleria di Vittorio Emanuele.
1: No. Si può pensare
2: diventa,
1: di farlo con la bici?
2: È un po' complicato, ecco. Quindi diciamo che abbiamo pensato di fare delle cose per cui siamo contenti che nessuno si sia fatto male, devo dire sinceramente.
0: Perché c'era il rischio.
2: Quando quello con la corazzina veniva spinto sulla cima della montagnetta di San Siro, sì. Ce ne sono stati di tutti i colori.
0: Effettivamente,
1: forse anche questo non si potrebbe fare oggi, come no. Dire, anche per un fatto di sensibilità, cioè di messaggio, di... no?
0: Non si può dire più niente.
1: Non si può più dire niente, diciamoci la verità. Non si può più sgasare in Piazza del Cannone. Non
0: delirio
1: più...
0: walk.
1: Non si possono più mettere i divani sul tetto della macchina e parcheggiarla in Corso Vittorio Emanuele. Non si può più fare proprio niente. Non si possono spingere persone in carrozzina giù da delle montagnette. Perché? Non capisco.
0: Non si capisce, non si capisce. Ma per contrastare questo delirio della modernità, abbonatevi a Radio Popolare.
1: Però si può pensare una cosa di quel tipo lì, ma diciamo aderente alle sensibilità e anche alle normative dell'oggi.
0: Secondo me le normative dell'oggi sono particolarmente complesse, nel senso che rispetto a un tempo ci sono molti più vincoli che hanno senso, adesso, per essere onesti, però certamente la possibilità di fare alcune cose un po' così pazze e corsare, soprattutto poi raccontandolo, comunicandolo,
1: cioè, ci sono anche dei profili penali, diciamo. Cioè,
2: diciamo che facevamo delle cose assolutamente fuori regola, ma con la più completa tranquillità, nel senso, oggi siamo diventati forse un po' troppo istituzionali e un po' troppo paludati.
1: Ma parla per te, scusa.
0: Ti ha dato dell'istituzionale paludata.
1: Adesso io sono qua dalle 5 della mattina e sono un istituzionale paludato.
0: No, scusa, oggi è domenica.
1: Oggi erano le 7.
0: Adesso non esageriamo, che subito ti si dà un dito, il braccio, eccetera, eccetera.
2: Io vado dall'amministratrice delegata, le chiedo di fare qualcosa, lei mi chiede se rispetto tutti i regolamenti.
0: Certo, hai chiesto i permessi? Quindi, noi chiedevamo dei permessi per il bordatofio o lo facevamo?
2: Diciamo che c'erano delle vaghe comunicazioni.
0: Vedi, cioè non c'erano carte bollate,
2: molto,
0: timbri.
2: Molto vaghe.
1: Comunque, secondo me l'Italia, cioè, è particolarmente menosa su questa cosa qui, su in genere su tutte queste cose qua che si fanno in pubblico. Cioè, io ho notato andando in giro che a volte, ma anche in paesi, diciamo, civilissimi, non so, cioè tipo in Francia, per
0: sì.
1: Cioè, spesso vedi delle situazioni che oramai in Italia non vedresti più, per un fatto, ma anche solo di accessi, di capienze, di somministrazione di cibo, verissimo, di alimenti. Qua effettivamente, se non sei proprio un ristorante con tutte le carte bollate, non è che... Mentre invece a Parigi, per esempio, è molto comune mangiare per la strada ed evidentemente sono cose che hanno, diciamo, dei controlli meno, insomma, è proprio qua. Perché l'Italia? Poi non te lo aspetteresti neanche dall'Italia, diresti io in Italia puoi fare quel che ti pare, invece no.
0: Ma allora, io penso in particolare a quello che in parte mi è capitato ogni tanto di frequentare, cioè l'organizzazione di spettacoli dal vivo. Effettivamente l'Italia ha una mole di regolamenti che spesso vengono poi disattesi. Diciamo che noi, credo, questa è la mia personalissima opinione, la mia visione della cosa, ci siamo un po' abituati storicamente al fatto che ci sono tante regole, ma che poi nella maggior parte dei casi, un po' per buonsenso, un po' per umma, si aggirano e quindi non si cambiano. Nel momento in cui si avesse una lettura rigorosa delle regole, direste però aspetta, forse potremmo migliorarle, mentre invece se puoi metterti d'accordo con una stretta di mano,
1: sì, questa qui è una cagata, lascia stare, non importa.
0: Poi il giorno in cui si dice no, vabbè, però adesso atteniamoci alle regole, è un casino. Perché soprattutto poi c'è una stratificazione di regole, quindi non sono chiare, vanno interpretate, eccetera eccetera. Tommy ti fa un complimento, raramente ho sentito Santini così carica, pensa un po', cioè se per Tommy tu sei al top in questo momento.
1: Pensa, di solito
0: cosa le avete fatto? Ma semplicemente privazione del sonno.
2: C'è anche un messaggio grandissimo a Santini, ha spaccato, praticamente noi possiamo andarcene via e lasciamo in mano a lei la situazione.
1: Perché io alla radio tendo a parlare solo di cose tristi o brutte? Beh, insomma, diciamo... Comunque...
0: Quando ci siamo conosciuti non era così.
1: No, però con gli anni è diventato sempre... Sì, è vero. Nessuno migliore
0: invecchiando. Ti sei imbolsita.
1: Esatto, mi sono istituzionalizzata. No, quindi poi dopo quando uno esce che può parlare... a volte anche quando c'è l'abbonaggio, no? Che comunque l'abbonaggio per noi alla radio è anche una settimana divertente, cioè,
0: sì,
1: no?
0: Gioco.
1: Soprattutto noi del giornale radio vediamo voi che vi divertite, no? A fare l'abbonaggio, invece noi continuiamo a fare il giornale radio. E quindi uno magari si diverte, però poi dopo legge i fogli che ha davanti a sé e dice vabbè, componiti, no? E quindi riprendi il tuo tono composto. Quindi ogni tanto stare fuori e dire delle, cioè magari dire una stupidaggine,
0: sì, è, aiuta.
1: È entusiasmante.
0: Se volete dire delle stupidaggini insieme a Diana Santini potete chiamare allo 02 33 001 001. Io veramente vorrei sapere cosa state mangiando, cioè non lo dico per caso, non lo dico così per dire, mi piacerebbe davvero davvero tanto. Davide ti da un nickname, Diana Blade Santini, che non so perché.
1: Non lo so. Non lo so.
0: Non toccate la Santini, il mio mito. È lontana, non c'è problema.
1: Mi hanno messo nel microfono 5, sono praticamente.
0: E ci sei seduta lì. Di tua spontanea volontà.
1: Perché dalla parte della ragione lì era tutto occupato.
0: Ah, certo. ciao, mi abbono e lo prometto. Domani, no? Come domani? Ma è domenica,
1: domani,
0: Marco! Cioè, se mi dite come si chiama la canzone e il gruppo musicale dell'abbonamento. Ma che bello che posso risponderti, lo so perché l'ho scelta io e me lo sono l'altro giorno, l'ho scritto anche a Massimo Bacchetta, per cui lo ritrovo facile. Allora, sono sicuro che si chiama This Feeling, il brano.
1: Ma è la la la, quella lì?
0: Questa qua.
1: Quella che fa la la la.
0: Questa qua.
1: La la la la la la la la. Quella.
0: Questa cosa. Allora, sono il gruppo si chiamano The Allergies, le allergie, e la canzone si chiama This Feeling. Questa qua. E quindi adesso ti devi abbonare, ma ti devi abbonare oggi, Marco. Cioè, nel senso, tu hai fatto una domanda, ti abbiamo risposto nel giro di 3 minuti netti. Credo che sì, a questo punto, sì. Cioè, cosa, perché aspettare domani? Qual è? Si fa online, non ci sono motivi per cui, sì è quello. Non ti senti?
1: Mi sento bassa, forse mi tieni un po' bassa rispetto a voi, ho questa.
0: Allora, vediamo, guarda, io sì sono leggermente più alto, ok, adesso ti ho alzato. Però aiuta anche a alzare le cuffie, l'altro giorno ho detto la stessa cosa a Pestalozza e mi ha detto alzati le cuffie.
1: No, è vero, sì, infatti, io sono una fan delle cuffie a palla, ieri la Sara mi ha sgridato, la Sara Milanese mi ha sgridato perché è entrata in studio e ha usato le cuffie che avevo io e mi ha detto guarda che tu diventerai sorda.
0: Io lo sono già diventato e sono già lo zimbello sia di mia moglie che di mia figlia.
1: Ma da tutte e due le parti o sei tipo quelli che si girano con un orecchio uguali?
0: No, da tutte e due le parti, perché in questo momento ad esempio mia moglie sta usando una macchinetta per l'elettromagnetoterapia, una roba così perché se lo tra il piede, che fa un rumore, cioè fa un ronzio. Che mia moglie e mia figlia sentono e io no.
1: E che tu consideri fondo,
0: no,
1: fondo
0: no, io proprio,
1: del tuo.
0: Non, cioè, se mi avvicino molto lo sento e quindi ieri mi sbertucciavano per questo motivo qua. Sì,
1: dicevano sordo come una campana.
0: Questa cosa qui.
1: Ai bambini
0: sì.
1: Fa ridere.
0: E sono effettivamente è una malattia professionale di chi fa radio, il fatto di perdere un po' di udito. Fa proprio parte delle malattie professionali.
1: Ce ne possiamo vantare, quindi. Cioè può già essere una cosa di vanto, no?
0: Sì, me la
1: ripeti, scusa, sono radiofonica, puoi alzare un po' la voce. Cioè, un buon modo, no?
0: Può funzionare. Oggi polenta taragna, visto il clima, ancora fresco.
1: Ma insomma c'è un sole che spacca le pietre. Però forse
0: però,
1: fuori
0: però,
1: fa freddo,
0: però
1: io non
0: sì,
1: sono
0: frezzantino,
1: uscita.
0: Frezzantino. Poi Carasau, d'altronde ti chiami Carasau, sta cucinando polpette al sugo. Dici di più, polpette come? Posso fare queste domande?
1: Sì, certo, sì. E soprattutto, polpette in bianco o polpette al sugo? 02, 33, vabbè, no, sono quelle cose che fate in questo genere. Per polarizzare l'ascolto, no?
0: Ci
1: si
0: stava,
1: fa, si
0: ci
1: fa.
0: Stava. Tu cosa dici?
1: Allora, io non sono un'appassionata di polpette, però ho due figli e uno gli piacciono al sugo e uno gli piacciono... Non al sugo.
0: Perché ovviamente se no, se la vita può complicarsi lo farà.
1: Esatto, e la loro nonnina gliene fa due versioni.
0: Ma non la mamma.
1: No, la mamma non so neanche da come si comincia.
0: Non grande Diana Santini simpatica ed allegra.
1: No, simpatica, allegra, ma non cuoca, no. Cioè non è che si può fare tutto nella vita.
0: Giustamente si ribella, venuta a Pavia 2 anni fa. Sei andata a Pavia probabilmente, eh? Sono andata a Pavia, grande da
1: Sono Santini. Andata a Pavia, sì, sono andata a Pavia, sì, con Parenino mi sembra, con Luca Parena.
0: Quindi Alessandra...
1: Un abbonaggio, cos'è che abbiamo fatto a Pavia? Mi ricordo che siamo andati, abbiamo parcheggiato sul fiume, eravamo in un bel localino.
0: Perché sei andata a Pavia?
1: Beh,
0: con
1: ma
0: Parena?
1: Con la radio, con voi.
0: Sì, non stavo insinuando.
1: Sì. Non ci sarebbe niente di male, ma peraltro, comunque non l'avrei portato a Pavia.
0: No, dici, no. In effetti a Pavia non è il massimo.
2: Qualcuno dice libreria Ubik.
0: Sei andata alla libreria Ubik.
2: Lo scrive un'ascoltatrice.
1: Una bellissima libreria dietro una specie di chiesa o di edificio, un posto bellissimo, in un porticato con tutto un muro di mattoni rossi in centro a Pavia. Giusto, c'era anche tu, Vaggi.
2: Sì, presente.
0: Ti sei già alienata a Pavia, perché no, Pavia è bellissima, cosa dici?
1: No, è stupenda. Io ho studiato, ho fatto l'università, filologia classica, ho studiato a Pavia e...
0: Quindi cioè si può limonare a Pavia, cioè nel senso è una città romantica.
1: Sì, allora io non è che ho fatto dei gran limoni a Pavia all'università, okay, perché ero fuori, cioè la vivevo a Milano e andavo, okay, avanti e indietro, e quindi poi dopo facevi...
0: Non ti portavi il lavoro da casa.
1: Più limoni a Milano, cioè non, certo, sì,
0: no, giusto.
1: Non, perché non è successo. Però è bellissima, la settimana scorsa, 2 settimane fa sono andata al Ticino, lì vicino a Pavia, forse al Ponte delle Barche, dove mi hanno portato per un festeggiamento di un compleanno di un bambino, e abbiamo fatto il bagno al fiume e, okay, io ho perso gli occhiali da sole.
0: Ma dai.
1: Questo aneddoto per dire che frequento Pavia e ho dell'affetto, ecco.
0: Tanto affetto. Tu Amilcare sulle polpette come ti poni? Bianche
2: polpette,
0: o a sugo? Bianche a sugo.
2: Fritte. Alla fine fritte.
0: La terza via, signore e signori.
2: Perché col fritto va bene tutto.
1: Prima di trovare la mia vocazione nel giornalismo radiofonico,
0: sì,
1: per anni con la mia amica Alessia, che salutiamo caramente, quando eravamo più giovani avevamo questo sogno nel cassetto che ancora ci, comunque magari lo realizzeremo un giorno,
0: chi lo sa, certo,
1: di fare polpette itineranti.
0: Bello.
1: E quindi di comprare un ciao. Ah, mi devi un... Sì, scusa, è arrivata la signora della P che ci porta la pizza.
0: La pizza.
1: A pranzo mi doveva 1 euro dalla settimana scorsa. Ciao, grazie artigiano della pizza.
0: Questo perché Diana Santini, mito assoluto, come scrive qualcun altro, è anche persona onesta, donna di specchiata
1: no,
0: moralità.
1: No, il contrario, era la signora, okay, che mi doveva 1 euro, io mi ero dimenticata, ma lei non si era dimenticata. No, dicevo, praticamente avevamo questo sogno nel cassetto di fare una... noi pensavamo un'ape, ma comunque andrebbe bene perché la mia amica si chiama Alessia, quindi la chiamiamo Apessia, quindi l'idea era di fare un ape car,
0: okay,
1: e con una friggitoria interna e fare, cioè portare polpette in tutti i luoghi, sì, dove le persone stanno, e con questo escamotage diciamo girare il mondo con le nostre polpette che avevamo progettato, sia naturalmente vegetariane, di carne, vegane, con tutte le... E niente, poi dopo abbiamo fatto altre cose, però forse a posteriori.
0: Quindi alla
1: girare
0: fine
1: il mondo con le polpette, ed erano fritte.
0: Erano
1: sì,
0: fritte.
1: Non c'erano, sì, perché le immaginavamo date col cartoccino tipo frittura, certo, di pesce.
0: Certo, eh sì, effettivamente per lo street food sono più comode, fritte.
1: Ma però era prima che esistesse lo street food, adesso lo sono bravi tutti, adesso ci sono anche, no, queste cose, ho visto gente...
0: Prima che si chiamasse street,
1: sì,
0: food,
1: nel
0: senso,
1: sì,
0: che c'è sempre stato, cibo di strada, lo chiamavamo cibo di strada, roba da...
1: Però di strada, però itinerante.
0: Sì.
1: C'era meno, dai.
0: C'era meno.
1: E cioè, 30 anni fa, insomma, ne lo pensavamo, 25, diciamo, almeno. E poi dopo tanti l'hanno fatto e ho visto che qualcuno anche ha realizzato proprio il sogno della polpetta, perché c'è anche una polpetteria che va in, almeno, sì, per Milano, mi sembra di averlo letto da qualche parte, io non l'ho visto, tipo su Vivi Milano.
0: Adesso sta un po' uscendo la moda, cioè sta andando un po' via la moda dello street food, appunto.
1: Ah sì?
0: Sì, un po' meno, c'è stati anni in cui la cosa del mi prendo un'ape e cambio vita aveva un po' preso piede, poi un sacco di gente si è resa conto che era una vita
2: comunque
0: di merda.
2: Davvero? A Bolzano le ape che davano i wurstel c'erano 50 anni fa,
0: capito?
2: Per strada,
0: capito?
2: Era assolutamente normale.
0: Te Alessia, non vi siete inventati niente?
1: No, però Alessia, hai sentito che adesso si stanno liberando dei... Forse c'è anche qualcuno che vende delle api già friggitoria?
0: Secondo me sì, secondo me c'è caso che possiate trovarla usata a un buon prezzo.
2: Ma i nuovi regolamenti per la somministrazione del cibo come si metteranno?
0: No, io non credo che sia così difficile, la scia è tuttora una cosa abbastanza facile da fare.
1: Sì, no, è che già la polpetta c'è quella cosa che dici, chissà cosa ci hanno messo dentro, se poi non è controllata, no? Cioè c'è un po' quella cosa che si dice nei ristoranti un po' così di non prendere le polpette perché è la cosa avanzata da ieri, diciamo, come facciamo tutti noi col nostro frigo. Quindi non so.
2: Comunque Nicolò ha scatenato l'inferno.
0: Era esattamente quello che volevo.
2: Messaggi uno via l'altro sul cibo, su cosa mangiare.
0: Ragazzi,
2: su cosa...
0: pranzo della domenica, cioè siamo la cucina italiana, patrimonio immateriale UNESCO, non tanto in quanto cucina italiana come gli piace dire
1: lo
0: al
1: dice
0: nostro...
1: anche un po' in emiliano per la cucina italiana.
0: Questo adesso ti spiego perché lo dico in emiliano, no, ma perché invece mi era venuto in mente il nostro ministro dei trasporti, che non si occupa dei trasporti e spesso invece si occupa di cucina. Non è come dice lui, ah, la cucina italiana perché siamo i più bravi, no, cioè il motivo per cui se si legge l'appello, no, siamo diventati, abbiamo ricevuto questo riconoscimento da parte dell'UNESCO, è perché parliamo sempre di cibo, veramente, perché culturalmente abbiamo un rapporto sentimentale pervasivo con il far da mangiare, il mangiare. E
1: ma tutti del mondo ce l'hanno, a parte gli anglosassoni che mangiano, cioè a parte
0: in Italia di più.
1: Non so,
2: no,
1: io...
2: quando arrivano gli stranieri e ci sentono parlare a pranzo solo di cibo, rimangono basiti.
0: Questa cosa qua, cioè, mentre mangiamo parliamo di cibo, di quello che mangeremo la prossima volta, e siamo estremamente suscettibili.
1: Però, per esempio, secondo me anche in Cina, per esempio, c'è un po' questa cosa qui di mangiare insieme.
0: Vero, verissimo.
1: Che tutto quello che fai lo fai mangiare, anzi in tutta l'Asia. Cioè,
0: come Asia, a cura di Diana Santini.
1: No, perché per esempio io ho un'amica indonesiana che quando usciamo magari andiamo a prendere una birra, lei non ce la fa, quindi ordina un piatto, cioè ordina una cosa da mangiare da mettere in mezzo, perché l'idea di stare insieme senza mangiare è un po' come non stare insieme. Basta, sono solo questi due esempi qua. Però
0: sei piaciuta. Cozze alla bretone e pane tostato.
1: Bella madonna.
0: Che fare le patate è un casino. Abbonati onnivori, iaia.
1: Cozze alla bretone è impegnativo.
0: Pasta e ceci, insalata con aringhe affumicate. Marina.
1: Mizzica.
0: È domenica, cioè non tutti sono andati a fare l'apertura alla Radio Popolare.
1: No, sì, però io più è vacanza e meno cucino, quindi magari domenica per me è proprio... toast e pomodorini poggiati sul tavolo.
0: Ma sì, ma qui in effetti si vede, cioè per me
1: si vede anche da fuori, ragazzi.
0: Per me che cucinare è la cosa più bella che ci sia, la domenica finalmente ho tempo. Cioè io comunque oggi ho fatto l'hummus prima di venire qua.
1: Partendo da cosa? Dal cecio?
0: Partendo dal cecio. Ah sì, bello. Metti su. Un attimo.
1: Sì, è vero, no? Però è che ci devi pensare, cioè devi
0: perché devi averne voglia, cioè sto mangiando tonnarelli, cacio e pepe. Seguirà sgombro con carote, olive, capperi e pomodorini. Marco, però, abbonato al 120 euro da 9 anni.
1: Cacio e sgombro.
2: Sequenza molto particolare.
0: No, capperi. Sgombro con carote, olive, capperi e pomodorini. Tu dici cacio prima.
1: Sì, vabbè. Nel menù. Non so se il menù è... Non so, chiedo a te che sei l'esperto.
0: Bicchiere di vino sgrassa tutto.
1: Ma sì, ma anche il Vin Clorex.
0: Cioè. Un bianchino e non ci pensi più alla cacio e pepe, cioè.
1: Non so, sì. Mia mamma è una che tipicamente fa queste cose, ti invita e fa pasta con la salsiccia, insalata di polpo e fagioli.
0: Sì.
1: Sì,
0: allora,
1: io la scherzo molto quando fa...
0: pasta con la salsiccia e insalata di polpo, effettivamente forse è un po' strong, però secondo me sei tu che hai esagerato per mettere in cattiva luce la cuoca.
1: Sì, va bene, l'ho un po' romanzata, però comunque fa questo genere di cose, oppure non so, in tavola appunto sgombro e salumi per l'antipasto, non so.
0: Allora, Carlo, che ringrazio, ci condivide una ricetta inventata ieri sera.
1: Che bello.
0: Vediamo cosa ne pensate. Linguina allo scoglio, vegane.
1: Orca.
0: Tofu cinese liscio.
1: Molle o duro?
0: Fatto ridurre in brodo di wakame.
1: Sì, ma il tofu quello proprio fresco, molliccio? Ah, certo, non lo possiamo sapere.
0: Se chiamate possiamo farvi delle domande più divertenti sulle ricette, sappiatelo, più noioso dal punto di vista vostro perché siamo tendenzialmente un po' dei puntacazzisti, però è più
1: wakame
0: divertente.
1: Sono invece quelle alghe, quelle già condite, fermentate.
0: Esattamente, vino bianco e salsa di soia per spingere la reazione di Maillard, quanto mi piace Carlo quando fai così. Poi sughetto di pomodorini, aglio, peperoncino, olive, nocellare e leccino, capperi e chiusura finale con aneto fresco e una grattata di buccia. goccia di limone.
1: Vabbè, ma sta roba era buona anche senza il tofu. Che discorso è? Il tofu non sa di niente, tutto il resto c'ha un sacco di sapore.
0: Però a me affascina
1: la Maillard.
0: La Maillard è lui che fa il figo. Ma invece mi affascina l'idea che col tofu messo nel brodo di wakame effettivamente ci porti un briciolo.
1: Un po' di mare.
0: Allora, volendo collegarci alla tradizione, è un po' una linguina allo scoglio fuiuto, cioè
1: sì.
0: Praticamente ci hai messo un po' di profumo di mare senza averci la materia prima ittica. Però bene, Carlo, a me sei piaciuto. C'è un appello per Diana da estendere a Omar Caniello,
1: sì,
0: da parte di Gius, che è insomma un ascoltatore sicuramente abbonato. Due voci bellissime.
1: Sì, ma c'è un però.
0: Ma che quando annunciano,
2: hai capito dal tono,
0: che quando annunciano i titoli salgono di tono creando panico, soprattutto al mattino quando sono poco sveglio e mi chiedo: aiuto, che succede? Come la vogliamo? Dici che così, fai un po' così?
1: No, nel senso, è una critica che davvero mi...
0: Ti colpisce?
1: Mi affrange. Esiste, affrange?
0: No, non credo, però si è capito.
1: No, nel senso... A volte io quando sento i miei colleghi sento che hanno questo andazzo del titolo un po' gridato, lo trovo fastidiosissimo, ma non pensavo di farlo anch'io, cioè mi scoccerebbe, invece se proprio sono tra i peggiori, come dice Giusto a quanto pare, io e Omarino.
0: Omarino.
1: Sì, hai ragione, non tanto per il panico che creano quanto perché il titolo urlato non ha alcun senso. Il titolo dovrebbe suonare come un titolo sintetico anche senza gridarlo.
0: Secondo me
1: noi a volte invece facciamo delle frasi tipo normali ma gridiamo, cioè adesso diciamo nella tendenza peggiore, ovviamente tutti ne facciamo del nostro meglio e in giro si sentono cose anche molto peggiori, per carità del Signore, però sì, non so, se volete vi tiro un pippotto sui titoli. Ah no, c'è la pubblicità, per
0: fortuna. Esatto, preparatelo, hai un minuto e 15 secondi, poi torniamo.
3: Un cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
4: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
5: CAESA è diversa dalle altre assicurazioni, un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. CAES, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
6: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra, tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.

0: Le 14:04 minuti, la campagna abbonamenti di Radio Popolare 02 33 001 001. Abbiamo soltanto iniziato a raccontare quello che avete mangiato, che state mangiando in questa domenica, in questo pranzo della domenica caratterizzato dall'abbonaggio. Chiudiamo brevemente la questione titoli. Non so se poi volevi fare
1: un editoriale sui titoli.
0: Perché Giuse conferma: sì, la fai quella cosa, ma è bellissimo. Perché comunque, cioè, c'è chiaramente della stima dell'affetto.
1: C'è più che della stima dell'affetto.
0: Ma è bellissimo che poi, alla fine, scende il tono e la voce rallenta in un tranquillizzante: ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno. Le notizie di Popolare Network.
1: Allora, se è così, è così che più o meno dovrebbe essere. Però vabbè, se gridiamo, giusto. Poi c'è anche tutto un fatto di lunghezza, perché i titoli o delle parole che si usano, drammatico, sì o no? Una cosa è una tragedia oppure no? C'è una tragedia nel Mediterraneo, si può fare oppure no? Detto che, diciamo, non si può fare in una notizia scritta, perché uno non può... capito, leggere in onda le cose come se fossero scritte su un giornale. Però i titoli, insomma, chiamano un po' questo elemento di sintesi. Poi ci sono stati anni che si facevano i titoli su 3 righe, anni che si facevano i titoli su 5 righe. Ovviamente si legge diverso, 5 righe, 3 righe. C'è stato il periodo di Giglioli che si facevano dei titoli talmente lunghi che finiva la sigla e bisognava farla ripartire, perché lui guardava i titoli e li allungava, no? Per metterci dentro tante cose, per rendere la notizia, diciamo, più, il giornale radio più accattivante come idea. Però alla fine i titoli mangiavano il giornale, e ogni volta che, insomma, poi ci sono degli avvicendamenti o che qualcuno si ferma un attimo a pensarci, ci sono dei cambiamenti. Adesso in questo momento siamo su 4 righe, corpo 15, possibilmente 3 frasi.
0: Cara Diana, tranquilla, quelli che urlano i titoli sono diversi e per fortuna tu non sei tra questi.
1: Sono diversi da me.
0: Certo, hai un tono simpaticamente squillante, sì, ma anche tanta autoironia che pochi possono vantare. Continua così. Brava.
1: Grazie, siete veramente motivazionali.
0: La cosa
1: team
0: bella
1: building.
0: È che se appena si inizia a prendere in giro qualcuno, c'è sempre un ascoltatore o un'ascoltatrice che deve dire: no, ma sei bravissimo,
1: aspetta, dai, non importa, migliorerai.
0: Diana Santini, non so se poi, è bello perché dalla pranzo della domenica siamo passati a una monografia su Diana Santini.
1: Ma deve essere quello che sta in questo posto, perché l'altro giorno ero qua a fare l'abbonaggio con Bacchetta, l'ho seduto qua e niente, siamo finiti a parlare se era bello, se era brutto, se era alza la voce, il tono, la trasmissione. Abbiamo fatto una specie di monografica.
0: Diana Santini non so se potrebbe fare un Border Trophy. Le uniche regole che c'erano erano quelle ferree della giuria del Border Trophy 97, Sergio 104, Rosso, Pasquale, Ametrano, Quartet. Quando si parla di quel Border Trophy non si può citare oltre a Sergio Ferrentino anche Massimo Cini, siamo presenti a Mica Revaggi. Non si potrebbe fare più ora. Vabbè, Sergio, Abonette, Sergio 104, Rosso, Pasquale, Ametrano, Quartet. Quando si parla di quel Border Trophy non si può citare oltre a Sergio Ferrentino anche Massimo Cini, siamo presenti a Mica Revaggi. Non si potrebbe fare più ora. Vabbè, Sergio, abbonato al 1994.
1: Cioè, io basta che...

0: Link, scusate questo piccolo momento, ma io ci terrei ad avere l'abbonamento di Marco ASAP. Torno a leggere un po' di menù.
1: Sì.
0: Dalla Francia, da
1: Vabbè.
0: Briançon,
1: Sì.
0: pasta alla norcina.
1: La norcina che c'entra con Brianson? Non ho capito.
0: E c'aveva voglia di casa, forse è umbro.
1: Ah, ho capito, pensavo che dicesse Francia, quaglie laccate, escargot in soup,
0: Pasta alla norcina.
1: pasta alla norcina.
0: Ma quanto è buona, Alberto, hai ragione. Pasta alla norcina è proprio buona.
1: Ma non...
0: Panna, salsiccia e pepe, tendenzialmente.
1: Ah, quella che mia mamma fa di primo al polpo,
2: Panna.
1: all'insalata di polpo.
0: Prima dell'insalata di polpo, salutiamo la mamma di...
2: Panna.
0: Eh?
2: Panna.
0: Panna.
2: Ah, che
1: sei
2: brivido.
1: contro la panna?
2: Contro la panna.
0: Questa cosa.
2: Assolutamente contro la panna.
0: Tu che
1: sei
0: È
1: un uomo degli anni
2: È
1: Ottanta, il
2: un fatto
1: border
2: di
1: trophy, la
2: religione, è
1: panna.
2: un fatto religioso quello della panna o non della panna.
0: Questa cosa è un... No, io non ho
1: È un
0: capito
1: bias.
0: com'è successo. Cioè, forse è per il fatto che, essendo un ingrediente così utile, è stato a un certo punto abusato. Però la panna in realtà a tante cose serve. Cioè, se devi fare un certo tipo di preparazione, tipo devi fare una bisque, ti serve la panna. La bisque. La bisca, una zuppa di
2: Fai finta
0: pesce,
2: di
0: una zuppa di
1: saperlo. Cioè
0: pesce.
1: la panna?
0: Per fare, cioè nella
1: Quella lì.
0: cucina francese la panna si usa per un sacco di preparazioni, perché cosa fa? Addensa e addolcisce un po' quello che stai cucinando. Per cui, ad esempio, se tu hai la bisque, si fa con gli scarti dei crostacei tendenzialmente, cioè tu prepari, so, i gamberi con la testa dei gamberi, li fai andare velocemente con un po' di soffritto in un pentolino, poi filtri tutto quanto e lo addensi con la panna. E viene buono. Però è diventata una cosa per cui, se tu dici panna, sei tendenzialmente uno che mangia la pasta col ketchup. Non so
1: Sì,
0: come
1: ma un po' secondo me è la cosa
0: dire.
1: del dietismo in generale, la questione calorica,
0: Però
1: cioè,
0: secondo me è più il fatto che sta proprio male, cioè è un po' come portare il cane in chiesa da un certo
2: No,
0: punto di vista.
2: specialmente nei primi, in cui viene messa la panna perché non sei capace di fare un sugo sufficientemente
0: Perché poi
2: cremoso
0: sì,
2: in
0: perché
2: altro modo.
0: addensa, diciamo, è un addensante naturale la panna, un po' anche il burro fa la stessa cosa. Se tu hai una salsa un po' liquida, ci metti un cubetto di burro e tendenzialmente...
2: E il
1: Allora,
2: problema è la mantecatura senza panna si può fare, ma bisogna
0: Certo.
2: essere capaci.
1: Io prendo la panna di soia per sfuggire sia Milka Ravaggi cerca di uccidersi, si sta contorcendo. No, perché l'idea è fa meno male. Non so perché la panna fa male, c'è un sacco di roba che fa male, però la panna nella, diciamo, nella vulgata, nella Vox, insomma, così populi, fa male, è pesante, il colesterolo, queste cose. Allora la prendo di soia e alla fine è uguale, identica. Cioè è identica.
2: Guarda,
0: Ci
2: assolutamente
0: credo.
2: identica, si riconosce a circa 1 chilometro di distanza,
0: Io però
2: proprio perché è identica.
0: invece volevo dirvi questa cosa che probabilmente darà il colpo definitivo da Milcare e forse anche alla mia credibilità. Secondo me la panna è fondamentale per fare il purè. Nel senso che invece di metterci il latte e il burro, se tu non ci metti il burro, non ci metti il latte, ci metti solo la panna.
1: L'acqua e la panna?
0: No, l'acqua per bollire le patate, però poi...
1: Ah no, io pensavo quello della busta. Scusa, pensavo che non ho mai fatto il purè con le
0: Diana, ma
1: patate.
0: come nella tua
2: Diana
0: vita?
2: conosce
1: Nella
2: le
1: mia vita,
2: patate?
1: no,
2: Sai che
1: sì.
2: ci sono anche le patate
1: Nella
2: oltre
1: mia,
2: alle
1: allora, non
0: buste?
1: è una cosa che
0: Facile,
1: mangio tanto.
0: eh? Ah, non ti piace?
1: No, allora, mi piace molto, però non piace a nessuno nella mia famiglia,
0: Ok.
1: quindi faccio fatica a farlo.
0: Ci sta.
1: E poi a me mi piace quello della busta, cioè c'è questo guilty pleasure di quello della busta che lo allunghi
0: Io
1: col
0: uno di
1: lattone.
0: questi giorni ti porto un Tupperware di purè fatto con le patate. È facile, cioè, nel senso,
1: No,
0: patate, 20
1: immagino,
0: minuti,
1: sì.
0: schiaccia patate e poi la panna. E poi la panna un po' calda, cioè non da frigo, un po' calda, e sei a posto. Dunque, avevo una cosa che volevo leggere. Agnello al forno, patate, un buon rosso per finire. E per
1: Compatta.
0: finire Sebadas. Ciao Luca, abbonato, grazie di esistere. Bel pranzo per Luca. Ma qui c'è addirittura una ricetta.
1: Ma a casa cucinate questa roba voi? Io non mi
0: Ma
1: capacito.
0: è bello
1: Si va al
0: cucinare.
1: ristorante a mangiare
0: Ma
1: questo
0: non è
1: genere di cose?
0: vero.
1: Ma sì!
0: Ma
1: Ma perché
0: no.
1: uno poi non è capace di fare, quindi non viene buono come... non ha senso.

0: Si mangia la pasta al sugo.
1: Ma perché?
0: L'hamburger. Ma questo genere di cose.
1: Hamburger?
0: Sì, per dire.
1: Cioè, ma tu riduci il più possibile il tempo di preparazione.
0: Sì, sì, abbastanza.
1: Perché non ti piace farlo? È legittimo.
0: No, sì, forse sì. Effettivamente sì. No, mi sembra una perdita di tempo. Non è che non mi piace, mi sembra
1: peggio,
0: un lusso.
1: Così è peggio. È peggio. Così è peggio. Perché stai giudicando quelli a cui piace.
0: No, diciamo.
2: Sono
0: su,
2: anche delle ricette
0: me
2: velocissime, eh.
1: No, ma soprattutto se dedichi tempo al cibo, alla cucina, in realtà stai investendo anche su la piacevolezza
0: la
1: e forse anche
0: la relazione, forse la tua salute.
1: Forse un po' la tua salute. Non è detto, perché se ti fai l'arrosto al forno con le patate, dal punto di vista salutare non è il massimo, cioè, però ugualmente hai scelto che cosa mettere in quella pentola. Non sei andata al ristorante. Andare, se tu, una persona che va tutti i giorni al ristorante, anche in ottimi ristoranti, comunque non ha una
0: buona alimentazione.
1: Quando poi va a fare gli esami del sangue, non sono il massimo, insomma.
0: Sì, ma per quello però non c'è bisogno di cucinare. Uno lessa la verdura, si mangia la verdura. Cioè, nel senso, non c'è bisogno di cucinare delle cose così elaborate per mangiare a casa propria e non mangiare tutti i giorni al ristorante. Per quello dicevo, se uno vuole mangiare l'agnello al ristorante, cosa fai? Ti metti l'agnello in casa. Poi sulla carne, per esempio, mi fa un po'. Difficile. Mi sembra, ho paura di sprecarla la carne, perché comunque è preziosa la carne.
1: È vero.
0: E quindi mi fa spavento. E poi in generale, secondo me, ma forse tu sei quello sbagliato a cui dirlo. Cioè, c'è un po' di reazione, perché comunque si parla un casino di cibo. Cioè,
1: sono effettivamente.
0: No, quindi secondo me anche. Cioè, tutto il tema. Adesso mi pesti. Però per dire, tutto il tema del sovrappeso in generale, della cioè degli squilibri alimentari, dell'obesità anche, che si diffonde sempre di più anche in Italia, anche tra i bambini. Alla fine, se noi dessimo molta meno importanza al cibo, magari perderemo qualcosa dal punto di vista relazionale. Però proprio a volte io, mi fa un po' impressione quanto le persone, cioè quanto il livello di affezione che hanno le persone nei confronti del cibo, che poi dopo è all'origine di comportamenti alimentari sbagliati, perché alla fine mangi di più. Cioè il fatto della golosità.
1: Io non sono
0: golosa
1: d'accordo
0: del cibo, sono una che tende, per dire, se deve concedersi una cosa, preferisco un bicchiere di vino, oppure magari, cioè insomma, capito.
2: Abbiamo delle lamentele sul fatto che parliamo
0: di cibo,
2: di prodotti animali.
1: Succede, è una cosa che effettivamente ci capita a volte. E io però credo che la cosa bella di Radio Popolare sia proprio il fatto che convivono persone vegetariane, persone vegane, persone onnivore.
0: Persone che mangiano di merda come me, cioè tutti, posso parlare perfino io, cioè voglio dire, uno non può dire.
1: Comunque, no, rispetto a quello che stavi dicendo, tema secondo me estremamente interessante, io non sono d'accordo nella misura in cui proprio invece pensare a quello che mangi non è una strada per forza per la golosità o per l'eccesso, ma è una questione di consapevolezza. Poi contemporaneamente io sono perfettamente d'accordo che non a tutti può interessare, che non a tutti può coinvolgere come tema. Cioè, voglio dire, sono tante persone che parlano di cinema, io mi annoio ad esempio a sentire parlare di cinema, però non è che per questo cioè penso che
0: sì, però la differenza è che il cinema tu non è un adesso dirò un'altra cosa, cioè non è un bisogno primario, nel
1: no,
0: senso
1: certo.
0: Invece poi dopo alla fine dell'alimentazione il bisogno primario è un mucchietto di cereali, tanto così di proteine e molta fibra, però diciamo noi mangiamo tipo il doppio o il triplo di quello che veramente è il nostro fabbisogno per sopravvivere. Penso che insomma una grande parte di quello che mangiamo non viene nemmeno assimilata, perché siamo iper nutriti, no?
1: Vero.
0: E però per mangiare di meno bisogna pensarci di meno. Ho sbagliato?
1: Secondo
0: perché altrimenti
1: sì.
0: Se tu inizi a pensare che devi mangiare poco, pesare le cose, è così, per esempio a dimagrire si fa così, cioè bisogna proprio pesare. Però mi mette ansia, preferisco dimenticarmi di mangiare.
1: Però secondo me così si finisce spesso a mangiare delle cose che non sono particolarmente nutrienti è pensate per un'alimentazione sana e quindi c'è una contraddizione.
0: Certo, è per quello che la signora della pizza a domicilio mi deve dei soldi, addirittura, perché abbiamo un rapporto eccessivamente di confidenza.
1: Prima telefonata di questa conduzione, 0233 001 001, da che parte si posizionerà? Polpette al sugo, polpette in bianco, polpette vegane, basta parlare di cibo.
0: Abbonati, a non abbonati.
1: Tocca a te, sei tu. Pronto?
3: Pronto, sono quella delle cozze alla bretone.
1: Molto bene.
3: Per cui la panna ci va.
1: La panna ci va, eh beh, nella cucina francese c'è di più che in quella italiana.
3: Voglio dire, non avrei fatto un piatto, fatto fare un piatto di questo genere a mio marito.
1: L'ha fatto tuo marito il piatto? E lui
3: No, io ho un problema in questo momento da un po' di tempo, che sono in sedia a rotelle, per cui gli ho detto le ricette. Sto sulla porta della cucina e dico: guarda che questo odore non mi piace molto.
1: No, che bella questa cosa. E lui ti tira un mattarello.
0: Eh no, lui la ama.
1: Sì, no,
3: lui fa delle cose, è bravissimo, sta diventando veramente bravissimo.
0: Mannaggia, scusa, e quanto hai aspettato a costringerlo a imparare in pratica? Magari aveva una carriera di cuoco davanti.
3: No, guarda, lui ha avuto una serie di storie per cui ha dovuto cavarsela, è stufo a un certo punto di cavarsela male, mi telefonava dai posti improbabili in cui lavorava dicendo: senti, io ho in casa questo, questo, questo e questo, cosa ci posso fare? Io sono sempre stata appassionata di cucina e di ricette, ma lui mi mandava letteralmente
0: gli ingredienti.
1: Cioè, era la mystery box di Masterchef ante litteram. Cioè,
0: ma anche i menù di Benedetta, sì.
1: Sì,
3: sì, cioè, voglio dire, una roba anche più seria da un punto di vista relazionale.
0: Ah, beh, certo.
3: Così. Ecco, però sul parlare di cibo, il parlare di cibo si porta dietro mille cose.
1: Vero.
3: Si porta dietro il ricordo, si parla di polpette. Per me le polpette sono i mondeghilli di mia nonna.
1: Giusto, quelli fritti.
3: Sì, quelli fritti. Oppure se c'era accesa la stufa legna, quelli fatti nel forno della stufa legna, cose di questo genere. E allora incomincia a raccontarti questo, vai sul ricordo, sulla storia tua, che la racconti a qualcun altro e diventa molto bello. Diventa anche bello dire: ma scusa, tu con quella roba lì cosa fai? Cioè, le uova strapazzate come le fai? Cioè, io con la mia consuocera, che è di Matera,
1: sì,
3: sono stata a parlare circa 20 minuti con tutti che ci guardavano straniti sulle uova strapazzate.
1: Che in effetti è una ricetta che non dà tutti questi spunti di chiacchiera, però tu ci sei riuscita, Iaia.
3: Sì, ma perché lei le faceva in maniera diversa da me. E allora, e tu come...
1: Che voglia di chiederti le differenze, ma non lo farò.
3: No, la differenza è che lei ci metteva il soffritto di cipolla prima.
1: Oh my God! No. Oh mon Dieu!
3: Cosa che io... Mentre per me le uova strapazzate sono tassativamente quelle col pomodoro, per cui avevo il sughino col pomodoro che andava, gli rompevo dentro le uova... Era proprio una ritualità differente. Adesso che abbiamo i nipoti,
1: sì,
3: un condominio, nel senso che sono di mio figlio e di sua figlia, gli chiediamo che uova strapazzate volete.
0: Quella della nonna A o della nonna B?
3: Esatto.
0: E chi vince?
3: Esatto, no, ogni volta dobbiamo fare le due versioni.
0: In tutti e due i modi, vedi, uguale con le polpette e con il suocero.
3: In tutti e due i modi, ma lo stesso, che so io, gli spinaci saltati. E tutte le volte io con Teresa sono lì che discuto e i bambini che sono lì fa tutti e due.
1: Iaia, grazie delle tue testimonianze.
3: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Allora, Ada...
2: Ma riceveremo degli abbonamenti? Punto e domanda.
0: È un
2: abbonamento culinari?
0: Uno domani lo riceviamo, abbiamo in saccoccia.
1: Ma io spero che arrivi... Fatto bonifico, Marco ha fatto il bonifico. Ci mandi anche lo screenshot, così Amilcare
0: non si... dai, che modo è di dire mandi anche uno screenshot? Mi ami? E allora dammi la carta di credito, ma che modo è?
1: Vabbè, mi hanno insegnato così...
0: Un conto se mandano lo screenshot così per condividerlo, ma che chiedi la prova provata dell'amore, cioè...
1: non invitare mai Marco Schiaffino a cena.
0: Perché mangia tutto quello che
1: no,
0: c'è?
1: No, perché ha scritto adesso un messaggio mai a cena dalla Santini.
0: Ma che bastardo!
1: Tra l'altro credo che poi venga qua, per cui la potete risolvere
0: sì,
1: da uomini.
0: Ma poi cosa ne sa? Cioè, vabbè, solo per le cose che ho detto in onda, ma Ciccio è personaggio, qua, è radiofonia, poi che ne sai a casa mia? Magari si mangia tipo gourmet.
2: La radio mente.
1: A me piace mangiare, cioè io vivo per mangiare bene, cucino quotidianamente i miei pasti, ho 70 anni, peso 70 kg, sono alto 1,78, vado a correre una volta alla settimana, vado in bici frequentemente.
0: Sei un figo!
1: Quindi okay. Dipende dalle abitudini e dall'educazione avuta da piccoli dai genitori.
0: Giusto!
1: Oh.
0: No vabbè scusa, vabbè adesso tu sei perfetto sotto altri mille punti di vista, Roby, non c'entra l'alimentazione.
1: Roby è uno che la sa lunga. Ada sta per perdere la pazienza.
0: Con te.
1: Con me, che tendenzialmente sono responsabile di questa,
0: tutto ciò.
1: Di questo momento tutto dedicato al cibo. Mi si è bloccata la digestione.
0: Bella.
1: Potete cambiare argomento, non è che interessa a tutti. Ma nessun argomento interessa.
0: No, infatti, e poi dopo potremmo parlare di ammazza caffè. Di caffè.
1: Di sonnellino.
0: Di caffettone o di sonnellino.
1: Io proprio dopo la pubblicità parliamo di sonnellini. Io ho almeno un paio di cose da chiedere a riguardo e quindi preparatevi. Vorrei farvi vedere le foto come si fa. Le mandi, Carlo, tendenzialmente. Il tofu sa di vita e di non violenza.
0: Sì, è buonissimo il tofu, ma io volevo sapere... Ah no, ma non c'entra, non è per la ricetta della pasta fuyuta.
1: No, è una... Noi abbiamo...
0: Secondo me ci vuole quello a...
1: Ecco, tofu. Argomento
0: secondo
1: tofu.
0: Me ci vuole quello a sono stanca adesso. Non a striscioline, voglio dire a foglietti. Quello a foglietti un po' leggermente insomma affumicato, comunque asciugato. Perché è quello molliccio, cioè quello molle proprio fresco che si compra anche nei supermercati cinesi, non va bene.
1: A me il tofu vellutato, che credo sia quello che non piace, non dispiace sempre per addensare appunto. Per
0: ah, non l'ho mai provato, io lo mangio a cubetti così come se non ci fosse un domani, con grandissimo...
1: Affumicato sì o no il tofu?
0: No, io se devo mangiarlo io preferisco quello fresco tagliato a cubettoni con sopra la soia, la cipolla, il cipollotto,
1: okay,
0: l'uovo di 100 anni, esatto.
1: Cucinato.
0: Cucinato okay. Non sono capace, lo mangio in tutti i modi ma non sono mai riuscita a cucinarlo con una roba dignitosa. Però questa è una cosa che succede un po' con la cucina cinese, che quando la fai a casa tua dici ma com'è che fanno loro?
1: Sì, è veramente difficile, anche se io ho guardato un po' di programmi di cucina asiatici, consiglio per gli appassionati, in particolare c'è una cosa che c'è su, si può dire Netflix, si può dire, sì. In cui è una specie di super sfida tra cuochi, alcuni estremamente affermati, altri invece sempre tutti professionisti però meno noti, e si sfidano a duello finché non ne rimane soltanto uno, partono in 100, ed è bellissimo perché nella cucina coreana comunque c'è una penetrazione della cucina cinese molto forte, quindi c'è tutta una categoria di cuochi che fanno solo cucina cinese e si capiscono appunto, ad esempio sull'uso del tofu, un sacco di una delle prove erano, mi sembra che fossero rimasti in 20 e dovevano rimanere in 5 ogni manche potevano usare soltanto come ingrediente principale il tofu, per cui ti potevano fare 10 piatti con protagonista il tofu.
0: Delizioso,
1: è estremamente, estremamente interessante. Vabbè, direi che tendenzialmente possiamo considerare
0: la fascia prandiale
1: chiusa.
0: Conclusa, a meno che non...
2: Abbonatevi, abbonatevi, abbonatevi!
1: Ci fermiamo per un minuto, 7 secondi e poi voltiamo pagina.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
9: I am the best I can, joyful woman. But life ain't always sweet. I gotta keep acknowledging myself. Check in on how I'm doing. I gotta keep loving on me.

0: only like 20 minutes left, right?
1: Vegano, non vegano.
2: Yo.
1: 14:34 minuti, abbiamo ancora un'oretta da passare insieme ed è un'oretta in cui sarebbe il caso di concentrarsi sul tema portante,
2: topic,
1: diciamo, di questa 7 giorni.
2: Abbiamo detto il titolo?
1: Diciamolo.
2: Indipendentemente.
1: Radio Popolare. Sì. Abbonatevi a Radio Popolare, anche perché è una radio simpatica in cui si cazzeggia sulle cose della quotidianità come il cibo. Chiudo soltanto dicendo questo, perché questo mi è piaciuto molto: col tofu affumicato faccio l'anduia vegana. Bene. Io, Conny, ti voglio bene. Conny Vulcano, un tempo
2: bello,
1: chiamavamo così.
2: Bello anche questo.
1: Secondo me è una bella idea. È una bella idea, quindi tendenzialmente immagino peperoncino, tofu affumicato, ci vuole qualcosa che dia un po' di vai, basta. Chiedo perdono.
2: Un po' di aglietto forse.
1: Un po' di aglio sicuramente. E invece dopo l'insalata di riso, un po' di scala 40.
2: Sì.
1: Mi sto avviando ad un pisolino, ci dice Stefano. Poi cinema e cena fuori. In questo caso, secondo me, si tira fuori un altro argomento di quelli importanti, cioè la domenica pomeriggio.
2: Sì.
1: Che è un argomento delicato. Poi se sei genitore di più, perché cambia tutto, però la domenica pomeriggio è sempre, almeno per me, è sempre stato ore in cerca d'autore, un po' difficili da interpretare. Io adoro l'idea del pisolino, se faccio il pisolino poi tendenzialmente la sera sono di cattivo umore.
2: Sì, anche in vacanza? Io in vacanza lo faccio il pisolino.
1: Io lo faccio prima di pranzo il pisolino. Cioè mi alzo, poi mi riaddormento alle 11.
3: Di che durata?
1: Mezz'oretta, perché era appunto se lo faccio più lungo poi mi sveglio, sono di pessimo umore.
2: Sì, non so, io quando per esempio faccio l'apertura, che durante i giorni feriali, oggi no per dire, ma durante i giorni feriali che ci si alza presto, faccio sì. Un pisolino. Però ho visto, me l'ha insegnato Omar Caniello,
1: che salutiamo.
2: C'è un'altra cosa che ci unisce, e me l'ha insegnato lui che più di 50 minuti è peggio. E infatti effettivamente ho provato a mettere una sveglia, perché io mi addormento secca, potrei dormire 6 ore quando vado a dormire al pisolino, però se metti una sveglia dopo 50 minuti ti svegli e sei una persona normale, invece io non è, ma divento intrattabile, divento insofferente, intrattabile, e tipicamente me ne vado da qua, faccio questo pisolino, poi vado a prendere i bambini a scuola, devi fare un po' mamma d'Italia perché li vai a prendere magari un giorno alla settimana o 2 giorni alla settimana, quindi devi anche un po' performare. Io invece...
1: Ah, tu senti questa cosa della performance quando vai a prendere,
2: perché non vado mai, quindi per loro sono felici e quindi uno cerca di fare del suo proprio meglio, però arriva proprio nel giorno in cui tu, cioè, non hai soglia di tolleranza neanche per un moscerino, figurati per una marmaglia di bambini. Però con i 50 45 50 minuti si vede che il corpo non si, il cervello non si...
1: Non so se ci sono là fuori degli esperti del sonno che ci possano spiegare questa tecnica. Amilcare, tu invece?
3: Mia madre andava a fare il riposino dopo mangiato, lei lavorava, insegnava, preparava il pranzo eccetera, e diceva: chiamatemi dopo 10 minuti.
1: 10?
3: Si spogliava, si infilava nel letto e chiedeva: chiamatemi dopo 10 minuti.
2: E si addormentava in quel frangente?
3: Si addormentava secca.
1: In 10 minuti è record.
2: Beh, dicono anche 20, io lo sapevo 20, che quello giusto è 20. Però poi ho scoperto, quando ho avuto dei figli, che il ciclo di sonno naturale è intorno ai 45-50 minuti. Ed è una cosa che effettivamente verifichi, perché i bambini si svegliano o dopo 45, sì, o dopo 1 ora e mezzo, o dopo 2 ore. E, tipo quella cosa che c'è anche la fase del sonno REM profondo, sì. Quel giro lì lo fai in 45 minuti. È per questo che secondo me il suggerimento di Omar Caniello è valido.
1: Quindi...
2: Però non sono una specialista neanche di come di nient'altro, tra l'altro. Quindi non so, cioè...
1: Te la vivi un po' così?
2: Sì, così, in modo empirico.
1: 331-621-1403, cosa fate di questa vostra domenica pomeriggio oltre ad abbonarvi a Radio Popolare? Perché oggi avete delle cose da fare: abbonarsi a Radio Popolare. Poi,
2: infatti, anche in quel pomeriggio lì che sciorinava l'ascoltatore di prima, tutto pieno di cose, non c'è
1: cinema
2: momento abbonamento, cioè dovrebbe farlo forse adesso,
1: forse l'ha già fatto Stefano.
2: È quello che faceva anche il pisolino, forse è già andato.
1: Insalata di riso, scala 40, pisolino, cinema, cena fuori.
2: Bella la tua domenica comunque. piace.
1: Stima per Stefano.
2: Piace, sì. Ma chissà se fa la stessa cosa con tutti, cioè scala 40, pisolino, cinemino e cena fuori, tutto con un fidanzato, una fidanzata, un amico, un'amica.
1: Beh, in effetti, perché stavo pensando, le altre cose si possono fare da soli. Insalata di riso, puoi mangiare da sola. Pisolino, da solo. Anzi, tendenzialmente meglio da solo.
2: Sì.
1: Cinema.
2: Medio, cinema meglio in compagnia.
1: No. Davvero?
2: Sì. No. Ma uguale, non so.
1: Cena fuori, tutta la vita meglio da soli.
2: Che cena fuori, che sei.
1: Scusate, è venuto fuori. Scala 40 è difficile. Scala 40 già in due non è il massimo.
2: No, no, sì.
1: Cioè, almeno in quattro scala 40. Quindi.
2: Beh,
1: facci sapere di più, Stefano.
2: Oppure se invece siete in quattro, quindi quattro a scala, quattro a pisolino, quattro a cena, quattro a cinema.
1: I quattro pisolini, secondo me ce n'è almeno uno che non lo fa.
2: Perché? Perché gli altri vi danno fastidio?
1: Perché perché secondo me se metti insieme quattro persone ce n'è almeno una che è come noi, poi il pisolino non lo so, poi magari mi sveglio di cattivo umore con la luna storta, no, ma faccio qualche altra cosa, leggo un libro, guardo la televisione.
3: Poi adesso che non fanno più la Formula 1 in televisione è un problema, perché la Formula 1 era perfetta. Io non conosco nessuno che sia sopravvissuto senza addormentarsi durante la visione della Formula 1, perché induce proprio al sonno.
1: Al sonno, vero.
2: Non ho mai guardato.
3: Se hai un momento di insonnia puoi guardare la Formula 1 e così.
2: Non si fa più, è una cosa che andava di moda.
3: No, è che adesso è a pagamento, per cui oppure in orari sfalsati.
2: Ah, però questa cosa del papà sul divano con la Formula 1 è una cosa dei libri, cioè non si fa anche adesso?
1: Credo di sì, io in effetti non ho mai avuto grandi appassionati di Formula 1 intorno a me, per cui è una di quelle abitudini di cui ho più sentito parlare che altro, però effettivamente, ma la fanno ancora, cioè è in una di quelle televisioni a pagamento.
3: Sì, cioè, non è a più pagamento, oppure la vedi in quelle non a pagamento ma in orari stravaganti, tipo non so, alle 11 di sera, roba del genere, danno queste cose. Qualcuno ci parla della festa a casa Emergency, in effetti ci fa piacere ricordare che c'è anche la possibilità di andare a festeggiare in casa Emergency.
1: Ci va Daniele, ieri c'è già stato, ha sentito una strepitosa Fiorella Mannoia e adesso ci va a fare un giro a casa Emergency. Daniele, che salutiamo, abbracciamo.
3: Prima fate l'abbonamento, andate a cercare il vostro IBAN, perché uno non sa mai dov'è il proprio IBAN. È una di quelle informazioni criptiche.
2: Ma no, cioè sull'app della banca tu te lo puoi spedire.
1: Sai che io ogni volta che apro l'app della banca ci metto almeno 5 minuti e bestemmio
2: a trovarlo?
1: Sì.
3: Perché poi fanno delle migliorie rendendolo più facile da trovare e non lo trovi dove lo cercavi.
2: Ma io comunque lo so a memoria il mio IBAN.
1: No, ma come però fai? L'IBAN a memoria?
2: Beh, se ci penso,
1: ma
2: sì.
1: È difficilissimo.
2: Cioè, so il cabelabi, so il numero di conto. Adesso non so quanti zeri ci sono dal numero di conto, però il numero di conto 40, 67, 42, 28. Cabelabi, 1 è 0716. Cioè, ci arrivo. Inizia per IT63J o ITJ63, poi gli sono due numeri.
1: Ti giuro che sono veramente colpito. Cioè, io so a memoria il codice fiscale, già mi sentivo tipo
2: un figo pazzesco.
1: Sì, cioè, quella roba di quel film là.
3: Comunque c'è anche il 97 91 92 00 150.
2: È il nostro la partita IVA.
3: No,
1: sbagliato. Per fare
2: il
3: codice per il 5 per 1000.
1: Vabbè, ho capito.
3: 97, cioè, 91, è facile, eh? 97, 91, 92, 00, 150.
2: Beh, adesso questo che lo dobbiate mandare a mente, sinceramente, mi sembra una richiesta un po' esosa.
3: Così era per far confusione.
1: Franco suggerisce le corse ciclistiche invece che quelle automobilistiche, perché c'è il Giro d'Italia soprattutto in questo momento in corso, per cui Franco si diverte.
3: Hanno 5 ore di diretta, capisci che
1: in effetti anche lì ci si addormenta facile, e Stefano conferma il quanto di sonno è 45 minuti.
2: Il tot.
1: Già abbonato. Insalata di riso, carte, cinema e cena con mia sorella. Io pisolo, lei TV.
2: Bellissimo.
1: Una bella scena, un quadretto familiare che ci ha confortato, grazie Stefano. E invece la mia domenica, ci scrive qualcun altro, è rientrare a Parigi dopo pranzo con la mia mamma, 85 anni, da ieri nuova abbonata, per cui abbiamo una nuova abbonata parigina che ci ascoltano da lì, è molto bello.
3: Abbiamo tutta una serie di abbonati dall'estero che ci fanno molto orgogliosi. Ma siamo molto contenti.
1: È quell'internazionalismo che un po', insomma, fa parte del nostro DNA.
2: Ma certo, sì, certo. Ma che cos'è che staranno? C'è un chiacchiericcio in redazione, chiacchierano di
1: allora,
2: più loro,
1: so
2: di noi.
1: Se, non so se ci stanno ascoltando là fuori,
2: non
1: sappiate
2: so.
1: Che...
2: Cos'è che avete da dire di così? Sì, fateci ridere allora.
1: Sappiate che Diana Santini è preoccupata perché non state lavorando. il caposervizio della redazione qua dice no, i miei ragazzi qua.
2: No, se fanno così è che sicuramente hanno già portato a casa tutto per il pomeriggio.
1: Vero,
2: sì,
1: amici?
2: Sì. Si sono girati dall'altra parte, sì. Non ci guardano più, fanno finta di non conoscerci.
1: Hai fatto una battuta da mamma, evidentemente hai già fatto tutti i compiti.
2: Esatto,
1: domani,
2: se sei così rilassata, domani prenderai ottimo.
1: Che brutta cosa, che brutta fine che abbiamo fatto.
2: Ma perché uno non pensa che diventerà così prima, poi dopo...
1: Poi invece lo si diventa.
3: Ringrazio Daniele perché ha sottolineato che ha un abbonamento triplicato, quindi non può più fare di più, però... fa già moltissimo.
1: Continuate ad abbonarvi, soprattutto dedichiamo questi ultimi 40 minuti insieme ai vostri abbonamenti e agli annunci degli abbonamenti che state facendo. Io vi faccio sentire un'altra canzone così per ispirarvi, non dovete starci a sentire, ma andare su radiopopolare.it e sostenere la nostra indipendenza, d'altronde indipendentemente Radio Popolare.

0: Allora, Milcare, ti devo annunciare il fatto che stiamo per ricevere una telefonata. Adesso, Francesca, hai mandato due messaggi bellissimi, non ci deludere. Francesca, abbonatissima, che prima ci ha scritto che aveva deciso di saltare al pranzo, poi con la nostra conduzione le abbiamo fatto venire voglia di mettere su al volo un sughetto di pomodoro e farsi un piatto di pasta proprio a quest'ora. E poi ha detto, dai, vi chiamo e faccio un abbonamento sospeso, ma chiama prima in onda, non soltanto alla segreteria, anche perché in segreteria è meglio che non chiamate, ma scrivate ad abbonamenti@radiopopolare.it. Invece, cara Francesca, se ci chiami allo 0233 001 001, parliamo di questo tuo abbonamento sospeso, che è una vecchia abitudine, diciamo, dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici per fare un abbonamento a coloro che non se lo possono permettere, insomma, lo mettono lì un po' come un caffè e chi pensa di volerci sostenere per interposta persona può poi richiedere questo abbonamento.
1: Così ti
0: 02
1: ringraziamo a voce.
0: Esatto, Francesca, sarebbe bello chiacchierarne con te. 0233 001 001, ti aspettiamo per questa domenica placida di campagna abbonamenti, che deve essere sempre meno placida e sempre più ritmata dall'arrivo dei vostri annunci di avvenuto abbonamento. Ting, questo è l'annuncio?
2: Ding. Sì, no, arriva, c'è una notifica quando arrivano degli abbonamenti.
0: Questa è Francesca, ho
3: Sono io,
0: riconosciuto il numero. Ciao Francesca.
3: Ciao Nicolò, ciao Gianni.
0: Grazie.
3: Ciao amici. Beh, grazie a voi.
0: Intanto
3: Non
0: com'è
3: avevo...
0: venuta la pasta?
3: Sta cuocendo
0: Sta
3: adesso.
0: cuocendo ora. Ok,
3: Sta
0: l'abbiamo fatto venire
3: cuocendo
0: fame
3: adesso.
0: noi e quindi ha messo su una
3: Sì.
0: pasta.
2: Come la fai?
3: Ma no, ho messo su un sughetto di pomodoro proprio semplice, semplice. Per cui...
0: Lo spaghetto al pomodoro d'ordinanza.
3: Esatto.
2: Cosa hai fatto fino alle 14:51 che non hai ancora mangiato?
3: Niente, mi sono alzata tardi, complice il fatto che la mia compagna oggi non sta tanto bene di stomaco, allora ho detto, vabbè, faccio le verdurine per la settimana,
0: Che
3: preparo una torta di
0: bello.
3: mele. Sì.
0: Che bello cucinare la domenica per i prossimi giorni, ma è una roba che adoro, sì.
3: Sì, ed infatti la vostra conduzione mi ha proprio accompagnato, sembrava che stesse parlando con me, perché io un po' come Diana non amo tantissimo cucinare, però sono d'accordo con quello che dicevi tu, Nicolò, che il fatto di dedicarsi al cibo intanto aiuta probabilmente a mangiare meglio e a non trovarsi a ordinare la pizza tutte le sere. E poi è proprio un gesto di cura per sé e per gli altri, insomma, per cui alla domenica, se riesco, cerco di portarmi avanti per la settimana.
0: E tu, parlando di gesti di cura, essendo già pluriabbonata, se ho
3: Sì,
0: capito bene,
3: sì,
0: a questa emittente, hai deciso di proporti per un abbonamento sospeso. Perché è
3: sì. Sì.
0: questo è proprio il massimo.
2: Ma le
0: Ha
2: stai tirando la sola o l'ha detto lei? Ah, è
0: scritto
2: stata
0: lei.
3: Non ho scritto, sì.
2: Pensavo che fosse un trabocchettone. E
0: No, ma
2: siccome
0: io
2: vuoi
0: sono buono.
2: dimostrare di essere una bella persona, mi darai il tuo numero di carta di credito.
0: Diana, ma perché mi devi dipingere così? No, è Francesca che ha scritto: adesso chiamo e faccio un abbonamento sospeso. E io a Milcare ho detto: chiama in onda, vogliamo
2: Ah, ecco
0: parlarne
2: perché
0: con
2: sapevi chi
0: te.
2: era.
0: Eh sì,
3: Sì.
0: allora
3: È
0: l'abbonamento
3: la settimana
0: sospeso.
3: che vi ascolto, insomma, e dico, ascolto, cioè no, vi ascolto sempre, ma che ascolto la settimana dell'abbonaggio e insomma, mi sono messa un po' in discussione, ecco, per come potervi sostenere ancora, e allora ho pensato di fare l'abbonamento sospeso.
2: Com'è il tuo rapporto con gli abbonaggi?
3: Ah, mi fanno impazzire.
2: Ti piace?
3: Io
2: Cioè,
3: sono
2: sei di quelli
3: tantissimo,
2: che ti...
3: sono tantissimo. Sì, sono della parte di quelli che amano la settimana, che un po' quasi mi dispiace che finisca, ma perché mi rendo conto che quando vi ascolto durante questa settimana riuscite a mettermi di buon umore, è una cosa incredibile.
2: Invece normalmente
3: E normalmente dipende dalla
0: meno,
2: persona.
0: c'è quella cosa che leggi i titoli in
2: E
0: maniera un po'.
2: ci sono quelle, c'è quella lì che ogni ora va lì, Madonna, parla solo di
0: Mamma.
2: sfighe.
3: Ma non è vero. No, il mio aggiornamento, la mia informazione passa solo attraverso voi. quindi quasi esclusivamente attraverso voi, per cui per me siete fondamentali ed è fondamentale il progetto Radio Popolare. Ieri sera eravamo a cena da amici e mi sono trovata a parlare di voi e del motivo per il quale è importante abbonarsi e di un microfono aperto che avevo sentito in settimana dedicato agli under qualche cosa.
1: Under 35.
3: Sì, ma gender 35 e di come si faccia fatica magari per loro capire che senso abbia abbonarsi per avere qualcosa che si può avere anche senza pagare rispetto magari all'accesso ad altre piattaforme, come per loro sarebbe magari più facile, più logico, più semplice sostenere un progetto, insomma, per cui si discuteva ieri sera di questa cosa e io ho proprio detto che per me è importante sostenervi perché la mia vita senza di voi sarebbe più povera. Adesso non sono pagata.
2: E noi saremmo più poveri senza di te, cioè è reciproco.
0: Ma tornando indietro, c'è stata una campagna abbonamenti che t'ha fatta cedere, diciamo, t'ha fatta diventare un'abbonata, oppure magari l'avevi già deciso indipendentemente dal martellamento di queste settimane speciali che periodicamente tornano in onda?
3: L'avevo già deciso, perché lo sento anche proprio un po' come un dovere politico.
0: Da quant'è che sei abbonata?
3: Ma credo da una quindicina d'anni forse. Io non sono cresciuta con Radio Popolare, vi ho conosciuto più tardi. Pur essendo milanese, sì. Vi ho conosciuto più tardi, intorno ai miei, credo, 25-30 anni, una cosa del genere. E adesso ne ho 50 come Radio Popolare. Ecco sì, sono del 75 come Radio Popolare.
2: Wow!
0: E ti ricordi qual è stata la prima trasmissione che ti ha fatto venire voglia di tornarci? Insomma, cioè è stata l'informazione oppure c'era un programma che ha fatto appuntamento nella tua quotidianità?
3: Allora, sì, il programma mi viene subito in mente l'altro martedì.
0: Ok.
3: Perché comunque era difficile, anche se non si parla di tantissimi anni fa, ma sembra proprio passato un secolo, no? Per come si è trasformata un po' la società e la cultura, però era impensabile trovare una trasmissione radiofonica che desse voce e visibilità al mondo omosessuale, per cui grandissimo, insomma, poi Radio Popolare lo faceva da ben prima che mi mettessero ad ascoltarlo io.
2: Sì, tra l'altro l'altro martedì penso che sia una delle primissime trasmissioni e più longeve trasmissioni della RAI, oltre che essere la prima trasmissione della radiofonia italiana dedicata a questi argomenti e anche a quasi gli anni di Radio Popolare, nel senso che penso che risalga proprio ai primissimissimissimissimi anni l'altro martedì, poi con cambiamenti alla conduzione, insomma.
1: Utter ha dato il via a questa trasmissione e comunque sia voglio ricordare che purtroppo questa trasmissione in questo momento non c'è più, non perché la direttrice o la radio abbia deciso che non era più il caso, perché le persone che la facevano e che si sono alternate in tutti questi anni hanno alzato bandiera bianca perché non ce la facevano più, perché era un grosso impegno e diciamo hanno detto basta, non ce la facevano più e quindi la trasmissione si è interrotta, non per scelta della radio, sì, ma purtroppo perché per fare queste cose ci vogliono molte energie, bisogna dedicare del tempo, bisogna preparare, è un onere.
0: E ricordiamo anche il fatto che comunque stiamo parlando in buona parte di collaboratori volontari. Tu all'inizio, proprio all'inizio di questa conduzione, Amilcare, dato che appunto sei stato un volontario di Radio Pop per praticamente tutta la tua vita, insomma, stiamo parlando di persone che questa cosa la fanno nel proprio tempo libero, insomma, non è il lavoro di condurre ad esempio una trasmissione come l'altro martedì. Questo anche per dire che se là fuori ci sono delle persone, non soltanto rispetto a una trasmissione di cultura LGBTQ, ma ci sono delle persone che hanno voglia di proporre delle trasmissioni a Radio Popolare, si può fare.
2: sappiano però che no,
0: no, certo, stiamo parlando di lavoro volontario, stiamo parlando di lavoro volontario per le trasmissioni settimanali, diciamo.
2: Però secondo me no, finisco.
0: No, di tu.
2: No, volevo dire, a proposito dell'altro martedì, io non sapevo, non conoscevo bene la vicissitudine, però in effetti la spiegazione che mi ero data, il ragionamento che avevo fatto è: oggi questi temi, questi argomenti, questa sensibilità è talmente, insomma, cresciuta nella società e ovviamente anche nella programmazione generale di Radio Popolare, che forse non c'è più bisogno di avere una riserva per parlare di temi in generale LGBT, perché sono temi che attraversano molto la nostra onda tutta, cioè proprio davvero dai giornali radio alle trasmissioni, la musica eccetera. Però magari invece mi sbaglio e secondo te sarebbe necessario.
0: Tu cosa dici, Francesca?
3: Ma sono d'accordo sul fatto che forse non è strettamente necessario, però devo dire che purtroppo, per quello che stiamo vedendo in generale sull'andamento delle cose, trasmissioni di quel tipo permetterebbero di, cioè è importante, come per tanti altri ambiti, mantenere viva l'attenzione, perché cioè, Radio Popolare forse non ne ha strettamente bisogno, perché tutto quello che dite, tutti i messaggi che passano proprio nel vostro parlare quotidiano, sono permeati di messaggi di assoluta apertura, per cui è vero che è molto, c'è meno bisogno, però bisogna tenere viva l'attenzione, per cui non so rispondere, ecco, non so dire. Invece vi lancio proprio una domanda, perché io non sapevo di questa cosa del volontariato, che può essere magari una richiesta di approfondimento, così se è necessario che trasmissioni settimanali così, di questo tipo, vengano gestite come volontariato, e che invece, se non sia possibile, pensare invece a una remunerazione, perché magari mi immagino che non sia semplicissimo organizzare e tenere viva una trasmissione così, dovendo vivere di altro. Ecco, ma è proprio, non è una provocazione.
0: No, certo, ma si capisce.
1: È sicuramente un tema di riflessione. Una volta avevamo delle forme anche di contributo con i collaboratori, poi c'è stato un momento in cui la radio ha passato dei momenti molto difficili, in cui anche i dipendenti, quelli che lavoravano a tempo pieno, hanno dovuto ridursi lo stipendio proprio per riuscire a portare avanti il progetto. Adesso siamo in una situazione un po' più tranquilla, però sempre dipendente dagli abbonamenti dei nostri sostenitori. Ci piacerebbe molto poter pagare anche tutti i collaboratori che fanno le trasmissioni serali o le trasmissioni di approfondimento. Sicuramente è un nostro obiettivo. Dobbiamo trovare un equilibrio fra tutte le cose. Io che faccio l'amministratore devo dire che sento questa responsabilità e sento... Ed è il motivo per cui chiedo a tutti gli ascoltatori di mettersi una mano sulla coscienza e dire: ma io posso contribuire, perché c'è qualcuno che non lo può fare e non glielo chiediamo, ma c'è qualcuno che lo può fare e glielo chiediamo.
0: Comunque sì, diciamo che al momento la quasi totalità delle trasmissioni settimanali è fatta da collaboratori volontari. Questa è in questo momento la situazione, per la chiarezza, diciamo, del tipo di rapporto che abbiamo anche rispetto alla remunerazione del lavoro. Invece, quindi, le trasmissioni quotidiane sono fatte invece da persone contrattualizzate o dipendenti, insomma.
3: Certo, grazie per questa spiegazione.
0: Ma grazie a te. Allora, per fare l'abbonamento sospeso cosa deve fare, Francesca?
1: La cosa migliore è scrivere ad abbonamenti una mail, perché adesso in questo momento siamo la domenica pomeriggio in chiusura degli abbonamenti, non ci sono tutte le persone che lavorano normalmente in amministrazione, mentre invece scrivendo ad abbonamenti poi ci si può mettere in relazione con le persone che curano queste cose, quindi ne tengono traccia e la gestiscono in maniera giusta.
0: abbonamenti@radiopopolare.it per Francesca, ma anche per chi può non aver telefonato in questo momento, ma avere ugualmente lo stesso
2: questo
0: desiderio.
2: Questo stimolo, sì.
0: Francesca, grazie.
3: Mi scrivo. Grazie a voi.
0: Buono spaghetto al pomodoro.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao, saluta
2: buon
0: anche
2: pomeriggio.
0: Saluta anche la compagna col mal di pancia, che speriamo passi. e grazie per questa telefonata. Volevo fare una cosa, visto che prima c'è stata una pagina monografica sulla Santini, volevo mettere una canzone di un gruppo che ogni volta che ascolto, loro e anche soprattutto lei, la cantante, la front woman, penso che a me ricorda un po' la Diana. Quindi ti faccio sentire. Il gruppo si chiama Big Thief e lei si chiama Adrienne Lenker.
2: Va bene.

0: I Big Thief con un vecchio brano che si chiama Not, una dedica alla mia collega Diana Santini.
1: Ma mi fa molto piacere che tu così hai queste attenzioni, questa cura, no? Questa galanteria. Ci sono quegli screanzati dei cori?
0: È un tasto dolente.
1: Sì, no, allora io
0: non un altro.
1: No,
0: tu.
1: Proprio io. Compio gli anni il giorno dei cori. Allora ho detto, pensiamo qualcosina che valorizzi i miei pregi e le mie specificità, anche le mie fragilità.
0: Certo.
1: Una playlist che possa tenere dentro. E loro subito hanno detto, ah, brutta, ti guardi e ti vedi brutta.
0: Ma chi è che si è permesso di... Quelli! Ma non ci posso credere.
1: No, ma io ci sto comunque, perché comunque nelle sfaccettature, logicamente, magari non solo... Non proprio solo jazz, cioè anche delle cose, sei bellissima, non so, o anche altre cose, giocare con il nome, Diana, no? E magari proprio dedicare una delle piazze.
0: Beh, qui ti sei un attimo allargato.
1: Vabbè, è proprio il mio compleanno. Cioè,
0: capito, ma è una piazza adesso.
1: Esagerato.
0: Secondo me è lì che è un
1: no,
0: po'...
1: No, sì, l'ho un po' fatta fuori. Niente, comunque niente, proprio non neanche presa in considerazione, cioè mi hanno fatto solo la sceneggiata di brutta, ti guardi, ti vedi brutta, e poi ho sentito in onda neanche un richiamo, così, anche solo per dire no grazie, cioè domandare lecito, rispondere che invece no. Quindi niente,
0: amarezza,
1: poi la differenza, sì, quando si sta poi in onda invece con persone che riescono a sostenere...
0: Tra l'altro anche tra gli ascoltatori e le ascoltatrici, tipo Barbara, c'è grande appoggio, c'è attenzione, c'è voglia di dedicarti pensieri e desideri, un programma condotto da Diana Santini subito in caps lock. Peraltro, voglio dire, ce n'è uno.
1: Sì,
0: no?
1: Lo fa, ma forse non le piace, ci sta. Cioè...
0: Ma magari non lo sa, Barbara non lo sa.
1: No, perché io
0: quando
1: faccio con gli altri delle di A come... Faccio il mercoledì, faccio A come Asia. Però sì, insomma, dura 20 minuti. Cioè, non posso dare...
0: Il mercoledì alle?
1: È il mercoledì alle 10.35, ma non è che dico tutte queste sciocchezze. Tendenzialmente faccio delle interviste a delle persone serie.
0: Ma io non credo che Barbara ti voglia, no, come dire, clown.
1: Secondo me, un po' sì.
0: Un po' sì.
1: Secondo me, questo è un altro dei miei... Sì.
0: Non lo so, secondo me...
1: Cioè, forse ero più adatta a dire cazzo, no?
0: C'è stato un... Ricordiamo,
1: sì,
0: un periodo in
1: però
0: cui la Diana
1: ero in quota
0: programmi.
1: Serietà, cioè ero in dei programmi di cazzeggio, ma un po' in quota serietà,
0: sì,
1: forse
0: sì.
1: Più per prendermi in giro che nella verità.
0: Cos'è che facevi? Non sto cercando
1: allora,
0: di ricordarmi.
1: Un paio d'anni una trasmissione con Facco, di cui sono sopravvissuta, e questo è già sì.
0: Che si chiamava?
1: Adelante,
0: mannaggia, sì, è vero, Adelante.
1: E poi prima, no, quello lì ho fatto di programma, poi ho fatto dei programmi al pomeriggio, un altro programma che si chiamava Git Pop, che era diciamo
0: giusto.
1: Una specie di pop, sì, insomma, quella fascia lì dove adesso c'è l'orizzonte, la prima parte.
0: Sì.
1: Poi ho fatto, all'inizio facevo una rassegna stampa internazionale con Alessandro Principe. Siamo
0: okay.
1: Diventati amici in quell'occasione.
0: Ok, vai, qui eri già ritornata nella parrocchia della redazione news. Raga, lavoro alle 10. Barbara, ci sono i podcast.
1: Lavoro poi.
2: Comunque

0: Una delle cose che è venuta fuori dai colloqui con gli ascoltatori che sono venuti in questa settimana in radio, sì, era che è difficilissimo per le persone sapere tutte le cose che la radio fa.
1: È vero.
0: Nel senso che diciamo, o uno le incontra dal vivo, una trasmissione, eccetera, se no dice: ma ci sarà una trasmissione su questo argomento? E normalmente c'è, ma è difficile da trovare, quindi...
2: E come si può fare?
0: C'è stata una grossa discussione, soprattutto dagli under 35 cosiddetti, che chiedevano che ci fossero degli schemi concettuali dei contenuti del sito, inteso come argomenti trattati, approfondimenti, eccetera. Però non so, uno dice musica hip hop, eppure sì, c'è, ma come fa a trovare questa cosa? Non c'è una possibilità di spiegare bene tutte le cose che fa la radio, che sono tantissime.
2: Sai che a me l'anno scorso in vacanza, tipicamente, no, si incontra l'ascoltatore in vacanza, succede a tutti.
1: Sì.
2: E questi ascoltatori mi hanno parlato di una trasmissione e io non la conoscevo. Cioè, adesso è brutto da dire, ma comunque ci sono un sacco di cose in onda. A volte alcune trasmissioni della sera o della seconda serata. Oh, cioè, non sapevo che c'era, allora, me l'ha detto l'ascoltatore.
0: Io mi sono occupato del palinsesto, scrivere il palinsesto, e avevo l'elenco l'elenco dei programmi. Siamo arrivati a 300, quelli correnti. Perché poi ci sono quelli d'archivio, quelli del passato, tipo Adelante, eccetera, che non fanno parte. Quindi 300, io avrei fatto una scommessa che per almeno la metà non erano conosciuti da chi lavora in radio.
1: Ah, certo.
0: Perché chi lavora in radio conosce il suo, ma non sa assolutamente neanche... ci sono dei nomi di programmi che la gente ignora assolutamente che esistano.
1: Ed è per questo che io spingo spesso, insomma, la sezione podcast di Radio Popolare, perché del sito di Radio Popolare, perché volendo ci si può perdere delle giornate intere a scartabellare, anche ad esempio andando a cercare le trasmissioni che non sono più in onda ma di cui si possono ascoltare ancora dei reperti.
0: Ne sono moltissimi disponibili. La difficoltà e l'impegno che metteremo anche in progetti futuri è proprio cercare di trovare un qualcosa che faccia capire meglio tutta la ricchezza che esiste nel sito.
2: Ma anche spot?
1: Facciamo degli spot?
2: No, degli spot, cioè, per dire, cose musicali. Uno fa uno spottino, lo fa fare quelli simpatici, fa uno spottino, trasmissioni di musica, diciamo, monogenere. Lunedì, martedì, giovedì, 20 secondi, 40 secondi.
0: I tecnologi informatici hanno subito proposto un LLM, un large language model, ossia tutte le persone giovani, se devono fare qualcosa aprono ChatGPT e gli chiedono: tu dovresti poter aprire...
2: Non saranno mica tutti così giovani? Sì.
0: Chiedi agli insegnanti come fanno i compiti le persone del liceo, e ci sono degli insegnanti che una volta riuscivano a distinguere il compito copiato da internet, c'erano anche degli strumenti, adesso riescono a capirlo soltanto perché viene magari usato un linguaggio che tu capisci benissimo, che quella persona lì magari non le conosce neanche tutte quelle parole,
2: sì,
0: ma solo per quello motivo, ma se no sono strumenti usatissimi.
2: E quindi cosa bisogna fare? Bisogna plasmare l'intelligenza artificiale?
0: Fare una versione che sappia tutto quello che c'è nel sito e quindi ti possa consentire di fare delle interrogazioni chiedendo con un linguaggio naturale i tuoi interessi, che sono musicali, che sono politici, che sono culturali, che sono sociali, e guidarti attraverso la proposta di contenuti.
2: Ma sul nostro sito intendi?
0: Sì, solo sul nostro sito.
2: Ma non eravamo contro l'intelligenza artificiale?
0: Chi ha detto?
2: Io ero contro.
1: Tu eri contro.
2: Io questo ero contro, ragazzi.
1: Questo lo sapevamo, ma è un tema quantomeno accettato.
0: Ma qui si parla non di un qualcosa che va a prendere contenuti, qui si parla di un sistema che ti consenta di navigare solo sui dati del sito di Radio Popolare e di riuscire a tirare fuori le cose che cerchi, perché se tu oggi...
2: Quindi tu scrivi, io sono una persona sensibile, e allora ti dici, prova ad ascoltare il programma di Elisa Gracci, non so,
0: se
2: per
0: tu
2: bene.
0: Aggiungi magari qualche altro dettaglio sulle tue interessi, sul fatto che sei interesse più sul fatto culturale, sul fatto politico, su quello musicale, eccetera, ti... pone, ti porge i contenuti del sito, che sono tantissimi.
2: Siamo d'accordo, Nicola?
1: Io abbastanza.
2: Sì, sì.
1: Io abbastanza, nel senso che sull'intelligenza artificiale ho un sacco di perplessità nel momento in cui ci dedichiamo a considerare l'intelligenza artificiale generativa, in particolare utilizzata per abbassare i costi di produzione di alcuni tipi di professioni, di professionalità creative, insomma. Ma l'intelligenza artificiale in realtà è già utilizzata in un sacco di, di contesti, e può essere uno strumento, ad esempio, per una realtà con risorse scarse come Radio Popolare, ad esempio, molto utile proprio per gestire cose di questo tipo, cioè per far funzionare meglio dei servizi che ugualmente sono basati su
0: una ricerca d'archivio fatta con l'intelligenza, ma non sui contenuti del mondo che poi ti fornisce i contenuti che vuole o i contenuti che vogliono,
2: no, i contenuti che vogliamo, no, noi vi fornisce
0: che operi, che dia soltanto risultati che sono disponibili, no, che sono disponibili all'interno del sito di Radio Popolare.
2: Va bene, secondo me comunque uno spottino ci mettiamo meno, via via lo facciamo girare.
0: Uno spottino di mezz'oretta soltanto per la parte musicale.
2: Ma no, a giro con le cose più accattivanti o per le cose più nascoste o le cose più meno ascoltate, per esempio, che abbiamo bisogno di
0: durante sostenere. L'incontro c'era un giovane che diceva a me interessa questo artista dell'hip hop, eccetera, e c'era Villacci che diceva sì, nella trasmissione hip hop del 4 gennaio c'è l'intervista a questo cantante con tutti i dettagli, e quello con la bocca aperta guardava, e solo perché Villacci poteva rispondere,
1: perché lui aveva
2: intelligenza naturale,
0: no. Perché la sua trasmissione,
1: poi certo, aveva la memoria storica. Non ci fosse stato lì Matteo,
0: nessuno sapeva rispondere.
1: Mentre invece avere una macchinetta qui insegni tutto quello che è andato in onda.
2: E vabbè, dove andremo a finire di questo passo?
1: Ma guardi, signora mia, è una roba pazzesca. Cioè, da fuori non si capisce più come vestirsi.
2: No, e poi non si può neanche più dire niente, vogliamo dirlo?
1: No, non lo possiamo dire, cioè, vorremmo, ma non possiamo.
0: Allora diciamo abbonatevi.
1: Abbonatevi a Radio Popolare, avete gli ultimi minuti per farlo in nostra compagnia.
2: Dai, fateci anche magari una chiamatina, no? Per chiudere.
1: Per salutare.
2: Sì.
1: Cioè noi tra poco così ce ne andiamo, la Diana è stanca, andrà a casa, non riuscirà a fare il pisolino perché...
2: è passata la fase del pisolino.
1: Ormai sì. L'abbiamo saltata, quindi 02 33 001 001 per quel calore che a volte sappiamo darci scambievolmente tra voi e noi.
2: Sì.
1: Sì, no, non sto assolutamente chiedendo niente.
2: No, no, non stavo insinuando nulla.
1: Ma già che parliamo di cose così, di condivisione e di comunità, non so se sia un ascoltatore o un'ascoltatrice, qualche minuto fa ha scritto un messaggio, secondo me molto bello, al 331-6214-013, per raccontarci i momenti in cui si è sentita parte della radio. Notturnover e le trasmissioni in agosto in particolare, spesso con Cecilia Di Lieto, quando ventenne o poco più passavo gran parte dell'estate a lavorare in una Milano deserta. Quelle sono le trasmissioni che mi hanno fatta sentire parte della radio, e poi fare prima tessera, mattone e poi abbonamento. Quindi diciamo un pedigree completo, perfetto, e un messaggio molto... gradevole, grazie di averci scritto al 331-6214-013, mentre ci vorrebbe così un bacetto del buon pomeriggio al 331-6214-013. Tu chiedi e loro rispondono.
2: Ti sarà dato.
1: Pronto?
3: Pronto?
2: Ciao!
3: Ciao!
2: Come stai?
3: Insomma, stavo pulendo il bagno, per cui non benissimo.
1: Cioè, c'è di meglio?
3: Purtroppo mi tocca, il mio bagno me lo tocca.
1: Te lo devi pulire ogni tanto, sì.
3: Una volta alla settimana, vabbè, no, niente, io avevo una domanda specifica, perché ieri notte, visto che sono nottambula, ho comprato un libro che si intitola Maschilismo orecchiabile, e ho scoperto che Mordiglia ha fatto un'intervista con l'autore. Anni podcast, non riesco assolutamente a recuperarla.
1: Non riesce a recuperarla?
3: Non riesco a recuperare questa intervista, perché è un tema a me carissimo. Se non l'avesse scritto lui, adesso non mi ricordo, c'ho l'Alzheimer, i nomi non me li ricordo.
1: Riccardo Burgazzi.
3: Esatto, se non l'avesse scritto lui, l'avrei voluto scrivere io, perché è un tema che a me è molto caro ed è da anni che predico nel deserto da solo, perché nessuno mi sta a sentire su come siano state terribili per la formazione di tantissime persone i testi delle canzoni che anch'io da giovane magari ascoltavo, stile quelle di Battisti, e già avevo delle reazioni negative, ma poi crescendo, analizzando meglio, ho scoperto tutto l'orrore del maschilismo e del patriarcato in questi testi. Quindi volevo sapere, è possibile recuperare? Io sono abbonata.
1: Sì, no, ma allora guarda,
2: io non lo trovo. Tu lo trovi?
1: Stavo facendo una ricerca con il nome di Burgazzi sul nostro sito, perché quello, diciamo, è tendenzialmente.
3: Anch'io, ma allora forse
1: non è stata. No,
3: la casa
1: non
3: editrice,
1: è stata taggato il podcast. Male. Allora, se mi scrivi una mail, vecchia@radiopopolare.it, mi prendo la missione di recuperare il programma e di mandarti il link.
0: L'intelligenza umana è sempre superiore.
3: Sempre che ci sia.
1: Ma io credo di sì, lo chiedo alla Elena. No, perché tra l'altro, Riccardo, la cosa che può essere curiosa, se ti interessa, Riccardo è stato ospite fisso di Bomenica Inn e anche di Tutto un Bo', era uno dei collaboratori, diciamo, gli ospiti fissi di Giampiero Kesten. Quindi in realtà, se tu cerchi Burgazzi, escono un sacco di podcast da ascoltare, ma sono puntate di cui lui è stato ospite.
3: In podcast e di cercare Burgazzi. Perché io cercavo Mordiglia, ma mi veniva di tutto di più, ovviamente.
1: Eh no, certo. Burgazzi, però, non c'è la puntata di Sui Generis in cui credo sia stato.
3: No, quello che ho notato è che nel campo di ricerca non si riesce a mettere più di una. Cioè, se si mettesse tutti e due i cognomi non viene fuori niente.
1: No, non c'è il.
0: Allora, purtroppo lo sappiamo che la ricerca nel sito non è quella che i nostri ascoltatori vorrebbero avere. Ci scusiamo di questo fatto e ci lavoreremo sicuramente.
3: Sì, vabbè, ma è un peccato decisamente veniamo.
1: Cioè, però se tu mi mandi una mail col tuo recapito, insomma, io poi te lo recupero. vecchia@radiopopolare.it, esatto.
3: Perfetto, grazie mille.
1: Ma no, grazie a te. Ciao.
3: Ciao.
1: Allora, non è stato proprio un bacetto del buon pomeriggio, però abbiamo chiamato una telefonata, la telefonata è arrivata, per cui direi che possiamo dirci soddisfatti, Diana.
2: Sì, scusate, mi ero distratta perché dobbiamo decidere se Luigi, se lasciarlo a Modena o riportarlo indietro a casa.
1: Allora, è un peccato saperlo adesso, perché io avrei voluto fare il referendum con i nostri ascoltatori, e per cui
2: dobbiamo cercare di convincerlo a tornare indietro, perché lui, quando lo invii, poi dopo lui sta.
1: È un problema farlo tornare.
2: Esatto, è un problema farlo tornare.
1: Luigi, torna a casa. Beh, che Modena è bella, però.
2: Mi ha mandato anche la foto dei tortellini, la pasta fresca, mangiate tutto. A lui piace.
1: È così. Tra poco arrivano le notizie del giornale radio preparato là fuori dai nostri conduttori, guardati con fiero cipiglio da Diana Santini.
2: Non li vedo, tra l'altro, ancora in posizione nello studio 1,
1: ragazzi,
2: nonostante manchi un solo minuto e 34.
1: Forza, andare in studio. Poi mi sa
0: che non abbiamo chiesto a chi ci ha telefonato se era abbonata.
1: No, l'ha detto.
0: L'ha detto? Sì, ero distratto io. Sì, l'ha detto. Allora, grazie.
1: E quindi noi ci fermiamo per un minuto e 34 secondi, poi arrivano le notizie, poi arrivano altre persone a raccontarvi quanto sia importante abbonarsi a Radio Popolare, radiopopolare.it. Ciao Amilcare Vaggi.
0: Ciao Nicolò.
2: Ciao Nicolò, chi lo devo dire io?
1: Il giro deve essere così, deve essere così. Tu devi dire Diana Santini.
2: Ciao Milker, ciao Diana Santini, ciao Nicolò, ciao ascoltatori. Abbonatevi.
1: Ciao, ciao, ciao.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Popolare Network.
4: Le 15.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network.
5: Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena Luca Masini e al PM di turno. Il 31enne, originario della provincia di Bergamo e residente a Ravarino, è difeso d'ufficio dall'avvocato Francesco Cottafava. Contattato, il legale ha riferito di non aver ancora potuto visionare alcun atto. El Kudri è stato sottoposto a fermo per strage e lesioni aggravate. A inizio settimana il provvedimento sarà sottoposto a convalida. In queste ore a Modena si terrà un incontro in prefettura a cui parteciperanno il ministro dell'interno Matteo Piantedosi con il capo della polizia insieme al sindaco Massimo Mazzetti e al presidente della regione Michele De Pascale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno incontrato all'ospedale di Bologna l'equipe dei medici che assistono i feriti. Nel ringraziare i medici e il personale ospedaliero, il capo dello Stato si è anche congratulato per l'immediatezza dei soccorsi e il coordinamento tra ospedali.
4: Si è svolto questa mattina a Verona, davanti alla stazione di Porta Nuova, un presidio per ricordare Moussa Diarra, il maliano di 26 anni ucciso con un colpo di pistola la mattina del 20 ottobre 2024 da un agente della polizia ferroviaria. Al sit-in organizzato dalla comunità maliana in Italia e dal Comitato Verità e Giustizia per Moussa Diarra si è tenuto proprio sul luogo dove il giovane perse la vita, un'iniziativa che ha voluto accompagnare il ritorno della salma di Moussa Diarra nella patria d'origine, la cui partenza per il Mali sarà preceduta anche da un momento di saluto e di preghiera nella moschea di Verona. Le indagini sulla morte di Moussa Diarra proseguono dopo la decisione del GIP di Verona Livia Magri, che ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata lo scorso novembre dalla procura scaligera, accogliendo l'opposizione dei legali della famiglia. La giudice ha disposto infatti molti nuovi approfondimenti investigativi da eseguire entro 6 mesi e ha ordinato che si indaghi anche per depistaggio.
5: Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che oggi parlerà con Donald Trump della situazione in Iran. Siamo preparati a qualsiasi scenario, ha detto. Netanyahu ha anche convocato per questa sera i suoi principali collaboratori e ministri per una discussione sulla sicurezza nel suo ufficio a Gerusalemme. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti e Israele sono impegnati in intensi preparativi per riprendere gli attacchi contro l'Iran in attesa di una decisione del presidente statunitense Trump.
4: Le scorte di greggio mondiali si stanno avvicinando al livello minimo degli ultimi 10 anni, con il rischio di un nuovo balzo dei prezzi. L'allarme arriva da UBS nel suo ultimo rapporto, secondo cui, malgrado la minore domanda e le misure dei governi come il rilascio delle riserve strategiche, a fine maggio le scorte toccheranno il livello più basso. Il CEO di Exxon, Darren Woods, alla CBS ha detto che quando si arriverà al livello minimo, nel caso di un prolungarsi del blocco dello stretto di Hormuz, si rischierà un rialzo delle quotazioni e conseguenze negative sull'economia.
5: Il governo israeliano ha approvato oggi il piano per la creazione di un complesso che comprenderà il museo dell'IDF, l'esercito israeliano, sull'area dove sorgeva il quartier generale dell'UNRWA a Gerusalemme, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. Non c'è nulla di più simbolico e giusto di costruire queste istituzioni proprio dove si trovava il complesso dell'UNRWA, ha commentato il ministro della difesa Israel Katz. Gli uffici dell'UNRWA erano stati demoliti per ordine del governo israeliano a gennaio di quest'anno.
4: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria di interesse internazionale nella Repubblica Democratica del Congo. La decisione è stata presa dopo la diffusione di un raro ceppo di Ebola, circa 200 contagi, almeno 90 persone sono morte, casi anche in Uganda. Al momento, ha precisato l'OMS, non ci sono le condizioni per parlare di pandemia. Sono le 15:35 minuti, le notizie tornano alle 17:30. Grazie per l'ascolto e una buona giornata.
3: Popolare Network.
6: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
7: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazziari, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
8: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.

0: Ah, eccoci, eccoci, 15:36 minuti, campagna abbonamenti di Radio Popolare, campagna d'abbonaggio di primavera 2026. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero. Adesso ci siamo noi, io insieme a Marco Schiaffino. Ciao Marco.
1: Ciao Mattia, e insieme a noi c'è anche Martina che si è fiondata dallo studio 1.
2: Direttamente. Dove sto parlando?
0: Stai parlando sul microfono.
2: Mi sentivo
0: invisibile.
2: Infatti. Ciao a tutti.
0: Martina Stefanoni che si è sdoppiata dal giornale radio per questa ora di abbonaggio insieme a noi fino alle 17:30. Noi tre, Martina a mezzo servizio, poi la liberiamo ovviamente per seguire il giornale radio e per fare soprattutto tanti abbonamenti in questa ora insieme allo 02:30.
2: Esatto, in quest'ora il massimo dobbiamo farne di abbonamenti.
0: Sì, dobbiamo un po' sgasare, giusto?
1: Sì, allora siamo in chiusura della campagna abbonamenti. Con mia grande sorpresa, Massimo Bacchetta non si è trasformato nel Demogorgon
2: per ora
1: di Stranger Things. Per ora, di solito a quest'ora della domenica lo vedi girare assegnando compiti, obiettivi surreali, dovete fare 100 abbonamenti.
0: Potrebbe comparire minuti. Da un momento all'altro dal sottosopra.
2: Lui si materializza, esatto, si materializza in studio direttamente.
1: Tiro un dado da 20 e vediamo cosa succede.
0: L'upside down. 02 33 001 001 è il numero per telefonarci in diretta, 331 6214 013 per mandarci SMS, messaggi WhatsApp, Telegram, e diretta @popolarenetwork.it per le mail. Innanzitutto per sapere se vi siete abbonati, questa è la cosa che più ci farebbe comodo, ma non soltanto, anche per parlare di che cosa, Marco Schiaffino?
1: Allora, il tema di questo abbonaggio è indipendentemente, secondo me, sull'indipendenza dell'informazione. Allora, io qua ho di fronte un Mattia Guastafiero, che è giornale radio, L'Orizzonte, chi più ne ha più ne metta.
2: È il principe multiforme.
1: Esatto.
0: No, c'è un solo principe della notizia.
1: Esatto.
0: Mi raccomando.
2: Vero.
1: Poi ho una Martina Stefanoni, responsabile di esteri. Secondo me l'indipendenza dell'informazione in questa radio è una delle caratteristiche fondamentali, e io credo che io vorrei battere su questo per tirar su degli abbonamenti, cioè sentire persone che ci chiamano e ci dicono: guarda, mi abbono adesso perché l'informazione che fate voi vale l'abbonamento.
0: Non la trovo da un'altra parte. Indipendentemente si chiama non a caso questa campagna abbonamenti, ed è qualcosa, l'indipendenza, Massimo Bacchetta ci tiene molto a sottolinearla, e questa campagna la dedichiamo soprattutto a questo, al fatto che oggi forse mai come in questa fase storica ci rendiamo conto quanto sia un bene prezioso e non scontato. Forse chi ascolta Radio Popolare lo dà un pochino per scontato, ma in realtà dietro c'è tante cose.
2: Anche perché un'altra realtà così in Italia non credo esista, anzi sono quasi sicura che non esista con questo livello di indipendenza.
0: No, non mi vengono in mente pochi casi, ma se poi andiamo a vedere il panorama mediatico in generale, mi sembra che possiamo dire di essere quasi un unicum sicuramente.
1: Ma se andiamo a guardare fra i vari media, ora televisione credo che non ci sia nemmeno da discuterne, abbiamo presente qual è lo sconsolante panorama del livello di dipendenza della televisione oggi. Il web, diciamo che è un po' più mascherata, però magari quello abbiamo occasione di approfondirlo, perché ogni tanto le dinamiche che ci sono veramente nell'informazione su internet all'opinione pubblica sfuggono, e si pensa sempre che sia qualcosa di più libero di quello che in realtà è, indipendentemente da proprietà, influenze politiche, eccetera, eccetera.
0: Certo, perché poi in realtà forse Martina, Marco Schiaffino qui ci può dare un osservatorio molto prezioso. Noi da dentro facciamo fatica a vederlo, ma quello che davvero ha a che fare con il mare magnum che c'è là fuori è il nostro Marco, e insomma ne ha viste di cose.
2: L'uomo della strada.
0: L'uomo della strada.
1: Sì, vabbè, io come freelance selvaggio collaboro con tantissime testate, mi è capitato di collaborare con tante testate, poi per fortuna ormai ho una certa età, e quindi posso anche scegliere con chi lavorare molto più facilmente, però in passato ne ho viste di tutti i colori, e ogni tanto quell'indipendenza che noi diamo per scontato in questa radio, indipendenza da meccanismi anche sottili. Faccio un esempio: come si titola una notizia? Nel momento in cui lo fai su un sito internet, entra quello che è il fantasma che si aggira per il web, cioè la SEO.
0: Uno spettro si aggira.
1: Esatto, e non è quello che piace a noi, peraltro. No. Search Engine Optimization, che ti fa dire spesso e volentieri come notiziare qualcosa, ma anche quali notizie scegliere. E lì l'indipendenza va a pallino completamente, ho usato un bellissimo eufemismo, perché hai il tema del dobbiamo ottimizzare i click.
0: Il famoso clickbaiting, no? Quella roba là.
1: Allora, senza arrivare al clickbaiting, è proprio il male,
0: il male assoluto.
1: C'è anche una forma però più larvata, più sfumata.
2: Larvata mi piace.
1: Di questo fenomeno che poi ti scava dentro, nel senso che sei lì a pensare, ma come faccio in modo che... Però bilanciare l'essere oggettivi nel riportare una notizia, riportarla correttamente e attirare i click non è facile. Di solito quello che perde sistematicamente è il buon giornalismo e vince di solito invece la tendenza a attirare i click.
2: No, perché poi diciamo che noi oltre a essere indipendenti e va bene, cioè facciamo anche delle figate comunque.
1: Oh.
2: E quindi cioè non è solo bravi perché siete indipendenti, bravi perché comunque se uno poi si immerge nella quantità di cose che noi produciamo quotidianamente, la quantità di cose che mettiamo in onda, la diversità eccetera, cioè ce n'è per chiunque, credo che chiunque possa trovare quella cosa che non trova da nessun'altra parte, che qua trova e che va nei suoi interessi, anche quelli di più di nicchia che uno possa immaginare. Alla fine li trova.
0: Allora, ascoltatori e ascoltatrici, se siete stufi, stanchi, morti dei fenomeni da clickbait, del SEO, del search optimization, com'è che è? Scusa, search?
1: Search engine optimization.
0: Search engine optimization. State tranquilli, a Radio Popolare queste cose non ci saranno mai, più o meno. Insomma, anche noi siamo molto attenti al digital, sicuramente, ma con logiche diverse da quelle che trovate lì fuori.
2: Non ci saranno mai se si abbonano, perché sennò tra un po'... Bisognerà andare a bussare la porta a Jeff Bezos.
0: Aia, attenzione, se non volete che Radio Popolare debba bussare la porta a Jeff Bezos e che ci infidi dentro tutti i titoli clickbait, ovviamente dovete abbonarvi allo 0233 001 001, il numero per chiamarci, e noi vi spieghiamo come fare. Però questo è un tema gigantesco, perché in effetti tutti i media là fuori sono ormai, possiamo dire, ostaggio di questo sistema in cui sei quasi costretto a mettere da parte la notizia e la sua essenza per cercare di andare incontro a quello che è un mercato che viene fatto da chi? Dalle grandi piattaforme del web che fanno circolare quelle notizie sulle loro piattaforme stesse.
1: Sì, ma c'è anche un meccanismo, secondo me, terribilmente perverso. Nel momento in cui qualcuno ti dice, guarda, devi scrivere dei contenuti che riguardano argomenti che sono molto cercati sui motori di ricerca.
0: Facciamo un esempio.
1: Garlasco. Ecco. Cosa succede? Che fai solo quello, non copri altro. E a quel punto stai facendo diventare terribilmente parziale l'informazione. E queste sono le regole di mercato che stanno devastando completamente il giornalismo, che dovrebbe essere qualcos'altro. Cioè esci con la notizia che magari gli altri non hanno riportato, esci con la notizia che è interessante ma non fa 200 milioni di click perché non c'è il Garlasco Addicted che vuole vedere cosa ha fatto Sempio stamattina. Ecco, questo è il lavoro che fa Radio Popolare.
2: E poi il Garlasco Addicted lo creiamo noi nel senso noi media, noi giornalisti, eccetera. Cioè è tutto un cane che si morde la coda perché si continua a produrre. Quindi in realtà Radio Popolare è anche un antidoto a tutto quel sistema vizioso che si crea tra informazione e fruitori dell'informazione. Noi siamo una boccata d'aria fresca.
0: Radio Popolare, l'antidoto contro la monotonia dell'informazione, che poi è un problema gigantesco questo che state descrivendo, perché i stessi media che ci sono là fuori sono costretti ad assumere sempre più persone che sono meno giornalisti e più invece occhi attenti su come ottimizzare questi processi. Si va a creare un bello squilibrio che qui da noi per fortuna non c'è.
1: No, devo dire, qui è un oasi, nel senso che io a Radio Popolare sono un collaboratore esterno, quindi faccio ogni tanto la mia trasmissione, poi vedo come funziona là fuori. Poi dicevo, io adesso mi sono scelto le testate con cui collaborare anche sulla base di queste logiche, però ripeto, quando mi capita di confrontarmi con dei colleghi, mi rendo conto che io mi sono ritagliato una bellissima nicchia, come Radio Popolare, Guerra di Rete, Wired, tutte testate con un certo orientamento dal punto di vista deontologico, di linea editoriale, ma molti si trovano a dover fronteggiare delle situazioni devastanti. Il problema poi è che la sensazione molto spesso è che il pubblico non percepisca questa differenza, perché c'è il cosiddetto effetto foresta, e siccome tanti fanno così, allora sembra normale. No, non è normale, non dovrebbe essere normale.
0: Non dovrebbe esserlo. Poi chissà se gli ascoltatori e le ascoltatrici che sono lì a casa o in macchina e ci stanno ascoltando si sono imbattuti in questo processo, ne sono consapevoli, soprattutto che funziona così, se ne accorgono e se mettono in campo anche dei meccanismi di autodifesa per cercare di evitare e riuscire a navigare in questo mare magnum di disinformazione, possiamo quasi chiamarla anche così. Tu, Marco, a Radio Popolare mai avuto una pressione a non parlare di un certo tema?
1: Ma allora, neanche per sbaglio, io conservo ancora un WhatsApp dell'ex direttore Alessandro Giglioli, che a un certo punto, quando gli avevo chiesto consiglio su una cosa, mi ha risposto testualmente, spero che Alessandro non abbia male, fai il cazzo che vuoi come al solito. E quella è la dimostrazione.
0: Questa è la linea editoriale.
1: Questa è la linea editoriale, perché poi anche lì ogni tanto, quando facciamo gli abbonaggi e sento parlare, a me è capitato di sentire un ascoltatore che diceva e vai, ma decide tutto la direttrice. Ragazzi, cioè, essere il direttore di Radio Popolare, primo, non è la cosa più facile del mondo.
0: È un grande lavoro di sintesi,
1: ma secondo, io veramente, io ogni tanto, quando, non so, devo andare in trasmissione, mi capita di fermarmi e mettermi lì come una mosca a guardare le vostre riunioni in redazione. E io devo dire che un livello di confronto così aperto, in cui ognuno ha la sua opinione, la porta avanti e non c'è mai la censura dicendo no, non si fa così, andiamo in un'altra direzione, io non l'ho mai vista. Quindi anche lì c'è un livello di libertà anche individuale dei singoli professionisti dentro questa radio che secondo me si percepisce.
2: Sarà questo il motivo per cui le nostre riunioni di redazione durano 18 ore e mezzo?
0: 18 ore è, diciamo, la media a volte anche.
1: O è per la metro cubo, vedremo.
0: A Giusto dice, sì, lo dico anche a voi tre, alla radio oggi manca una trasmissione che possa aiutare gli ascoltatori a districarsi tra le notizie del web. A Esteri, visto che c'è qua Martina Stefanoni, ha fatto un bel servizio, dice Gius, la nuova bravissima collaboratrice da Londra, ad esempio, ma credo che dare continuità a queste tematiche con Schiaffino, magari in una rubrica fissa all'Orizzonte o in Esteri, sia oggi è necessario. C'è richiesta, insomma, da parte di chi sta là fuori, di avere almeno un memorandum da seguire per come riuscire a districarsi.
2: Beh, lo capisco, fare ordine a volte, anche, cioè, io stessa a volte mi trovo un po' così sommersa dalla quantità di informazioni e capisco la necessità di avere uno spazio in cui dire ok, capiamo un attimo cosa è successo.
0: C'è tanta sbobba là fuori.
2: Sì.
0: Sbobba artificiale.
2: Ho avuto un attimo di esitazione.
0: Ne parliamo dopo. Sbobba artificiale è un termine che ormai è diventato da dizionario per identificare tutti i prodotti fatti con l'intelligenza artificiale. Comunque, sul fare ordine, ad esempio, io ve lo dico, ve lo confido, forse l'ho già detto a qualcuno, ho deciso di mettermi un blocco ai social network. Oh. Non voglio più passare parte del mio tempo prezioso, della mia giornata, a scrollare, perché mi sono reso conto che quella forma di dipendenza è reale. Ti ritrovi a scrollare in mezzo a varie notizie, il tuo algoritmo, e basta, ho detto basta, mettiamo un limite di tempo e poi non posso più accedere ai social network. E
2: cioè, ma cosa succede quando...
0: Viene espulso dall'app.
2: Ah, ma proprio una roba, sì, forzata.
0: E non puoi più tornare dentro fino a quando non ricomincia il timer.
2: Io a un certo punto mi ero messa quello che ti dice sei stato già tipo 2 ore oggi sui social, e dice sempre vabbè.
0: No, deve essere forzato, deve proprio espellerti, altrimenti non funziona. Abbiamo un ascoltatore in linea, pronto, ciao.
2: Ciao.
3: Pronto, ciao, sono Roberto.
0: Ciao Roberto.
2: Ciao.
3: Ciao Nicolò.
0: Nicolò è già andato via,
3: No, Nicolò, scusa.
1: Mattia.
0: Vabbè, Roberto, va bene. Il tuo antidoto ai social network qual è?
3: L'antidoto, io uso un farmaco.
0: Cioè, beh sì, può aiutare anche quello sicuramente.
1: Immagino.
3: Volevo fare i complimenti a Radio Popolare per questi, per questa settimana di spazio di microfono aperto. Auspico che anche quest'estate con la programmazione magari facciate, magari vi inventate una trasmissione di dediche e richieste, sarebbe bellissimo.
0: Va bene, ce lo appuntiamo e facciamo lo diciamo a chi di dovere, va bene Roberto?
3: Fa il culo la CIA.
0: Grazie, ciao. Roberto. Roberto penso abbia chiamato in ogni, sì, ogni fascia di abbonati.
2: Più volte.
1: Ma è il suo sogno, quella delle dediche,
2: sì,
1: e delle richieste.
2: È il suo pallino proprio.
1: È il pallino, sì.
0: Secondo me potremmo fare una richiesta per affidargli una trasmissione a questo punto.
2: Sì, ma non è neanche abbonato, quindi se non si abbona. Allora.
1: Noi abbiamo imposto questa regola. Fino a quando Roberto non si abbonerà,
0: niente, strada sbarrata.
1: Sì, strada sbarrata, ma proprio in maniera. E a proposito di abbonamenti, noi siamo qua a chiedervi l'abbonamento, quindi la cosa che desideriamo ardentemente è una telefonata allo 02 33 001 001, oppure un messaggio, un SMS, un WhatsApp, un Telegram al 331 6214013, che ci dica sì, mi sto abbonando in questo momento. Dai che stiamo tirando la volata finale. Poi per la volatissima finale ci sarà Facchini stasera, come la tradizione.
0: Ah sì, certo.
2: Sarà. Però non lasciate tutto a Facchini, no, che poi si monta la testa.
1: Sì, no, poi fa quella roba che cammina a 20 centimetri da terra, insopportabile.
0: Comunque, secondo me questo è un bel tema. Come voi ascoltatori e ascoltatrici vi relazionate al mondo dei social network e dell'intelligenza artificiale, di tutto quello che c'è fuori, del mondo del web, con l'informazione, soprattutto è perché ha ancora senso ascoltare la radio in questo mondo. Noi abbiamo provato già a darvi due o tre pillole, due o tre indicazioni sul perché valga la pena ancora ascoltare ad esempio Radio Popolare di fronte a quel caos che c'è là fuori. Voi siete convinti che sia così, debba esserci qualcosa come la radio per darvi anche insomma un po' più di respiro rispetto al mondo caotico che c'è lì? 02 33 001 001 331 6214 013 per i messaggi.
1: Allora, nel frattempo ci scrive Engel, credo, no, immagino che sia un nickname, che dice: vorrei tanto sostenere la radio con l'abbonamento annuale, ma lavorando in Russia, il sistema SWIFT, è quello interbancario, mi ha rimbalzato. Cari amici della cooperativa, che dite? Accettate versamenti in Bitcoin? Non ancora. O dobbiamo fare il contrabbando di rubli? Fatemi sapere come pagare, perché qua senza di voi non si resiste. Allora, secondo me ti puoi organizzare facendo invece una donazione con oddio, un vuoto.
0: Allora, è una domanda con molto specifica.
1: Con PayPal. Che non so però come al momento in Russia come sia. Dopodiché con PayPal basta usare una VPN e se anche ci sono dei blocchi si aggirano. Fra l'altro penso che tipo l'85-90% dei cittadini russi utilizzi delle VPN, perché se no se mi ricordo bene ultimamente non funziona più niente.
2: Ma le VPN aggira anche il sistema SWIFT, no?
1: No, però non passi dal SWIFT se fai PayPal, fai PayPal. Quindi io ti suggerisco PayPal. Prova con PayPal, se no ci organizziamo. Se no scrivi a doppio clic @radiopopolare.it e cerchiamo di organizzarci con i Bitcoin.
2: Piuttosto facciamo
1: in qualche
2: una
1: modo.
2: Spedizione in Russia per venire a prendere in contanti.
1: Esatto.
0: Comunque credo che la mail più corretta a cui tu possa scrivere sia abbonamenti@radiopopolare.it. Poi
2: ecco, schiaffino, ne hai detto una cazzata.
0: Tutta la nostra squadra saprà darti indicazione su come fare gli abbonamenti
1: su PayPal,
0: dall'estero.
1: Sì, sui Bitcoin non,
0: sui
1: non
0: Bitcoin
1: so così
0: non
1: sicuro.
0: Lo so, no, certo. Però è insomma è un bel tema, non l'avevo mai sentito di questa eventualità. Ovviamente noi non possiamo nemmeno dare indicazioni su come aggirare e magari commettere un potenziale,
2: come non possiamo?
0: Un potenziale reato.
1: Allora,
0: non so.
1: Fermi tutti, abbiamo commesso un reato. Un'ingiustizia clamorosa. Scrive Stefano: è da ottobre che sto pagando l'abbonamento a Roberto da Bergamo. Trattatelo da abbonato.
2: Ma lui non l'ha
1: non
2: mai
1: l'ha mai detto. No, però cioè questa è breaking news vera. Sì, fermate le rotative.
0: Non l'avevo mai sentita.
2: No, ma tra l'altro, in tutte queste volte che Roberto ha chiamato ripetutamente,
1: e in cui lo abbiamo sfanculato.
2: E tutti
1: tecnico.
2: Gli hanno detto: ma non sei neanche abbonato. Lui non è che ha detto: ma sì, sono abbonato grazie a.
0: Siamo sì. sicuri che lo sappia Roberto da Bergamo.
1: Sì. Allora, secondo me, prepariamo un cartello da mettere fuori dallo studio 2 dicendo: ricordatevi che Roberto in realtà va trattato da abbonato perché Stefano gli sta pagando l'abbonamento.
2: Ma noi trattiamo tutti allo stesso modo.
1: Non è vero, stai mentendo spudoratamente, però.
2: No, perché un abbonato. Ecco, la cosa bella di essere abbonati è quella di sentirsi parte del collettivo in qualche modo, no? Cioè, non è.
1: Sì. Sì, è quella roba lì.
2: È quello, cioè che non sei semplicemente un ascoltatore passivo, ma agisci attivamente per fare parte di questo progetto.
1: Guarda, io ormai sono 8 anni che collaboro con la radio e una delle cose che mi hanno detto è, guarda che chi lavora, mi piace una definizione, non mi ricordo chi l'ha data, ha detto chi lavora per la radio è esentato dall'abbonarsi, perché sennò sarebbe un po' cubana la cosa di abbonarsi alla.
2: Sì, anche perché con gli abbonamenti paghiamo gli stipendi.
1: Esatto, però io non ce l'ho fatta a disdire il mio abbonamento che risale credo almeno al 97 ed è lì ho abbonaggio, mattonaggio eccetera eccetera, perché è proprio quella roba che non ce la farei a dire no, lo disdico, no. Dai,
2: proprio una cosa di affetto.
1: Sì, no, è proprio è uno status. Ti svegli meglio. Proprio.
2: Sì, mi sembra anche di aver sentito che chi è abbonato non ha tipo male alla schiena quando si sveglia, non ha dolori.
1: Guardami, sono un fiore.
2: Un fiore, veramente.
0: Sì, sì, anche insomma, migliorano le prestazioni anche in ogni ambito della propria vita privata, ho sentito io.
2: Ah, sì?
0: Sì, sì, sì. Allora, io però voglio fare il cattivo, ragazzi, perché qua forse sì. stiamo andando un po' troppo leggerini,
2: dai.
0: Buoni, e la radio è bella, la campagna
2: abbonamenti, no, infatti, basta.
0: È una settimana importante di gioie, di allegria, però qui deve passare bene il messaggio che senza di voi, ascoltatori e ascoltatrici, che fate parte di questo progetto rischia di non esistere mai più, e tutto quello che avete e usufruite dalla radio in maniera gratuita non ce lo avrete se non vi abbonate, se non fate parte in maniera attiva di questo grande sogno editoriale che là fuori non c'è, non esiste, c'è solo la sbobba, come l'abbiamo chiamata, e soprattutto sbobba, e questo è qualcosa che però insomma forse vale la pena di cui che tutti noi siamo un po' più consapevoli di qual è il contesto in cui ci ritroviamo e quindi quanto sia importante questo posto e sostenerlo.
1: Sì, guarda, io mi ritrovo continuamente per esempio a scrivere e parlare di fake news, campagne di disinformazione eccetera. E questo secondo me sta diventando un tema fondamentale. Per esempio, la concorrenza che stanno facendo i social network ai canali di informazione tradizionali ogni tanto andrebbe un po' demistificata, perché quella che viene chiamata disintermediazione, cioè non ci sono più le strutture tradizionali editoriali, viene vissuta molto spesso in maniera ingenua come un valore, cioè dicendo le persone fanno informazione da soli. No, nel 95% dei casi scopri poi che queste realtà che fanno pseudo informazione sui social hanno dietro, o in casi estremi, manipolazioni proprio da parte di partiti politici, o perlomeno degli poteri abbastanza forti a livello economico che li condizionano. Quindi ci si trova nel paradosso di trovarsi, vedo un demogorgon, ci si trova nel paradosso di volersi rivolgere a qualcosa
0: da sotto sopra,
1: che dovrebbe essere libero e in realtà non lo è. Quindi forse una maggiore consapevolezza da questo punto sarebbe necessaria.
0: È arrivato un demogorgone, sì, però sì. Prima qualcuno ha chiamato lo 02 33 001 001. Pronto?
4: Pronto?
0: Ciao, benvenuta.
4: Ciao.
0: Come ti chiami?
4: Sono Stefania. Col cazzo che Radio Popolare Taumaturgica, stai benissimo. Sono in sedia a rotelle da 2 mesi, ci resterò per non so quanto, per cui queste cose andate a dirle a vostra zia, non a me, perché gli rispondo molto male, ma tengo l'abbonamento e faccio la bravina.
5: Ma c'hai ragione.
1: È arrivato il demogorgon.
5: No, ha detto, cioè, c'ha ragione, col cazzo, dice, io vi ascolto, sono in sedia a rotelle, che dov'è che è taumaturgica?
4: Appunto. Ah,
5: ma infatti c'hai ragione.
4: Ciao Bacchetta.
5: Ciao. Tu. Comunque, giornata a depre anche per me, cioè... Sono venuto a piedi in radio, ho detto, beh, facciamo qualcosa.
2: Dai, però c'è il sole.
5: Sì, infatti me lo sono detto per un'ora, e alla fine di, dopo un'ora che camminavo, e mi sono detto, beh, però c'è il sole, però c'è il sole, e te sai anche... Cioè,
2: sti cazzi.
5: No, c'hai ragione, Stefania, vabbè. Grazie dell'abbonamento.
0: Grazie, Stefania.
5: Ci ha lasciato.
0: No, depre, Massimo?
5: Mamma!
0: Sì.
5: Ma no, ma cioè, non sto per. Cioè, io di brutto proprio.
2: Ma
5: non lo so, che ne so. Cioè, ho detto, poi cammino, mi sono tagliati i capelli. Cioè, con i capelli, quello che.
2: Vabbè, la domenica secondo me.
5: Capito, quella roba lì. Sì. Poi camminavo, c'avevo le palpitazioni. Cioè, ecco, vedi, è un ottimo giorno per rimanere sul selciato. Cioè, me le sto dicendo tutte proprio. Una giornata. Vabbè.
2: Beh,
1: che ventata di ottimismo.
5: Sì, ho capito. Come... Così la smettete anche. Cioè, parlavate. Adesso chi è che arrivava? Chi è che sarei?
1: Il Demogorgon. Qua si vede il gap.
5: Hai capito? No, vabbè, certo. Sì, ho capito, ma quella roba lì ho detto: mo vado, vediamo.
1: Oh. Cioè,
5: così magari mi consolano loro. Cioè.
1: Ma certo.
2: Beh, sì. Non ci dare tutta questa responsabilità di consolare il tuo spleen domenicale.
5: E invece poi a me questa responsabilità di venire qua a dire gli abbonamenti. Così sì, invece. Si va verso la chiusa.
0: Eh sì, ci siamo. Sì. Noi e poi Facchini e la direttrice.
5: Tra l'altro, tra un pochino siete spacciati.
0: Ah,
5: lo
0: sì?
5: Sai, cioè, tra un pochino comincia la finale degli internazionali di Roma.
1: Alle 5 quella.
2: Ci siamo spacciati come share.
5: Come share, cioè andate a chiudere proprio le tende. Nel senso, comincia la finale degli internazionali. Ci sarà un qualche cazzo di gran premio che sta ancora.
0: No, ma c'è la festa dell'Inter adesso. Adesso c'è la festa dell'Inter.
5: C'è la festa dell'Inter.
1: La MotoGP.
5: Ma c'era un gran premio da qualche parte. E ci sarà anche la tappa bella del Giro d'Italia, sicuro.
0: Sì, sì, di domenica sì.
5: Quindi praticamente siete il gruppo che piace a Martina. Com'è la cosa dei tre morti?
2: Cioè, i tre allegri ragazzi morti.
5: Voi! Cioè, siete voi, capito?
2: No, ma comunque sono contentissima di vederti.
5: Ti piace?
2: Mi hai dato proprio una botta di vita. Adesso esco, faccio il giornale radio contenta!
0: No. Come facciamo adesso, scusa, però?
5: Non lo so, vedete voi, ha detto che comincia alle 5, la finale, inventate qualcosa.
1: Noi siamo la controprogrammazione di tutti questi eventi.
5: Questi sono paroloni. Questi sono paroloni. Se è contro, vera è se funziona poi con gli abbonamenti, se no non è controprogrammazione, è una cazzata.
1: Dai, smentitemi Bacchetta, su chiamate, SMS, messaggi, sì, abbonamenti. Lui, dai.
5: Ha trovato la forma.
1: Subito.
5: Tutti smentitemi Bacchetta, è come quelli che. Quindi adesso, dai, c'è qua il papà, ma tu vuoi bene anche alla mamma? Cioè, quelle robe lì sono storte, non funzioneranno mai.
0: Tutti quelli che non guardano il tennis, che odiano il calcio, che non si interessano allo sport, che odiano il sole in questa bella giornata, saranno ascoltando,
2: cioè,
0: Radio
2: noi
0: Popolare.
2: Ci prendiamo quelli a cui fa schifo tu.
5: Quelli come me, i depre oggi.
2: Esatto. Tutti i depre della domenica, accorrete.
0: Aggiunge Barbara, c'è anche il carico da 90, mezza Milano è alla critical mass.
5: Doppia, vedi?
0: Cacchio, sì, mi sa che siamo un po' rovinati.
5: Quindi ragazzi, è la conduzione dell'accollo il vostro.
0: Ma sei tu che hai fatto i turni, Massimo.
1: Sì, no, cioè... infatti, scusa, adesso ce la prendiamo sul personale, cioè, lo sapevi tu?
5: Certo. Abbiamo messo le persone che sanno sostenere l'accollo, cioè...
2: Certo.
1: Mamma mia che plot twist che è riuscito a mettere in campo. Ma nel frattempo, per quello che ci diceva...
5: Pensa poi che dopo di voi, arrivano Facchini, Ghidini, che secondo me loro non hanno addirittura pensato che loro sono già pieno dentro nell'onda degli internazionali d'Italia. Cioè, lì proprio si va alla chiusa della...
1: Però, allora, per come sta giocando Sinner adesso, quella partita non durerà tantissimo. Quindi secondo me dopo 10 minuti di diretta Facchini Ghidini la gente
5: ma ci fa l'esperto.
2: Tempo 5 minuti si vince sicuro.
1: Esatto, cioè è una roba.
5: Ci fa l'esperto?
0: Sarà la partita più emozionante della storia nazionale di Roma.
1: Tirata 350 ore.
0: 5 ore di partita.
1: Probabile.
5: Ci fai un altro paio di previsioni, Scaffa?
1: Guarda, secondo me l'Inter vince lo scudetto.
5: No. Cioè è uno che lancia così, cioè ha già chiuso la finale. Comunque, 50 minuti avete. Boh.
1: Abbiamo 50 minuti
5: averne.
1: Abbondanti.
5: Di entusiasmo.
1: Posso tornare al tema di prima? Vai. Perché abbiamo Jus che scriveva, diceva: domanda, a voi risulta, e io qua guardo Martina Stefanoni, che una portaerei spagnola abbia partecipato direttamente ad azioni militari contro Hezbollah?
2: Oddio.
1: Perché l'ha trovato sui social. Beh, prima stavamo parlando della.
2: Quali social?
5: Questa roba qua, quando c'è Schiaffino in onda, si parla di social, lui dice: io vi garantisco che noi siamo più indipendenti degli altri, perché fingono. Ha fatto il repertorio.
1: Ma ci stava ascoltando, mentre agonizzava sul marciapiede di McMahon.
0: Ah, secondo me c'è qualcuno che non sta guardando Sinner, non è alla festa dell'Inter, non è alla Critical Mass, non è fuori a fare un picnic.
5: Sì, studio,
0: assolutamente. Ciao, benvenuto.
6: Ciao!
0: Ciao. Abbassa la radio se puoi.
6: Io non ce l'ho la radio.
0: Ah, ok, vai.
5: È proprio la sua voce.
0: Sì.
6: Non si smentisca mai Bacchetta, non lo dite mai di smentire Bacchetta, perché non deve essere mai smentito.
5: Vero?
2: Insomma.
0: Vabbè, ma tu sei proprio una Bacchetta girl.
5: No, lei è carina. No,
6: bravo, esattamente, c'ho un fan club qui e di domenica invece di guardare Sinner o di pensare al calcio o di prendere il sole, ci riuniamo e facciamo Bacchetta girl.
5: Ma oggi butta male però, perché se non smettete mai Bacchetta, oggi è giornata depre anche per te, allora.
6: Perché?
5: Ma non lo so.
6: Sono felicissima io.
5: Ma sei felicissima?
6: Ma certo! Sono qui con le mie Bacche girls.
2: Le Bacche girls. le bimbe di Bacchetta.
0: Ma come ci si iscrive a questo club?
6: Poi dopo si dice anche così, quando guardate dalle nostre parti. Dunque, un po' di domande serie, non le volete?
2: Vai.
0: Vai, sì.
6: Allora, quali sono le vostre rimaste radio sorelle che trasmettono i vostri giornali radio?
0: Del network, intendi?
6: Dimmi, quali sono?
5: Controradio?
6: Sì.
5: Firenze?
6: È sempre lì.
5: Credo che al momento radio che trasmettono i nostri giornali radio abbiamo finito.
1: Radio Città del Capo,
0: no?
5: Radio Fusico, ma
6: è una questione di cui ho parlato anche con qualcuno di voi altre volte. Partiamo dalla domanda: ma voi alle prossime elezioni volete che vinca di nuovo la Georgia?
2: Noi, nel senso noi?
1: Noi quattro?
6: Voi che siete lì, sì, Back Boys.
0: No, tendenzialmente no.
1: Direi proprio di no.
6: Allora, dunque, secondo me uno strumento necessario è uno strumento nazionale. Voi fate delle bellissime trasmissioni che si chiamano Aqua e Back Boys.
0: No, tendenzialmente no.
1: Direi proprio di
6: allora,
1: no.
6: Dunque, secondo me uno strumento necessario è uno strumento nazionale. Voi fate delle bellissime trasmissioni che si chiamano Acme America, Acme Africa, Acme Asia. Ma perché no?

0: mantenere la struttura qua. Quello che tu dici, che immagini come una proiezione nazionale, vuol dire che, cioè, come minimo ce ne vuole un altro milione di euro, capito? Perché no, escludendo l'acquisto, aspetta, ma... escludendo l'acquisto delle frequenze nazionali, certo, perché lì siamo nell'iperuranio, vorrebbe dire però, perché ci sarà un motivo per cui tutte le radio di Popolare Network e moltissime altre radio nel frattempo negli anni hanno chiuso perché non ce la facevano, e quindi vorrebbe dire avere un gruppo qua che ha la potenza tale per poter mantenere delle strutture periferiche, capito? Che
1: no, perché puoi fare no, perché ti puoi siccome potrebbe essere non sempre come Catania, ma oggi Catania, domani Roma e dopodomani Brindisi, e non
0: gira la ruota
1: e non legato a una cronaca quotidiana sempre, perché ha come America non è sempre sulla cronaca ma fa delle cose molto approfondite.
2: Vabbè, comunque tu
1: potrebbero esserci dei corrispondenti con degli, come si dice, dei corrispondenti,
0: sì, ridinghete
1: e dinghete di nuovo
0: e qualcuno deve pagare
1: oppure
0: però, senti,
1: una formula anche per in funzione di non far votare Giorgia l'anno prossimo, perché secondo me ci vuole una cosa nazionale. Adesso ci sono le frequenze, adesso vi racconto come sento io la radio. Vi ricordate dove si mettevano le Marlboro negli anni 70?
0: Però aspetta, vai avanti e facci fare bella figura, perché siamo nel mondo delle Bacchetta Girls, quindi facci fare bella figura.
1: Dimmela.
0: No, cioè, prosegui, sì. Bene, ma...
1: ti voglio dire, come sento io la radio. Allora, ti ricordi come si mettevano le Marlboro negli anni 70, i ganzi, quelli ganzi veri, dove le mettevano?
0: Come no, nella manica della maglietta.
1: Nella manica della maglietta. Ganzi. Ecco, io invece infilo telefonino nell'elastico del reggiseno e vi ascolto tutto il giorno così. C'ho una sulla spalla a forma di telefonino perché vi ascolto tutto il giorno così.
2: Va bene,
0: c'è chi è più e chi meno turbato, ma il turbamento ce l'hai dato.
2: Va bene, ciao, grazie.
3: Ciao.
2: Poi magari ci invia l'indirizzo.
0: C'è del turbamento.
2: Comunque, io farei una bella trasmissione Didi Domodossola. Avrei sempre
0: Didi Domodossola.
2: Non sarebbe male, però vabbè, ma lei immagina una
3: di Domodossola che è piena, è una trasmissione di luoghi comuni.
2: Esatto, bellissima. Vabbè, lei sogna una radio che sia più vicina ai territori oltre Milano.
0: Noi... E alle spalline del regista, perché sì. Poi se...
2: poi... Vabbè, sì, cioè noi ovviamente...
3: No, ma avere degli obiettivi. Mille abbonamenti, facciamo tutto.
2: Facciamo tutto, poi i nostri occhi arrivano un po' dappertutto.
0: Ma no, ma infatti, ma poi la risposta vera che le abbiamo dato, ha detto non la voglio, non mi interessa la risposta vera. Allora dice vabbè.
4: Scusate, io l'aggiornamento, perché Gius ha chiesto di precisare, lui dice non è che li legga io su social queste notizie tipo la porta aerea spagnola, ma ho delle persone che per dare profondità, giustificazione, fondamento a queste voci o a criticare il governo spagnolo, in quel caso mi citano
3: i social come persone,
4: fonte.
3: Le abbiamo tutte quelle persone che ti mandano delle notizie assurde, tipo mia zia, dico ma zia, non credo.
4: Il mio suggerimento è toglierli dalla rubrica.
0: Io sto guardando l'orologio. La spiego? O no? Sono le 16:15.
4: Sì.
0: 45 minuti avete.
3: Ci sta mettendo un'ansia stratosferica.
4: Prima che cominci la finale, però non ci ascolti più nessuno.
0: Però c'è una questione adesso. Secondo me è un po' una giornataccia.
4: Attenzione,
0: anche per...
4: smentito Bacchetta. Radio Fujiko trasmette il GR.
3: Pensavo ci fosse un abbonamento.
0: Grazie Fujiko, grandi.
2: E soprattutto fanculo lo sport, no, dice lui.
4: Francesco ce lo dice. Che vedi, a me sembrava che a Bologna...
0: che non sapevo ci fosse un accordo col trasmettere il GR.
4: Magari lo trasmettono senza accordo. Tanto noi siamo...
0: No, no, col cavolo.
4: Noi siamo no copyright. No
0: copyright.
4: Non è passata questa mia linea del no copyright.
0: No, perché metti che domani la radio dei fascisti decide di mandare in onda il GR di Popolare Network, noi non abbiamo una possibilità di bloccarli, secondo te?
2: Vabbè, Bacchetta, no. 45 minuti. Quindi...
0: No, per dire, allora, cioè, continua a esserci una disparità tra gente che ascolta e gente che si abbona. Allora, secondo me sto giro d'abbo ha preso un giro un po' primaverile della serie, cioè, vabbè,

0: bella lì, stanno facendo, carina la campagna di abbonamento, eccetera. Ma no, di sentirsi
1: parte, coinvolto.
0: Cioè, come quando tu passi, no? E vedi qualcuno che magari è un po' malmesso, e però passi. Poi cambia se quello lì ti dice: oh, scusa, mi daresti 5 euro, per favore? Allora lì, al massimo, inventi una scusa, perché non è che però poi di me... Ecco, secondo me loro hanno tenuto, abbiamo tenuto sto giro di campagna abbonamento un po' come quando tu passi, lo vedi con la coda dell'occhio che c'è uno che... Però non ti sta... Non si mette davanti a te, non ti ostacola la camminata, che secondo me non è una cosa carina da fare, e però loro stanno facendo finta.
1: Mm-mm. Sono d'accordo con te, sì, ho anch'io questa sensazione, come dire, ma sì, tanto la radio non chiuderà mai, ci sono, continueranno a esserci, li ascolterò sempre.
0: Hanno fatto 50 anni, dicono che figurati, vogliono pensare ai prossimi 50, beh, allora li fanno i prossimi 50.
2: Non è detto.
3: La radio c'è per ora. Poi.
0: Questo secondo me sta avvenendo e secondo me non è così bello che sia nell'ultimo pomeriggio della campagna di abbonamenti, cioè ve lo dico, perché la campagna finisce stasera.
1: E infatti secondo me era giusto sottolineare l'aspetto importante, serio di tutta questa campagna e del futuro, anche metterla un po' tragicamente. Ragazzi, qua non stiamo mica scherzando.
0: Beh, tragicamente, prima gliel'hanno detta semplicemente, che gli hanno detto: sapete che i soldi dei vostri abbonamenti vanno in stipendi e retribuzioni delle persone. Cioè, prima gliel'hanno spiegato, come dire, cioè non c'era, è che Milcare, i vostri abbonamenti mettiamo i pannelli solari, con i vostri abbonamenti paghiamo Martina Stefanoni.
3: Ecco.
0: Come a casa.
3: Ecco.
0: Allora, e ok, e gliel'hanno messa, gliel'hanno spiegato, ok, va bene. Dopodiché passi alla fase 2. Uno dice: vabbè, ma tanto la Martina c'è, quindi non è che mi frega. Cioè, non c'è l'ipotesi che vada via.
3: E sì, che vado via tra un po', perché se non mi arriva lo stipendio.
0: No, vabbè, questa la metti tu stessa, perché Radio Popolare non ha mai licenziato nessuno e non vorrei mica essere tu il primo caso, vorrei essere io. Ma, però c'è la questione che poi i conti vanno fatti tornare. Ok, secondo me tutto sto cinema qua, le persone che ascoltano, sta passando un pochino come nella serie... sì, vabbè, come... E ecco, è l'ultimo giorno della campagna, poi si fanno i conti, poi si ridefiniscono i conti e poi, come sulle finanziarie, dici: ok, dobbiamo rivedere al ribasso il nostro piano di sviluppo. Perché poi è così che fai, no?
1: E poi cosa ti resta? Ti resta che magari...
0: Tanta amarezza.
1: Radio Popolare si ridimensiona e ti resta soltanto quello che c'è là fuori, quello di cui raccontavamo prima. Cioè, senti un po' più povero forse e...
0: magari se ne fottono,
1: infatti,
0: magari, ma sai che c'è, ma che se voi chiudete a me che mi frega.
1: Sì, io ho questa impressione.
0: Sì?
1: Sì, un pochino, okay. Sì, un pochino come se noi siamo ormai dati per scontato.
0: Ok, quindi è per quello che da adesso alle 17 voi non farete una mazza di abbonamenti, perché secondo te tutti stanno pensando: vabbè, ma anche se chiudete adesso non è che c'è tanto sto problema nella vita.
1: Io spero di essere smentito da questa previsione.
0: Ma allora io mi piglio un impegno, poi me ne vado. Cioè, io mi piglio un impegno che se da adesso io poi vado a vedere alle 17, cioè vado a monitorare questo pezzo di 40 minuti e poi si vede. Secondo me c'è un sacco di gente che sta ascoltando dicendo: ma sai che c'è? Che se anche chiudete... me ne faccio una ragione. Magari qualcuno no, e giuro che te lo vengo a dire con onestà in onda alle... A che ora chiudi?
1: 17.30.
0: Ok, dopo le 17, così te lo dico, tanto quando poi non ascolto più nessuno perché vedono tutti i Sinner, no? Quindi, ma dopo le 17 vengo e ti dico se da adesso ad allora qualcuno si è abbonato, giusto... su questo pensiero qua autonomo del dire: no, beh, però se Radio Popolare chiude è un problema anche mio.
1: Vediamo, aspetta.
2: Va bene.
3: Anche perché le relazioni in cui ci si dà per scontati l'un l'altro sono quelle che poi falliscono.
0: Questo volevo. Questo volevo. E non ti chiedi più come stai.
3: E non si fanno più le cose insieme, non si fanno più i progetti.
0: Non ti accorgi più che è andata dal parrucchiere, che è andato dal parrucchiere.
3: Esatto. Compra un vestito nuovo, non te ne accorgi, non ti interessa.
0: Quando ti dice una cosa, il primo pensiero che hai, minchia che palle. E non l'argomento in sé, no? Tipo, ti dice, oh, sai che ci servirebbe il tuo abbonamento? E tu lo senti dicendo...
2: Sai che mi sta attaccando la dentro.
0: Ma no, c'ha ragione Martina.
1: Sì, la monotonia del
0: quando
1: vivere
0: quotidiano. Quando ti dai per scontato, hai già un piede fuori casa.
3: Eh sì, non bisogna darsi per scontati.
2: Non dateci per scontati.
1: Va bene, 0233 001 001 se pensate che questo rapporto vada rivitalizzato.
0: Ho mangiato anche la banana.
3: Bisogna Massimo fare progetti Bacchetta. Insieme per rivitalizzare le relazioni. Quindi facciamo dei progetti insieme, chiamateci, diteci... E facciamo dei progetti, mettiamo su casa, facciamo un figlio, non
1: compriamo un cane.
3: Compriamo un cane, chiamate, diteci cosa
1: compriamo, non si comprano i cani.
3: Esatto. Adottiamo un cane, un gatto, un porcellino d'India, però facciamo dei progetti, guardiamo al futuro, però ecco, si è in due in questa relazione.
1: Va bene, vi aspettiamo.
0: Ma l'ho convinto un casino.
1: Massimo, ti aspettiamo più tardi, vediamo un po' se ha avuto effetto questo
0: allora,
1: messaggio.
0: Mi piglio questa cosa qua, cioè adesso, da adesso alle 5 io guardo se qualcuno si abbona, giusto per questo buon senso che avete espresso, vuol dire che c'è speranza nella vita. Se invece no, vuol dire che forse c'avevo ragione io nella depre di oggi, Martina.
3: Forse
0: è vero
3: sì.
0: Che tu sei il futuro e io sono il passato, e quindi... Però io oggi rendo qua.
3: No, però poi io potrei anche essere il futuro, ma se il futuro è grigio mi deprimo anch'io.
2: Raga, però non così tutto il tempo.
0: È vero, cioè, adesso stiamo pigliando una china.
2: Mamma mia.
3: Allora, io se c'è una linea depressiva mi ci infilo.
2: No, noto proprio. Senti, io ho una serie di aggiornamenti.
1: Vai,
2: allora, primo aggiornamento.
0: Sì, vabbè, ma tu fai invece effetto Titanic. Cioè c'è il Titanic che sta affondando lì. Oh raga, va giorno.
2: Io sono la,
0: è arrivata alle ginocchia.
2: Che continua
0: l'acqua.
2: A suonare sotto Anfes.
0: Esatto. Allora lì.
2: No, allora, intanto Engel, che ha deciso di aggirare il problema della geopolitica e dello Swift, dicendo passo in sede.
1: Ma Engel,
3: ma come? Ma non è a Mosca?
2: Lavora in Russia, evidentemente passa ogni tanto.
3: Ok, ogni tanto passa per Radio
1: Engel Nord Milano. Mi sa tanto di nome d'arte.
2: Sì, no, è assolutamente nome d'arte, non ho la minima idea di come è quello che ha messo su WhatsApp. Poi,
0: ma con la S finale?
1: No, senza S.
3: Ma non sarà Angel?
2: No, è Angel con la E iniziale proprio, quindi no. Poi c'è un altro tema che non avevo mai sentito, e attenzione, perché noi ogni volta diciamo agli abbonati e alle abbonate, fate attenzione che quando c'è la fusione degli istituti di credito vi cambiano l'IBAN, salta il RID, eccetera. Fiorenzo segnala un'altra possibilità, che se ti arriva da pagare la rata, quando hai il conto in rosso, salta il RID. Io non so se questa cosa... sia automatica in tutte le banche, perché mi tengo lontano da qualsiasi cosa abbia a che fare con la burocrazia. Però quello che succede lui è: mandate un avviso della scadenza nel momento in cui c'è la scadenza della rata, così noi possiamo controllare se abbiamo abbastanza soldi sul conto per pagare l'abbonamento a Radio Pop e non corriamo il rischio che, come lo dice lui, qualche fervente destroyer delle banche ne approfitti per far scadere il RID, come è già successo.
1: È
2: quindi immagino che sia successo.
1: Allora, comunque, Bacchetta ha avuto effetto, ha avuto già un primo effetto. Anzi, forse ha avuto effetto Martina. Solo per Martina Stronzi, scrive
3: grande
1: Gianluca.
3: Grande Gianluca.
1: Donazione mensile da 100 euro per Radio Popolare con PayPal, credo, sia qua. Vediamo un po', sì, è.
3: E dai, Gianluca, bravo, vedi che così si ricostruiscono le relazioni.
0: Una relazione a meno di 50 anni.
1: Una relazione poliamorosa, dice quella con Radio Popolare, Elisa, invece. Questo mi piace come...
3: Poliamorosa.
2: Scusate, io vado contro i biechi interessi economici della radio. Però ecco, hai letto bene lo screenshot.
1: Ci stiamo autodistruggendo. No,
2: ma hai letto bene lo screenshot.
1: Grazie per aver impostato una donazione. Ah, porca vacca, era
2: allora Gianluca. Ti faccio una targa qua.
0: Ha fatto una donazione mensile 100 euro.
1: Sì.
0: Ma no, no, sbagliato. Gianluca,
2: Gianluca, occhio perché
0: riguardati
2: hai fatto una...
0: la donazione. Perché così
2: sono 1200 euro all'anno.
0: Ci dai 1200 all'anno, su via.
2: Cioè, vabbè. Secondo me
0: il catalogo del centro. Allora, oh, cazzo, 1200, aspetta un attimo, dove andiamo?
3: Senti, scegliamo la torta.
1: Però Massimo, se fosse così noi possiamo andare a casa e andare a vedere Sinner, cioè,
0: No, se fosse così è che lui secondo me sta rispondendo di persona a Martina, che ha detto facciamo dei progetti, facciamo un figlio, prendiamo un cane, e lui ha detto ok, ci metto la capara, cioè un'altra cosa, è lui che sta parlando con Martina,
1: ha dato l'anticipo per il mutuo, mi sa.
0: Esatto. Noi possiamo andare via per altri motivi, non perché non c'è più bisogno, perché sta parlando loro due,
3: poi ci sentiamo, facciamo
0: esatto,
2: a posto,
3: un accordo prematrimoniale,
2: giro il numero, lo trovi qua sul
3: perfetto.
2: Poi Fiamma che dice basta piangere, da abbonata ritoccata, più di così posso solo amarvi.
0: Amarci tanta roba, cioè tanto.
1: No, ma infatti noi non piangiamo per te, piangiamo per quelli che non sono abbonati come te.
2: Esatto.
1: Fiamma. E Gianluca adesso dice...
0: È un po' anche per noi.
1: No, dice Gianluca, ragazzi, so quello che faccio. Siete
2: no, ma
1: proprio
2: serio?
0: Gianluca, ma... A posto così, però te lo diciamo a nome di tutta Radio Popolare, no, cioè, bene, grazie.
3: E questo è riguardo.
0: Poi
2: 1200, grazie.
0: 1200, grazie 1200. Poi non ti fare pensieri strani, Martina, voglio dire. No, te la dico qua. Ufficialmente in onda pubblicamente.
1: Beh, indipendentemente, c'è l'indipendenza anche da Gianluca, noi,
0: indipendentemente, cioè poi saranno fatti vostri, ma non ti fare idee da questo punto di vista così solo perché vi siete detti due cose in onda che le ha dette lei, tu non manco t'ha sentito. Quindi
3: però comunque se vuoi venire a bere un caffè in radio vieni.
0: Martina, allora,
1: vabbè,
2: ma anche un paio di negroni, cioè.
3: In radio.
1: Beh, il radio è un luogo dove nascono amori. Gianluca, però io adesso abbiamo ancora due minuti prima della pubblicità. Però Gianluca, chiamaci allo 02 33 001 001, perché questa cosa che hai fatto adesso, cioè, insomma, ci riempie il cuore. Forse vogliamo anche un po' dialogare con te e capirla, se vuoi parlarne, magari non
2: guarda,
1: lo so.
2: Se vuol decidere lui tutta la scaletta di doppio click
3: ma
2: di mercoledì prossimo, a me va
3: di
2: bene.
0: Diciamo che per stare sul tennis lui è come se avesse iniziato con un 6-0.
2: Sì, boom. Proprio
0: boom. Detto, vabbè, cominciamo 6-0, sì. Passiamo al secondo set adesso, quindi vabbè. Però
2: ma con leggerezza poi, cioè, capito, proprio fantastico.
0: Però non è che uno così fa...
2: No, però guarda che... Guardate, ora guardate com'è cambiata la faccia di Bacchetta.
0: No, non
2: dopo.
0: È vero.
2: No, non è più quella roba, sembravi l'urlo di Munch.
0: No, stavo infatti dicendo, però qual è il detto? Però non è che una rondine fa primavera, cioè non è che, capito, è arrivato
2: capito.
0: Lui, è cambiato il mondo, grazie.
2: Dopo Gianluca arriva, Gianluca è più un condor.
3: Gianluca
2: e poi arriva le rondine insieme a lui.
3: Adesso esatto. Tutto sopra.
2: Esatto, dai, ma soprattutto io vorrei... Siccome ho in mente, a me era capitato una volta, siccome vado in onda il mercoledì alle 21.30.
0: Ma quanta anedotica ha quest'uomo?
2: Mi capita spesso di fare la controprogrammazione di eventi sportivi. E più di una volta mi è capitato, no, quando dicevo, tanto ragazzi, so che stasera non mi ascolterà nessuno, gente che scriveva, no, ma io sto guardando Real Madrid-Barcellona con l'audio a zero e Radio Popolare accesa.
1: Beh, questa è un'idea, sì, ci sta.
2: Quindi,
1: anche perché il tennis lo puoi guardare senza davvero seguire,
2: cioè,
1: la telecronaca, sì.
2: Cioè,
1: lo fai bene, sì. Va bene, siamo arrivati alla fine di questa prima ora. Dobbiamo lasciare andare Martina Stefano. Io non la lascerei più andare, perché dopo 1200 euro di abbonamento, forse Marti, meglio se rimani.
3: Ragazzi, avete solo da imparare.
1: Va bene, ci lasciamo così.
2: Così se ne va, cioè proprio la stoccata finale.
1: Ciao Martina, tra poco.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Allora, Marco Schiaffino, ci siamo lasciati con Gianluca che ha fatto questa donazione incredibile da 100 euro al mensili. Pazzesco, davvero grazie ancora Gianluca per quello che hai fatto, ma non finisce qua, perché comunque è un abbonamento. Possiamo calcolarlo come un abbonamento molto ciccione, grossissimo, però deve essere uno sprone questo per tutti gli altri, direi.
1: Sì, assolutamente sì. A me interesserebbe anche riuscire ad avere un po' di interazione su determinati argomenti. Per esempio, è arrivato un SMS da un'ascoltatrice o ascoltatore che non si firma, che dice: buongiorno, una curiosità, quanti abbonamenti servirebbero per eliminare la pubblicità? E qui io aprirei una questione gigantesca. Allora,
0: gli aneddoti di Marco Schiaffino.
1: Esatto, no, perché io l'aneddotica ho un punteggio elevatissimo. No, il tema è che uno, questa roba, e quello è il pezzo lungo, questa cosa che la pubblicità condizionerebbe in qualche modo la linea della radio, l'attività della radio, io non la condivido. Quindi ogni tanto mi sembra che venga percepita un po' in maniera strana, e magari quello approfondiamo. Però l'altra cosa è: se dovessero arrivare tanti abbonamenti, ma veramente voi preferireste togliere la pubblicità piuttosto che aumentare l'offerta della radio? Cioè, dovendo scegliere di avere più collaboratori, collaborazioni più frequenti, che ne so,
0: meglio tenere
1: la possibilità
0: entrambe,
1: di andare a fare B come Bologna o D come Domodossola, preferireste togliere la pubblicità? Perché io su quella roba lì della pubblicità non la percepisco così impattante sulla vita della radio.
0: Tutto si può migliorare, magari si può ridurre, si possono selezionare
2: giusto, tutto si può migliorare, anche il fatto che dalle 16:20 ad adesso vi ha dato fiducia Alice. Alice vi ha dato fiducia, ha fatto un abbonamento.
0: Ah, grandissimo.
2: No, volevo dire, perché...
0: ma non c'è scritto però.
2: No, però ha fatto l'abbonamento, perché non è che proprio chiunque ti scrive, cioè lei invece è arrivato un abbonamento di Alice, quindi ve lo dico,
0: bene.
2: Vi ha dato fiducia, si
0: grazie
2: può sempre
0: Alice
2: fare di più, però fate un conto.
1: Insomma, grazie Alice. Dite
2: voi.
0: Di quanto sappiamo?
2: No, non ho chiesto.
1: No, ma è l'abbonamento per me, indipendentemente è sostegno, e quindi è sempre qualcosa che scalda il cuore, sempre comunque, al di là dell'importo.
0: Grazie Alice, allora, grazie davvero. Ecco, tante altre Alice in queste,
2: esatto,
0: in questa ora insieme. Va bene, Massimo Bacchetta, ma cosa fai? Resti con noi e ci aiuti in questo rush finale?
2: Cioè, andavo fuori e cioè, facevo due conti, quelle cose lì, insomma.
0: Ok.
2: Non lo so, c'hai roba interessante da fare in onda?
0: Ma lanciare questa coda finale, secondo me, con te.
2: Okay.
0: Anche perché qua, adesso, qualcuno sta telefonando in maniera insistente.
2: E chiamiamo, sì. Perdiamolo.
0: Parliamolo.
3: Ciao.
0: Ciao,
3: sono Enzo.
2: Ciao Enzo.
3: Allora, io sono un abbonato non pagante.
0: In che senso? è una nuova definizione questa.
3: Sì, nel senso che mi sono abbonato quando c'è stato l'abbo mangio. Poi la banca mi ha preso la carta di credito, me l'ha stracciata sputandoci sopra, e quindi non sono più riuscito.
2: Ma aspetta, ti ha preso la carta di credito nel senso che ti ha chiuso il conto?
3: Sì, il conto mi ha detto non toccarlo proprio, sì.
2: Cioè c'hai questioni tue economiche sospese?
3: Avevo,
0: okay.
3: Perché adesso mi sono ripreso e quindi oggi telefono in redazione che voglio vedere se devo rifare tutto da capo o se mi basta mandare l'IBAN, non so.
2: Aspetta, no, te lo dico io, sono tutto certo, tranquillo.
0: Vai.
2: Cioè tu eri già abbonato, quindi noi abbiamo tutti i tuoi dati?
3: Sì, sì, esatto.
2: Ok, allora tu mandi una lettera ad abbonamenti@radiopopolare.it e comunichi il nuovo. No, però sai che non lo so, perché se nel frattempo dipende quanto tempo fa era. Perché un conto è se noi abbiamo ancora il tuo abbonamento attivo e uno dice: guarda, mi hanno cambiato l'IBAN, vi do il cambio. Ma dopo un po' noi chiudiamo il tuo abbonamento, ovviamente. E allora non so se basta che tu ci mandi l'IBAN e stop. Secondo me La cosa che conviene, amico mio, è se tu apri sul sito e compili un nuovo modulo, tanto fai nome, cognome, IBAN, poi a quel punto loro, quando ricevono l'ordine di pagamento e ti infilano il nome nel nostro database, ti trovano già e dicono ok, è un abbonato che si riabbona. Ah, quindi perfetto. Fai così, fai modulo sul sito radiopopolare.it, apri la vocina modulo con domiciliazione bancaria, rifai la roba e la invii. Ok?
0: Oh Enzo, grazie davvero, perché se capiamo anche le difficoltà di ognuno di voi, ascoltatori e ascoltatrici, sicuramente i tempi sono per chiunque di noi sono difficili in questa fase. Grazie per aver, adesso che hai la disponibilità, essere tornato con noi. Non è scontato, ovviamente.
3: Certo.
2: Neanche
3: certo.
2: L'abbonamento è scontato, tra l'altro. Cioè, €90 piene.
0: E noi non siamo scontati. No.
3: Comunque ho la tessera con due bollini, non so se è bene lo stesso.
2: Che tessera?
3: La tessera, quella quando eravate ancora lì in piazza.
2: La Madonna, quindi arrivi da lontanissimo. No, senti, grazie davvero. Si aggiunge a Enzo, si aggiunge ad Alice
0: e a Gianluca.
2: Vabbè, Gianluca è un fuori quota, però. Grazie mille, Enzo.
0: Ciao, Enzo.
2: Ciao.
0: Un abbraccio. 0233 001 001, pronto?
4: Pronto?
0: Sei tu, ciao.
4: Sì, ciao, sono Pietro.
0: Ciao Pietro.
4: Abbonato a Radio Popolare, Radio Onda d'Urto e pure a Radio 3, visto che paghiamo il canone.
0: Certo.
2: Ragione.
0: Dici.
4: No, allora, io volevo rispondere a una domanda di Schiaffino e la risposta è sicuramente sì. Cioè, preferisco...
0: Qual è delle mille domande che ha fatto Schiaffino?
4: Allora, scusa, perché mi sono acceso alla radio 5 minuti fa, quindi sono in tempo per l'ultima sulla pubblicità. No, ma non è il fatto di condizionare. Il primo luogo è brutto, cioè, nel senso, tu fai un certo tipo di discorsi e poi ti parte la pubblicità dell'Eni piuttosto che sparo perché non mi ricordo più.
1: Sì, sì.
4: Però non so, che sia McDonald's o quello che è, c'è una contraddizione di fondo che non tutti magari gli ascoltatori sono in grado di leggere. Ovviamente immagino di sì, che uno capisca che è pubblicità, che non va di pari passo con quello che è il lavoro della radio. E poi fa cagare la pubblicità, può sentire. Però diciamo che fosse solo anche per il fatto di andare in contraddizioni con quelli che sono i temi pedagogici della radio, no, si può sentire.
2: Però scusa, posso dirti, secondo me dipende da un po' da che parte la prendi, perché il tema anche della pubblicità, perché sì. Da una parte, se tu mi dici, tu lavoresti una radio senza la pubblicità, io ti dico sì. Però so benissimo che per fare una cosa del genere non è che mi basta avere la garanzia, cosa che non succederà mai, tra l'altro, te lo dico già, che tutto quanto arriva adesso dalla pubblicità, metti da domani, ci arriva dagli abbonamenti. Non sarebbe sufficiente, perché come insegna chiunque gestisca un'azienda, tu se hai più fonti di entrata sei... come dire, puoi far fronte ad eventuali cali. Per esempio, noi negli anni, quando c'è stato l'enorme, più che calo, crollo della pubblicità locale, noi ci abbiamo fatto fronte perché avevamo gli abbonamenti, eccetera. Ma se tu invece sei tutto mono fonte, lì è un guaio. E quindi noi non potremmo immaginare solo di far leva sugli abbonamenti degli ascoltatori, che se poi domani diminuiscono, qui chiudi la baracca. E quindi è una cosa. Quindi dovremmo avere il doppio di quanto ci arriva dalla pubblicità che ci arriva da un'altra fonte. Poi c'è l'altra questione, che a volte quello che dici tu, pensaci un attimo e dimmi, ma tu lo dici perché le pubblicità fanno cagare di loro o perché in qualche modo a noi ci piacerebbe anche che nella vita ci fosse qualcuno che è più perfetto di quello che noi nella nostra vita riusciamo a essere? Cioè, noi speriamo che Radio Popolare possa vivere con le pezze al culo, facendo delle scelte che poi noi nella nostra vita invece magari noi non facciamo, perché noi nella vita di ognuno probabilmente spesso ci sono dei compromessi molto maggiori di quelli che pretendiamo. Certo, cosa dici? È una cavolata?
4: Per carità, avrei anche molte critiche da fare alla radio. Dopo di ciò, la radio è fatta dalle persone che si fanno il mazzo tutti i giorni e quindi rispetto scelte anche che magari non condivido. Mancherebbe. No, io aborro la pubblicità in generale, cioè è proprio una roba che Poi ho anche il rimpianto di una radio che faceva un certo tipo di pubblicità tanto tempo fa. Cioè,
0: ma non ci sono più quelle, scusa, qualcosa ancora è rimasto. Certo, poi ovviamente siamo legati ai pacchetti nazionali, ma c'è anche la pubblicità locale fatta bene con prodotti di un certo tipo.
2: No, ma poi te lo voglio dire, non fosse calata la pubblicità locale, infatti, noi sui pacchetti nazionali non ci andavamo.
0: Certo.
2: Cioè, noi i pacchetti nazionali abbiamo cominciato a prenderli perché è crollata la pubblicità locale.
4: No, no, ma io mi attenevo solo a rispondere alla domanda.
2: Cioè, sì, sì.
4: Poi dopo di
2: anch'io, sono d'accordo.
4: Un'altra direzione, vabbè, quello lo capisco. Però ecco, io sono anche un po' della scuola meglio piccoli, se possibile, anche perché voglio dire, e Radio Onda d'Urto secondo me ne è un esempio, non è che il fatto di essere più piccoli non ti faccia essere incisivi e
2: questo assolutamente sono d'accordo con te. Cioè, poi magari invece un altro aspetto che invece se sei un po' più grosso, poi comunque giustamente ti porti dietro dei vincoli economici, contrattuali, tutto che giustamente, come dire, aumentare le proprie dimensioni aumenta anche gli obblighi di manutenzione di regole, mettiamola così.
4: Certo.
0: Pietro, ma adesso vai a vedere Sinner o la radio si può ascoltare anche vedendo la partita di tennis?
4: Ma io, no, il tennis aspetta che non lo seguo.
2: E sono già due, odia la pubblicità e il tennis.
0: Fantastico, beccati, abbiamo targettizzato in maniera incredibile.
2: Grande.
0: Pietro,
4: aspetto il derby di domenica prossima che si torna allo stadio col Toro. Poi oggi è una giornata triste che l'Inter festeggia, quindi
0: va bene, allora ascoltiamo Radio Popolare
2: oggi.
0: Ciao. Comunque,
4: ciao.
0: Io dico una cosa sulla pubblicità, ragazzi, senza pubblicità non saremmo in grado noi di trasferirci da uno studio all'altro, tra una trasmissione e l'altra,
2: anche
0: preparare tutta la messa in onda, qualcosa che ovviamente da fuori non si percepisce.
2: No, è vero.
0: Ma è importante
2: perché è l'unica fonte di stacco tra un'onda e l'altra. Insomma, potremmo tranquillamente ovviare con degli stacchi musicali, però insomma è vero.
0: Degli stacchi musicali cantati da Disma Pestalozza farebbero lo stesso effetto.
1: Cioè, quindi dovremmo tenere Disma tutto il giorno perché in diretta li dovrebbe cantare naturalmente. Gli stacchi musicali,
0: va bene. Pronto, un altro. Chi sei? Ciao,
5: ciao, sono Giuliana.
0: Ciao, Giuliana, benvenuta.
5: Grazie, ecco, io volevo dire che essendo in NASPI, cioè in disoccupazione così, ho detto, mi spiace, ma io sono già abbonato ovviamente, in altri momenti ho fatto degli abbonamenti, per esempio per Bachi che è rientrato, un super abbonamento da un euro.
2: Wow.
5: Al giorno, ma ho detto, dopo ho sentito che c'è questo Gianluca che ha fatto un mega abbonamentone,
0: sì.
5: E allora ho detto, ma
0: non posso essere da meno, hai detto, no scherzo,
5: no magari potessi, però vabbè, nel mio piccolo arrotonderò a 107,6 nel mio piccolo. Poi mi è anche venuto in mente.
2: No, però scusa Giuliana, contestualizziamolo bene. Cioè, sì. Giuliana ha la NASPI, che è tradotto nella pratica è quando uno, non so come dirlo a tutti gli altri che ascoltano, non ha lavoro. Allora, e adesso sta dicendo, quel poco che c'ho aumento un pochino l'abbonamento a Radio Popolare. Mi viene da pensare che in questa domenica di sole in cui tutto bello sta succedendo, dite voi perché secondo me è una merda oggi, comunque tutto bello sta succedendo, c'è una quantità di caproni che invece, come dire, magari hanno fortunatamente per loro e per noi la fortuna di avere un lavoro che in questo momento portano a casa con uno stipendio eccetera eccetera, che non sono abbonati a Radio Popolare. Fatevi due conti. Scusa, l'ho contestualizzato.
1: Ce l'aveva lì proprio.
0: Era quello che intendevi, Giuliana, immagino.
2: Sì.
5: Ma poi adesso purtroppo mi sono traslocato in un posto che non prendo più neanche il telefono.
2: La Madonna.
5: E allora, già che appunto io sono santa perché sono in NASPI, quindi sono venuta a fare 2-3 chilometri dove prendo il telefono e vi ho telefonato.
2: Grande.
0: Ma Giuliana, è vero quello che dicevamo prima, che c'è la sensazione che la radio venga data un po' troppo per scontato?
5: Io conosco tantissime persone abbonate e non sono certo la persona più adatta, secondo me no, assolutamente, però purtroppo è vero, forse conosco tanta gente, tra cui anche mio fratello, che è interista sfegatato.
0: E quindi è alla festa dell'Inter in questo momento.
5: Dovresti abbonarti.
1: Con la radiolina, però.
5: Popolare, sono tutti, quasi tutti interisti.
2: Ma che ascolta e non paga o non ascolta?
5: No, non ascolta.
2: Ah, ok. Cioè dice, comunque, vabbè, che mi frega a me di Radio Popolare, se chiude domani basta che ci sia l'Inter. grosso modo così, vabbè.
5: Posso dire una parolina, un bigolo, dai.
2: Un bigolo, va bene.
1: È anche carino com'è.
2: Va bene.
5: Comunque niente, complimentoni alla Martina Stefanoni, che io ho conosciuto in una delle vostre feste al bagno, ero in bagno.
2: Interessante adesso. No,
0: sono gli incontri migliori quelli al bagno,
5: Ero in bagno in coda delle signore.
2: Ah no, ma infatti, perché diciamolo così, quando il pubblico e il privato si mischiano.
1: Sì, esatto,
2: va bene.
5: Era ben vestita e aveva una gonnellina tipo Olivia Newton-John.
2: Ah, vabbè, ci fa piacere. Ok, ciao.
5: No, una cosa.
2: Ho capito.
0: Vai.
5: E poi chiudo, sono la signora delle borse.
2: Tu sei la signora delle borse?
5: Sì.
2: Ah, ok.
5: Cioè dei cuscini, non delle borse. Non lo so se Mattia capirà.
0: Ah, ma certo.
2: Beh, se gli dici delle borse, non capisco.
5: Non voglio portar via altre cose.
2: Ok, no, va bene.
0: Ti ringrazio di cuore.
2: Ciao, adesso ci racconti.
0: Per tutto.
2: Era il viaggio? Era qualcosa? Quando
0: ciao. No, è una signora gentilissima che a una festa mi ha donato un cuscino fatto con una delle borse di tela di Radio Popolare.
2: Ma è vero?
0: Sì, e io ce l'ho ancora in camera mia, lì sul letto.
2: Cioè lei ha una relazione personal privata con Radio Popolare, cioè, te ha fatto il cuscino, a Martina l'ha incontrata in bagno, cioè una cosa tutto un po' sul personale.
0: Sì, sì, infatti io, cioè, mi ha aperto il cuore quando mi ha regalato quel cuscino e la ringrazio ancora, e la ringraziamo anche per il ritocco, perché non è scontato, c'è chi è in Naspi, purtroppo, e capisce che questa radio non va data per scontato e fa anche un gesto di questo tipo. C'è chi dona 1200 euro e poi ci sono i bigoli da fuori, I bigoli alla festa dell'Inter.
1: A proposito delle percentuali di bigoli,
0: lo dico da interista.
1: C'è la domanda di Diegus che dice: ma attualmente a quanto ammonta l'ascolto medio giornaliero di Radio Popolare? Io sono andato a cercare sull'Auditel. Mm. Sono circa 200-210 mila ascoltatori, il che vuol dire che nemmeno il 10% è abbonato.
2: E non stiamo riuscendo a tenere dietro il tasso di crescita degli ascolti, capito?
1: Esatto, cioè
2: gli abbonamenti salgono meno degli ascolti.
1: Esatto, questo è il paradosso di Ollearo.
2: La direzione della radio è più brava dell'organizzazione abbonamenti della radio.
0: No, non diciamo.
1: Dai, non buttarti giù.
0: È la verità, ma io immagino che i nuovi ascoltatori non conoscono bene a fondo il progetto, il meccanismo Radio Popolare, quindi è opportuno ogni volta rispiegarglielo. Questo progetto non esisterebbe senza chi si abbona e versa 90 euro all'anno per mantenerlo in vita, lo diciamo sempre.
2: Però ho capito che tu adesso sei ancora, è passata mezz'ora, adesso vado a controllare, però secondo me sei ancora a livello Alice ed Enzo.
0: Gianluca non lo consideriamo.
1: Gianluca Giuliana che ha ritoccato.
2: No, Gianluca è un fuoricuota.
0: Cioè, non è nostro.
1: Ho capito,
0: quindi
1: il fuoricuota non va.
2: No, è un fuoricuota, è come se fosse arrivata qua.
1: Aspetta, poi abbiamo anche
2: La superstar dice ok, ma non è che dice tutti gli altri si mettono.
1: Abbiamo anche Angel che verrà a piedi da Mosca.
2: Da Lodi a Milano per incontrare la bella Gigugin. Cioè, l'atto materiale, come direbbe l'ascoltatrice prima, che si occupava di cose materiali, cuscini, pipì, cioè l'atto materiale porta a quanti abbonamenti? Fino alle 5 che segnavano, cioè lo dico per chi ascolti da adesso, segnavano negli ultimi mezz'ora un po' di fiducia alla cosa che dicevate, cioè secondo me lì fuori c'è un sacco di gente che dice ma anche se chiudete, ma non me ne frega niente.
0: Chi se ne.
2: Però e tu dicevi no, ma vediamo, speriamo.
0: Ma fino alle 5 massimo, 5 e mezza.
2: Sì, fino alle 5 e mezza, 5 io e ti mezza. Dicevo alle 5 contrario, no, c'è
0: diamo,
2: tempo.
0: Diamo fiducia.
2: Siamo come quelli che cadevano dal decimo piano e al nono dicevano
1: fin qui tutto bene.
2: Lo schianto vero arriva alle 17.30.
0: Va bene. 02 33 001 001, questa radio non può essere data per scontato.
2: E questa radio non è un albergo.
0: E non è un albergo.
1: E non è nemmeno un albergo.
0: E non è nemmeno un bagno dove si incontrano le persone.
2: Esatto.
0: E quindi abbonatevi per favore e facciamo, cioè mandiamo un segnale che in questa giornata un po' depre per Massimo Bacchetta.
2: No, è strana, è una giornata di confine perché tu vedi fuori e all'apparenza c'ha tutti gli elementi per essere una figata oggi. Cioè c'è il sole, c'è il fresco, perché non è un sole di quelli che
1: esatto.
2: Sole, ma appena ti metti allo... Quindi gli elementi ce li ha tutti. Manca quel profumo, e allora mi dico magari è l'abbonamento alla radio, magari no, magari è la mia vita che sta andando a rotoli, cioè che ne sai tu.
0: Allora Alice ci ha risposto, ragazzi,
2: e domani mi tocca tornare in onda invece
1: fermi qua perché è quella Alice là.
0: Amo Radio Pop, vi ascoltavo da bambina, adesso ho 26 anni, ho ricominciato, come se si fosse interrotto.
2: Ma no, perché per un attimo ho temuto che quella Alice fosse mia figlia, ho detto no, di nuovo c'è cioè, un'altra manco dal conto.
0: Ma sai,
2: no. Invece
0: sai
2: no,
0: che...
2: Alice, hai 26 anni, bella lì.
0: Ma sai che ci ho pensato? Ho detto Massimo Bacchetta è tornato in studio dopo aver sentito sua figlia per darci più carica e inventando un abbonamento così. E invece
2: come,
0: no.
2: Come si dice, sono stupido ma non scemo. Cioè.
0: E invece Alice dice, volevo abbonarmi prima, grazie, ma anche Alice. Io sono disoccupata purtroppo. Credo. Oggi Bacchetta mi ha messo l'ansia e mi sono decisa. Grazie per tutto quello che fa.
1: Vedi che la strategia dell'ansia funziona.
2: No, che c'è una dimensione, cioè, così, quasi di protezione paterna. Alice, grazie.
1: Sentite, a proposito delle pubblicità, perché a me diverte molto questa cosa.
2: E a te però.
1: Sì, e Elena.
2: Dai, Mattia,
1: dice...
2: però digli qualcosa ogni tanto.
1: Sogno sempre di riascoltare la pubblicità del maggior generale Budiaev, a cui avevano preso a dolere i denti. Perché... È vero che sulla pubblicità ora
2: locale.
1: Prima Pietro, se non sbaglio, diceva sì. A me danno fastidio tutte le pubblicità. Ci sono delle pubblicità locali
0: sono meravigliose, sì.
1: A me divertono tantissimo, sì. Cioè,
2: comunque gli ascoltatori e le ascoltatrici, cioè, poi giustamente ognuno fa i suoi conti e fa i conti con parlavate, avete fatto una trasmissione contro Amazon e poi mandate la pubblicità metti di Amazon, che controsenso è. All'interno della radio invece abbiamo un lungo anche elenco di cose parecchio cringe, ma non dal punto di vista contenutistico, appunto, cioè, ma tu stai facendo una diretta su una frana che ha creato un grande casino brutto e stai facendo questa diretta e stacchi un attimo e dici adesso uno stacco pubblicità e parte uno spot che dice veniamo giù dai monti del Tirolo e sì. Tu vorresti chiuderla la radio,
0: vorresti morire
2: capito?
0: Sì,
2: ma ne abbiamo di
0: di
2: quell'aspetto, non quello economico, il capitale, no proprio la roba terrificante.
0: Queste sono le cose terrificanti, sì. Poi ci sono anche quelle un po' comiche, come quando mandi la pubblicità e senti José Mourinho e vai da Sciauchi, José Mourinho su Radio Popolare, cioè, ed è un livello altissimo.
1: Guarda, qua posso dire ancora una volta, però sul web è peggio, nel senso che...
2: Ma infatti è peggio ovunque.
1: Noi, come abbiamo spiegato, non abbiamo alcuna facoltà di controllo sui pacchetti nazionali, nel senso che quelli li prendi a scatola la chiusa, non è che puoi dire no guarda van bene tutti però questo no. Nel mondo del web funziona in maniera ancora peggiore e a me è capitato di raccontarlo
0: sei
1: più
0: profilato
1: volte.
0: In qualche modo
1: no ma al di là del sei profilato avviene tutto praticamente in tempo reale oltre alla profilazione e le testate non hanno nessun controllo di quello che esce, tant'è che a me ogni tanto capita di vedere grosse testate nazionali che hanno degli annunci che sono delle truffe, ma truffe che se qualcuno ci clicca sopra gli rubano i soldi.
2: Ma infatti sono convinto che tutti lo sanno questo, cioè tutti la sanno sta roba qua, ma secondo me molte persone che, e io li capisco anche, però purtroppo non funziona così, che ascoltano Radio Popolare sperano di vedere realizzato in Radio Popolare il sogno che possano succedere anche le cose in maniera perfetta. Perfetta vuol dire che siete in tanti che lavorate, innanzitutto siete tutti per forza bravissimi e poi non guadagnate niente perché comunque voi lo fate per la causa e poi quindi fate a meno della pubblicità perché è figo e bello avere una cosa non intaccata e non contaminata, e che legittimamente sperano questa cosa e un po' lo speriamo anche noi. Però nei confini, perché certo, tra essere perfetto senza la pubblicità e non pagare uno stipendio, io scelgo di pagare uno stipendio, io come radio, no? Scelgo certo di pagare uno stipendio e poi mi espongo al fatto di essere contaminato. Ma però, ecco, mettiamola così.
0: Hai detto una cosa verissima.
2: Però secondo me lo sperano, sì, anche noi lo speriamo, infatti, nella vita, che qualcuno realizzi il tuo
0: certo
2: sogno.
0: Certo, nella quotidianità, nella concretezza delle cose, ovviamente non può essere così, no? Almeno in questa fase.
2: Beh, uno ti vede in macchina e dice, ma vai in macchina, ma non... E speri sempre che sia, infatti, possibile che qualcuno dice, no, sai che c'è? Vivo a piedi, perfetto. Ah, sei nato a New York? Ah, ma in aereo. Ah, ti certo muovi. E speri sempre che qualcuno ti dica: no, sai, io adesso le poche volte che devo andare a New York vado a nuoto. Cioè, ma lo dico
0: però,
2: davvero.
0: L'idea però a Radio Popolare, questa idea che si possa aspirare al mondo più perfetto possibile, esiste, sopravvive.
2: Sì.
0: Ed è questa la grande differenza con tutto il resto. Non so, tu paghi magari una piattaforma, non speri che possa migliorare. Quella piattaforma la stai pagando e quello hai.
2: Esattamente.
1: Ma guarda che
2: dici, tanto sono delle merde, vogliono i miei soldi, glieli do, appunto, devo guardare i film. Non ti aspetti altro.
0: Esatto.
2: E qui invece sì, però.
1: Esatto.
2: Sono quasi le 5.
1: Sì,
2: ve lo dico.
1: Lo so, infatti Fabio scrive: ciao, appena abbonati.
2: Ma
1: Radio Pop è necessario.
2: Abbonati double?
1: Abbonati.
2: Ma bella Fabio.
1: Cosa vuol dire? Due Fabio.
2: No, che si amano.
1: Che si amano.
2: Si
1: tanto
2: amano e hanno fatto un abbonamento. Due cuori, una capanna, due cuori.
1: Non si danno per scontati e non danno per scontato nemmeno.
2: È un progetto comune.
1: È un progetto comune.
2: Sì, sì, non doppio progetto, progetto comune. Bella Fabio.
1: Fabio.
2: Però dici anche l'altro. Vabbè, no, fai come vuoi, non dirci l'altro nome. Se vuoi, ce lo dici.
1: Allora. Poi arriva Paolo che dice:
0: Paolo, sì, è un po'
1: È facile amico fare i brillanti con gli abbonamenti degli altri. Non ho capito se si riferisca a noi, ad altri
0: o
1: ascoltatori. Però, guarda, non so se tu fossi in onda, però prima spiegavo che io, per esempio, sono abbonato a Radio Popolare almeno dal 97.
2: E tu perché pensi che io abbia fatto l'esempio di Alice prima? Di mia figlia, perché io pago l'abbonamento.
1: Anche perché io prima avevo caricato naturalmente su mia madre, poi appena ho avuto un reddito me lo sono intestato.
2: Però
1: io.
2: Lì è un po' un controsenso per uno che lavora alla radio.
1: Lo
2: pagare,
1: so,
2: cioè come. No.
0: Io ho fatto abbonare i miei familiari, ma io lo ammetto, io non sono abbonato.
1: No, ma E oggettivamente è la prima cosa che mi hanno detto. Mi hanno detto: ma tu sei abbonato e lavori a Radio Popolare? Non ha senso. Io ho detto: ragazzi, io non riesco a disdirlo. Cioè, proprio. È il gesto.
2: Non lo so, ci devo pensare, perché è come dire: allora un barista non ha senso che beva il caffè in quel bar lì, invece ha senso, cioè quando bevi il caffè paghi il caffè nel bar dove lavori, magari lo paghi meno, però lo paghi, quindi non lo so.
1: Io non mi ricordo chi l'ha definito un meccanismo troppo cubano, quello di abbonarsi alla radio per cui lavori, un po' capisco il paradosso, ma... vabbè.
0: Comunque io volevo anche aggiungere un altro aspetto a tutta la discussione che stiamo facendo, perché degli abbonamenti che abbiamo ricevuto, a parte quello di Gianluca che
2: fuori quota
0: che ora ce l'ha anche spiegato e lo vado a leggere,
1: basta che
0: però,
1: gli fischi all'orecchio, povero.
2: No,
0: Alice e Giuliana si sono abbonate nonostante le difficoltà quotidiane che stanno avendo in questo momento. La Naspi e insomma Alice invece, che era disoccupata, ci scriveva: io mi chiedo, ma quelli che invece non hanno problemi, quelli soprattutto.
2: Ma lì è complicato, però guarda che se lo pensi è una cosa anche di tutti noi, cioè se uno ti dice, non so, qualcosa e tu chiedi quanto costa, 30 euro, dici no, troppo, poi mentre glielo dici esci e dici adesso devo andare perché stasera vado a mangiare una pizza con un amico, e quelle 30 euro gliele metti lì, quindi forse è vero che tutti noi abbiamo una questione che al momento non riusciamo a pensare qual è il valore di quella cosa lì per me. Ci sta. Però di domenica pomeriggio può essere che qualcuno ci faccia un pensierino.
0: Eh sì, e vi aspettiamo. Piccolo stacco di nuovo poi insieme tra pochissimo.
2: Vado a vedere i numeri?
0: Vai a vedere i numeri.
1: Vai a vedere i numeri.
2: Ciao.

0: Allora, Massimo Bacchetta è andato a vedere i numeri, ci aspettiamo grandi numeri, visto che ce l'avamo dati come termine fino alle 17, ma in realtà andiamo avanti fino alle 17.30 per altri abbonamenti. Marco Schiaffino, arrivano vari messaggi, al 331-6214013, che spiegano anche un po' le loro intenzioni di abbonamento, no?
1: Ma sì, allora, intanto, Paolo, quando diceva facile fare i brillanti con gli abbonamenti degli altri, si riferiva agli ascoltatori che non si abbonano e poi si lamentano perché ci sono cose che non gli piacciono.
0: Sì.
1: E come dargli torto. Qualcun altro che Mauro che dà ragione a Massimo Bacchetta e dice c'è stata un'ascoltatrice che ha rivendicato il diritto di scroccare la radio perché pagherebbe già con la pubblicità. Non è questo lo spirito di Radio Popolare. E io spiego una cosa, c'è Marco abbonato da Varsavia,
0: wow,
1: che ha scritto un SMS al 331-6214013 dicendo una cosa sulla quale io adesso apro un pippone, posso?
0: Oh, mamma mia, allora abbiamo ancora 25 minuti,
1: okay,
0: Marco Schiaffino, mi raccomando.
1: No, vabbè, no, ma è un pippone breve.
0: Mi affido alla tua saggezza di dare priorità agli abbonamenti, quindi sarai breve.
1: No, ma è per gli abbonamenti.
0: Sì, breve, sarai bravo.
1: Allora, la sua proposta è lasciare libero l'ascolto di Radio Pop live o in streaming, ma per il podcast lasciarlo solo agli abbonati. Allora, però qua entriamo nella logica Netflix, per capirci.
0: Quella che non ci piace.
1: Allora, e qua apro il discorso perché Radio Popolare in realtà è antisignana di un fenomeno che adesso sul web sta prendendo molto piede per quanto riguarda il giornalismo indipendente. Cioè fenomeni come Substack o Patreon, che sono delle piattaforme, cosa prevedono?
0: Le newsletter più o meno sono quelle,
1: sono,
0: no?
1: Le newsletter in cui chiunque può ricevere la tua newsletter come creatore, come giornalista di solito, dopodiché è tutto gratis, ma le persone possono supportare quel progetto facendo delle donazioni mensili. È esattamente come l'abbonamento di Radio Popolare. Ci sono realtà editoriali, io collaboro con una di queste, che stanno in piedi così e stanno in piedi bene facendo giornalismo indipendente e fra l'altro retribuendo anche decentemente i giornalisti, che è un altro grosso tema che dovremmo affrontare nel settore, perché è una delle cose che a causa del calo di qualità dell'informazione a livello nazionale e internazionale, ma è esattamente lo schema di Radio Popolare e funziona. Quindi secondo me riuscire a liberarsi invece proprio da quella regola capitalista per cui io ti chiedo dei soldi, sì, e ti do qualcosa in più, ti do il contenuto in più, ti do l'accesso ai podcast, eccetera. No, noi qua vogliamo fare la rivoluzione, lo facciamo sui 107.6 e chiediamo a voi di essere rivoluzionari e pagarci senza che vi si dia niente in cambio se non il nostro lavoro, la nostra esistenza.
0: Sì, spesso torna quel concetto, visto che tanti abbonamenti funzionano in questo modo, ma perché Radio Popolare non dà dei contenuti extra? Non è così, per quello che ha spiegato adesso Marco Schiaffino, anche perché la logica è quella di offrire sempre un prodotto di qualità indipendentemente dal fatto che c'è qualcuno dietro che ci spinge ad avere un prodotto costruito soltanto per lui. Noi puntiamo ad avere un pubblico molto vasto e quindi creare contenuti che si rivolgano a tutte le persone, indipendentemente dal fatto che abbiamo una nicchia invece che ci paga gli stipendi, perché a quel punto davvero saremmo condizionati da tutto quanto, da tutto il resto, come tutti gli altri sostanzialmente.
1: Sì, e poi anche proprio secondo me l'idea di avere gli ascoltatori di serie A e di serie B, quella roba che...
0: E poi, visto che molti ascoltatori adesso hanno fatto uno sforzo grandissimo, nonostante stiano vivendo momenti di ristrettezze economiche e si abbonano lo stesso, se tu decidi in un momento della tua vita di disabbonarti perché non ce la fai, non è che io ti posso togliere la possibilità di ascoltare Radio Popolare.
1: Esatto.
0: Non funziona così e non funzionerà mai così, dico, è qualcosa che non può essere dato per scontato. 02 33 001 001, non ve lo auguriamo, ma se un giorno dovreste trovarvi in difficoltà sapete che noi ci saremo sempre indipendentemente da quello che state vivendo, e perciò abbonatevi ancora in questi 22 minuti che ci restano prima che arrivi Facchini, la direttrice, prima
1: le teste di serie,
0: prima che inizino gli internazionali, la finale degli internazionali di tennis, che si può guardare anche ascoltando la radio. Questo ormai l'abbiamo capito.
1: Sì, sì, quello anzi, secondo me.
0: Perché Marco Schiaffino è molto bravo a fare il suono della pallina. Come? Fantastico, sembra un po' un mix tra un cavallo e una pallina, sì, ma... ma siamo là, siamo là. Va bene, allora adesso al 331-6214-013, no scusami Marco, è il messaggio di Mauro, quello che è già letto, che ci scriveva appunto che la pubblicità si paga ad esempio anche su... si paga dappertutto, si paga su Alexa e dice quando ho chiamato un'ascoltatrice rivendicava il diritto di scroccare perché paga con la pubblicità.
1: Sì, no, era quello che era quello avevo che letto dicevi, prima, okay. Ma secondo me non è cioè questo famoso discorso del pagare con la pubblicità, fra l'altro non funziona neanche più. Un problema che c'è, io faccio sempre l'esempio del web perché è l'altro mondo che conosco bene, perché ormai sono più di 25 anni che ci lavoro, il sistema pubblicitario non tiene in piedi più niente, tant'è che tutti i siti di news ormai hanno l'abbonamento.
0: C'è anche quell'elemento là che la pubblicità non paga più come quando c'era l'epoca delle vacche grasse. Ma allora vediamo Marco Schiaffino, 20 minuti, abbiamo chiamato il rush finale, vediamo chi c'è. Pronto, ciao.
2: Pronto?
0: Ciao, sei tu, benvenuto, chi sei?
2: Ciao, sono Ale.
0: Ciao Ale.
2: Prima parlavate di Substack.
0: Sì, sì.
2: Ma Substack non ha un colore identificato, cioè ospita roba di sinistra, roba di destra, indifferentemente. Non è... cioè, perché pagare una piattaforma quel discorso che facevate?
1: Allora, guarda, Substack o Substack, io non so mai come si pronunci, devo dire la verità, in realtà è una piattaforma, ma non si paga, fra virgolette, la piattaforma, si paga il singolo creatore di contenuti, sì. Quindi...
0: se Marco Schiaffino fa la sua newsletter su Substack e tu decidi di finanziarlo, finanzi solo lui, non finanzi l'intera piattaforma. Ovviamente qualche onere arriverà anche alla piattaforma.
1: Sì. Mi sembra prenda.
2: Tutti gli articoli anche vanno su Substack invece che sul sito di Radio Popolare.
1: Sì, ma quello è gratis, nel senso non è per il sostegno. È proprio la formula che si è inventata Substack in cui dice... tutte le persone possono leggere tranquillamente le newsletter e poi se qualcuno vuole supportare quel giornalista, quel creator, quel commentatore, lo può fare attraverso la piattaforma, però diciamo che è sganciato dal pago il contenuto, cioè non stai comprando la newsletter, stai dicendo io sono felice che Mattia Guastafierro abbia una newsletter in cui ogni settimana commenta le notizie e allora... per sostenerlo gli do 5 euro al mese, che più o meno è quello che viene suggerito da Substack. E solo che Substack è nato, credo, 3-4 anni, forse qualcosa di più.
2: Quei 5 euro andrebbero esclusivamente su quel giornalista o su tutti quanti?
0: Su quel giornalista, solo ma con una percentuale, immaginiamo, anche alla piattaforma che lo ospita, certo.
2: Infatti, ma sì, io sì. Non metto neanche carica di default tutte le immagini di Substack, perché potrebbe benissimo arrivare tutta altra roba da quel...
0: Ma perché tu stai finanziando qualche giornalista su Substack? In questo momento? No, ok.
1: No, ma su Substack, bene o male, scegli chi seguire, perché se segui tutti, mamma mia, non so cosa ti arrivi nella casella di posta elettronica, una vagonata di email al giorno.
0: Ale, tu sei abbonato?
2: Sì.
0: Ah, ok. La capisci, ce l'hai ben presente, la differenza tra cosa significa l'abbonamento a Radio Popolare e cosa significano gli abbonamenti a tutte le altre piattaforme?
2: Eh beh, parecchio diverso. Immagino che voi paghiate anche Windows per... gestire il sistema operativo.
0: Vabbè, noi paghiamo tutta l'infrastruttura per poter fare il nostro lavoro, cioè compriamo i computer, gli abbonamenti a tutte le altre piattaforme.
2: Parecchio diverso. Immagino che voi paghiate anche Windows per gestire il sistema operativo.
0: Vabbè, noi paghiamo tutta l'infrastruttura per poter fare il nostro lavoro, cioè compriamo i computer e tutto quanto, ma insomma sono i soldi che servono a far girare

0: Radio Popolare, Radio Popolare li reinveste soltanto per andare avanti, non è che c'è qualche altro tipo di interesse in ballo.
1: No, infatti non ci sono i famosi dividendi agli azionisti, qualcuno che poi va in crociera da qualche parte.
0: In crociera è meglio non andare di questo periodo.
1: Sì, no, ho scelto l'esempio sbagliato per N vicende di cronache, però veramente tutto il denaro che viene raccolto dalla radio, sia dagli abbonamenti, che ripetiamo è il nostro metodo preferito, è quello che rende veramente diversa Radio Popolare, sia gli introiti pubblicitari, come spiegava prima Massimo Bacchetta, non se ne può fare a meno di non arrivare a 70.000 abbonati, allora forse si potrebbe cominciare a fare un ragionamento, vengono reinvestiti in risorse, in informazione, in iniziative. Insomma, non ci sono degli azionisti che si arricchiscono e hanno il cedolino alla fine dell'anno.
0: No, alle nostre spalle. 02 33 001 001. Vi sta bene che la radio venga concepita così, come se, insomma, vabbè, l'ascolto è lì, continuano a esserci, tanto non chiuderanno mai. Davvero avete questa sensazione? Era la sensazione di Massimo Bacchetta che ci spiegava prima, tutto sommato va bene così, tanto loro continueranno a esistere anche se io non mi abbono. E come si cambia questo meccanismo? Ancora 15 minuti per le vostre telefonate e i vostri messaggi al 331-6214-013. Sofia ci scrive: sono abbonata, ritoccata, mattonata, ma non voglio assolutamente privilegi o contenuti creati appositamente per chi decide di sostenervi. Credo fortemente in ciò che fate per me e per tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori ogni giorno, e conosco perfettamente le difficoltà nel gestire un'attività. Abbonarmi è il minimo che potevo fare per ringraziare della vostra esistenza. Accolto l'essenza delle cose, sì. Direi.
1: Sì, sì, io sono molto d'accordo e è molto bello, secondo me, il fatto di riuscire a trasmettere e condividere lo spirito che c'è in questa radio, in questo progetto, il fatto che gli ascoltatori lo sentano proprio, siano permeabili a tutto questo. Mm.
0: Alessandro, ad esempio, ci dice: idee per incentivare gli abbonamenti, podcast con pubblicità ai non abbonati. E no, anche qui ritorniamo sempre nel concetto di prima. La nostra idea di democrazia è che, indipendentemente dai soldi che ci dai, il prodotto che costruiamo, che realizziamo, informativo, culturale, musicale, deve essere di libero accesso a chiunque. Se tu pensi che questo sia il modello giusto, allora ci puoi sostenere, ma da lì non facciamo retromarcia, anzi non l'abbiamo fatto in 50 anni, non credo che lo faremo nei prossimi 50, Alessandro.
1: Sì, no, anche perché io la butto lì, ci sono anche dei problemi tecnologici, nel senso che per fare una cosa del genere bisognerebbe fare un'app con il login per scoprire se uno è abbonato o meno, e anche lì arriviamo a un altro capitolo, che è quello della profilazione degli ascoltatori o degli spettatori, altra cosa che noi non faremo mai. Premio gadget agli abbonati è sempre Alessandro, che portano un amico ad abbonarsi. Qua possiamo ragionarci.
0: Sì.
1: Secondo me spesso e volentieri abbiamo proposto delle cose spesso e volentieri assolutamente improbabili per incentivare chi porta qualcun altro ad abbonarsi, e forse dovremmo riuscire a farlo più spesso. Io ho visto anche l'altro giorno, a un certo punto Ira Rubini ha lanciato un'iniziativa in cui venivano donate delle targhe con le copertine storiche di Tex che erano messe a disposizione direttamente dalla Bonelli, credo, e è arrivato un profluvio di abbonamenti. Però non è che possiamo usare sempre questi biechi trucchi e affidarci alla generosità di Antonio Serra per
0: decisamente
1: a tirar su.
0: Anche Angelica credo che abbia colto l'essenza di Radio Popolare, dice: in breve, sono bismattonata, abbonata on off, attualmente off, se la radio sparisse sarebbe uno scenario da mondo post atomico. Attualmente off perché perché credo che sia proprio il concetto che spiegavamo prima. Ci sono momenti in cui l'abbonamento lo devi disdire perché stai affrontando altre problematiche. Però questo non significa che smettiamo di trasmetterti i nostri contenuti, che tu poi, non so,

0: non ascoltare più la radio, non funziona così. E lei dice: siete una fonte di informazione, risate, arricchimento culturale e a volte incazzature, ma ho capito che anche queste sono un'occasione di confronto, mettono in dubbio le mie certezze e questa è crescita personale. Radio Pop è la mia casa, vi ammiro e vi voglio bene. In questo periodo appunto non posso permettermi l'abbonamento, ho appena sottoscritto una tessera per il compleanno di mamma, grazie per come ci siete. Grazie a te Angelica, buon compleanno alla mamma, ti aspettiamo quando le vacche saranno un po' più grasse, ovviamente a braccia aperte, ma comunque a prescindere da quello che stai vivendo.
1: E c'è sempre Engel che racconta il caso di una mamma mia, non sì, so come pronunciarla. Alternatives Local Radio Zurich,
0: sì, una radio,
1: penso che di aver Svizzera, provocato sì, mancamento era Rubini se in ascolto quindi è una cosa proprio tedesco, non è il mio.
0: Allora, sai fare meglio il suono della pallina da tennis,
1: sì, no, esatto,
0: ma il tedesco
1: sul
0: dobbiamo
1: tedesco
0: lavorarci.
1: No, ci siamo messi male. No, e dice che sì, è qualcosa di un po' simile come logica a Radio Popolare, anche se a livello volontario, con 300 attivisti. Ecco, poi c'è anche un altro tema che ogni tanto, secondo me, da professionista dell'informazione mi piace sottolineare. Cioè, Radio Popolare, per fare informazione, ha bisogno di una quantità spaventosa di gente, e sottolineo gente brava, che fa questo mestiere, perché fare il numero di giornali radio, il numero di trasmissioni di approfondimento e di notizie che vengono trattate in questa radio non è uno scherzo, cioè è qualcosa che richiede una marea di gente. Infatti c'è una redazione bella, nutrita e che lavora dei ritmi allucinanti, ne parlavamo prima fuori onda, perché è quello in cui crede questa radio come obiettivo. Ma non è scontato, perché ho presente che molte emittenti, quando mandano un giornale radio, in realtà stanno leggendo paro paro le agenzie che arrivano, buonanotte, quello senza, lo può fare l'intelligenza artificiale.
0: Senza masticarle, senza rimaneggiarle, sì.
1: Senza litigarci anche sopra, fare 200 ragionamenti dicendo vabbè, ma allora come la spieghiamo questa cosa, perché così sembra ambigua.
0: Sì. E poi ovviamente la potenza di fuoco che hanno altre emittenti, sì, forse non è paragonabile a quella di Radio Popolare, la qualità però sì, nonostante questo la nostra qualità resta alta. Vabbè, adesso ce lo stiamo dicendo da soli, Marco Schiaffino, però vabbè, penso allora, che gli ascoltatori...
1: Io faccio quello semi-esterno, nel senso che io sono un collaboratore esterno e posso lusingarvi quanto mi pare, senza avere il riflesso di... c'è un livello di professionalità elevatissimo, e un livello di qualità elevatissimo in questa redazione, in questa radio... E sto parlando da ascoltatore pluridecennale, cioè appunto dagli anni 90, e è qualcosa che forse ogni tanto, ecco, si tende a dare per, ancora una volta,
0: sì,
1: per scontato.
0: Torniamo sempre lì. Alessandro adesso dà un suggerimento che secondo me potrebbe essere cavalcato, alla fine il terzo suggerimento è quello giusto, e dice: basterebbe che la metà degli abbonati portasse un abbonato per non avere più pubblicità. Secondo me questa è una grande campagna. Porta il tuo amico non abbonato a Radio Popolare. Cioè, sì, ognuno di noi, ognuno di voi, ascoltatore e ascoltatrice, avrà un amico che ascolta la radio senza che sia abbonato. Se si facesse una grande campagna, una grande festa in cui puoi partecipare, ovviamente, con un amico che non è abbonato e portarlo con te, quella potrebbe essere una bellissima idea. C'è un abbonato in te, sì, parafrasando Toy Story.
1: Sì, sì, possiamo girarla anche sulle delazioni, però può andare bene. Ah, fra l'altro abbiamo Enzo che dice: ho rinnovato il mio abbonamento.
0: Grande Enzo, grazie mille.
1: E conferma che se uno ha il conto in rosso, il RID viene respinto.
0: Ok, e quindi bisogna rifare tutto da capo.
1: Quindi chi ha avuto situazioni del genere, magari è convinto ancora di essere abbonato a Radio Pop, sai, perché poi magari ti capita la volta che sei in rosso per due giorni. Beh, non so, io da freelance ho l'abitudine che le mie entrate hanno delle variazioni clamorose. Cioè,
0: certo.
1: E quindi questo è possibile, segniamocelo come appunto, oltre al famoso cambio di IBAN dovuto alle fusioni. Senti, ma sai che noi siamo, ora qui si vede però la formazione, Cioè, non abbiamo messo un brano
0: no.
1: in un'ora e mezza di conduzione.
0: Perché abbiamo voluto spingere, abbiamo voluto spingere.
1: Ah, proprio...
0: Proprio così, con, direi che alla penultima, al turno di abbonaggio, bisognava spingere, però hai ragione.
1: Vabbè, no, perché siamo vicino al martirio, nel senso, io mi sto rendendo conto di non aver mai parlato così tanto.
0: Sento un po' la pappetta della tua bocca.
1: Ma che brutta immagine, vabbè.
0: Con questa immagine, l'uomo senza charme, i Blur allora.

0: I Blur con Charmless Man, l'uomo senza charme ne ha tanto di charme, così mi dicono, Marco Schiaffino, questo è vero, me l'hanno detto molte persone.
1: Vabbè.
0: Soprattutto con questo nuovo taglio di capelli.
1: Non metterci anche tu, che sono già stato bullizzato dal duo Santini Strippoli all'ultima condizione dell'abbonaggio. Ecco, è stata una cosa. Il matriarcato di Radio Popolare che si è scagliato su di me senza alcuna pietà.
0: Allora, giustamente al potere.
1: Sì, io ho un aggiornamento sulla questione domiciliazione. Perché Silvia, che fra l'altro vedo essersi abbonata l'11 di maggio, grazie, da parte mia anche in ritardo, ti avrà già ringraziata prima per l'abbonamento, dice sì, però la questione del rosso, mica la domiciliazione rimane attiva anche se il conto è in rosso, cioè salta il RID, al giro dopo arriva, non so bene come, ci servirebbe un bancario, non un banchiere, che ci dica cosa succede effettivamente, cioè se salta tutto il RID, salta quella rata, viene recuperata appena ci sono i soldi.
0: Non lo scopriremo in questi due minuti, ma per non saperne leggere né scrivere, io Marco direi la soluzione è sempre abbonamenti @radiopopolare.it. Penso che loro sappiano tutto e siano il nostro totem di riferimento, anche per voi, no, ovviamente.
1: Secondo me sì, no, ma la curiosità era più che altro mia, sai che quando mi incisto su una...
0: E sei così, sei un giornalista di razza, non molli l'osso finché non
1: è una deformazione
0: professionale. Allora, due minuti ancora prima di lasciare la linea a Lorenzo Ghidini e Davide Facchini. Forse, Marco, saremmo contentissimi se arrivasse una telefonata. Non per forza un abbonamento, no, un abbonamento ancora di più.
1: Vabbè,
0: se arrivasse una telefonata,
1: facciamo i salti.
0: Allo 0233 001 001. Per chiudere in bellezza questo turno di abbonaggio, noi saremo lieti, quindi chiamate, chiamate, e poi c'è il giornale radio e poi il rush finale con Facco e Lorenza Ghidini. Che cosa possiamo aggiungere in attesa di questa telefonata, Marco? Forse l'essenza per chiudere queste due ore e tutti i concetti che stavamo cercando di dire.
1: L'essenza, secondo me, è quella di dire non diamo questa radio per scontata, come noi non diamo per scontato il sostegno delle ascoltatrici e degli ascoltatori che lo fanno tramite l'abbonamento, ma tramite anche la partecipazione alla radio, perché a me una delle cose che piace moltissimo in Radio Popolare è che è comunità vera, perché ogni tanto nel corso delle trasmissioni è bellissimo sentire i contributi diretti delle persone che ci seguono. Non do nemmeno per scontato quello che ha scritto Giovanni, il quale ho visto solo la chiusura, che ha detto: certo che se non mi rispondete neanche, sì, ma mi hai mandato un messaggio lunghissimo di cui non sto capendo niente, ti risponderà qualcuno, secondo me,
0: fuori onda.
1: Dopo.
0: Abbiamo la telefonata.
1: Abbiamo la
0: che
1: chiamata.
0: Attendavamo. Pronto?
2: Pronto, sono io.
0: Sei tu, ciao, ciao, come ti chiami?
2: Sì. Mi chiamo Rosy.
0: Rosy, 20 allora, secondi per dire qualcosa di fantastico.
2: Sì, allora, quest'anno non sono abbonata, comunque sono stata abbonata diversi anni. E ho deciso che dal 5 per 1000, che non è poca cosa perché supera i 107,6.
0: Buono.
2: E quindi dai, fate uno sforzo e accettate anche quello.
0: Assolutamente.
1: Ma
0: sì,
1: certo.
0: Rosy, grazie davvero tantissimo. Abbiamo chiuso in bellezza con te.
2: Dai.
0: Ciao.
1: Grazie.
2: Salve.
0: Ciao Rosy, ci ha tolto la depre di questa domenica un po' così.
1: Ma ho visto Bacchetta già più sorridente, guarda.
0: Andiamo subito da lui, il GR e poi il rush finale di questa campagna abbonamenti 2026. Grazie Marco Schiaffino.
1: Grazie Mattia Guastaferro e grazie a ascoltatrici e ascoltatori.
0: Ciao.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Vuoi un'energia tutta tua?
5: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E ora passiamo al canto.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Popolare Network.

0: Le 17.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network.
1: Salim El-Khoudry si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio davanti al procuratore di Modena, Luca Masini. El-Khoudry è stato sottoposto a fermo per strage e lesioni aggravate. Inizio settimana il provvedimento sarà poi sottoposto a convalida. A Modena intanto c'è stato un incontro in prefettura con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico, ha detto Piantedosi. Registrare che non c'è nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta, ha aggiunto il ministro. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno incontrato all'ospedale di Bologna l'equipe dei medici che assistono i feriti. Nel ringraziare i medici e il personale ospedaliero, il capo dello Stato si è anche congratulato per l'immediatezza dei soccorsi e il coordinamento tra ospedali.
0: Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che oggi parlerà con Donald Trump della situazione in Iran. Siamo preparati a qualsiasi scenario, ha detto Netanyahu. Ha anche convocato per questa sera i suoi principali collaboratori e ministri per una discussione sulla sicurezza nel suo ufficio a Gerusalemme. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti e Israele sono impegnati in intensi preparativi per riprendere gli attacchi contro l'Iran, in attesa solo di una decisione del presidente statunitense Trump.
1: Il premier israeliano Netanyahu ha detto che l'esercito ha ucciso il numero uno dell'ala militare di Hamas, Izz al-Din al-Haddad. Tutti gli artefici del massacro del 7 ottobre saranno eliminati fino all'ultimo e siamo molto vicini a portare a termine anche questa missione, ha detto aprendo la riunione di governo odierna, aggiungendo poi che a Gaza non controlliamo più del 50%, ma già il 60% del territorio. Stiamo stringendo Hamas nella morsa. La nostra missione è garantire che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele, ha detto Netanyahu.
0: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria di interesse internazionale nella Repubblica Democratica del Congo. La decisione è stata presa dopo la diffusione di un raro ceppo di Ebola, circa 200 contagi, almeno 90 persone sono morte, ci sono casi anche in Uganda. Al momento, ha precisato l'OMS, non ci sono le condizioni per parlare di pandemia.
1: Il presidente di Taiwan, Lai Ching-te, ha dichiarato che la pace nello stretto di Taiwan non sarà barattata pochi giorni dopo che Donald Trump aveva suggerito che la vendita di armi all'isola potesse essere utilizzata nei negoziati con la Cina. Taiwan è il luogo in cui risiedono i principali interessi globali e la pace, ha affermato Lai, aggiungendo che le vendite di armi e la cooperazione in materia di sicurezza tra Taiwan e Stati Uniti sono elementi chiave per il mantenimento della pace e della stabilità regionale.
0: Atterreranno questa sera dopo le 20 all'aeroporto di Malpensa i 20 italiani che erano a bordo dello yacht Duke of York insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione a largo dell'isola di Alimata alle Maldive. Domani mattina la squadra di sub specializzati in recuperi subacquei farà la prima immersione per cercare di recuperare i corpi dei 5 italiani.
1: Jonas Vingegaard ha vinto la nona tappa del Giro d'Italia, la Cervia Cornu. Il danese ha attaccato nel finale in salita, precedendo di 12 secondi l'austriaco Felix Gall. Terzo posto per l'italiano Piganzioli. La maglia rosa resta sulle spalle del portoghese Eulalio, giunto al traguardo a circa 40 secondi dal vincitore.
0: Minuti, ci risentiamo con il giornale radio alle 19.30, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
2: Popolare Network.
3: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
4: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazzieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
5: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.

0: Allora, mica per fare la solita tiritera, ai miei tempi, una volta le cose erano diverse, questi giovani, eccetera, eccetera.
1: Ma le fanno gli anziani.
0: Esattamente.
1: Tu sei giovane, anche a 90 anni, esatto, quando ci avrai il deambulatore e ci avrai il...
0: Esatto. Tanto non manca molto. Allora, non per fare quella roba lì, però una volta la campagna abbonamenti di Radio Popolare...
1: Finiva?
0: No, partiva a sorpresa. Sì. E non aveva fine. Finiva esclusivamente quando si è raggiunto l'obiettivo. Non è che si dice finiamo domenica, oggi cos'è?
1: Oggi è domenica 17.
0: 17, oh, finisce domenica 17 luglio. No, si andava avanti fin quando non si raggiungeva un determinato
1: obiettivo. Che però non veniva dichiarato.
0: No, perché così erano più manipolabili gli ascoltatori. Non c'è, dai. Però voglio dire, dovreste cominciare.
1: Sì, metti due verbi così ogni tanto.
0: Secondo me sarebbe motivo per abbonarsi il fatto esso stesso che tra un paio d'ore chiude la campagna abbonamento.
1: Forse.
0: Perché ci sono delle persone in questo studio, una in particolare,
1: che non siamo né io né te,
0: che ha il potere di decidere.
1: Esatto.
0: Ma sapete che cosa?
1: Sì.
0: Che poi tra agli ascoltatori e anche a noi. No, che non finisce la campagna abbonamenti.
1: Ah, okay.
0: Si continua anche da domani mattina e via.
1: È un po' come Robespierre durante la Rivoluzione Francese. È in grado di tagliare teste quando vuole o chiudere o lasciare aperti degli abbonaggi.
0: Buon pomeriggio ascoltatore, ascoltatrice, buon pomeriggio Lorenza Ghidini, la direttrice.
2: Buongiorno, eccoci qua, ciao Luca, ciao Facco.
0: Parlavamo allora di te, eri tu quella persona lì,
2: sì.
0: Si capiva?
1: Essendo tre in studio e non essendo uno di noi due, non è che, cioè, capisco che è una direttrice però.
2: Allora io dico una cosa, se non vi abbonate in una situazione in cui per due ore avete Facchini e Gattuso nello stesso studio, io non lo so, ve l'andate a cercare?
1: Sì, infatti. Ebbene sì,
2: Non mettiamo numeri per ora.
0: No, non vediamo.
2: Però in testa, diciamo, un'ideuzza ce l'abbiamo.
1: Vediamo come vi manifestate voi.
2: Vediamo,
1: se date già un abbiamo già il benchmark che è rappresentato da Gianluca.
2: Gianluca ha sborsato una cifra veramente da capogiro.
1: Sì, ma soprattutto irridendo i conduttori che gli hanno detto: guarda che hai sbagliato, dovevi mettere 100 euro all'anno e hai messo 100 euro al mese, vecchio rincoglionito. Cioè, questo era il messaggio. E lui ha risposto con il tono freddo che solo Gianluca sa avere: so quello che faccio, quindi 100 euro al mese.
2: Sì. Vabbè, non pretendiamo tanto,
0: no,
2: perché insomma ci basta anche 100 euro all'anno e anche i 90 che è l'abbonamento base per Radio Popolare, però diciamo che qui è il momento di dare un po' un colpo di reni verso il finale di questa campagna abbonamenti. Luca
1: sì.
2: Gattuso, Davide
0: Facchini,
2: Maria
1: Facchini.
0: Egidio.
1: Lui è Egidio, Maria io.
0: Luca Maria Gattuso,
2: okay.
0: Davide Egidio Facchini,
2: okay. No vabbè, lasciamo perdere.
1: No, c'è.
0: Allora facciamo così. Al primo abbonamento che arriva nuovo,
1: no,
0: Lorenza Ghidini darà il nome e cognome. Il nome completo.
1: Sì, il nome completo.
0: Il nome completo. Vogliamo sapere quale sarà il secondo nome di Lorenza?
2: Ma voi non avete idea dei miei genitori che regalo mi hanno fatto? Per fortuna sul codice fiscale c'è solo Lorenza.
0: No, guarda, comunque.
1: Aspetta,
0: parli con un
1: LRNZ,
0: Maria.
1: Sì.
0: Comunque parli con
1: è andata bene.
0: Due cose. Parli con un Maria e con un Egidio. Quindi comunque non è che caschi lontana dall'altro.
2: Allora,
0: avete sentito tutti, ascoltatori,
2: scusate,
0: che Luca Gattuso conosce il codice fiscale di tutti i colleghi.
2: Pazzesco,
0: mio...
1: No, stavo calcolando.
2: Questa è una piccola patologia. Dottore, lei cosa dice?
0: Ci sono svariate patologie.
1: Stavo calcolando che non le è entrato, avendo quattro consonanti nel nome, non le è entrato il secondo nome. Esatto, è l'NZ. Confermo.
0: Ti ho interrotto, scusa.
2: Ah, è così che funziona?
1: Allora, il codice fiscale è formato dalle tre prime tre consonanti del cognome più la prima, la terza, la quarta consonante del nome.
2: Okay,
1: se quindi non hai quattro consonanti, al secondo nome ti va a beccare.
2: Ma che fortuna che ci ho avuto.
1: Esatto, invece ad esempio io che mi chiamo Luca Maria, il mio codice fiscale è LMR, perché ha saltato la C.
0: Io quello c'ho dentro la G di Egidio io.
1: Vedi. Bravo, Davidone.
0: Allora, state chiamando. E intanto però vi ricordiamo lo 02 33 001 001. In primis vogliamo sentire la vostra voce. Poi mi rendo conto che ormai i vostri rapporti interpersonali, come dire, a partire, che ne so, da fare la spesa financo ai rapporti intimi si basano
1: sul pollice opponibile,
0: esattamente. Attraverso, una volta era attraverso lo specchio di Alice il Paese Meraviglia, invece attraverso lo schermo. Quindi leggeremo anche i vostri SMS, Telegram e WhatsApp, però prima di tutto le telefonate. E badate bene, non siamo ancora arrivati a rompervi le balli con i bilanci di fine campagna abbonamento, uh-huh. E neanche con non ci abbiamo un padrone, uh-huh. E nessuno ci detta la linea.
1: Però, e la musica la scegliamo noi.
0: Però arriviamo anche lì.
2: Però intanto ci arriveremo, e poi vorrei subito dire una cosa. Perché quando si arriva al finale, il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare.
0: È il momento.
2: Mi dispiace, vogliamo gli screenshot.
1: Sì,
0: sì, no, sì. Certo.
1: No, siamo qua pronti.
0: Ma no!
1: Ha messo giù.
0: Ma no. Sono 347.
1: No.
0: Sì, è un modo anche.
1: Così, è un messaggio che
2: è
1: ci
2: un mondo
1: mandato.
2: Così, ma lo ha cantato, come fa che tu mi insegni, Marrakesh in Instalova.
0: Sì. È vero.
2: È vero? Possiamo metterla anche dopo, che è una canzoncina simpatica che dà un po' l'idea anche del perché
1: la direttora,
2: gli ascoltatori
1: ti piace giù un Marrakesh così, hai capito?
2: Comunque, credo. Va bene, ho finito di tirarmela, vogliamo gli abbonamenti.
1: Allora, è arrivato il... Ah no, perché vedi, ingannano, perché è arrivato un messaggio di un ascoltatore che conteneva un'immagine. Io non ho letto, ho visto soltanto immagine e ho detto, Ale, è arrivato il primo abbonamento, invece no. Ci ha mandato un ritaglio di un articolo, credo, preso dal Corriere della Sera sul casino che è successo in Piazza Gaulenti per gli Swatch, quella cosa lì.
2: Vabbè. Per dire il livello.
1: Purtroppo sì. Comunque no, allora, il messaggio è chiaro. Chiunque si abbona deve mandarci l'immagine dell'abbonamento, lo screenshot preso dal sito. Lo potete fare col telefonino, lo potete fare con il computer, lo potete fare come volete, però dovete mandarcelo.
0: Abbiamo un sacco di domande cui daremo delle risposte nel momento che ci chiamate allo 02 33 001 001. Io leggo la domanda, non risponderemo. Vogliamo le telefonate, vogliamo sentire, vogliamo avere, come dire, riscontro di abbonamento, ritocco, tessera con donazioni una tantum, lascito testamentario,
1: anche pacchetti di banconote tirate dentro il cancello di Via Oleano. Passate qua con lo scooter con un pacchetto di banconote, lo buttate dentro. Noi pensiamo che sia una cosa che potrebbe creare dei danni, e poi scopriamo che sono banconote. Va benissimo.
0: Allora, Alessandra,
2: che bella immagine.
0: Io voglio sapere il secondo nome della direttrice. Chiama 02 33 001 001. Parliamo.
2: Mettere un po' di pepe a questo gioco?
0: Vai.
2: Perché purtroppo io non so veramente, dovrei chiedere a mio padre.
1: Non sai l'origine?
2: Me ne hanno messi 4 di nomi.
0: No! Sono per 4
2: blandire, per blandire una
0: tutti
2: nonna e l'altra nonna, che siccome ero non la prima nipote, credere. Probabilmente c'era un livello di stress sul nome che mi dovevano mettere. Che cacchio ne so, ragazzi.
1: Non ci posso credere.
2: Ce ne ho 4.
1: No, davvero.
2: Ci potete credere.
1: Adesso andiamo a controllare.
0: Poi Giampaolo,
2: controllo?
1: Non ti preoccupare.
0: Egidio, in onore dello sciagurato, tu telefona e io te lo dico. 02 33 001 001. Ma quest'anno non si fa la festa Alpini? Tu telefona e te lo dico. Ma non solo. Chi telefona? Abbiamo anche un altro annuncio da fare riguardo le iniziative della radio che riconducono in qualche modo alla festa che in questi anni è stata Alpini. E poi Ugo, ciao, aumento l'importo della tessera se mi dite abbraccio i nomi dei 4 re di Milano.
1: Contemporanei dei ben più contemporanei dei ben più famosi 7 re di Roma. Cioè, mentre a Roma c'erano i 7 re, pare che a Milano ce ne fossero 4.
0: È vero?
1: Ma non lo so, cioè, io lo scopro adesso, guarda.
0: Me lo dice adesso. Esatto. No, non lo sappiamo.
2: Ma chi sono i 4 re di Milano? Google è un po' cattuso.
1: No, adesso guardo. Vado,
0: saranno Lautaro oggi.
1: Sì. Quella
2: non
1: roba lì.
2: Non cominciamo.
0: Non lo so.
1: Quel tema lì è molto delicato.
0: Anche
1: oggi,
0: perché noi, esattamente, noi stiamo andando in onda in netta controprogrammazione. Ma di questo ne parleremo tra un attimo. 02 33 001 001. Pronto. Sei in onda?
3: Pronto.
2: Ciao, come ti chiami?
3: Dante.
0: Ciao Dante.
1: Dante.
0: Allora,
1: quel Dante.
0: Hai prima una domanda? Ti faccio rispondere o soprassediamo?
2: Che peraltro era di destra, avevi saputo?
1: No, ma io pensavo...
0: Sì, però della destra toscana, quindi...
1: No, ma voi non avete capito, io pensavo al figlio di Tony da Gorgonzola.
2: Ah,
1: quel Dante là, cioè.
0: Dici, Dante. Madonna mia. Allora, l'importante è cominciare bene. Pronto?
3: Ok. Alzeremo l'abbonamento da 90 a 107,6.
2: Ottimo, il ritocco.
1: Un ritocco portato a casa.
2: Fantastico, Dante. Fantastico.
0: Grazie Dante. Grazie. Hai anche una domanda da fare, visto che abbiamo promesso, esatto, anche al di là delle nostre possibilità delle risposte.
4: Ma no, niente, ha detto Dante che va a conoscere Gatto Culo.
0: Gatto, il gatto, va bene. Ascolta, guarda che sei contento se andiamo avanti con la campagna abbonamenti? Perché se non ne fate abbastanza noi andiamo avanti.
4: Andate avanti.
0: Andiamo avanti.
1: Andiamo avanti.
2: Okay. Andiamo avanti.
0: Ah, ciao Dante.
1: Ciao Dante.
0: 0233 001 001, pronto.
5: Ciao, sono Marta.
2: Ciao Marta.
1: Ciao Marta.
2: Allora?
0: Ciao.
5: Allora, io sono in macchina, quindi giuro non l'ho ancora fatto, ma appena arrivo a destinazione.
2: Aspetta.
1: No, io non ci credo.
2: Quanto manca?
5: Ma mi dà un quarto d'ora.
0: Va bene.
2: Allora,
5: sono anche mio figlio di 6 mesi che è in macchina.
2: Cioè, due ne fai?
5: Sì.
2: Dai,
0: grande.
5: Il compagno è abbonato da sempre e io non l'ho mai fatto invece.
1: No,
2: vabbè, ma stupendo.
1: Cos'è che t'ha convinta? Perché a me piace l'analisi sociologica.
0: È più la minaccia di andare avanti o più il blandire con promesse?
5: Guarda, non lo so. Sinceramente, non lo so. Mi sto ascoltando da un po' e ho detto, dai, è arrivata l'ora.
2: Allora, Marta, senti, possiamo perché. Così andiamo a casa un po' più ringalluzziti, se abbiamo anche un po' le prove degli abbonamenti, certo, che facciamo. Ci mandi gli screenshot quando sei arrivata, hai fatto tutto?
5: Dove li mando? Sulla mail?
1: No, su Telegram, se c'hai Telegram, oppure via mail.
2: WhatsApp. Anche WhatsApp.
1: WhatsApp. Anche WhatsApp. Anche WhatsApp.
5: Dai, li mando.
2: Ce l'hai il numero della radio? Il numero.
0: Lo ripetiamo in onda.
2: Aspetta.
5: Dai.
2: Allora, però come fai a segnarlo che stai guidando?
1: Allora, 33 come gli anni di quello là.
2: No, aspetta. Allora, se vuoi richiamare quando l'hai fatto, che è più semplice.
5: Bene,
2: e poi ti diamo, quando sei ferma, che hai fatto gli due abbonamenti, sei ferma, ci chiami, ti diamo il numero e ci mandi gli screenshot. Ce la fai?
5: Certo.
2: Dai, ti aspettiamo. Marta. Grazie Marta.
1: Ma Marta, ti vogliamo tanto bene. Vai piano, questa radio pensa a te.
0: Sì, grazie Marta. Vai piano prima dell'abbonamento. L'hai detto tu prima, sì, che non fai l'abbonamento?
1: Sì. Eh? Cosa?
0: L'hai detto tu.
1: Cosa ho detto?
0: Sei una bestia. Sì.
1: No, non ho
0: detto. Si tratta così.
1: Ma cosa?
0: Ma guarda che noi senza la Marta e tutte le Marte là fuori.
1: Del mondo.
0: Dove cazzo andiamo?
1: Qua
0: guarda. Si chiude baracche e burattini,
1: sì,
0: eh.
1: Sì,
0: cos'è?
1: Sì,
0: 60% l'abbonamento? Il 60% del 65 oramai.
1: 65%
0: degli introiti totali, perché poi c'è anche quella di tiritera.
1: Esatto.
0: Senti,
1: sì,
0: il GR, il 65% delle notizie.
1: Le pubblicità, non iniziate a criticare perché le pubblicità non vanno bene, ma sono quelle nazionali, se aumentano gli abbonamenti ridurremo le pubblicità nazionali, terremo quelle locali che sono quelle più in stile radio popolare, ecco.
2: Ma comunque ci hanno passato 2 ore prima a parlare delle pubblicità,
1: okay.
2: Quindi
1: ma già rasato a zero il tema pubblicità.
0: Allora, comunque, ad ogni modo, per tutte le Marte all'ascolto e non le, speriamo anche agli abbonandi e le abbonande, ma intendo coloro che non si ricordano perfettamente a memoria, per chiamarci, ed è il nostro metodo preferito, vi è più oggi in queste 2 ore, 0233 001 001, per scriverci 331 6214 013, lo ripetiamo piano con la voce cristallina della direttrice.
2: Allora, magari il bambino di Marta, se ci sta ascoltando, che non avrà né carta e penna né un telefono, immagino
1: a sei anni.
2: No, ha detto sei anni. Ha detto 6 mesi?
1: Sì,
2: allora,
1: sei.
2: Come non detto?
1: Infatti ho detto... Che responsabilità che dà la creatura.
2: Avevo capito 6 anni. Comunque Marta, 331 6214 013. Però vabbè, restiamo d'accordo che ci chiami quando sei ferma, tranquilla e sei arrivata. Perché comunque insomma. Allora
0: io come avevamo intuito, i 4 re di Roma, di Milano, chiedo scusa, è una battuta. Sai che c'è, non so, Napoleone,
1: sì, sì,
0: primo,
1: cioè, sì.
0: Giovanni II,
1: Francesco
0: III, e allora c'è Oggiaro IV, De Stampi V, Ulteriano VI e Milanese VII. Poi da solo Ugo dice che ridere.
1: Sì.
0: Però io non lo perculerei, Ugo.
1: No, ma no,
0: perché dice l'aumento.
1: Già la vita l'ha perculato a sufficienza.
0: Sta buono. Siamo qui, bastone carota.
2: Ma si sta abbonando.
1: Okay.
0: Esatto, l'aumento lo faccio lo stesso.
1: Ah, beh, bravo.
0: Grazie Ugo.
2: Grazie Ugo.
0: Mandaci lo screenshot.
2: Ugo Ritocco.
1: Non ti fidi di Ugo. Cioè, io sono quello che dice le cose, ma tu non ti fidi. Questa è la verità.
2: In generale, adesso posso dirvi anche un aspetto tecnico. Vai. Perché Bacchetta prima mi diceva che da adesso in poi chi si sta, diciamo, occupando del dietro le quinte dell'ufficio abbonamenti controllano solo gli abbonamenti ricorrenti. Quindi, soprattutto tutti quelli che sono versamenti cash, cioè l'abbonamento annuale, per dire i 90 euro anche non ricorrenti o i 100 euro non ricorrenti, per essere conteggiati devono, diciamo, passare per lo screenshot per essere conteggiati all'interno della campagna abbonamenti. Poi è ovvio che il bonifico prima o poi arriva. Però ecco, questo perché sul rush finale più volte ci siamo trovati in questo studio nello scorcio di abbonaggio di domenica sera con il Davide Egidio, qualche volta anche con Luca Maria, e diciamo che la squadra che vince non si cambia.
0: Sì, e tra l'altro mancano ancora i quattro nomi di Lorenzo, dopo la Lorenza, nel senso starò qua a chiedermi qualsiasi cosa, a fare delle, va bene. Ad ogni modo, Annina, che ho lasciato colpevolmente in disparte, disabbonata con il Covid per difficoltà economiche, mi riabbono oggi grazie a Facchini Gattuso in memoria di Sunday Blues, che secondo me è il modo giusto di chiamarlo.
1: Perfetto.
2: In memoriam, come si chiama?
0: Annina,
2: grazie.
0: Annina, ovviamente mi abbona a 107.6.
2: Grande.
0: Mi manda lo screenshot.
2: Manda lo screenshot.
0: Al 331-621-4013 e aggiunge: non posso chiamare perché sto entrando al lavoro. Ricordo che è domenica alle 6:10.
2: Cavolo, magari fa il tuo stesso lavoro, Facco.
0: Per pagare l'abbonamento. Allora, sì, io non voglio arrivare, cioè non arrivo ai turni di domenica. Mm. Non voglio prendermi.
2: No, tu no, però altri cosa. Medici sì. Medici ospedalieri, ovviamente sì.
1: Esatto. Giorgio, l'hai già letto?
0: Giorgio, no.
1: Però dei 40 al mese.
0: Ah, no, vai.
1: No, perché adesso è nata la competizione. Perché già lui ha creato il benchmark 100 euro al mese. Quindi. No, comunque non è per bullarmi, ma io ho un abbonamento da 40 euro al mese, non trimestrale, pago ogni mese 40 euro. Giorgio, ma ti ringraziamo, Giorgio, cioè tu
2: mitico.
1: Praticamente sei più di 4 abbonamenti nel tuo complesso, diciamo, sono 480 euro all'anno, tanta roba.
0: Come dicevamo prima, gli ascoltatori per noi sono tutti uguali.
1: Sì.
0: No, cioè non è che come i figli,
1: no,
0: non è che, però alcuni
1: poi,
0: sono più uguali degli
1: quando
0: altri.
1: C'è la torta gli diamo la fetta più grassa. Cioè, Gianluca.
0: Gianluca 1200 euro, la torta è
1: la fetta quella con la fragolina,
0: quando
1: quella
0: c'è
1: col biglietto,
0: la diamo 5 euro
1: a lui.
0: In più, no, per il regalo di compleanno li spendi per lui.
1: Giallo, sì,
0: è un figlio.
2: Vabbè, però ragazzi, tenetevi.
1: Allora, ritocco da 90 a 150 euro perché sostiene Gaetano che ce lo meritiamo, forse perché non ci conosce a sufficienza.
2: Ma
1: però
2: dai.
1: grazie Gaetano, bestiale, perché Gaetano l'11 maggio del 2025 ci mandò lo screenshot con scritto: grazie per il tuo abbonamento a Radio Popolare, perché qua su Telegram vedi proprio lo storico,
2: certo,
1: dei messaggi. Quindi un anno fa si è abbonato e dopo un anno e sei giorni fa il ritocco da 90 a 150 euro. L'anno prossimo chissà che sorpresone. Gaetano, ti aspettiamo.
2: Grazie. Grazie, 150 con tanto di screenshot.
1: Sì, con tanto di screenshot e tanto di Gaetano da Thionville in Francia.
2: Però,
1: no, Gaetano di François.
0: Allora, sempre per la questione il compagno Gianluca.
1: Sì, Gianluca.
0: Secondo alcuni dietro di lui si cela, cioè è un nome d'arte già.
1: Sì, è vero.
0: Potrebbe essere
1: Briatore, Flavio Briatore,
0: il compagno Flavio,
1: esatto,
0: che ne sai.
1: Oppure uno della famiglia del vecchio, quelli degli occhiali, quelli lì,
0: il compagno Leonardo.
2: Oddio, allora, quello che è andato in televisione, quel personaggio,
1: sì, esatto, ambiguo, improbabile.
0: Ciao, una volta eravate le teste di serie, oggi oramai perché? Perché dopo un abbonamento da 1200 euro fatto per Martina Stefanoni, il resto è noia. Allora, che sia chiaro,
2: però,
0: io e Luca Gattuso siamo completamente d'accordo con sta cosa.
1: Sì.
0: Più Martine Stefanoni e più nuove teste di serie a Radio Popolare, assolutamente sì. Il problema è che per averle bisogna tenerle qui, queste teste di serie, se no invecchiano male come le due qua dentro. E per tenerle qui, le teste di serie, va bene essere di sinistra, va bene la maglia di Radio Popolare, va bene non avere un padrone e tutto quanto, però
1: va bene, non ci, dico, ci dicono che musica non mettere, non c'è la playlist, però, eccetera, eccetera. Però
0: uso volutamente il suo nome al plurale perché non è solo lei. Non è che le Martine Stefanoni vengono via gratis. Bisogna anche dargli, come dire, un motivo ulteriore per rimanere qui e rimanere su queste frequenze, in modo che voi continuiate con i vostri 1200 euro all'anno.
2: E l'informazione costa cara. Perché questa è la verità. Se vuoi fare informazioni in un certo modo, devi
1: non solo quella di Radio Popolare, in generale.
2: In generale,
1: ma anche
2: poi,
1: quella
2: se
1: di
2: non
1: Radio
2: hai un
1: Popolare.
2: Padrone e ti devi appoggiare sulla generosità degli ascoltatori, evidentemente. Insomma.
1: E poi allora, le telefonate internazionali costano di più. Purtroppo fanno le guerre a Hormuz in Ucraina. Hai capito? Cioè, se scoppiasse una guerra nel Beneventano, noi spenderemmo meno.
0: La famosa di sfida del Cilento.
1: Esatto, spenderemmo meno di bolletta telefonica. Che invece fa le guerre sempre a Hormuz, nel Golfo Persico. Cioè, fate una roba più vicina, così anche dal punto di vista economico per la radio è meglio, no?
2: Io in questo momento ho conteggiato 2 abbonamenti, sì, senza contare quelli di Marta che dovrebbero arriverà, poi arrivare, e 3 ritocchi. Vi risulta?
1: Uno è Dante, poi c'è Annina, giusto?
2: I ritocchi, Dante, Annina e... no, aspetta.
0: Ugo quello
2: ritocco,
0: dei Re di Milano.
1: Ritocco. E poi Gaetano ritocco da 90 a 150.
2: Esatto,
1: euro.
2: E Annina abbonamento. Eccoci, esatto, qua. Sì, va bene. Ok.
0: Allora, io te lo dico, Gattuso, e te lo dico, cara direttrice, io lo sapevo che da qua si doveva passare. Avrei scommesso dopo le 18:30.
1: Invece,
0: ma questa è una forca caudina cui sapevo che
1: ci tocca.
0: Lo dobbiamo fare.
1: È una tassa che dobbiamo pagare.
0: Tu sai già di cosa sto parlando.
1: Più o meno.
2: Vabbè,
1: intuito.
2: Ma lo so anch'io, capirai.
0: La facciamo molto veloce.
1: Esatto.
0: È tipo la puntura.
1: Un intramuscolo così.
0: Una roba veloce.
1: Allora, un pic indolor.
2: Così poi dopo già fatto.
1: Esatto, già fatto.
0: Allora, già che ci siamo, affinché voi vi abboniate, questa radio vi dice che l'intramuscolo sul sedere, scegli un gluteo,
1: sì, pesi, poi fai il quadrato,
0: fai una croce,
1: sì,
0: dividi in 4 quadranti l'antero superiore, esatto, butti, esatto, giù, poi tiri su per vedere di non aspirare il sangue,
1: esatto,
0: e poi vai giù tutto.
1: Vai via tutto, okay, dentro, tutto dentro.
0: E poi con una
2: butti giù, poi tiri su.
1: Sì, no, lago.
0: Ho appena spiegato come fare un intramuscolo.
2: Sì, ho capito. Non capivo il passaggio, butti giù, poi tiri su.
0: È lo stantuffo.
1: Lo stantuffo, lo butti giù, poi tiri su, aspiri per vedere
2: prima che
1: prima
2: di metterlo
1: su
2: nel sedere.
0: No, prima
1: no,
0: metti il sedere.
1: Prima metti
0: poi tiri su un pochettino per avere di non aver cattuto un vaso sanguigno di sfiga.
2: Ah, okay.
0: E puoi avere anche quella sfiga lì, eh?
1: Perché
2: moto.
0: Sai quando viene quella sfiga lì?
1: Sì.
0: Quando non t'abboni. Lì c'è un problema, eh.
2: Orca.
0: Allora.
1: Pronto.
0: Dovevamo passare.
1: No, allora non l'ha capita.
0: No,
1: pronto.
0: Pronto, Roby.
6: Pronto?
2: Ciao, eccoti.
0: Ciao. Aspettavamo.
1: Eri qua. Eccolo qua.
6: Ma mi spiate quando vado al CPS a fare la puntura? Voi?
1: No. Sì. No, perché almeno sai che cosa succede dietro di te, hai capito? In questo momento. Cioè, t'abbiamo illustrato, perché tu non vedi, essendo davanti, non vedi. E in questo modo tu sai cosa ti succede dietro.
6: Come fate a saperlo voi?
1: È perché noi ci abbiamo le nostre fonti, Roby.
2: Allora,
1: tutto bene? Tutto bene? Come è un po' che non ci sentiamo, Roby. Tutto bene?
6: Da Dio,
1: perfetto, molto bene. Ho saputo che ti sei abbonato quest'anno.
6: Ma quando incontrai, come si dice, Facchini a Bergamo,
1: sì,
6: 2 anni fa, feci la tessera.
1: Beh, già un passo avanti, è un piccolo passo.
6: Euro li misi.
1: Cosa ha detto?
0: Qualche euro li misi.
1: Ah, qualche euro li misi.
6: 20 euro.
0: 20 euro.
2: 20 euro.
0: Sono più di tanti. Va bene.
2: Va bene.
0: Grazie, Roby.
2: Sai che abbiamo anche un blocco pubblicitario a proposito di pubblicità.
0: Ma che sfiga.
1: Guarda te che roba. Se no ti avremmo tenuto 10 minuti, Roby, ma c'è la pubblicità che ci taglia.
0: Ciao, Roby. Al prossimo abbonaggio.
1: Ti vogliamo bene.
2: Ciao.
1: Vai di intramuscolo. Salutaci i colleghi del CPS.
0: Dai.
1: Ha detto a lui.
0: Una manciata di secondi ci separano dalle 18 e un minuto. La campagna abbonamenti Radio Popolare prosegue. Abbiamo iniziato con un'anda piacevole,
1: sì,
0: costruttiva, sì, simpatica, con una controprogrammazione niente male. Magari ne parliamo dopo pubblicità, ma vogliamo di più,
1: sì.
0: Abbiamo bisogno dei vostri abbonamenti, abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno, per favore, di non proseguire la campagna abbonamenti anche domani, a partire da domani, per cui vediamo di trarre un pochettino così.
1: Perché adesso, diciamo, ci avviamo verso quella fascia in cui la gente inizia a tornare in macchina, quindi è giusto che accenda la radio, ci inizi a sentire, perché 17:30-18 era ancora, sei ancora lì che stai finendo la grigliata, allora, stai mettendo le cose in macchina.
2: Accendi adesso la macchina, radio, un attimo a raccogliere le idee, e poi uno dei due o dei tre, se siete di più di uno, col telefono tac,
1: è un attimo, è un
2: e via
1: attimo. Ci mette
2: altrimenti
1: un attimo.
2: Se uno è da solo o da sola
1: si ferma,
2: si può sempre in autogrill,
1: un'area di servizio la trovi, un marciapiede in cui fermarti e fai l'abbonamento. Ci mandate lo screenshot al 331 62 14013.
2: Ok, dai, pubblicità.
1: Ha riscritto giallo,
0: stai lì.
2: Teniamolo lì.
7: Mongimono Protein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Allora, 17 secondi di pubblicità. Il tempo di dire, vabbè, cosa facciamo? Brano e leggiamo.
1: È finita la pubblicità.
0: È finita la pubblicità e la direttrice dice: Instalova. 02 33 001 001, vogliamo che partecipiate.
2: E
0: dai,
2: non riducetevi, come dice sta canzone.
0: Chiamate per dire che vi siete abbonati, chiamate per fare le vostre domande, chiamate per le informazioni, la festa, non la festa, gli eventi, non gli eventi. Cosa succede a Radio Popolare? Campagna abbonamenti fino alle 19:30, tutto d'un fiato.

0: Sì, no, va bene, installova gli schermi, non è più, non ci sono più i rapporti di una volta, ma qui... Qui serve che diate una mano, serve che... ricapitolate ed elaboriate dentro di voi il concetto che questa radio senza di voi non va avanti. Esatto. Sicuramente là fuori ci sono tante persone che ci sostengono dando il massimo che possono darci, e davanti a loro ci leviamo il cappellaccio, ci mettiamo la mano sul cuore e vi ringraziamo. Poi ci sono quelli che magari potrebbero dare un pelino di più, già danno, però magari sono 20 anni che danno 90 euro.
1: Oppure ci sono quelli che diciamo così stanno lasciando agli altri il compito di tenere in vita Radio Popolare, perché in fondo se ci sono fior di 17.000 rotte persone che ci sostengono, beh, insomma, ce la caveremo, no? No, però non si può sempre lasciare agli altri la responsabilità. Bisogna fare la propria parte.
2: Esatto, bisogna mettersi in campo. Non è che possiamo stare sempre lì a guardare. A un certo punto bisogna intervenire.
0: È come il voto. Non voti, poi non ti puoi mica lamentare di chi c'è il governo.
1: Ah, certo.
0: Decidono gli altri, lo fanno gli altri. No, fallo tu, sostieni tu Radio Popolare.
2: E quindi tu ascoltatore, tu ascoltatrice che in questo momento stai ascoltando, sei lì in macchina oppure sei a casa con Alex, con Google, e stai ascoltando la radio e non ti sei abbonato, non ti sei mai abbonato. C'è stato un momento in cui 2 anni fa, durante l'abbonaggio, a un certo punto ti eri avvicinata al computer, avevi preso il telefono in mano, poi ti eri bloccata per qualche cosa tecnica. Ecco, questo è il momento, devi riuscire a liberare da questo peso, perché sostanzialmente poi è un peso, te lo facciamo pesare noi, e quindi tutto sommato, se ascolti questa radio, lo vivi come un peso. Liberati da questo peso, è il momento di liberarsi da questo
0: peso. Perché poi ti senti sollevato,
2: sì. Un pochettino, cioè senti la radio e dici: ma non stanno parlando di me, perché io il mio l'ho fatto, la mia parte l'ho fatta. Invece, se non hai fatto la tua parte, un po' in colpa, perché se sei un ascoltatore di Radio Popolare un po' in colpa ti senti, ecco, un po' in colpa ti senti.
0: Quanto di sinistra
2: te ma sì, dai, quella roba lì, noi di sinistra, cioè
1: maestri
2: se fossimo un Salvini qualunque, questi sensi di colpa non li avremmo, un Tajani qualunque, queste cose non le sentiremo. Vuoi essere un Tajani, ascoltatore, ascoltatrice? Vuoi essere un Salvini? Non lo so, chiedo, cioè dimmi tu, e quindi a questo punto è la tua occasione.
1: Dai, 0233 001 001, per chiamarci, farci tutte le domande che volete, risponderemo in grande sincerità. E poi invece sul numero di WhatsApp, Telegram e SMS gli screenshot per chi si abbona.
2: Ne è arrivato un altro, Maurizio, aggiungiamo Maurizio, che ha fatto l'abbonamento a 90 euro, ha messo anche la motivazione, perché lui ha fatto lo screenshot della motivazione e ha fatto lo screenshot.
0: È bello che lo screenshot della motivazione non è per meriti ma è per affetto.
2: Sì.
0: Come fai fare? Non è che dice: sei premiato perché sei bravo a fare questo, sei bravo a fare l'altro.
2: Siete dei cani, però.
0: Sì. Però... scusami Gattuso, ci ha premiato forse per la linea editoriale?
2: No.
0: Per
2: la musica?
0: La musica?
2: No, no. Le trasmissioni?
0: No. Perché scoviamo dei brani che nessun altro?
2: No.
0: Per gli scoop giornalistici?
2: Per la rassegna stampa?
0: Perché abbiamo la schiena dritta e non ci pieghiamo davanti a nessuno?
2: No.
0: No, perché?
2: Perché vi vogliamo bene.
0: E va bene.
1: Maurizio.
0: No, va benissimo, ma va benissimo.
2: Ci abboniamo.
1: No, lo dicevo con il cuore aperto.
2: Ci abboniamo perché vi vogliamo bene. Questa è, potrebbe essere il claim di una campagna. Ci abboniamo perché vi vogliamo bene.
1: Allora abbonatevi.
2: Grazie, Mauri.
1: Grazie, Mauri. Bello, stupendo. Quindi allora siamo a 3 abbonamenti ufficiali più i 2 che ci ha, diciamo, promesso Marta.
2: Sì, esatto. Io sto contando i minuti, perché aveva detto un quarto d'ora, quindi sapete che ci tengo i tempi. Lei ha detto un quarto d'ora, sono a casa e poi faccio l'abbonamento.
0: Marta, sì, certo.
2: La Marta era quella con quello dei 6 mesi.
0: Sì,
2: e non poteva scrivere gli appunti.
0: C'è quel problema lì. 02-33-00. Guarda che
1: ma mi sono distratto, succede.
0: I premi di alfabetizzazione dei bambini di 6 mesi, che ancora non sa scrivere. Ma la scuola, in Italia.
2: Questo è il fallimento di un sistema educativo. Cioè,
0: ma beh, è della riforma Moratti che così è. Prima non era così.
2: No, quando c'era Gentile, quando c'era lui, già a 5 mesi iniziavano a vergare i fogli, capito?
0: Dai, così, ma la scuola in Italia.
2: Questo è il fallimento di un sistema educativo. Cioè,
0: ma
2: beh,
0: è della riforma Moratti che così è. Prima non era così.
2: No, quando c'era Gentile, quando c'era lui, già a 5 mesi iniziavano a vergare i fogli, capito?
0: Dai, con questi abbonamenti, dai, con queste telefonate. 02 33 001 0

0: L'abbonamento di Maurizio.
1: Però telefonate, perché in tutto questo io sono al buio. Cioè, i due si sono impossessati dei computer con i messaggi.
0: Vuoi l'iPad? Ti do il mio iPad.
1: In che senso?
2: 0233
0: guardi i messaggi sull'iPad.
1: Ah, sì,
2: 0233 001 001, pronto.
3: Sono Marta, guardate che le ho fatti.
1: No! Oh, grande!
0: Marta, mi confermi che tuo figlio ha 6 mesi?
3: Con mio figlio ha 6 mesi.
1: Ah, ok. Che vergogna, perché che non sappia ancora prendere un appunto.
2: Ha capito, sì, bene. Come si chiama il pargolo?
0: Imparalo a scrivere, cavolo.
3: Si chiama Martino.
2: Martino.
1: Grande Martino.
2: Possiamo dire che un po' l'hai fatto anche per lui?
1: Che adesso... Ma certo, ne ha fatti due, uno per sé e uno per Martino.
2: Sì, ma anche come significato. Cioè che adesso no, ma tra un po' di mesi... qualche annetto scarso comincerà a riconoscere bobo. E la giornata sarà
3: il compagno che mi ha convinto a
1: che era già abbonato. Ma grazie. Sappiamo che ci sei tu dietro tutto questo.
4: Non è vero. Gattuso, io ti conosco.
1: Che sembra
0: una minaccia.
2: Mascherina.
0: Detta così sembra una minaccia.
2: Non so dove abiti, lo sappiamo tutti, in zona centrale.
4: No, sono il figlio di Delia, dico solo questo.
0: Ah, sei il figlio di Delia, ok, perfetto,
4: Delia,
0: capito. È vero, è appassionato tra l'altro pollice verde, lui, o sbaglio?
4: Pollice verde.
0: Molto pollice verde, capito.
3: Scusate, ma alla fine i soldi li ho messi io.
0: Vabbè, no? Esatto.
1: È in lui, hai capito? Lì, che chiacchiera.
0: È arrivato lui che ha preso il palco e lei immediatamente
1: Marta.
0: Si è alberata, Marta. Marta e Martino, perfetto.
2: Grazie, Marta.
3: Non so il numero del Telegram, vabbè, ci vediamo.
0: Sempre quello.
1: Aspetta. 331.
0: Chiama Martino che piglia appunti.
3: Allora, 331.
1: 62.
3: Sì.
1: 14.
3: Sì.
1: 013.
3: Perfetto, vi arrivo adesso. Grazie mille.
1: Ciao Marta.
0: Mi manca solo il 62 perché 14 è il numero di Cruyff. Poi 0, vabbè, il numero che non esiste, 13 porta fortuna. Mi manca solo il 62, dobbiamo trovare un qualcosa per.
1: Senti, notaio, sono 4 o 5 gli abbonamenti?
0: Allora, Gaetano, Maurizio, Marta, Martino. Io ne ho 4.
1: Gaetano, Maurizio, Marta e Martino, sì, 4.
0: Abbonamenti.
1: No, e Annina?
0: Annina era abbonamento o ritocco? Era abbonamento, Annina.
2: Abbonamento, Annina.
0: Allora 5. Allora ho spostato sulla colonna di qua, Annina, okay, che era di là.
1: Io per ora ho registrato 5 abbonamenti e 3 ritocchi. Sì. Dai ragazzi, dai che sono le 18:13, abbiamo 1 ora e 15, sì. A meno che non...
0: Allora, 1, 2, 3, 4, 5, no, allora no. 5 neanche 45 minuti, no, ma almeno dobbiamo farne almeno 20.
1: Ma sì, dai.
2: Come ridere?
0: 20. Cioè 20 entro da qua alla fine.
2: Dai. 0233 001 001. Senti Paola, che ha guarito la sinistrite.
0: Ah, davvero? Perché
2: aveva la sinistrite?
0: Povera.
2: Senso di colpa, di inadeguatezza, l'incapacità di fare alleanze vincenti e mantenerle.
0: Sì.
2: Governo che sì, governo un po' sì, un po' no. Far casino, autogol, autosabotaggi, Bertinotti, la sinistrite.
0: Sì.
1: E quindi si è abbonata per guarire?
2: No, sì.
1: Facchini, sì o no?
2: Sì, ma non so. La sinistrite l'ho guarita quando tempo fa, abbonata. Mi sono abbonata. Madonna mia, anche tu però, Paola. La sinistrite l'ho guarita quando tempo fa, abbonata. Mi sono abbonata.
0: Guarda, sì.
2: Guardate che non solo ci si sente meglio, ma si sente anche veramente parte della radio. Ecco, adesso quella radio è anche mia.
1: Brava Paoletta. Però io poi tra l'altro a questa cosa che è molto vera,
2: io
1: perché uno finché non si abbona, che si sente tutto contento, c'ha proprio una bella sensazione, non lo capisce, ma è molto vera perché lo dicono tutti. Aggiungerei anche che abbonarsi nel rush finale della campagna abbonamenti, secondo me, dà ancora più soddisfazione. Ecco, poi lo lascio a voi.
2: Ci ripaga di tutta la settimana di fatiche appena terminata.
1: Sì, ma poi è stata una bella settimana con la sede aperta, il tempo tutto sommato non è stato poi così male come le previsioni. Insomma,
0: sì, poteva essere meglio, ma ne poteva anche essere peggio. Nel frattempo è arrivata.
1: Abbiamo chiacchierato del futuro della radio, tante cose successe.
2: La roba lì del dibattito è una delle novità, secondo me, più stimolanti.
1: Bella, e la rifaremo. Lo volevo dire a chiusura poi della conduzione. Intanto, maciniamo abbonamenti.
2: Dai, dobbiamo lanciare anche una.
0: Facciamo i pragmatici, esatto. Quelli che vogliono i soldi.
2: Esatto. Vi siete divertiti con la musica di Radio Popolare in passato? Chiamate che vi diamo anche delle altre notizie. Detto questo, è un peccato, segniamocelo questo termine, il ritocco,
0: sì.
2: Potrebbe andare così, un po', potrebbe essere un po' desueto come termine, perché

0: Paola giunge dove noi non arriviamo e lo chiama il rabocco. A me, a me il rabocco.
1: È bello il rabocco.
0: A me il rabocco piace molto.
2: Fa molto la macchina senza benzina, quella roba lì.
0: Il rabocco piace tantissimo, affinché la macchina di Radio Popolare non rimanga senza carburante, che comunque è verde, però il carburante è, fate il rabocchino. Per esempio, Paola dice: io voglio rabboccare, vale?
1: Sì.
0: Allora, bello, bellissimo sentirvi ancora insieme, grazie per le belle parole. E quindi Paola rabbocca.
2: Paola rabbocca. Ho messo Gaetano come nuovo abbonamento. In realtà, Gaetano era un ritocco. Quindi abbonamento
1: 150.
2: Esatto,
1: è vero, 150.
2: Esatto. Mentre c'è un nuovo ritocco o rabbocco di Paolo, che lo fa solo per un motivo, e anche qua cioè già la lucidità dei conduttori è quella che è, però anche gli ascoltatori, non è che... E la ragione per cui ritocco è solo per sapere i quattro nomi di Letizia.
1: Andiamo bene.
0: Lorenza.
2: I quattro nomi di Letizia, dici i quattro nomi.
1: Potrei inventarmi anche gli altri tre.
2: Sì, esatto, a questo punto tanto vale tutto.
1: Va bene, Paolo ritocco.
2: Paolo ritocco. Paola prima e Paolo dopo.
1: Quindi siamo a cinque ritocchi.
2: Sì, perché abbiamo Dante, Annina, Gaetano, Paola e Paolo, mentre gli abbonamenti sono Ugo, Maurizio, Annina era
1: Annina Abbo.
2: Scusa. Ugo, Maurizio, Annina, Marta e Martino sono gli abbonamenti.
1: Ok, va bene, anche noi siamo lucidi fino a un certo punto, giunti a questo punto della settimana, però con gli screenshot tutti i problemi svaniscono.
2: Esatto, tra l'altro Paolo, dimostrando un'ampia lucidità, dice: ho fatto il ritocco a 120, però non ho fatto lo screenshot prima di dare l'ok, quindi fidatevi.
1: Va bene, dai, ci fidiamo Paolo. No,
2: Paolo a 120,
1: grazie, e grazie del ritocco, perché comunque insomma fa sempre parte poi dopo del, insomma,
2: del grande calderone,
1: del grande calderone
2: tutto,
1: del sostegno.
0: Gli ultimi due messaggi sono secondo me anche un, come dire, una cartina al tornasole del rapporto che abbiamo con i nostri ascoltatori. I nostri ascoltatori sono un po' come noi, nel bene e nel male. C'era il disagio di quello che sbaglia il nome della direttrice, che peraltro in onda da quasi un'ora dice: magari non eri, era qua. Però c'è anche l'ascoltatore che conia un termine, l'ascoltatrice in questo caso, che conia un termine che in tutti questi anni non è venuto in mente a nessuno di noi, ed è perfetto, appunto, il rabocco. Tant'è che c'è Visibilio tra gli ascoltatori al 331.
1: Piace il rabocco.
0: Sì, piace. Poi Marghe: non percepisco il consueto gradiente di disagio, sarà perché c'è Lorenzo in onda. Sì,
2: è possibile.
0: E anche
2: possibile,
0: perché ho attaccato altre 7 volte a chi continuava a chiamare sempre voi. Dai ragazzi, dai.
1: Vecchia lenza.
0: Chiamate voi 0233 001 001. Dopodiché la controprogrammazione non è facile in questo momento.
2: No. Anche perché c'è, allora, la controprogrammazione, ci hanno piazzato la finale di Internazionale d'Italia. C'è un po'
0: che
2: di campionato.
0: Che comunque già metà.
2: Eh?
0: Che comunque già metà.
2: 6-4 sin era il primo, dopo che era 2-0 per Rudd. Poi in quel di Milano, perché comunque da lì noi andiamo in onda, quindi non possiamo negare che esista qualcosa, in quel di Milano è iniziato, o sta iniziando in questi minuti, un festeggiamento per la conquista di un campionato di calcio di Serie A, dopo che si è giocata dalle 15 alle 17 di oggi Inter Verona. Pare che l'arrivo del pullman dell'Inter in Piazza Duomo sia previsto per mezzanotte e sono partite alle 5 da San Siro.
0: Ascoltatore, sei interista? Festeggia il tuo scudetto con l'abbonamento a Radio Popolare.
1: Ascoltatore, non sei interista? Dacci una mano in questo momento difficile. Abbonati a Radio Popolare.
0: Consolati
2: con l'abbonamento
0: a Radio Popolare.
1: Ascoltatore, sei juventino? Fanne due, perché c'è tanto bisogno di consolarsi.
2: Esatto, consolati doppiamente con l'abbonamento a Radio Popolare.
1: Vabbè.
0: Io ho fatto da poco il rabocco, che è molto efficace come termine, dice Tommaso. Prova a fare in tempo a convincerne un paio, perché io appunto l'ho fatto da poco. In queste settimane, in questi giorni, ne abbiamo sentiti che si sono abbonati o hanno rabboccato nell'ultimo periodo. Dai però che non basta, dai però che abbiamo bisogno di voi. 0233 001 001. D'altronde, quello che avete con Radio Popolare è un rapporto di amore e odio, ma un po' più d'amore.
1: Più amore.
2: Se fosse l'amore. Eccolo là.
0: Ciao, ma posso chiamare da Telegram o da WhatsApp se sono all'estero? Perché Skype non esiste più. Lui è Matteo.
1: Ma sì.
0: Gattuso?
2: Sì.
0: Ah sì, e poi lo mettiamo in onda?
2: Sì, proviamo a vedere se c'è il
1: cursore. Stessa roba della
0: Ciao
1: telefonata.
0: Matteo, prova. Tu prova, adesso provano tutti comunque.
2: Sì.
0: Tu prova Matteo, dai.
1: Adesso
2: no, nel senso arriverà a 7 telefonate contemporaneamente su Telegram.
0: Allora, Paola, che aveva che ha citato, che è colei che verrà ricordata negli annali di questa radio perché ha inventato la parola, ha coniato la parola rabbocco, sì. Ha mandato lo screenshot fatto.
1: Grande Paola, grazie.
2: Tutti noi di Radio Popolare ti ringraziamo del ritocco. Adesso bisogna modificare la frase.
0: Per dirlo. Allora, sul sito c'è il ritocco.
2: Però non te la vivere male, Paola.
0: Parliamone, perché per il futuro potrebbe diventare rabbocco.

0: frattempo ha messo giù, però.
1: Sì, ha messo giù. Matteo,
0: richiama.
1: Ti ringrazio perché mi hai dato l'opportunità di imparare qualcosa di nuovo.
0: Potete, però richiama.
1: Potete chiamare su WhatsApp attraverso. No, che prossima volta?
0: Ma che Matteo? Prossima volta, Matteo?
1: No, Matteo, ci siamo.
0: Certo, Matteo, che hai una forza di volontà, tu. Cioè, prova, 40 secondi, non va, basta la prossima volta.
2: Dai, Matteo, Matteo, chiamaci.
0: Che cavolo.
1: Ho scoperto adesso la funzione. La funzione chiamate su WhatsApp.
2: Ma guarda che sei un bel tipo. Tutti gli ospiti delle trasmissioni di informazione ormai vengono chiamati su WhatsApp dal conduttore. Vabbè,
1: appunto,
2: tu dici musica leggerissima, non ho degli ospiti, eccetera, ci sta, esatto. Lo capisco. Va bene, dai, 02 33 001 001, ovviamente va bene anche con WhatsApp, a questo punto direi lo possiamo tranquillamente sdoganare
1: al 331 61 4013,
2: quello per quello che riguarda invece i messaggi, esatto, con gli screenshot.
0: Sta chiamando, ah no, sei tu che hai scritto chiama, no, no, no, ho letto chiama improvvisamente, pensavo che stesse chiamando il buon Matteo. Per adesso siamo fermi a 4 abbonamenti, che
1: troppo
0: sinceramente
1: pochi, troppo pochi.
0: Troppo pochi, anche perché è un'ora che siamo in onda, mancano 4 minuti a un blocco pubblicitario, siamo in onda praticamente da un'ora e 4 abbonamenti di un'ora lo considero un fallimento. Facchini, mi dispiace dirtelo,
2: è così.
0: In passato abbiamo fatto delle performance migliori. Guarda, sta chiamando Matteo. E in passato abbiamo è un altro. Ah, ormai è proprio così, è droga da chiamata su Telegram. Ok, va bene.
1: Pronto? No. Call. Ma perché?
0: Hai risposto? Open WhatsApp to answer, c'è scritto qua. Non è che è su WhatsApp? Pronto?
1: Pronto? No, no, ma non c'è.
0: No, non c'è, quindi non c'è. Vabbè, però questo qua non.
2: Ma sai cosa bisogna fare?
1: Ti ascolto.
2: Perché quelli su WhatsApp chiamano al 331 6214013. Quindi forse bisogna loggarsi. No.
1: Di là, intendi? Ah, sì.
2: Vabbè, dai, non facciamo casino. No, facciamo telefonate casino. Normali.
0: No, non è lo scopo della trasmissione.
2: No, esatto.
0: Non perdiamo energie per queste cose. Sì. Concentriamo il messaggio.
1: Esattamente.
0: Il messaggio deve essere: dovete abbonarvi, dovete rabboccarvi e abbonarvi, per favore. Avete tempo ancora 3 minuti e 19 secondi, dopodiché c'è un blocco pubblicitario e poi l'ultima ora. Tra l'altro, subito dopo il blocco pubblicitario avremo una telefonata noi, cioè saremo noi che telefoneremo a qualcuno, perché così vi darà un ulteriore stimolo, un ulteriore messaggio per spingervi a ritoccare, a rabboccare oppure abbonarvi del tutto.
1: 02 33 001 001, oppure 331 6214013, via SMS, Telegram e WhatsApp. Brigida, ho fatto il rabbocco a 120. Ormai il rabbocco ha preso...
0: Sì. No, questo è ribocco.
1: Ribocco, vabbè, rabocco.
0: Che è una via di mezzo fra la ribolla gialla che è un vino.
1: Se ritocco il rabbocco.
0: Esatto.
1: Anch'io non ho fatto screenshot, fidatevi.
0: Mi siete mancati in che senso? Perché dov'è che era andata Brigida?
1: No, mi sa che...
0: Ah, in quel senso lì, mi siete mai... Scusa, sono poco lucido. Io penso solo ai soldi in questo momento, non ho altri messaggi. Quindi aggiungiamo Brigida nel gruppo dei ritocchi. Perciò abbiamo Dante, Gaetano, Paola, Paolo. Ma Ugo era un abbonamento, Ugo?
2: Ugo era ritocco.
0: Era ritocco, quindi Ugo e Brigida, perfetto.
2: Ok. Va bene. Va bene, dai, però ci vogliono anche gli abbonamenti. Qui mancano 2 minuti al blocco pubblicitario. Poi facciamo quella telefonata che si diceva prima, che immagino farà molto piacere ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Dopodiché ci avviamo intorno, insomma, nell'ultima ora potenziale.
0: Sì, potenziale. 4 veramente.
2: Di campagna abbonamenti. È un po' pochino. Abbiamo fatto di meglio, ragazzi.
0: Sì. È veramente una cosa che mette un po'. Malgrado la giornata di sole, malgrado il primo caldo, la prima domenica di caldo, con magliette con le maniche corte, compaiono le prime canotte, cioè vedi, ti si apre il periodo estivo che sta arrivando, però un po' di tristezza te la metti. È un po' come quando arriva l'ora solare dopo l'ora legale, no? Improvvisamente il pomeriggio diventa scuro così. Mentre il giorno prima c'era la luce alle 5 c'è il buio, ecco, senza questi abbonamenti è un po' così. Cioè...
1: Allora, c'è come chi come fiamma lo chiama Lorinzaffo. No, non ci piace, cioè, bello Rinzaffo, ma va bene, siamo sul rabbocco, sul ritocco, oppure come Alessandro che la chiama la Junta.
0: Giusto.
1: E non...
2: La Junta, vabbè.
1: La famosa Junta, ma l'ha fatta lui. Alessandro appena fatto
2: però,
1: la Junta.
2: Esatto. Alessandro, scusa, permetterai, ti segno come ritocco.
0: Sì, ritocco. Alessandro, ritocco, ecco. Non sappiamo di quando, però va bene. Comunque va bene.
2: Va bene.
1: Grazie anche a Matteo da Istanbul che ci prova in tutti i modi, ma ci chiamerà quando arriva in quando torna in Italia.
0: Matteo da Istanbul, tra l'altro col piede rotto, Matteo da Istanbul, quindi ce l'ha detto. Noi siamo molto legati ai nostri ascoltatori, Matteo era uno degli affezionati di quella trasmissione là e ci ha annunciato che c'ha il piede rotto.
1: Che cosa non si fa per saltare la fila al check-in?
0: Sì, infatti.
1: Stranamente si è ingessato proprio appena prima di tornare in Italia.
0: Sì, ma poi quando scendi devi scendere per ultimo, quindi non so quanto convenga.
1: È vero?
0: Sì, perché se sei disabile sali per primo e scendi per ultimo.
1: E se sei incinta no però.
0: No.
1: Se incinta no invece.
0: Non ti fa salire sull'aereo se sei incinta.
2: Dipende.
0: Dal settimo mese.
2: Dalle policy delle compagnie del mese.
1: Se hai il coso, anche lì ti fanno saltare la fila.
0: Se hai il coso.
2: Passeggino.
0: Il coso lì. La creatura.
1: Dai. Quel coso lì. Allora, Alessandro, vabbè, si è abbonato a poco ma lo ringraziamo.
0: Grande.
1: Quello
0: no,
1: che
0: benissimo.
1: Riuscite per noi, vabbè, si è ritoccato da poco, ma va bene così. Cioè,
2: certo,
1: quello che
2: è ovvio.
1: Va benissimo. Va bene. Pubblicità un po' più lunga.
0: E poi torniamo.
1: Perché non vi abbonate. Dai, forza.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: c'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra. A sud, bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.

0: 18:31 minuti, la campagna abbonamenti di Radio Popolare sta finendo? Forse sì, forse no, dipende soprattutto da voi. Abbiamo, siamo qui a chiamarvi in adunata, a darci, farci dare una mano da voi, lo sapete come funziona. Qua si va avanti grazie a voi, alla vostra sensibilità, ai vostro, alla vostra voglia di costruire,
1: alla vostra partecipazione di questo progetto che è la radio che sì, esiste da 50 anni, da 76.
0: Grazie ai vostri soldi, qua esatto, si va avanti grazie ai vostri soldi, se no qua chiudiamo baracche e burattini. Gran parte del, degli introiti di Radio Popolare provengono da voi, abbonati, che ci permettete di non avere un padrone.
1: Iniziamo con Stefania. Stefania che fa il rabocco. Ottimo. Quindi altro Stefania da Novara. Quindi la Stefi da Novara fa il rabocco. Poi arriva Giovanni che manda una foto di gente che suona degli strumenti. Giulia che manda un video con dei bambini. Mauro che fa un rabocco da 150 a 150 da 120. Quindi
2: cavolo,
1: due rabocchi, uno di Stefania e l'altro di Mauro.
2: Ok, ok. Adesso non vorrei. No, adesso. Vabbè.
1: Facciamo gli esigenti.
0: Cosa? Salutiamo coloro che ci ascoltano dalla Critical Mass.
1: Ci stanno ascoltando la Critical Mass?
0: Non lo so.
1: Ma non era giovedì la Critical Mass?
0: DJ on bike per Milano per la prima volta in Italia. Okay. Dom Witting, drum and bass, DJ on bike. Okay. Tu pensa, e visto che le sorprese non finiscono mai,

0: Sarà sempre comunque la sua sigla.
1: Beh, sì, non cambia.
0: Cioè, non c'è nessuno degli ascoltatori di Radio Popolare che non associ questa canzone a quella voce.
1: Penso che c'è stato un momento in cui è stata inserita in una pubblicità e io quando la sentivo mi giravo di Marina.
0: Sì, ed è un attimo parlare di quella pozza d'acqua chiamata Oceano Atlantico.
1: Sì, sì.
0: Dall'altra parte della quale, rispetto a noi, da New York si trova Marina Cattucci. Aspetta, te lo dico io. Ciao amici! Sai che fa?
2: Ciao amici!
3: Cattucci! Che gioia!
2: Ma pensate che quando la sento io questa canzone mi viene voglia di dire cose a caso.
1: Ah, beh, che strano.
2: Dentro sta cosa.
1: Guarda, ti leggiamo soltanto gli ultimi due messaggi che sono arrivati. Il primo: eccola la principessa. Il secondo: sento già profumo di cocktail e microonde.
2: Sì, le stesse cose non cambiano. Quello che sta cambiando qua è il paese da cui scrivo, parlo, mi collego, dico.
1: Che ricordiamo essere gli
2: Stati Uniti d'America.
1: Ecco, Stati Uniti d'America.
0: Disuniti.
1: Non più tanto uniti, tra
0: l'altro. Abbiamo visti di più uniti.
2: Sì, li abbiamo visti decisamente di più uniti. Io vorrei mandare due messaggi. Il primo è uno dei tipici messaggi nostri, nel senso che in questi giorni sta venendo fuori una notizia che mi ha fatto pensare a tutti voi tantissimo, perché pare che questo nuovo candidato texano che potrebbe far ribaltare il Texas, tutto quanto, insomma, James Tallarico, abbia dichiarato che nel mondo non ci sono solo due generi, ma si potrebbe parlare anche di sei. Quando l'ha sentito Trump si è arrabbiato come una mina e ha preso tutto, cioè tutto quanto, ha detto: voi in Texas, se voterete Tallarico, voterete per uno che è six gender e anche vegano.
1: No!
0: Addirittura! Oh!
1: Scusa, James Tallarico è democratico, ovviamente.
2: Sì, democratico.
1: Cioè, c'è un po' una faccia democristiana, un pochettino. Cioè,
2: un totale democristico.
1: Ah, cioè, c'ha questo taglio di capelli con la riga precisa lì sulla destra, tutto bello bianco, con la camicia bella pulita. Cioè, mi fa un po' un Andreotti giovane, visto così il gesto.
3: Vabbè, ma forse in Texas tocca affidarsi a gente così per mandare a casa i repubblicani, no?
2: Lorenza, se uno è De Mita in Texas e Che Guevara,
3: ecco, per dire.
1: Ma scusa, ma noi siamo andati avanti per sei mesi a parlare dei comunisti del Texas, Marina, porca miseria. No, perché Lorenza ride, però in realtà in Texas ci sono i comunisti, c'è il Partito Comunista del Texas, ha anche un sito, e ti racconto una cosa. Anni e anni fa, quando Marina Cattucci ci parlò del Partito Comunista del Texas, io andai sul sito e la prima cosa che esce, perché a sinistra siamo fatti così, è: finanzia al Partito Comunista del Texas. E quella sera io presi la mia carta e feci un versamento di 10 euro al Partito Comunista del Texas.
3: Bravo, Luca.
1: Pensa al contabile del Partito Comunista del Texas che il lunedì mattina ha aperto il conto e si è visto arrivare da Milano
3: Luca Maria Gattuso.
2: Non ti ricordi che tu poi l'hai detto in onda questo, sì, e altri ascoltatori l'hanno fatto, quindi si sono trovati tipo sei versamenti che arrivavano tutti da Milano di tipo 5-10 euro l'uno.
1: Del Partito Comunista del Texas, in cui la foto dell'home page c'erano quattro persone con un fazzoletto che gli copriva la faccia e il Kalashnikov, cioè i mitra in mano, è una cosa... Vabbè, vado a cercare il sito del Partito Comunista.
3: Allora, lei voleva dire due cose, Marina, però l'abbiamo interrotta. Una era questa.
2: È una questa qua, che è il posto per dire un quadro del posto in cui vivo, dove un democristiano può essere addirittura vegano, nel senso che poi non lo è. Comunque, sì. manco six gender, niente di tutto ciò, ma comunque questo paese si è ridotto così, secondo me, perché gli manca una cosa come Radio Popolare.
1: Sì. Cioè,
2: io sono convinta che questo, cioè la radice di tutti i problemi, sia questa. Quindi per questo chiedo agli ascoltatori di, se non volete che l'Italia finisca così, datevi una mano al portafoglio e continuate a sostenere Radio Popolare, perché si gioca tutto qua, si gioca tutto là.
1: Sì,
3: comunque c'è poco da girarci intorno, perché un Donald Trump in sedicesimi ce l'abbiamo avuta prima noi degli Stati Uniti, come, diciamo, per una certa mentalità, una certa linea politica, tant'è vero che poi si sono trovati e tutto bene, insomma, fino alla guerra in Iran, che, diciamo, ha complicato un po' le cosette. E quindi è ovvio che in una situazione come questa, con un diciamo al governo qualcuno che ha quel filo di pulsione autoritaria sia di qua che di là dall'Atlantico, l'informazione senza padrone è doppiamente importante.
1: È importante perché sappiamo benissimo come condizionare l'informazione voglia dire condizionare anche culturalmente un paese. Diciamo, molti dei nostri ascoltatori hanno una certa età, hanno visto come è cambiata l'Italia da quando è arrivato Berlusconi all'inizio degli anni 90, cioè l'Italia prima di Berlusconi e quella dopo Berlusconi. È stato un cambio politico ma anche culturale, quindi i rischi sono anche quelli. E la stessa cosa in piccolo, da un certo punto di vista, sta succedendo in alcune zone degli Stati Uniti.
3: Marina, quando viene a trovarci da queste parti?
2: È appena questa nazione mi rilascia.
1: Ma ti hanno sequestrato.
0: No, non è quello che ha paura di non tornare indietro. È paura che lo lasciano tornare indietro. Com'è che funziona?
2: Questa è vero. Ogni volta che rientriamo c'è tutta una trafila da fare, messaggi da mandare agli amici, avvocato da allertare. È diventato veramente una...
0: Tu tutte le volte che rientri chiami l'avvocato dicendo: guarda che sto rientrando, tienti pronto. Lascia la suoneria accesa.
2: Ogni volta che mi prendo... Sì, ogni volta che prendo il biglietto lo mando all'avvocato, così sa con che compagnia viaggio, a che ora rientro, qual è la mia tutto quanto. E quando atterro devo mandargli un messaggio per dire sono atterrato. Quando passo i controlli, un messaggio
3: come la mamma, invece l'avvocato.
2: Sì. Ecco. E invece l'avvocato, ma non è che sono io, è tutti noi. Specialmente una che collabora con Radio Popolare, scrive per un giornale comunista.
0: Beh, quello, infatti, non hanno bisogno di controllare i tuoi social per vedere che parte stai.
3: Esatto.
2: No, guarda.
1: Basta guardare la tua testata.
2: Esattamente.
1: Quindi,
2: questo ancora di più è necessario mantenere viva l'informazione libera, ancora di più, perché questa cosa qua è un attimo che accada, e mai io avrei pensato di dover fare una cosa così vivendo negli Stati Uniti.
3: È incredibile,
2: ma veramente mai.
3: È veramente incredibile, Marina. Coraggio, ti leggiamo sempre, ti ascoltiamo sempre molto volentieri
0: e ti immaginiamo a fare l'aperitivo.
2: Ah beh sì, quello rimane.
1: Qual è l'ultima cosa che hai scongelato nel microonde?
0: Esatto,
1: nel microonde?
0: Un'altra cosa, vogliamo ricordarlo.
3: Pensavo dicessi che hai bevuto.
0: È la migliore scongelatrice dal microonde che io abbia mai conosciuto. Probabilmente è la prima nello stato di New York e al massimo tra le prime 5 in America.
2: Guarda, sono arrivata a un gradino superiore adesso, un po' che non ci sentiamo.
1: Hai fatto un upgrade?
2: Sì, io so fare i pancake al microonde.
1: I pancake al microonde. Ricordiamo l'ultimo libro di Marina, che dopo Manifesto Americano, il prossimo libro di Marina che è in uscita per i tipi di Feltrinelli, è Scongela al microonde con Marina. Questo è il prossimo libro che uscirà.
0: Certo.
3: Lo presentiamo in auditorium.
2: Assolutamente, però ci voglio, come si chiama, uno di quegli star chef, altro che Francesco Costa, ci dobbiamo portare veramente.
3: Sì, portiamo Cesare Battisti alla grande.
2: Affare fatto.
3: Dai.
2: Vi voglio benissimo.
1: Ciao Marina, un abbraccio. Comunque sono fioccati.
0: Ciao Marina Cattucci, è bastata la voce di Marina, guarda che impressionante.
3: No,
0: Marina, ascoltaci da lì, perché è bastata la tua voce.
1: Esatto. Allora, è arrivato il ritocco di Fabrizio che ha ritoccato 120 euro. Lui scrive perché non sono interista, però era durante il collegamento di Marina. Poi Patrizia ha ritoccato 107,6.
3: Cara.
0: Donato ha rabboccato il suo abbonamento e destinato il 5% a Radio Popolare.
1: 5 per 1000.
0: C'è scritto sì. Guardate voi. È un gesto piccolo, se no sarebbe stato medio grande.
1: Sì.
0: È un gesto piccolo ma costante che faccio ogni anno. Voglio lanciare un invito, ascoltatrici, ascoltatori: la Costituzione ha bisogno di noi.
1: Sì, poi scrive un editoriale.
0: Piero Calamandrei diceva che la Costituzione è un pezzo di carta, se la lasci cadere non si muove. Per farla camminare dobbiamo metterci il combustibile. Ritoccate la quota, non serve solo a contrastare l'inflazione, ma a difendere l'articolo 21, il diritto di essere informati.
3: Ma cos'è? Sembra la pubblicità dei medicinali.
0: Un abbonamento ritocca Radio Popolare, un atto pratico di attuazione della nostra carta. Con la C maiuscola, dai gambe alla democrazia, fai un rabbocco, fai un abbonamento. Grazie a Donato da Parma!
1: Donato da Parma ha fatto l'editoriale, quindi...
3: Beh, vedi, a Parma la sanno lunga.
1: Va bene, poi niente, altri messaggi che sono arrivati. Comunque, per, ho perso il conto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sono a 11.
3: 12. Io ne ho segnati 12.
1: Porca miseria, ne ho perso uno. Allora, va
3: 12
1: bene.
3: Ritocchi e 4 abbonamenti. Un po' poco i 4 abbonamenti, esatto, se posso dire. Non vorrei che questo giochino del rabocco che avesse preso un po' la mano, perché è divertente, sì,
0: sì,
3: però
0: sì, ma fino a pagina 2.
3: L'abbonamento, troviamo un nuovo nome simpatico dell'abbonamento che sì, magari tira.
1: Infatti, dobbiamo trovare qualcosa per l'abbonamento. Quindi i creativi copi che sono in ascolto, esatto, se proprio non vogliono abbonarsi, perlomeno ci diano un'idea sul nome con cui chiamare l'abbonamento e l'abbonaggio.
3: Per dare una svolta a questa conduzione di fine abbonaggio, perché ormai mancano tre quarti d'ora, cari sì, miei sì. Davide e Maria.
1: Non lasciamo soli Maurizio, Annina, Marta e Martino. Su, no, dai, no, no, impegnatevi, dateci questi screenshot degli abbonamenti. Avete la possibilità di farlo per i prossimi 45 minuti, 15 minuti, poi c'è la pausa pubblicitaria, poi un'altra mezz'ora e poi ci sarà il GR. Su, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
0: 0233 001 001 per chiamarci, 331 621403 per SMS, Telegram e WhatsApp, ma più importante di tutto www.radiopopolare.it per abbonarvi, abbonarvi. Dai. Beh, c'è questo abbonamento e la chiudiamo lì. Dopo sto pezzo l'annuncio di una iniziativa dal vivo che sicuramente in tanti di voi hanno amato negli ultimi anni, tra quelle organizzate da Radio Popolare.

0: Eccolo
1: non
0: qua.
1: Vorrei che fosse arrivato quel momento lì.
0: È quel momento lì, eh?
1: Il momento lì in cui si va verso la fine della campagna abbonamenti e tu cominci a urlare.
0: Tra poco sì, prima
1: ti alzi in piedi.
0: Sì, e comincia, dai!
1: E no, urli come una bestia.
2: Se inizi a urlare adesso non ce la fa tirare.
0: No, cazzo è una sfida.
1: Quando?
0: Ah, adesso fai, no, ti
1: no.
0: sfidi?
1: No, no.
2: No, perché poi non voglio sentirti rauco.
0: Sei pazzo?
1: Sì, sì.
0: Allora, prima una notazione. Così. Questo brano qua, a suo tempo, la Radio Popolare è stata la prima a passarla in Italia.
2: Sì.
0: Questa è pure magari la prossima che metto. I primi in Italia a passarla. La canzone che si balla è quindi una canzone che probabilmente verrà messa all'interno rullo di tamburi di la Silent Disco edizione
1: Bene.
0: La Silent Disco edizione 2000, estate 2026. Quando?
1: Segnatevi la data.
0: Per festeggiare la fine del palinsesto sabato 4 di luglio.
1: 4 luglio, attenzione.
0: Visto che siamo i soliti idioti che quando hanno, insomma, hanno delle cose che funzionano magari potrebbero mettere un prezzo d'ingresso, guadagnarci dei soldi.
1: La facciamo no! gratis.
0: Ma no! Perché siamo i soliti stronzi!
2: Ecco.
0: Gratis!
2: Urlare,
0: la Silent Disco! Potremmo farla 5!
2: No.
0: Potremmo farla 7!
1: No.
0: Potremmo farla 10, 15!
1: No.
0: Cazzo, siamo in una città dove le case costano 100 miliardi a metro quadro!
1: E invece!
0: No, gratis! Come i soliti stronzi, la Silent Disco la faremo gratis!
1: E dove?
2: Penso che lo sentono in piazza Diocleziano senza radio.
1: Sì, sì, sì,
0: la facciamo a Rob de Mat in zona Bovisa, Milano, piuttosto che molti ascoltatori conoscono già, visto che è stato luogo di iniziative della radio in passato. A Rob de Mat di Milano il 4 luglio, dall'ora dell'aperitivo alla notte, tanto casino non si fa. Torna la Silent Disco che avete già di Radio Popolare con tantissimi DJ della radio. Come che avete già sentito, insomma, la Silent Disco, quella roba con le cuffie, voi mettete le cuffie, ci sono tre canali, tre DJ della radio contemporaneamente, voi se decidete cosa sentire.
2: Ma noi facciamo, lo facciamo il 4 luglio perché siamo vicini ai compagni americani,
1: sì,
2: del Partito
1: per
2: Comunista.
1: Questo, per questo.
2: Ah, ecco, perfetto.
1: Sì,
2: va
1: sì,
2: bene.
1: Poi si collega anche la Catucci.
2: Ah, mentre. Nel frattempo è arrivato l'abbonamento di Fabrizio.
0: Fabrizio
2: che mette il titolo Senza Padroni. Questo è il titolo del suo abbonamento.
1: Così.
2: Anche
1: è
2: Fabrizio.
1: O meglio, i padroni siete voi, no, tra cui Fabrizio.
2: No, non vorrei violare la sua privacy, però ha tre nomi Fabrizio, di cui il terzo è particolare. Però se lui non mi autorizza, io non lo dico.
1: No, allora, Fabrizio. Dai,
2: Fabrizio.
1: Dillo.
2: No, non lo dico, cioè se non mi autorizza non lo dico. Comunque Fabrizio ci ha mandato proprio lo screenshot della banca con scritto 90, tutto a posto, quindi abbonamento 90.
1: Grazie
2: euro.
1: Fabri, sei un mito, sei un mito.
0: Ciao ragazzi, ho scoperto con tristezza che mi è saltato l'addebito RID, ma con questa canzone, e dai che mettiamo la canzone
1: è
0: giusta!
1: Partito.
0: Allora, ma con questa canzone non solo controllerò domani, ma pagherò gli arretrati e farò pure un rabocco! Viva la vita! No, era Khaled. Non erano i Coldplay, Alessia.
2: Cioè, quella di prima era convinta,
1: sì,
2: che fossero i Coldplay.
1: Vabbè, ma non importa.
0: Ma no, lo sto prendendo in giro io, perché dice viva la vita.
1: Se la vi.
2: Sì.
0: Che, esatto, che però è anche un brano dei Coldplay. Alessia, ti sto prendendo in giro, perché come sempre dicevo, siamo un po' stronzi. Grazie, Alessia!
1: Ma io non ho capito. Urlavi troppo, Facchini.
2: Alessia, è un ritocco.
0: No.
2: No.
1: È un rinnovare un abbonamento che si è estinto per qualche ragione.
2: È saltato l'addebito RID, quindi è un nuovo abbonamento.
0: È un nuovo abbonamento più ritocco. Io considererei un abbonamento. Però,
1: sì,
0: sai cosa fa Alessia? Se scopre che il RID gli è saltato, faccio un esempio, 6 mesi fa, picchia dentro 6 mesi in più.
1: Okay. Ma posso chiedere ad Alessia?
0: È come le spese di condominio.
1: Sì, sì, ho capito, capito. L'ha fatto
2: anche
1: un altro ascoltatore. Però posso chiedere ad Alessia se magari adesso ci sono 40 minuti prima della fine di questa conduzione, lo fa col telefono?
2: E dice che non ce la fa.
0: No,
2: dice non ce la fa.
0: Dice, non so.
2: Dice lo faccio domani. Però Alessia, scusa, se hai degli arretrati, mettici pure gli interessi.
0: Cioè,
2: no, il tasso legale 2-5%.
0: Contrariamente alle spese di condominio, lì non ci sono gli interessi.
2: Esatto,
0: l'unica,
2: esatto,
0: roba che non ti dà interessi, esatto, è quella cosa lì.
2: Mentre abbonamento vero è quello di Laura.
1: Laura.
2: Immagino che sia Laura. Dice: posso mandarvi qui lo screenshot del mio primo abbonamento? Sì, mandaci lo screenshot. Non ce l'ho ancora mandato.
1: Aspettiamo.
2: Però Lecce dice possiamo mandare, puoi mandare a questo numero lo screenshot del tuo primo abbonamento, quindi lo attendiamo fiducioso.
1: Cioè l'ha fatto e ci deve mandare l'immagine.
2: Esatto.
1: Ok, mentre Alessia aspetto a segnarla, perché comunque la segneranno, segneranno nell'ufficio abbonamenti domani.
2: Esatto, quindi. Alessia c'ha quella parentesi aperta, punto di domanda, parentesi chiusa, che resta lì, hai capito? Non dà una certezza.
1: Va bene, quindi. Avvisa quando Laura manda la foto.
0: Oh, ma qualcuno si abbona per far svelare i nomi della direttrice?
1: Ah, vedi che non frega un cazzo. Ma
0: io sono
1: così,
0: già abbonato e non
1: ma
0: posso.
1: Ma meglio così, ma ragazzi.
0: E non posso permettermene un altro, ma devo sapere. Allora, un paio iniziano per G.
2: Un paio iniziano per G? Sì, e poi uno per M.
1: Sì, vabbè, quello per M è banale.
2: Quello per M ce l'hanno tutti.
1: Ce l'hanno quasi tutti, soprattutto Luca.
2: Esatto, due su tre in questo studio ce l'hanno,
1: esatto.
2: Quello per M.
1: E vabbè, è lì.
2: Si quello usava, per G non è usava, Egidio, no, chiariamo. No. Non è che si chiama Lorenza Egidio.
0: 0233.
1: Guarda che sarebbe pazzesco. Lorenza Maria Egidio.
2: Egidio Maria. Pensa,
0: ma
2: resti
0: Maria,
2: la crasi di noi due, capisci?
0: Perché Maria e Andrea possono essere binari, Egidio no.
2: No, Maria, no, Maria, sono,
1: Maria è femminile, ma si usava, si usava.
0: Luca, tu sei Luca Maria.
2: Sì, ho capito, però sono
1: ma non
2: Luca.
1: È che binario. No, cioè, non è che...
2: No, Andrea puoi farlo,
1: non
2: sia maschile
1: capendo.
2: Che femminile. Esatto. Mentre Maria invece non lo puoi fare maschile.
1: Ma quando, ma diciamo, in quelli della nostra generazione si usava mettere il nome Maria, esatto. Maria. Come secondo, sì, ovviamente, sì. Anche ai maschietti.
2: Ai maschietti, sì, infatti.
0: Allora, Giulio, rabboccato istantaneo.
1: Giulio.
0: 10 euro al mese.
2: Esatto.
1: Grazie,
0: quindi...
1: Giulio.
0: 120, grazie mille.
1: Ok, segno.
2: 120 euro all'anno, sì, certo, perfetto. Quindi 10 euro in più al mese. Grazie Giulio, che aggiungiamo, lo mettiamo sotto Patrizia. Okay.
0: Allora, non si firma, ma dice dovrei fare un ritocco solo per la copertura che avete dato alla manifestazione per il Leon Cavallo a settembre scorso.
1: Bella.
0: Bello.
1: Bella,
0: stato un
1: ci siamo divertiti.
0: Sì, anche è stato... Insomma, piuttosto toccante.
1: No, sì, ci siamo divertiti, nel senso che è stato bello, non è questione
0: sì, è stato,
1: di senso lato.
0: Una di quelle robe, un po' come la campagna abbonamenti, un po' come il sostegno a Radio Popolare, che è cresciuto un pezzo per volta, quella manifestazione, fino a diventare una roba enorme.
1: Sì.
0: Anche inaspettata, da quel punto
1: eravamo
0: di vista.
1: Eravamo tanti e tante, e l'abbiamo raccontata veramente in tutti i suoi spezzoni, in tutte le sue così
2: sfaccettature.
1: Ed è stata allora, una bellissima manifestazione.
0: Attenzione, perché si è sparso, devo dire, anche in insomma, non è colpa di Lorenza né di chi dà i nomi alle persone, no? I genitori, l'anagrafe. Però c'è un po' di panico. Scrive Fiamma e dite no. Ma non ditemi che uno dei secondi nomi della direttrice è Giorgia. Allora, io ti dico solo che ha due nomi con la G. Ognuno dei due verrà svelato a un nuovo abbonamento.
2: Ogni abbonamento, uno dei due nomi.
0: Così saprete.
2: Poi con due abbonamenti, quello con la M.
0: Se la vita...
1: esatto. Quello va bene per il ritocco, dai.
0: Se la vita è molto più curiosa di noi, la vita ci sa sorprendere. E quindi sì, potrebbe essere così.
1: Ma io potrebbe anche non.
0: Anche
1: ma
0: no,
1: Laura invece?
0: No.
2: Laura adesso dice, adesso ve lo mando.
1: Ok.
2: Alle 18.51, cioè tre minuti fa, dice adesso ve
1: dai,
2: lo mando.
1: Dai ragazzi, 0233.
2: Dalle tempo, non metterle ansia, perché Laura
1: vabbè,
2: è emotiva e poi non mi fa casino, mi manda le foto delle vacanze al posto di quelle dell'abbonamento.
0: Se va bene, tra l'altro. Sì, esatto. Se va bene, tra l'altro. Dai,
1: Facchini, tocca a te.
0: No, comincio già a mollare. Comunque sto preparando le basi, adesso arrivo.
2: Vedi che la voce è un po' pittino, più gratta un po'. Te l'ho detto. Conosco.
0: No, poi comunque sarebbe, toccherebbe a loro allo 0233 001 001. Prima di tutto.
2: Sì.
1: Allora,
0: chiama.
1: Ma sì, dai, ancora un po' di tempo c'è.
0: Chiama, dice, ah sì, mi sono abbonato. Mi sto per abbonare. L'ho fatto questa settimana perché, per come, è il momento di... Forza, 0233 001 001 oppure 331 6214 013.
2: È arrivata, è ufficiale.
1: È arrivata Laura.
2: Allora, Laura mi conferma. Che ansia.
1: Scusa, sì. Laura.
0: Lorenza MGG mette un po' d'ansia.
2: Esatto.
1: Allora.
2: Presso in consenso al trattamento esteso dei dati, campagna abbonamenti, c'è lo screenshot. Modulo inviato con successo. Eccolo qua. E anche Laura si è abbonato.
1: Sono sei gli abbonamenti.
2: Sono sei.
1: sei, esatto. Sono Marta e Martino, Annina, Maurizio,
2: Fabrizio e Laura.
1: E Laura, però, in attesa di Alessia che lo farà domani e quindi lo conteggeremo.
2: Se proprio non ce la fa farlo stasera. L'ha fatto a 107,6 Laura, non a 90.
1: Cara, bene, bene, bene, bene.
0: E poi non si firma, ma è bello anche per quello.
2: Sì.
0: Visto che sono anni che ho l'abbonamento a 90 e ogni tanto controllo se ce l'ho veramente, direi che passerò a 120.
2: Questo lo chiamiamo l'anonimo.
0: L'anonimo.
1: Anonymous.
2: Oppure facciamo quelli dai servizi segreti e scopriamo come si chiama, dai.
1: Ritocco di Anonymous.
0: No, guarda, allora non farle quella roba lì.
2: Allora, oddio, vediamo.
0: No, Laura, grazie a te, che grazie a te. Grazie a te, grazie a tutti coloro che ci mantengono liberi, tutti coloro che ci mantengono vivi, tutti coloro che pagano il 65% dell'elettricità di quel che consuma questa radio, il 65% dei macchinari, esatto, che vengono utilizzati a questa radio, il 65%
1: delle bollette telefoniche.
0: Delle bollette telefoniche, del riscaldamento, degli stipendi alle guardie.
1: Soprattutto
0: degli stipendi alle guardie. Di quelli che stanno lì da 24 ore su 24 all'ingresso.
1: Di notte.
0: Cioè, di
2: quando fa freddo, quando fa caldo.
0: Di notte sono loro. Con sempre, le loro. Che cacchio. Il 65% degli stipendi agli giornalisti, ai redattori, ai caporedattori, a tutti coloro che vengono con altri contratti, tipo il consulenza autorale, quella roba lì.
2: Sì, esatto.
0: I diritti d'autore.
2: I casuali.
0: Quelli che ci sono da troppo, quelli che ci sono da troppo poco, il 65% di quelli che vorreste di più,
2: quelli che sono troppo giovani, quelli che sono troppo anziani, quelli che siete troppo PD, quelli che siete contro il PD,
0: sì.
2: Ecco, quelli lì.
0: Tra l'altro, il 65% dello stipendio di quelli che non vorreste sentire più in onda, eppure ci sono ancora. Sì, e perché? Perché non decidete voi. Esatto. Non decidete voi perché non decide nessuno. Non decide nessuno perché ci sono gli abbonamenti. E ci sono gli abbonamenti perché ci siete voi a sostenere.
2: C'è un tecnico che sta morendo.
1: 65% del mixer che dovremmo ripagare, esatto, domani,
0: non
1: perché hai dato delle botte.
2: Era il bancone del mixer, vabbè, che dovremmo acquistare nuovo.
0: Era il tavolino quello di fianco.
2: Ah, sì. Questo perché c'è paura dei tecnici.
1: Sì, esatto.
2: San Binello domani ti fa un paiolo così.
0: Comunque l'anonimo è Giorgio.
1: Ah, okay.
2: Giorgio, perfetto.
1: Segno.
2: Grazie Giorgio.
1: Grazie Giorgio per questo ritocco. Abbiamo segnato anche.
2: Ma Giorgio viene dopo Giulio, giusto?
1: Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ritocchi. Ti risulta, notaio?
2: Sì, 14 e 1, 2, 3, 4, 5, 6 abbonamenti più uno, che è quello di Alessia. Che
1: possiamo fare
2: lì.
1: Di meglio?
0: Allora, attenzione, Alessia. Alessia manda...
2: Alessia, quindi
1: Alessia?
2: Ce l'ha fatto?
0: Sì,
2: l'ha fatto?
1: È lei?
2: Sì,
1: Lara.
2: Ci provo, l'ha fatto. Quindi togliamo quella brutta parentesi col punto di domanda e la parentesi chiusa.
1: E gli abbonamenti diventano 7. Occhio Facchini che c'è la pubblicità. Non sta bene essere tagliati in onda durante il rush finale della campagna abbonamenti.
2: Ma vuoi non essere tagliati in onda?
0: Ma
2: dai, facciamoci tagliare.
0: Ma facciamola sta
2: Facciamoci tagliare.
0: Ma dai, vediamolo.
2: Che così arriva un po' il messaggio. Oh, mi hanno tagliato.
1: Ragazzi.
2: Dai. Non si fa.
0: Non si fa? Ma io la farei. Facciamo incazzare la direttrice con un nuovo abbonamento. Per un nuovo abbonamento facciamo sclerare la Lorenza.
2: Esatto.
0: Avete
2: 3 minuti di tempo per mandarci un nuovo abbonamento e noi ci facciamo tagliare dalla pubblicità.
0: Anzi, a
2: 2:58 facciamo parlare lei, così taglia lei mentre dice delle cose importantissime.
1: Non si fa di farsi tagliare dalla pubblicità.
0: No. A meno che non ci sia un abbonamento, non so, se uno si abbona al volo, manda. Potrebbe anche essere una promessa d'abbonamento, Luca?
2: No,
0: la promessa prima e lo screenshot dopo. Vabbè.
2: Intanto iniziano ad arrivare i tentativi. Lorenza Maria Grazia Gigliola Ghidini.
0: No.
1: Vabbè, su Maria vi piace vincere.
2: Vabbè, ma Maria l'abbiamo veramente detto.
1: Lorenza Maria.
2: Esatto, Lorenza Maria ci
1: eccetera.
2: Siamo. Le due G non le abbiamo ancora azzeccate.
0: No, niente, siamo lontani.
2: Adesso tutti a scandagliare i nomi con le G.
1: Che citazione.
2: Chiedetelo all'intelligenza artificiale che vi risponde sicuramente.
0: È un attimo. Detto questo, sto abbonamento che sto facendo tardi.
1: L'intelligenza artificiale sta ai fatti miei.
2: Beh, secondo me se gli chiedi quali sono i 3 nomi di Lorenza Ghidini oltre a Lorenza, secondo me saltano fuori. Adesso ci provo, guarda.
0: Stasera gioco a Duck in Tour con te.
1: Eh?
0: Stasera gioco ad Hackintore con te.
1: Cos'è? Non
0: lo dico dopo la pubblicità. È una cagata di Alexa, esattamente.
1: Okay.
2: Ah, davvero?
0: Sì, sì. Non è veramente, nessuno
2: di
0: due.
2: Lo conosco.
0: No. Va bene, e non lo dirò in onda, perché non vi abbonate.
2: Sì, esatto.
0: Non vi abbonate e non lo diremo in onda.
2: Ma quanta roba non diciamo in onda se non vi abbonate.
1: Ma soprattutto hanno smesso di chiamare. Ragazzi, abbiamo mezz'ora, perché poi c'è il giornale radio, non è che possiamo tirarla un po' più in lungo.
2: Cioè, almeno in doppia cifra dobbiamo andare, sennò è veramente un fallimento totale. Siamo a 7 abbonamenti, almeno in doppia cifra dobbiamo andare
1: per forza. Cioè,
2: io
1: per
2: consideravo il benchmark minimo 20 abbonamenti in queste due ore, 10 all'ora, 5 ogni mezz'ora.
1: Vabbè,
2: qua siamo
1: se
2: a
1: diventano
2: 7.
1: 10 abbiamo tanti ritocchi, però insomma cos'era?
2: Le minghe stesse erano prove, fai finta di niente,
0: prove di trasmissione.
1: Vabbè,
2: concentrati.
0: Pubblicità, giusto?
1: Non ci facevamo tagliare?
0: Sì, basta che facciano una promessa.
2: Fanno l'abbonamento. Intanto Sinner 4-3 al secondo set, vantaggio sul servizio, quindi potrebbe andare sul 5-3, no? Lo diciamo per gli appassionati di tennis che sono in macchina e hanno registrato la partita, che hanno detto, tanto a Radio Popolare non lo dicono, me la vedo stasera. 6-4-4-3.
1: Vabbè, comunque in realtà
2: appena abbonato.
1: Attenzione! C'è un abbonato?
0: Attenzione,
1: no,
0: Francesco.
2: Francesco
0: Grande.
2: Grande Francesco.
1: Allora la metto lì.
2: Bravo
0: Francesco.
1: Guarda Francesco, grazie, perché tu hai capito qual era lo spirito di questa sfida.
2: Cioè?
1: Ecco. Lo spirito di questa sfida sostanzialmente stava nel fatto che adesso, ma non era dopo tre?
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
5: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.

0: eccoci.
1: Esatto, pensavamo di averle viste tutte, ma non abbiamo ancora finito.
2: No.
1: No, abbiamo ancora una mezz'ora molto scarsa per voi ascoltatori, per i vostri abbonamenti.
0: È molto meno di mezz'ora, sono 24 minuti, cioè esatto. Non so se vi rendete conto.
2: Però ne mancano due per andare in doppia cifra, non fateci fare sta figuraccia. Dai,
0: dai. Veramente.
2: Almeno arriviamo a 10. Ringraziamo Francesco che si è abbonato, è arrivato a 8 abbonamenti, ce ne mancano due per arrivare a 10. Ringraziamo Jus che ha mandato una mail. Per portare, per portare a 210 il suo abbonamento.
0: Dai,
2: quindi è un ritocco. Grazie, Jus. Grazie.
0: Ma è sempre il solito Jus della donazione pazza.
1: Sì.
0: Madonna.
2: E poi arriva qualcuno che dice Lorenza Guevara Ghidini. Perché i genitori erano dei veri comunisti, capito?
1: Lorenzo, non conosce nessuno l'anagrafe di Milano per farti cambiare il nome?
0: Non
1: ce ne dai qualche amicizia?
2: Lorenza Maria Guevara Ghidini.

0: Countdown.
1: Countdown.
2: L'abbiamo detto, no, non è germana, gli ho detto
1: non è germana. In compenso Fabrizio, quello che si è abbonato prima, ci ha autorizzato a leggere gli altri due nomi, che sono Stefano Celso.
0: Celso, ma tu pensi?
1: Che nome, hai capito? Celso. Mi ha autorizzato a leggere i nomi, Stefano, attenzione.
2: Si è riabbonato anche il mio moroso, Manuel. Ho scoperto che aveva revocato il mandato RID per trasferire la donazione su un ente benefico, ma gli ho fatto il culo e quindi ora le fa entrambe.
1: Che
0: persona ascoltatrice, però.
1: No, ma su gli ho fatto il culo avevo il terrore che avesse tolto i soldi dall'ente benefico.
0: Eh sì, certo.
1: No, ha detto, quindi ora le fa entrambe.
0: Ah, avevo capito che aveva spostato.
2: Tutte e due.
0: Ma lo screenshot di Manuel?
1: No, non c'è.
0: Allora aspetto.
1: Attendiamo. Marco dice che al suo moroso Manuel gli ha fatto integrare il RID, quindi attendiamo se vediamo se riusciamo
0: a integrare il RID. In realtà
1: lui aveva il RID che gli era scaduto e quindi gli ha fatto rifare l'abbonamento.
0: Quindi è un abbonamento tecnicamente.
1: Tecnicamente è un abbonamento, però non abbiamo lo screenshot.
0: Dai, screenshot entro questi 20 minuti.
1: Il notaio della RAI avrebbe detto no. Però qua non siamo alla RAI, siamo a Radio Popolare.
0: Tu sei quindi un po' il nostro.
1: Sì.
0: Sai che era il notaio di Indietro Tutta? Era.
1: Era una voce famosa.
0: Dai,
1: sì, esatto.
0: Il notaio di Indietro Tutta, adesso vediamo, ce lo dicono gli ascoltatori.
2: Ci mettono un attimo al 331-621-403, ma molto meglio allo 02-33-001-001.
1: È arrivato Manuel.
2: Esatto.
0: Sì.
1: È arrivato Manuel che ha scritto con un altro numero. Manuel, avevo sottoscritto PayPal, ma finalmente oggi ho fatto il RID a 120 euro all'anno perché il mio moroso mi ha fatto il culo.
2: Marco e Manuel, esattamente.
0: Vale tutto. Grande
1: Manuel
0: Marco.
1: Da Pavia.
2: Grazie. E poi ancora.
0: Ma, però scusa, non voglio insistere, ma lo screenshot.
1: Non ce l'ho scritto.
2: Screenshot, ragazzi.
0: Manuel,
2: screenshot.
0: Dai.
1: Allora,
0: dai.
1: Manuel, tu adesso hai preso il posto di Alessia. Alessia era quella con parentesi tonda, punto di domanda, chiusa tonda. Adesso sei tu, Manuel, parentesi tonda, punto di domanda, chiusa tonda. Siamo a 8 perché formalmente non abbiamo lo screenshot.
0: Esatto. Però siamo pronti a segnare qui nel nostro elenchino.
1: Dai, 20 minuti per arrivare in doppia cifra. Dai, su.
2: Dobbiamo farcela. Attenzione, da abbonato al manifesto ho acceso la radio.
1: Sì.
2: Ho ascoltato Marina Cattucci.
1: Sì.
2: E mi sono convinto ad abbonarmi anche a Radio Popolare.
0: Come si chiama?
2: Francesco, è gradito lo screenshot.
0: Francesco,
2: è gradito l'abito nero?
1: Sì,
2: è gradito lo screenshot.
0: Lo screenshot.
1: Esatto. È questo, anche Francesco lo metto col punto di domanda.
0: Sì, dai.
1: Manuel e Francesco, se ci mandano gli screenshot, sarebbero i due che portano in doppia cifra.
0: No,
1: questa.
0: Anche perché Manuel l'ha già fatto.
1: Sì.
0: C'è solo lo screenshot da fare.
1: Manca,
0: Francesco ha detto mi sono convinto.
1: Sì,
0: però
1: vero,
0: quando?
1: Vero,
0: cioè
1: vero.
0: Adesso ti sei convinto? Quando dai seguito a questa?
1: Sì, infatti. Ci serve questo screenshot per certificare. Adesso qua abbiamo delle figure istituzionali che devono dire. L'ho alzata troppo? Sulle figure istituzionali, abbiamo delle figure istituzionali che stanno certificando se il vostro abbonamento può essere inserito in questo elenco di abbonamenti di quest'ultima conduzione. Al momento siamo 8 ufficiali più 2 che sono Manuel e Francesco con i punti di domanda.
2: Allora ragazzi, per favore, non fatemi fare delle cose bieche.
0: E ora Facchini, mancano 19 minuti.
2: E ora. Ciao cari, scrive Luca al 331-621-4013. È possibile darvi un brano? Ti ho risposto, ti abboni?
0: È così.
2: Allora l'intelligenza,
1: no, io
2: l'intelligenza artificiale?
1: Sì, leggilo.
2: L'ho letto.
1: Ma ci leggilo sono? In onda.
2: Ci sei?
0: Veramente? Ci
1: l'intelligenza
0: sono i nomi?
1: Dice Lorenza, Maria, Giulia, Giovanna.
2: Sì.
1: È vero?
0: Sì. Non dirò se è vero.
2: No, perché solo lei può dirlo in effetti.
1: È vero, solo lei può dirlo.
2: Solo lei e l'anagrafe. E detto questo,
0: l'intelligenza artificiale, come noto, prende anche un sacco di topic.
1: Questo è vero.
2: Questo
1: sì.
2: È vero, ma le 19.06, l'ascolta Barbanera?
1: Sì, esatto.
2: Si è abbonato per 120.
1: Sì.
2: Ma le 19.06.
1: Ha mandato lo screenshot.
2: Si è abbonato per 120.
1: Perché ha mandato lo screenshot e poi il messaggio, l'intelligenza artificiale, dice Lorenza Maria Giulia Giovanna Ghidini.
0: Allora, Barbanera... lo segniamo e siamo a 9.
2: Siamo a 9 e non è finita. Siamo No, tengo per l'ultimo quarto d'ora. Le cose belle.
0: Allora, posso dire, però io glielo devo a Barbanera.
2: Eh certo, Barbanera, sì. Vai.
0: Giulia è giusto. E per ora mi fermo qui.
2: Uno alla volta.
1: Una alla volta. Oh. È uno stillicidio. Mamma. Come la goccia. Madonna. Sulla pietra.
2: Caveat lapidem. Esatto.
1: Quella roba lì.
2: Oh, Sinner ha vinto. Siamo contenti. Ma sì, ma soprattutto perché? Perché abbiamo per 20 minuti un po' meno di controprogrammazione.
1: 6-4-6-4 per chi ha registrato la partita e ha perso in apertura del secondo set. Ha perso il break di Rude.
0: Allora, fermi tutti. Arianna, che sta conteggiando gli abbonamenti come più di noi, dice che Manuel è ok.
1: Ok, quindi
0: possiamo segnarlo
1: e quindi siamo a 10.
0: E poi dice 2 Francesco, ok.
1: E 2 Francesco, quindi anche il secondo, quindi siamo a 11.
2: Aspetta, non è mica finita.
1: Non è finita, sì.
2: L'ascoltatrice non hai tempo, poi
1: Giulia.
2: No. È un'altra.
1: Ah, un'altra.
2: C'è un'altra, una ragazza bionda.
0: Non sto capendo niente, per favore.
1: Perché stanno arrivando a raffica. Allora, è una valanga.
2: E sembra quando c'è lo spoglio elettorale. Scusa, Pisa. No, nella circoscrizione del Veneto. E quella roba lì, quelle robe che ti saltano in testa uno dopo l'altro.
1: Allora, io c'ho Giulia.
2: Allora, va bene. Io c'ho la ragazza bionda delle 19.09. E c'è la foto. È un finisce.
1: Quella con i due bambini?
0: Non sto capendo.
2: Quella che finisce con 3. No, nella circoscrizione del Veneto. E quella roba lì, quelle robe che ti saltano in testa uno dopo l'altro.
1: Allora, io c'ho Giulia.
2: Allora, va bene. Io c'ho la ragazza bionda delle 19.09. E c'è la foto. È un finisce.
1: Quella con i due bambini?
0: Non sto capendo.
2: Quella che finisce con
0: 30. Cosa ha fatto Giulia?
1: Ok,
2: quella che finisce con 30.
0: Allora.

0: Chini, per favore, un attimo, torniamo, facciamo le cose una alla volta. Vai. Giulia, chi è? Cosa ha fatto?
1: Giulia è quella che ha i due bambini nel retro della macchina che si chiamano Ernesto e Marcos e ha fatto il ritocco da 110 a 150.
0: Ok, grazie, grande Giulia. Grazie. Ok, poi c'è la tipa col bambino biondo.
2: Ecco.
1: Dov'è quella?
2: Io
1: quella ce l'ho solo tu.
2: E ce l'ho io, che cosa devo dire? Lui.
0: Cosa ha fatto?
2: Lei ce l'ha nella foto.
1: Sì.
2: Ha due bambini.
0: Due.
2: 120.
0: 120
2: abbonamento.
0: Abbonamento.
2: Abbonamento a 120.
0: Grande la mamma dei biondini.
2: Ok.
0: La mamma o il papà? Cioè, c'è una signora?
2: So. No,
0: ci sono i due bambini.
2: Non solo i bambini è una cosa. Poi magari se vado dietro. No, è la prima volta che ci scrive, tra l'altro, questa ragazza. Per cui, o ragazzo, per cui non lo so.
0: Notaio, io ne ho 12 di abbonamenti
1: con la mamma
0: dei biondini.
1: Confermo,
2: attenzione,
1: confermo.
2: Giusto per non complicare le cose. Scrive Alessia.
0: Sì.
2: Sono sempre Alessia. Quella
0: sì.
2: di prima.
0: Sì.
2: In realtà l'abbonamento era attivo, per cui adesso ne ho due. ma ve lo meritate.
0: Che tesoro, grazie, cavolo.
1: Quindi aggiungiamo Alessia è quella che abbia del punto di domanda che l'abbiamo tolta.
0: Sì, non dobbiamo aggiungere niente.
1: Esatto.
0: È comunque un abbonamento.
2: C'è quello
0: in
2: più. Che ci vuole mandare un brano. Allora, musica leggerissima. Mi manda il brano radiopopolare.it.
0: Sì, in che senso ve lo manda?
1: Mi dovete dare un'email e vi invio tutto lì. Probabilmente sei abbonato, Luca.
2: Luca. Mandaci lo screenshot. Comunque dici se ci abboni o no. Intanto tu hai mandato la mail.
0: Abbiamo un quarto d'ora, ragazzi. Dai.
2: Ciao ragazzi, io sono rabboccato tre giorni fa.
0: Grande.
2: Però il ricordo della vostra Sunday Blues, lanciate per gli ultimi 10 minuti lo slogan. Abbonarsi a Radio Pop è una delle cose per cui vale la pena vivere.
1: Ah,
2: ti ricordi?
1: Sì, ti ricordi?
2: Era una delle rubriche dell'ultimo anno.
1: Okay.
2: Rubata come tutte le cose migliori.
0: Sì, vabbè, niente proprio di meno che a Woody Allen.
1: Sì.
2: No, in realtà io arrivavo a cuore.
1: Ah,
2: e loro l'avevano presa Woody Allen.
1: Era partito tutto da lì, da Manhattan, se non ricordo male.
2: Manhattan, poi ha sentito...
0: Quando è sul divano verso la fine.
1: Esatto.
0: Sentito... Che finisce con il sorriso di Tracy.
1: Sì.
2: Il sorriso di Tracy.
1: Quindi siamo in attesa di Luca, che ti dovrebbe mandare una mail con tutte le cose. Siamo a 11, ho capito bene?
2: No, appena.
0: Aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
1: Chi è che c'ha? Io c'ho Manuel Francesco Barbanera e mamma dei biondini.
0: Manuel Francesco Barbanera, la mamma dei biondini.
1: E poi?
0: E l'altro Francesco, l'avevi messo?
1: È sempre lo stesso,
2: Sì, ma sono due.
0: La Rihanna mi ha scritto il secondo Francesco, ok.
1: No, ma secondo me è quello che non riusciva a mangiare lo screenshot e quindi poi non l'ha mandato, hai capito? Quindi secondo me dopo
0: allora facciamo che siamo a 11. Allora dobbiamo andare a macinare. Cosa ridi?
2: Marco, sì. Adesso vado io da Alessia e ho pensato che uno dice qualche volgarità e faccio io lo screenshot, porca di quella... Ogni volta che la nominate mi parte sto cazzo di device, Alexa. Io sono già abbonato, ritoccato e tesserato. Scusa, però
0: grazie, Marco.
2: Alexa, abbonami a Radio Popolare.
1: Se pensa, sarebbe bellissimo.
0: No, vabbè, è la svolta delle campagne abbonamenti.
1: Sì, esatto. Partirebbero decine e decine di abbonamenti involontari.
0: E di querele, temo.
1: Esatto. Allora, Alexa, recupera il mio IBAN e abbonami a Radio Popolare.
0: Alessia, ok, dice la Rihanna. Sì, no, ma Alessia l'avevamo anche segnata, sì. Mi sembra. Sì, l'avevamo segnata, ok. Alessia, ok. Arianna, visto che ci stai ascoltando, i Franceschi sono uno o sono due neoabbonati di queste...
1: Esatto, perché noi ne abbiamo uno che ci ha mandato uno screenshot, poi ce n'era un altro che aveva detto che non riusciva a mandarci la
0: lei vede
1: vede l'elenco. Sì, infatti.
0: Va bene,
1: quello che diceva da abbonato al manifesto, ho ascoltato Marina Cantucci, mi sono convinto ad abbonarmi, l'avevamo messo come punto di domanda. Però se è quello che di cui parla Arianna è sempre le sempre
0: anche stesse. A me mi sembra che si chiamasse Francesco.
1: Sono come le baionette di Mussolini, le facciamo girare ma sono sempre quelle che girano, hai capito?
0: Dai, 12 minuti 02 33 001 001, se volete telefonare, oppure ci accontentiamo degli screenshot e ce la chiacchieriamo fra noi tre.
1: Hai detto niente.
2: 12 minuti senza soluzione di continuità per quanto riguarda la musica, una base via l'altra. Cominciamo con questa, che è dedicata da Silvia, da Amman, che tu mi insegni essere
1: Siria.
2: In
0: Ma no, no. Giordania. Cazzo,
1: Giordania, è vero.
0: Madonna,
1: Giordania.
0: Che figura. Uno deve tirare sugli abbonamenti e dice: vabbè,
1: mani in Giordania.
0: Ma poi,
1: ero distratto.
0: Ti perdono perché oggi hai fatto la doppietta.
1: Sì. Ah.

0: abbonamento ritro rinnovato. Saluti da Silvia, ricevuta bonifico SEPA. Per cui Silvia, insomma, questo
1: Silvia,
0: è nuovo.
1: Silvia, rinnovato. Ok.
2: Infatti stavo aprendo l'immagine per vedere, sì. Esatto, l'ha fatto con una con tanto di banca 107,6.
1: Cara, bravissima Silvia. Ottima 13, idea.
0: Giusto?
1: Ottima
0: 13,
1: idea. 13. 13 se i due Franceschi sono i due Franceschi, se no 12.
2: Invece, se è un Francesco solo sono 12.
0: Ancora uno, ancora un altro e ancora poi un altro. Scrivete 331-6214013 via sms, telegram e whatsapp.
2: No, è perché c'è gente che ha freddo in studio e quindi sembra di essere in inverno.
1: Sentite, piantatela, non siete Bachi, solo Bachi può prendermi per i fondelli perché ho freddo in studio.
0: Meglio ancora 0233-001-001, il notaio di Indietro Tutta era Fortunato Riporti?
1: Ah, può
0: darsi. Non lo so.
2: Era Fortunato.
0: Dopo che per me. Già che ci siamo, visto che ce l'avete chiesto, un salutone da Francesca Carla.
1: Ah, cara, grazie.
0: Sì. Allora io mi abbono.
1: Chi?
0: Luca. Va bene. È quello che non riesce a fare lo screenshot.
2: È quello del ricatto,
0: Luca. È quello che gli ha detto, posso passarvi un brano? Sì.
1: Ah, e allora mi abbono.
0: Basta che ti abboni, abbonati. Allora.
2: Però devi abbonarti prima dei prossimi 10 minuti e poi passiamo al brano.
1: Per forza.
2: Pagheremo moneta a vedere Cammello. Qua
0: il fatto siamo che mi mettiate qualche brano mio, ovviamente.
2: Brano mio nel senso che è un musicista.
0: Certo. Tu allora, conduco... con una libertà editoriale che mi è possibile solo grazie ai vostri abbonamenti, una trasmissione musicale, per cui decido io cosa va in onda. In linea di massima ti metteremo in onda. Fai sto abbonamento, fai sto screenshot. Io peggio di così non so. Mamma mia. Perché non chiama Francesca Carla? Perché
2: Ma saranno fatti suoi, perché non chiama? Ha fatto la tessera.
1: Ha chiamato abbastanza.
2: Esatto, prima di tutto ha chiamato abbastanza.
0: Chiamatela voi, no.
2: E poi ha fatto la tessera in questi giorni, è venuto il figlio Manuel qui negli studi di Radio Popolare, sì. Ha fatto la tessera per la mamma che è Francesca Carla, quindi Francesca Carla sta bene, fa la tessera, ascolta la radio, ascolta 12.000 radio in tutto il mondo, chiama di queste 12.000 ne chiama 13.000, quindi tranquilli.
1: E tutte le chiedono, è la prima volta.
0: È la prima volta che chiama, esattamente.
1: Dai, 9 minuti.
2: Dai, l'ultima cascata, come se fosse una scala mobile che gira e abbonamenti che arrivano, era bello quei 5 minuti prima in cui non si capiva una cippa perché lui leggeva,
1: esatto,
2: io leggevo.
1: Esatto, dai.
2: È bello. Oh, attenzione, arriva una picture di Bob. Abbonamento,
1: oh,
2: eccolo qua.
1: Abbonamento.
2: Abbonamento 120 euro.
1: Ah, però, grande Bob.
2: Bob, 120 euro. Grazie, Bob.
1: Invece mi sono persa Luca di preciso.
0: Luca ha detto che prima dobbiamo sentire il brano.
2: Sì.
0: Poi dico che va bene. E una volta che ha detto che va bene, fa l'abbonamento.
2: Ciao.
0: Mi sentivo un po' sporco nei suoi confronti, lo ammetto. Un po' tanto così.
1: Vabbè.
0: Che fine ha fatto Marta? Marta sta benissimo, vi saluta e vi dice che dovete abbonarvi.
2: Sì.
0: Marta Zambone. Sì, ce lo scrivete al 331.
2: Non Marta, quella di Martino Marta che si è abbonata. No, Marta.
1: Scusate, a proposito di bambini. Abboniamo...
0: Abboniamo qualche pargolo.
1: Un pargolo...
2: Uno a caso?
1: Si può dire?
2: Non lo so, si può dire?
1: Vabbè.
2: Dipende da Facchini.
0: Non lo so.
2: Ci ha messo un po' a capirla, però ci ha messo un
0: non
2: po'.
0: Non lo so.
1: Renzo!
2: Lucia! Aspetta, ho legato al Manzoni.
1: Cosa ha fatto Renzo?
0: Abbonato? A 107,6.
1: Ha mandato lo screenshot?
2: No, perché l'aveva scritto via sms, quindi niente screenshot.
1: Vabbè, però...
2: Lo teniamo buono?
1: Sì,
0: Renzo, mandaci lo screenshot, ci sarebbe bello che tu ci mandassi lo screenshot.
1: Perché l'ha mandato su... Perché ce l'ha scritto con l'sms?
2: È perché è così, non è tecnologicamente avanzato, c'è ancora un Nokia 3310.
0: Tutte le volte che arriva un messaggio come quello di Alice che sto per leggervi, io cambio la base, che sono tutte montate una dietro l'altra, sono tutte basi senza parlato, senza cantato,
2: senza altezza tra l'altro,
0: senza cantato, e questa va a te. Bello. E ci mandi anche un cuore.
1: Cosa ha fatto Alice, però? Non l'hai detto.
2: Ha fatto quella roba
0: alle
2: lì.
0: 19:20.
1: Ha fatto quella roba lì.
0: Alle 19:20. Del 17 di maggio 2026. Da ora esecuzione, entro 10 secondi. Alle 19:16 e 32. 16 minuti e 32 secondi. La filiale di Milano Quinto Romano. La banca, non la leggo, ma sono tre lettere. Per 90 euro Alice si è abbonata e manda pure il cuore.
1: Grande ricambiato il cuore.
2: Cuore.
0: 90
2: il cuore di Alice. Il cuore di Alice. E sempre poi Alice è particolarmente stringata, sintetica. Fatto cuore Alice. Mamma e poi mia. Lo screenshot. Non è che si spreca in tante parole, no. Non è che dice perché vi vogliamo bene come quelli là di due ore fa. No, lei fatto cuore Alice. Io sono a 15.
1: Ah, io sono a 16 perché c'è questo misunderstanding del Francesco.
2: È un pochettino come l'Ohio nelle elezioni degli Stati Uniti, che non si capisce
1: swing,
2: da che parte
1: va. Esatto.
0: Allora, comunque 16 è un numero bello.
1: È un bel numero, è un bel numero, ma 20 sarebbe più bello.
2: È perché ci avevamo quell'obiettivo lì, 5 minuti.
1: Ma non ci speravamo più. Madonna.
0: Senti questo qua.
1: Dillo.
2: Bello questo è bello. Questo è bello.
0: Allora, alle 19:22, inviato via Telegram.
1: Chi è?
0: Con Guglielmo.
2: È il momento delle G.
0: E con lo slogan di Hasta il pulmino sempre. Ritocco a 240 euro.
1: Ammazza,
2: bravo,
1: oh.
2: Grande Guglielmo. Non vorrei dire, ma è il momento delle G, perché gli ultimi 5 ritocchi sono stati Giulio, Giorgio, Gius, Giulia e Guglielmo. È il momento delle G.
0: Esattamente. E visto che Gattuso non ne prende mai una, dopo la G passiamo là. Alle 19:23 minuti invia un messaggio Telegram ancora sprovvisto di screenshot, ma noi ci crediamo.
1: Sì.
2: Che siamo dei boccaloni, quindi
0: noi
2: ci crediamo.
0: Noi ci abboniamo per redimerci di anni da scrocco.
1: Chi sono?
0: Martino, Andrea, Francesco e Antonella.
2: Ti chiamiamo Mafa. Segnali Mafa. Come Mafa.
1: Mafa abbonamento.
2: Martino, Andrea, Francesco.
1: Ma uno su quattro può mandare uno screenshot?
0: Magari tre sono bambini. Che cazzo.
1: Vabbè, allora quello che ha mandato il messaggio.
2: Avranno più di 6 mesi, attenzione. Uno dei due almeno.
0: Attenzione che l'abbiamo pestata.
1: Bella. Chi è?
0: Perché l'anonima o anonimo? Mi piace pensare che sia femmina. Infatti Girls Just Wanna Have Fun. Con i due bambini, l'abbonamento non era uno, erano due.
1: No!
0: Erano due. Comunque i nostri...
1: Abbo per due, aggiungo.
0: Comunque i nostri erano due e c'hai ragione tu, scusaci.
1: Facchini.
0: E ho capito, sembrava uno, erano due. Perché pensavo fosse il davanti e il di dietro.
2: Ah, ok.
0: E invece nell'internet non c'è il davanti e il di dietro. Sono due e basta.
1: Io ne conto 18, dai.
0: Sono ancora pochi.
2: No, perché sta perdendo il conto, perché arrivano più messaggi di quelli che gli esce.
1: Facchini, sveglia, sono mancati
2: cioè,
1: minuti.
2: Elisa, dai, fatto ritocco da 90 a 110.
1: Elisa, ritocco, grazie.
0: Allora, BB, grazie per aver donato 90 euro.
2: BB, ma è abbonamento?
1: Certo, abbonamento, 90 euro è l'abbonamento RP, annuale. Sì. Chi è BB? Eccolo
2: quindi
1: qua.
2: Quindi è BB, è Brigitte Bardot bello. Che... dalla tomba ci sta facendo l'abbonamento.
1: Prestigioso questo.
2: Prestigioso. Ciao, sono Chiara. Ma scusate, sono abbonata e posso chiedere che fine hanno fatto le ragazze di Calverate? No, non è il momento. Adesso stiamo raccogliendo abbonamenti.
1: No, mancano 3 minuti.
2: Esatto.
0: Allora, i Mafa mandano screenshot.
2: Sì. Ok.
0: E sono Martina, Andrea, Bambini, gli altri, Francesco, Antonella, adulti.
2: Esatto.
1: Grazie, Mafa.
2: Mafa, oh, quindi. Oh, Mafa, oh, 90. Sono 10 euro al mese, quindi sono 120. I Mafa si abbonano per 120.
1: Io ne ho 19, notaio.
2: Sì, sono 19. Dai che ne manca uno. Dai.
1: Ma cosa ci vuole? Dai, ma io dico, mancano 2 minuti e 36.
0: Dai.
2: Non riusciamo a raccattarne uno qua, fra quelli che
1: mi
2: abbiamo
1: abbono
2: preso.
0: Due. No, 21 è bello. Dai, due. Esatto. Due.
1: Facchini è il momento di alzarsi. Alza le chiappette. Su, forza.
2: Attenzione. No. Vediamo. Ciao, dunque questo no. Niente, siamo ancora in attesa. Mancano 2 minuti per gli ultimi 2 abbonamenti per superare questo muro psicologico dei 20 abbonamenti che ci eravamo silenziosamente dati in questa conduzione di due ore.
1: Gattuso, non è che possiamo continuamente alzare. Va bene anche 20, dai. Però ne manca uno, 20, santo cielo, ne manca uno.
0: Dai, finisco di guidare, ritocco a 107,6.
2: No, no, Patrizio, fermati, non devi finire di guidare. Accosta. Devi fermarti adesso. E intanto leggiamo, e Maurizio, e Annina, e Marta, e Martina. E Fabrizio, e Alessia, e Laura, e Francesco, e Manuel, e l'altro Francesco, e Barbanera, e la mamma dei biondini che vale per due, e Silvia, e Renzo, e Alice, e Imafa, e Brigitte Bardot. Ecco, tutti questi sono quelli che si sono abbonati fino adesso.
1: E allora io voglio anche ringraziare, mentre arriva il 20esimo, perché non può non arrivare,
0: deve
1: in
0: arrivare,
1: questo minuto e mezzo, voglio anche ringraziare tutte le persone che sono venute a trovarci in radio nelle 5 serate che abbiamo organizzato durante la settimana. So che siete là fuori, ci avete raccontato che non telefonate mai e probabilmente continuerete a non telefonare, ma sappiamo che ci siete e resteremo in contatto. Grazie di essere venuti, perché veramente è stata una bella settimana di sede aperta con l'aperitivo, il DJ set, tante chiacchiere, tante conversazioni utili per i prossimi 50 anni di Radio Popolare. Ne faremo tesoro e rimarremo in contatto.
2: Patrizio, è tutto nelle tue mani, hai detto che ti abboni, ferma sta cacchio di macchina, fai sto cavolo di screenshot e mandalo, che manca 49 secondi, Patrizio, porca miseria.
1: Lo contiamo sulla fiducia?
2: No, voglio lo screenshot.
0: Dai, 0233 001 001 331 621403.
2: O chiunque possa abbonarsi nei prossimi 34 secondi.
0: Dunque, almeno una promessa. Ecco come ci si ritocca, ma no.
1: Anche perché stasera su The Dose è registrato. L'hanno già detto la Gaia e Villaci. L'hanno già detto. Quindi non potete chiamare su The Dose.
2: È nel panico più totale, Patrizia. Che scrive: devo autenticami.
0: No, andata. Dai, che il GR non può andare in ritardo. Dai, con l'ultimo.
2: Dai,
0: e chi ha questa cosa al netto?
1: Però, povero Patrizio, adesso
0: economiche.
1: Sta entrando
2: devo
1: nel.
2: Autenticarmi.
1: No.
0: Dai, e che cosa avevano
1: non
0: questi?
1: Non serve autenticarsi.
0: E dai, che cosa hanno questi ragazzi di rispetto a voi in più? A parte forse il portafoglio, ma quello loro siete giustificati. Dai con quest'ultimo abbonamento, dai con quest'ultimo messaggio, dai con quest'ultima telefonata. Qua è andato in palla tutto. 0233 001 0.
1: No, telefonata.
2: Attenzione! Io mi sono abbonata martedì, ma non avevo mandato lo screenshot, sono stata contata.
1: Sì, certo che sei stata contata.
2: Avevo visto un picture che mi aveva eccitato tantissimo.
0: Adesso c'è di là la Stefanone che comincia. Questo GR si apre notizie che per me hanno fatto un abbonamento da 1200 euro. Dai, questa, attenzione, che ne arriva un altro. Questo qua che finisce per 51.
1: Cosa ha fatto? Cosa ha fatto questo qua che finisce per 51?
0: Mi insulta. Ma è arrivato poi Jean, abbonato a 107,6 tramite SEPA.
2: Jean Damien! Ci ha salvato la Francia! Jean Damien! Jean Damien!
0: No, attenzione!
1: Aspetta. Basta, dobbiamo dare la linea al giornale radio. Grazie Jean, grazie a te. Arriviamo a 20 abbonamenti in questa conduzione. Alla grande, abbiamo dato un bel colpo a questa campagna. Grazie a tutti.
2: All'anno prossimo, se Facchini resiste. Ciao
1: Luca Gattuso, Davide Facchini.
2: Ciao.
1: Grazie per essere stati con noi.
2: Ciao Lorenza, Giovanna, ciao. Giuseppa, Maria, Ghidini.
1: L'ultima era Giovanna.
0: Si presta, ciao.
1: Ciao.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Popolare Network.
10: Modena, l'attentatore affetto da disturbi psichici, la conferma anche dal ministro dell'interno Piantedosi, che dice è fatto collocabile nel disagio psichiatrico, nessun elemento riconducibile a terrorismo o radicalizzazione. Mattarella e Meloni in visita ai feriti, una donna in pericolo di vita, 3 in prognosi riservata. A Modena è in corso un presidio convocato dal sindaco contro odio e violenza. Salvini e Vannacci sono rimasti soli a dare la colpa di quanto successo all'immigrazione. Non rimarrà più nulla dell'Iran se non accetta un accordo. Trump torna a minacciare Teheran dopo una telefonata con Netanyahu. Secondo i media israeliani, i due hanno discusso della possibilità di riprendere i combattimenti. Guerra in Ucraina, Zelensky rivendica l'attacco con droni in Russia che ha ucciso 4 persone. Stiamo dicendo ai russi, siete voi a dover porre fine alla guerra, ha detto il presidente ucraino. Quasi 600 droni lanciati verso Mosca, uno dei più intensi attacchi di sempre. A Milano la festa dei tifosi dell'Inter per Scudetto e Coppa Italia, in migliaia stanno seguendo il pullman della squadra dallo stadio a Piazza Duomo. Le 19:32 minuti, buonasera ascoltatori, ascoltatrici, il giornale radio. Partiamo subito da Modena all'indomani dell'attentato automobilistico. Mi ha raggiunta in studio Roberto Maggioni con gli aggiornamenti. Buonasera Roberto.
11: Sì, oggi a Modena è stato il giorno della visita ai feriti da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una donna ricoverata ancora in pericolo di vita, 3 feriti sono in prognosi riservata. Salim El Kudri, l'uomo alla guida dell'auto che ha travolto una decina di persone, si è avvalso della facoltà di non rispondere e attualmente è indagato per strage e lesioni aggravate. Ma partiamo da quanto sta succedendo in questi minuti a Modena. Un presidio organizzato dal sindaco contro odio e violenza in diretta per noi, Luigi Ambrosio.
12: Sì, buonasera Roberto, qui dalla Piazza Grande di Modena migliaia di persone si sono radunate alle 19, puntuali, aveva anche iniziato a fare qualche goccia di pioggia, adesso ha smesso, sta appena finito di parlare il sindaco, adesso ci sono altri interlocutori, grandi applausi che probabilmente sentite. C'è stato un episodio però a margine, proprio fisicamente, su uno dei lati della piazza in fondo rispetto al palco, si sono presentati un gruppetto di una ventina, forse trentina di persone, tutte vestite di nero, la maggior parte uomini, qualche donna, che appena il sindaco ha ricordato che la persona che ha investito i passanti ieri pomeriggio è affetta da problemi psichiatrici ed è questo di cui si deve discutere, hanno cominciato a insultarlo, hanno cominciato a contestarlo, gli hanno detto vergogna, sicurezza, e c'è stato un momento di forte tensione, anche quasi sono venuti alle mani con alcuni degli altri manifestanti, perché si sono proprio infilati in mezzo alla piazza, alla partecipazione grande. Poco prima c'era stato un altro episodio invece in una via laterale, con anche in quel caso una piccola rissa sfiorata, quindi c'è una piccola contestazione di un gruppo che sembra, loro negano di essere un gruppo politico organizzato, ma insomma anche da come si sono presentati fisicamente in piazza invece sembrano proprio esattamente questa cosa qua, l'aspetto estetico diciamo richiama all'estrema destra, ma è un episodio di cui tutto il resto della piazza non si sta nemmeno accorgendo. Ci sono alcuni cartelli commemorativi di lutto e molte persone anche di diversi tipi di nazionalità, perché questa anche Modena insomma è una città dove le nazionalità presenti sono tante, e questo è il culmine, questa manifestazione di una giornata che è stata importante per la città. è arrivato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella accompagnato da Giorgia Meloni, la sua presenza ha probabilmente voluto dire cerchiamo di mettere un freno a una possibile escalation, soprattutto delle dichiarazioni politiche, no, attorno al fatto di ieri, perché aveva cominciato ieri Salvini a dire che bisogna togliere la cittadinanza agli immigrati che commettono reati, poi oggi Vannacci ha parlato di remigrazione, l'intervento di Mattarella ha effettivamente stoppato tutto, soprattutto dall'area del centrodestra. Un po' diversa la reazione delle persone, una maggioranza sicuramente che è qui in piazza questo pomeriggio, questa serata, però insomma anche qualcuno che già stamattina quella parola remigrazione nelle interviste la utilizzava. Ecco, forse l'elemento importante, oltre a quello di Mattarella, è stato invece la presenza di Piantedosi, il ministro dell'interno, anche lui, dopo un breve colloquio con il questore, oggi è uscito, ha parlato con i giornalisti, ha detto avevamo avuto paura, insomma, di avere avuto un buco nella rete della sicurezza, insomma, un attentato di tipo terroristico, ma invece in questo momento possiamo parlare di un caso psichiatrico, anche se poi naturalmente ricordiamolo, poi ti do la linea Roberto, l'interrogatorio del 31enne italiano di origine marocchina, il secondo interrogatorio, avverrà martedì. In quello di ieri lui si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sentiamo il ministro Piantedosi, con questo tiro la linea.
9: È evidente che se noi avessimo preso consapevolezza che per la prima volta insomma c'era sfuggito qualcosa nel sistema di prevenzione antiterrorismo, in qualche modo ce ne saremmo preoccupati un po' di più. E questo al momento, poi chiaramente gli inquirenti faranno i loro ulteriori accertamenti, però sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
11: Parole molto diverse queste che avete sentito del ministro dell'interno Matteo Piantedosi rispetto a quanto detto dal vice premier leghista Matteo Salvini. Salvini e Vannacci sono di fatto rimasti isolati nella strumentalizzazione di quanto è successo a Modena. Per loro la colpa è dell'immigrazione. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
13: Inascoltato in Italia, Salvini ci prova in Europa e annuncia che domani chiederà un dibattito a Strasburgo su un argomento che ha un titolo già significativo: gli attacchi terroristici di Modena, necessità di intensificare le misure contro l'islamismo domestico. Il capo della Lega insiste nel voler connotare il gravissimo investimento di ieri a Modena come un atto di terrorismo, aizzando la paura, la propaganda contro gli stranieri, il razzismo, con un'operazione che ormai è automatica per il capo della Lega. Ogni qualvolta è protagonista un nome straniero, chiede espulsioni e gogna. Ma questa volta Salvini è isolato, gli alleati ne prendono le distanze in maniera netta e pubblica. Lo ha fatto Piantedosi, che ha sottolineato le possibili motivazioni psichiatriche dietro al gesto, dando per scontato che se due cittadini di origine egiziana hanno fermato l'assalitore la cosa è del tutto normale. E poi Tajani, che allo sciacallaggio messo in atto da Salvini risponde l'uomo era italiano. Per non parlare di Meloni, che oggi l'unica dichiarazione che ha fatto è stata quella di complimentarsi con la prima persona che ha bloccato l'investitore, nessuna parola di commento a Salvini. Il capo leghista insegue Vannacci, preoccupandosi più del consenso che dei fatti reali, tantomeno della necessità di non alimentare paure. Gli altri lo isolano, a cominciare da Tajani, che sembra voler intraprendere una strada nuova, almeno per ora nelle parole. Salvini scommette il suo futuro ancora sulla paura e sul razzismo. Meloni forse ha compreso che insistere su questo rende ancora più evidente il fallimento sulla sicurezza. Si è messa sulla scia del capo dello Stato, si vedrà ora fino a quando. Linea allo studio.
10: Veniamo ora al conflitto in Medio Oriente. Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno discusso della possibilità di una ripresa dei combattimenti in Iran durante una telefonata questo pomeriggio. Al termine del colloquio, durato poco più di mezz'ora, che si è concluso prima che Netanyahu iniziasse la riunione del gabinetto di sicurezza, il premier israeliano ha detto che Trump deve prendere una decisione. Se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran, è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare, ha detto una fonte israeliana. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti e Israele sono impegnati in intensi preparativi per riprendere gli attacchi contro l'Iran in attesa di una decisione del presidente Trump. Poco fa il presidente statunitense ha scritto su Truth Social che se Teheran non accetterà un accordo non rimarrà più nulla dell'Iran. A livello diplomatico però sembra che poco si stia muovendo. Sentiamo Emanuele Valenti.
14: A volte con la strategia delle minacce e della diplomazia kamikaze Donald Trump ha ottenuto dei risultati che poi non siano stati definiti correttamente, per esempio con il totale abuso della parola pace nel caso di Gaza, oppure che abbiano creato più caos che altro, i famosi dazi, è un'altra questione. Quello che ci preme sottolineare qui è che nel caso del Medio Oriente, nello specifico nel caso iraniano, non ci siano nemmeno i risultati. Gli obiettivi, una volta la cancellazione del programma nucleare, un'altra volta la caduta del regime, un'altra volta ancora la resa totale della Repubblica Islamica, bene, gli obiettivi non sono stati raggiunti. Anzi, minacce pubbliche, insulti, ultimatum, non solo non hanno fatto alcuna breccia, ma ora rischiano, dal punto di vista dell'amministrazione americana, di produrre un effetto boomerang. A Teheran, a prescindere dai nomi, il controllo, sappiamo, è passato all'ala più intransigente del regime, che considera la sua sopravvivenza una grande vittoria. Le continue minacce della Casa Bianca per arrivare all'apertura di Hormuz stanno ottenendo esattamente l'effetto contrario. La leadership iraniana si è ormai convinta che il controllo sul Golfo, visto l'impatto sull'economia globale, sia la sua arma più potente. Lo stesso sul nucleare. Teheran ha sempre detto di non voler arrivare all'arma atomica. Probabile che una parte della leadership iraniana stia invece pensando di fare questo strappo, in modo da creare un deterrente in stile nordcoreano. E saremmo al punto di partenza, anzi, in una posizione ancora più sfavorevole rispetto all'inizio della guerra.
10: Le nostre risposte al prolungamento della guerra da parte della Russia e agli attacchi contro le nostre città sono del tutto giustificate. Questa volta i droni hanno raggiunto la regione di Mosca. Stiamo dicendo ai russi, è il vostro paese che deve porre fine alla guerra. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato oggi su Telegram gli attacchi contro la Russia. Nella notte, infatti, un'ondata di quasi 600 droni ucraini ha attaccato il paese, uccidendo 3 persone nella regione di Mosca e una nella regione di Belgorod, uno dei peggiori attacchi per intensità dall'inizio della guerra. Un laboratorio ha confermato un caso di Ebola a Goma, importante città nella Repubblica Democratica del Congo orientale, sotto il controllo della milizia M23 sostenuta dal Ruanda. Il caso si aggiunge ai nuovi 8 confermati questa mattina. Finora i decessi nella Repubblica Democratica del Congo sono stati 88, con 336 casi sospetti. 2 casi sono stati confermati anche in Uganda. L'OMS ha dichiarato che la nuova epidemia di Ebola non è una pandemia, ma ha dichiarato che è un'emergenza sanitaria globale. Si tratta di un raro ceppo del virus per il quale non esistono farmaci o vaccini approvati. Per i trasporti ferroviari inizierà alle 21 di questa sera lo sciopero generale indetto dal sindacato di base USB. Lo sciopero interesserà tutte le categorie per la giornata di domani, una protesta contro l'aumento delle spese militari, la crisi del welfare e degli stipendi reali. USB chiede l'istituzione di un salario minimo per legge, il rafforzamento della sanità territoriale e risorse per pensioni e servizi pubblici. C'è poi il sostegno alla flottiglia diretta verso Gaza. A Milano domani mattina la manifestazione partirà alle 10 da Piazzale Loreto e ha come titolo "Nemmeno un chiodo per guerre e genocidio". Cresce la preoccupazione del comparto marittimo legato all'ex Silva per il futuro della flotta navale collegata alle attività siderurgiche. 2 navi ferme nel porto di Taranto da anni senza manutenzione potrebbero essere demolite, a rischio 240 posti di lavoro. Sentiamo da Taranto Valentina D'Amico.
15: Potrebbero essere destinate ad una compagnia turca 2 navi appartenenti alla flotta ex Silva, la Corona Australe e la Corona Boreale, già da un paio d'anni sprovviste delle certificazioni di classe, quindi inservibili e di fatto inattive, erano utilizzate per il trasporto di prodotti tra gli stabilimenti di Taranto e Genova. A darne la notizia sono stati i sindacati Filt CGL, Filt CISL e Will Trasporti. Se confermata, questa operazione avrebbe significative ripercussioni sui livelli occupazionali. Per ora Acciaierie d'Italia non conferma né smentisce. Accusa i sindacati di essersi mossi in ritardo l'associazione Unione Marittimi. Ci chiediamo dove fossero quando vennero avviate le procedure di messa in disarmo, afferma in una nota il presidente dell'Unione, Vincenzo Bellomo, che sostiene di aver portato già da tempo la questione all'attenzione dei commissari straordinari, dei ministeri competenti e delle autorità marittime, segnalando lo stato di degrado delle unità navali già da tempo dismesse. Nessuna risposta da parte delle autorità. Per l'Unione Marittimi questo è solo il primo passo verso lo smantellamento dell'intera flotta, ciò che aggraverebbe la pesante crisi sociale in atto. Già solo con la dismissione delle 2 navi, 240 lavoratori marittimi resterebbero senza lavoro, per decine di nuclei familiari coinvolti.
10: Yannick Sinner trionfa agli internazionali e 50 anni dopo il successo di Adriano Panatta, un italiano vince a Roma. Il tennista numero 1 al mondo ha battuto in finale il norvegese Casper Ruud con un doppio 6-4, record per Sinner che conquista tutti gli ATP Masters 1000 e con Roma c'entra il sesto di fila. Invece a Milano, Scudetto e Coppa Italia, doppia festa per l'Inter e i suoi tifosi. A Milano decine di migliaia di persone stanno accompagnando l'autobus scoperto con i giocatori a bordo, partito dallo stadio di San Siro, diretto in Piazza Duomo per la festa finale. Questi alcuni tifosi registrati da Mattia Guastafierro.
16: Siamo contentissimi, dopo tante sofferenze quest'anno, l'anno scorso ci voleva un bello scudetto, Milano e Juve in difficoltà anche sugli altri campi, quindi oggi ce la godiamo, una bella festa.
17: Cosa c'è di diverso rispetto a due anni fa oggi?
16: Beh, è diverso, oggi siamo più tranquilli, siamo più rilassati, ce lo godiamo, gli altri sono così lontani che c'è un abisso tra noi e loro, quindi siamo contenti. Un saluto a tutti i milanisti e juventini.
18: Contentissimi, penso due trofei meritati, adesso grande festa. Venivamo da una stagione conclusa malissimo e non era facile tornare a vincere, i giocatori si sono dimostrati dei veri campioni e dei grandi professionisti.
19: È veramente anche più bello adesso che ogni anno c'è un po' di lotta e non vince sempre la stessa squadra, però sì, noi come interisti speriamo sempre di vincere, che bella idea.

0: Era l'ultima notizia di questo giornale radio condotto in studio da Martina Stefanoni, in redazione insieme a Roberto Maggioni. Sono le 19:47 minuti, le notizie tornano alle 22:30. Grazie per l'ascolto, una buona serata.
1: Popolare Network.
2: Un cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
3: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
4: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
5: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
4: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
5: Affitti brevi, tranquillità lunga.
6: 35esimo Festival Milano Musica, nuove prospettive sull'Orchestra del Futuro. Lunedì 18 maggio al Teatro alla Scala, Michele Gamba dirige l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. In prima assoluta il concerto per vibrafono aumentato di Carmine Emanuele Cella, protagonisti Nim Tanguyen con l'elettronica IRCAM. Prime italiane di Peter Edvosh e Georg Friedrich Haas. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.
7: Allora Gaia, ciao. Ciao Gaia. Allora, questa è la fascia cialtroni, ok? Quindi su The DOS sta cominciando. Quest'oggi su The DOS
8: il weekend, cos'è che diciamo? Il weekend per voi...
7: Cos'è, uno slogan?
8: Sì, il weekend per voi sta finendo.
7: Ah, è uno slogan.
8: Ma per noi dobbiamo fare una confessione, lo diciamo?
7: Subito, subito. Vabbè.
8: Diciamolo. Per noi,
7: ragazzi, noi
8: non è ancora iniziato.
7: No. Non nel senso che noi siamo gente che tira i weekend lunghissimi, fa le ore piccole e poi la mattina occhiali neri. No, cioè parzialmente no. È che oggi ragazzi si è registrati. Hai voluto essere registrati.
8: Raga,
7: qualcuno di voi lo sa già. Perché è in viaggio con me a Sarajevo in questo momento. E questo è il motivo per cui oggi su The DOS
8: Perché il re del cialtroni ha deciso di portare un gruppo di viaggiatori e di viaggiatrici in Bosnia. E la regina dei cialtroni e delle cialtrone non poteva andare in onda senza il suo re.
7: E quindi ragazzi, oggi è così.
8: Oggi va così.
7: Che non vuol dire che non ci sarà su The DOS. Stiamo insieme fino alle 21:30. Tra l'altro pieni di ospiti.
8: Tantissimi,
7: le rubriche, le riconoscerete.
8: Voi immaginate la fatica che stiamo facendo.
7: Guarda.
8: Facendo finta che siamo in diretta.
7: Sì, facendo finta, fallendo dal primo istante.
8: Ma
7: cioè
8: sì, non
7: direbbe
8: che ci sarebbe venuto fuori subito.
7: Vabbè, senti, la sigla ce l'abbiamo anche nonostante tutto?
8: Certo.
7: Va bene, allora facciamola partire. Sta su The DOS.
8: Sta su The DOS.
7: Sta su The DOS. Sta su The DOS.
8: Sta su The DOS.
7: Sta su The DOS. Andiamo a lavorare con quello che abbiamo, ma secondo me... Allora... Sta su The DOS.
8: Sta su The DOS.
7: Sta su The DOS. Sta su The DOS.
8: Sta su The DOS.
7: Sta su The DOS. Su The DOS, la trasmissione del Mollami di ogni domenica sera, quella che vi accompagna purtroppo a intravedere l'orizzonte della settimana che inizia, no? Che vi accompagna purtroppo, che per fortuna c'è ad accompagnarvi in questo momento, che qualcuno magari vive con più difficoltà, dicevamo sarà una puntata particolare, ma abbiamo lavorato per salvaguardare le rubriche, quindi...
8: Sì?
7: Parleremo di sport oggi? Certo che parleremo di sport.
8: Parleremo con un lavoratore della domenica?
7: Certo che parleremo con un lavoratore. Che lavoratore della domenica?
8: Soprattutto che lavoratore della domenica.
7: Allora, diciamola così, non spoileriamo tutto,
8: no.
7: Però noi qua capita una volta ogni due settimane che parliamo con un lavoratore della domenica interno alla radio, che spesso quando ci racconta delle sue passioni domenicali, di fatto quasi cita il lavoratore della domenica di oggi, ma non mi sbilancio oltre, per cui molti nostri giornalisti potrebbero essere interessati. Poi, parleremo di cucina. Oggi l'ultimo Tupperware, ragazzi, ha un sapore... un sapore che non ti sbagli, un sapore particolare che andremo a scoprire insieme. E poi parleremo di appuntamenti della settimana prossima.
8: Sì,
7: certo.
8: Appuntamenti. Quindi, che non possono mancare.
7: Le rubriche ci sono tutte. Che contatti diamo? Ti diamo il tuo social personale. Seguite Gaia Grassi. Seguite Gaia Grassi.
8: Ma seguite anche Matteo Vitaci che andrà in Bosnia.
7: Sono in Bosnia. Allora, seguite Gaia Grassi su Instagram. Le scrivete durante la diretta. Ma cosa state dicendo?
8: Guarda, possiamo siete fare questa cosa. Io sarò a disposizione vostra.
7: Sei il centralino.
8: Sarò centralino. Quindi se volete mi scrivete in DM.
7: Sì.
8: E io starò lì e vi risponderò.
7: Esatto.
8: Guarda, mi metterò a disposizione.
7: Quindi tu devi essere all'ascolto, perché poi... poi se loro fanno riferimento a delle cose che diciamo...
8: io devo capire.
7: Devi capire.
8: Grazie
7: di
8: che Re dei Cialtroni mi ha incastrato in questa cosa. Ma sai che, insomma... scrivetemi, io vi risponderò.
7: Grazie Gaia Grassi. Volevo, prima di partire, visto che siamo letteralmente in chiusura della fascia di abbonaggio, cosa che capita, è già capitata una volta, ringraziare tutti quelli che si sono abbonati in questa campagna, in questa... settimana molto intensa, devo dire. È stata una bella settimana di incontri. L'abbonaggio lo è sempre, nel senso che è il momento in cui ci si confronta con voi. Questa volta lo abbiamo fatto anche di persona. È stato bello vedervi, è stato bello vedere gli Under 35. Ciao Under 35 all'ascolto! Ciao a tutti e 5, 6 che siete... no, quanti saranno? Qualche centinaio che sono all'ascolto. Vi vogliamo bene. Tra l'altro... è su di voi che contiamo per scrivere a Gaia. Adesso tutti gli Under 35 all'ascolto, andate sul profilo Instagram di Gaia Grassi e scrivetele: sono qui, ciao, sono
8: ciao,
7: qui,
8: ci ciao, sono, ciao,
7: ciao,
8: ciao,
7: ci sono, ciao, ciao. E ho voglia di farmi sentire, perché abbiamo chiaramente detto nell'incontro una roba, sì, che è venuta fuori, che loro ci sono, ma sono il pubblico silente, perché WhatsApp, SMS, qualcuno ha detto ma SMS, non ricevete WhatsApp? Non è vero, perché WhatsApp c'è,
8: certo,
7: però non chiamano e non scrivono. Cioè loro ascoltano per evitare... no ragazzi,
8: chiamate,
7: fatevi sentire, cioè noi contiamo...
8: scrivetevi
7: da soli, scrivete a noi, noi contiamo tantissimo su di voi, ma proprio tanto. Allora, abbiamo fatto tutto l'elencone delle rubriche anche per verificare tra noi stessi
8: di essere sul pezzo.
7: Esatto, non dimenticarci qualcosa, che può sempre capitare quando io sono in regia. Piccolo spoiler, questa è la quinta volta che registriamo oggi, perché dimenticavo sempre di attivare il registratore.
8: Sì,
7: la trasmissione è già avvenuta.
8: Sì,
7: acceso, ci siamo. Tra le rubriche che non abbiamo citato c'è quella con cui partiremo.
8: Sì.
7: Che, insomma, è sempre quella del brano scartato da Pier.
8: Gli avanzi di Pardo.
7: Gli avanzi di Pardo. Che in realtà si rifà una settimana scorsa.
8: Esattamente,
7: per cui...
8: perché Pardo ci aveva dato un pezzo con il suo solito... lui dà del cialtrone a noi, ma diciamo che il re del cialtrone è anche lui.
7: Sì, sì, no, lui punta il dito perché non si noti...
8: E ci aveva dato un pezzo che a quasi a fine della trasmissione potreste mettere questo. E ciao, bello, la tua rubrica era tipo 24 ore prima. E quindi niente.
7: Ed era dedicato perché era la festa... adesso riproiettatevi indietro di una settimana. Era la festa della mamma e quindi questa era una dedica di Pierre, di Pardo. Tra l'altro un brano di Michael Jackson. Sei andato a vedere il film al cinema?
8: No.
7: Ecco, sai che non so se farlo o meno, per un sacco di ragioni. Magari lo recupererò in un secondo momento. Ma come al solito c'è l'effetto cinema e Michael Jackson è tornato l'artista più ascoltato del mondo. Visto che ha fregato Bad Bunny con sta mossa.
8: Sì. Ma io devo dirti che, per esempio, a una delle mie nipoti acquisite... piace tantissimo e lei ascolta Billie Jean sempre.
7: Billie Jean, grandissimo classico.
8: E ha 15 anni lei.
7: Ma sai quanti?
8: Ma da quando era piccola?
7: Vabbè, ma ragazzi, comunque vabbè, sia, quindi... da questo punto di vista è il re del pop, mica così
8: a
7: per
8: caso.
7: Dire. Wanna Be Starting Something è il brano scelto da Pierre. Ben ritrovati e benvenuti a Sud e Dos.

0: Wanna Be Started Something, Michael Jackson. Super campionato da lui stesso questo ritornellone finale che cita Sol Macossa di Manu Dibango, che, e che poi è diventato un po' uno standardone. Grazie Pier, che scelta oggi,
1: sì,
0: che scelta, sarà contenta la tua nipote acquisita,
1: sì?
0: Oppure gli piace proprio solo Billie Jean?
1: No.
0: Ok, allora
1: Emma
0: sì,
1: che ci ascolta a 16 anni, quindi abbassa la media, è molto bello.
0: Grande Emma, un grande abbraccio. Partiamo con la seconda rubrica di oggi,
1: sì,
0: quella del lavoratore della domenica. Come detto, non tocca a una voce interna, quindi usciamo dalla redazione di Radio Popolare con immenso piacere.
1: E
0: ma
1: atterriamo
0: in un posto che, stanto a quanto raccontano i nostri redattori, ma a volte... dovrebbe essere pieno di redattori di Radio Popolare.
1: Sì, perché ai redattori di Radio Popolare piace andare in montagna
0: tantissimo,
1: e piace camminare a quanto pare, o così dicono.
0: E chi è oggi il nostro lavoratore della domenica?
1: Oggi è Andrea, che è rifugista, a me piace chiamarlo così, cioè cuoco, giusto Andrea? In realtà,
2: ciao,
1: o gestione... del rifugio,
2: gestore rifugista
0: giusto,
1: del rifugio Terre Rosse, che cosa, come possiamo definirlo? È Carona o Foppolo?
2: Carona.
1: Come sede? Carona.
2: Carona delle Robbie.
1: Perché è in quello spazio, però poi ci sono dei cammini molto belli tra Foppolo e Carona. Infatti c'è da dire che c'è stato segnalato da una nostra collega che è Astrid Serughetti,
0: un saluto,
1: che salutiamo Astrid, che in effetti è camminatrice e quindi a quel punto è vero, ma che anch'io conosco molto bene essendo vicino a Foppolo, e che conosce anche il nostro
0: Omar Caniello
1: perché va spesso a Carona e frequenta anche lui il rifugio. Ciao Andrea, grazie per essere con noi.
2: Un piacere, ciao.
0: Allora Andrea, io avrei un milione di domande, perché chiaramente quello di rifugista è un lavoro molto particolare, è un lavoro che porta un rifugio a diventare un po' la propria casa per un certo periodo. Ci racconti un po' a livello pratico, materiale, quali sono i ritmi anche sull'anno di un rifugista?
2: Allora, voi vi state godendo la primavera? Qui nevica.
0: Ecco, bene, ok. Sì, ci stiamo godendo un pioggione.
2: Stiamo ancora neve.
0: Bene, bene.
2: Siamo da questo presupposto, poi vabbè. Diciamo che il rifugista è uno stile di vita. Avreste un milione di domande da farmi, avrei 2 milioni di risposte da darvi. A me piace parlare della nostra realtà familiare, perché alla fine quello diventa uno stile di vita, non solo per chi lo sceglie di fare, ma per tutta la famiglia. Quindi noi gestiamo il rifugio, siamo io, mia moglie e il figlio più grande, che ha 22 anni, ha fatto il cuoco come me, l'alberghiera, nonostante gli abbia
1: sconsigliato
2: di fare l'ingegnere aeronautico.
1: Esatto.
2: Di fare il cuoco comunque, però vabbè, diciamo che è molto bello perché comunque siamo tutti in famiglia. Oltre a Samuele abbiamo altri due figli che fanno sport a livello agonistico di 14 e 11 anni, corrono con le moto da trial, mi portano in giro per tutta l'Europa, e per questo fatto i miei figli e mia moglie mi prendono in giro e mi dicono tutti che io sono un lavoratore della domenica, come dice la vostra rubrica, ma la domenica sono sempre in giro per l'Europa, per l'Italia a far gare, quindi mi dicono che lavoro gran poco. In realtà poi quando sono venuti anche loro a fare le gare si sono resi conto che è un lavoro più difficile che neanche il rifugista. Vabbè, a parte questo piccolo aneddoto, comunque sì, tante domeniche, tanti weekend siamo comunque, non mi piace dire impegnati, siamo presenti al rifugio ad accogliere chiunque voglia raggiungere il rifugio, con la seggiovia quando è aperta, con la jeep navetta, perché da noi c'è anche un servizio di jeep navetta, oppure prima con delle bellissime passeggiate partendo da Carona, o addirittura si fa prima a raggiungere la Valtellina da Carona che neanche facendo tutto il giro per strada con la macchina, incolonarsi.
1: E certo, ed è anche più ecologico, che si cammina e si viene.
2: Sì. È più ecologico per l'ambiente e per la nostra testa.
1: Esatto, sicuramente, sicuramente. E senti, però, allora, quando tu dici prendi la seggiovia la prendi quella di Carona?
2: Esatto, quella
1: esatto,
2: di Carona.
1: Che poi arrivi lì. Ok, ho capito.
2: Arrivi a 200 metri dal rifugio.
1: E ci sono infatti.
2: Ma poi
1: ci sono
2: polenta paragna.
1: Esatto, bello, esattamente. Stavo dicendo, quali sono i piatti che tu preferisci cucinare e quelli che invece ti chiedono di più?
2: Allora, i piatti che preferiamo cucinare sono i nostri casoncelli.
1: Ah.
2: Allora, noi facciamo pochi piatti, nel senso che è una scelta magari di due primi, due secondi, perché puntiamo ad avere cose particolari e cose semplici che ci dà il territorio e comunque la montagna. In questo periodo stiamo raccogliendo tantissime erbe spontanee, facciamo dei risotti, facciamo dei tagliolini con lo spinacio selvatico, la sirene bianca, però diciamo che il piatto più ambito al rifugio, anche qui c'è stata una diatriba tra me e mio figlio, perché io sono boomer e lui è più giovane, gli ho detto mettiamo un piatto unico che sarebbe polenta normale o taragna, pranzo alla piastra, la salamella, che noi qua chiamiamo cotechino,
1: sì.
2: E quello è un po' il piatto un pochino più ambito, oltre ai casoncelli che sono appunto fatti da noi, sono le classiche cose che ci si aspetta da trovare in un rifugio, certo. Con la vicinanza alla Valtellina abbiamo anche i pizzoccheri che facciamo a mano, però indicativamente lo stinco.
1: Certo, qui diciamo che a Radio Popolare in realtà molti degli ascoltatori sono ovviamente vegetariani, molti vegani, quindi ma noi sappiamo che da te ci si può mangiare il branzi, si può mangiare la polenta, quindi ci sono anche i piatti che
0: alternativi
1: esatto. Vegetariani, vegetariani.
2: Accontentiamo tutti,
1: esatto.
2: Tutto quello che è spontaneo, abbiamo una vastissima gamma di impieghi per accontentare ogni pensiero.
0: Senti, visto che insomma un po' questa è la rubrica, la domenica è un giorno particolare, il weekend in generale, il rifugio lo vive in maniera diversa per una questione di arrivi, per una questione, e come ci si prepara eventualmente a giornate un po' più piene?
2: Allora, sì, weekend è sempre un po' diverso, poi dipende un po' dai periodi dell'anno, che sono da suddividere in diversi periodi, appunto. C'è l'inverno, noi siamo sulle piste da sci, quindi abbiamo lo sciatore che vuole venire un piatto di casoncelli, una birra veloce e tornare a sciare, fino all'estate, che uno magari si siede, si gusta un pranzo con magari un po' di musica e poi sta nel nostro solarium con le sdraio. Oppure la parte più bella dell'anno è la primavera e l'autunno, dove soprattutto il sabato e la domenica accogliamo parecchia gente che fanno dei piccoli tour, che possono essere un tour di quattro rifugi sopra Carona, quindi Laghi Gemelli, Rifugio Calvi, Rifugio Longo e noi, che si può fare in due o tre giorni. E in autunno accogliamo, cosa inaspettata quando abbiamo preso il rifugio, che abbiamo in gestione da 3 anni, accogliamo diversi stranieri. Abbiamo avuto australiani, polacchi, iraniani. E la cosa più bella è quella di che quando soprattutto gli stranieri arrivano al rifugio, diventa comunque una grande famiglia, perché ci si siede tutti al tavolo, si mangia bene o male quasi sempre tutti insieme, se non sono servizi imponenti con magari 100-200 persone, riusciamo a creare una cosa familiare e anche a dare delle importanti nozioni su quello che riguarda la montagna e l'ambiente che circonda il rifugio.
1: Certo.
2: Perché comunque tante volte senza conoscere si fanno degli errori, non volevo dire per ignoranza, però per ignoranza in senso buono.
1: Proprio perché non si conosce, certo.
2: Esatto, diamo dei consigli, soprattutto magari sul cane, tenerlo legato, anche se sia a spasso nei boschi, perché comunque in questo periodo ci sono tanti caprioli che comunque... le femmine che hanno i piccoli, il cane va in uso al capriolo e il capriolo viene abbandonati, ci sono i nidi di galli forcelli. Cerchiamo di educare con le nozioni che noi conosciamo, perché se andati in montagna cerchiamo di passarle anche a chi si siede intorno al nostro tavolo e ha voglia di parlare con noi di questo.
1: Perfetto. Quindi sei stato più che esaustivo, caro Andrea, ti ringrazio tantissimo di essere stato qui con noi, verremo a trovarti, magari una volta veniamo proprio di...
2: A chi si siede intorno al nostro tavolo e ha voglia di parlare con noi di questo.
1: Perfetto, quindi sei stato più che esaustivo, caro Andrea, ti ringrazio tantissimo di essere stato qui con noi, verremo a trovarti, magari una volta veniamo proprio di gruppo tutti quelli che sedicenti camminatori di Radio Popolare.

0: per tantissimi motivi. Secondo me questo pezzo qua, While My Guitar Gently Weeps, è uno dei pezzi più moderni dei Beatles, che se non sono ancora uno dei gruppi preferiti
1: di tua nipote Emma,
0: ci si può lavorare.
1: Sì, cioè, però è, è il gruppo preferito di mio papà, che l'ha visti anche a Vigorelli, si può dire.
0: No, veramente? Sì. Cioè è uno di quelli presenti a quei concerti, ma è vero?
1: No, è vero,
0: lui te la vende così?
1: No, è vero.
0: Sai perché? Allora, adesso sarebbe bello essere in diretta. Ci sono quei concerti mitici a cui sono stati tutti e poi vai a vedere.

0: Vero.
1: La mazza,
0: no,
1: okay.
0: lui è stato
1: un concerto mitico di quelli che dici.
0: Sono stata
1: passano...
0: a Madonna nel 1988 a Torino.
1: Oh, quel, cos'è che
0: era
1: detto?
0: Il tour di Use That Girl. Volete un... siete caldi
1: anch'io. Era quello di anch'io.
0: Avete un pantine?
1: Vedi, a memoria te lo sei, certo. Da quel momento ti è rimasto tatuato.
0: Sì, però c'è da dire che lo ricordano in tanti anche che l'hanno visto non in diretta. Cioè,
1: sì.
0: Cioè non dal vivo, scusami.
1: In una
0: non è che...
1: videocassetta.
0: No, perché sai che cosa?
1: È stato trasmesso.
0: È vero. È stato trasmesso.
1: Da Mediaset, da Fininvest.
0: Penso
1: ai tempi,
0: Fininvest,
1: mi sa.
0: Non mi ricordo.
1: No, ma mi sa
0: anni.
1: Proprio di sì. Invece io me la meno sempre. Io ho visto Kendrick Lamar ai Magazzini Generali.
0: Oh.
1: Questa cosa è abbastanza incredibile, visto la volta dopo l'ho visto all'ippodromo di San Siro con miliardi di persone, però io c'ero, cari miei,
0: c'eri.
1: Davvero. So di tutti voi che dite c'è, ma non vi ho visto quella sera lì, non vi ho visto. È stata una serata un po' particolare per diverse ragioni e io non vi ho visto. Ma visto che citavi Madonna e gli anni Ottanta, un po' mi dai il destro per introdurre l'unica rubrica di questa sera che di fatto subisce un po' di modifiche dovute al fatto che non siamo in diretta e che quindi l'ultimo Tupperware diventava un po' complicato mantenerlo come lo si conosceva, cioè affidandolo agli ascoltatori.
0: Questa volta ce lo sobbarchiamo
1: noi, ma prima di tutto,
0: sarà tutto sulle nostre spalle.
1: Prima di tutto sigla, che sennò qui...
0: Prima di tutto sigla.
1: Esatto. Giacciono sul fondo del tuo frigo.
0: La loro scadenza ha le ore contate.
1: Comunque vada, sarà la loro ultima cena.
0: Sono rimasti solo in tre e ti aspettano lì, nell'ultimo Tupperware.
1: L'ultimo Tupperware è quella rubrica in cui in genere noi vi chiediamo, come da sigla, di guardare al vostro frigo, pescare tre ingredienti che languono da qualche parte e affidarli agli ascoltatori per ricavarne di fatto una ricetta. Ecco, stasera non lo possiamo fare, quindi cosa abbiamo pensato? Io e Gaia, che siamo anche due grandissimi chef, tra le nostre grosse
0: l'hanno
1: dote.
0: Visto anche nei video che abbiamo fatto,
1: sì.
0: Che dovremmo tornare a fare.
1: Dovremmo tornare a farli, video che trovate, state scrivendo sul profilo Instagram di Gaia Grassi? No, perché...
0: Io
1: ecco,
0: rispondo, guarda che sarò lì domenica.
1: Lì, per esempio, ci sono dei video, dei reel in cui realizziamo le ricette che però... di cui condividiamo la responsabilità con voi perché ce l'avete date voi. Oggi invece vi vogliamo portare rispettivamente in questa fascia, nella seconda parte dell'ultimo Tupperware, una ricetta che è un po' il mio piatto forte e poi dopo tu una ricetta che è il tuo.
0: Sì.
1: Allora io avrei potuto adesso perché avrei potuto portare la carbonara, però qui io lo so che poi scatena l'inferno per mille ragioni, tra cui io la faccio
0: e
1: meglio
0: di te. Poi dopo mi lasci a me
1: frittata.
0: Sulle spalle dover rispondere a quelli che mi dicono
1: io sono in Bosnia. No, quindi dato che non voglio diatribe, perché mo sulla carbonara c'è tutto un pensiero di purismo, ok. Allora, io, visto che hai parlato di Madonna e abbiamo un po' questo clima anni Ottanta che si è inserito tra di noi...
0: Che cosa mi fai? Il profiterol?
1: No, cara, perché dolce lo lascio a te. Il dolce lo lascio a te.
0: Allora mi fai gli spaghetti, rucola e gamberi?
1: No. Tra l'altro posso dire...
0: Anzi, panna e salmone.
1: Brava! Bravissima. Allora, innanzitutto, se possibile, pennette.
0: Penne, esatto.
1: Chiaramente.
0: Ma prima... tu sei, e qua chiediamogli all'ascoltatore e mi sobbarco io la cosa,
1: vai.
0: Sei team penne rigate o penne lisce? Ne abbiamo già parlato questa volta.
1: Rigate, soprattutto quando c'è del sugame da tirare su, rigate. Le penne lisce, secondo me, vanno bene per le paste fredde, ok?
0: Così, io sono team penne lisce, infatti ero felicissima. Una delle felicità durante il Covid, delle poche, è che ce n'erano un sacco.
1: Ma fanno schifo a tutti, esatto.
0: Invece
1: a
0: me piacciono molto. Sì, perché invece... Se sai cucinare e fai un sugo buono, dato che è molto porosa la pasta, lo trattiene il sugo.
1: Certo,
0: non
1: però
0: me lo lascia cadere. Certo, se fai i sughettini così, ovvio che hai bisogno di un escamotage per trattenere il
1: non
0: sugo.
1: Non è una questione di sughettino, è una questione di che tipo di pasta prendi, perché la penna liscia, diciamo, attacca poco. Vabbè, ma adesso non stiamo a entrare.
0: È porosa, ma non entriamo.
1: Allora,
0: la tua ricetta prevede
1: prevede
0: penne A righe, com'è che si chiamano?
1: Penne rigate,
0: rigate, non
1: penne,
0: mi veniva.
1: Prendete delle pennette, poi dopo sì, insomma, organizzatevi voi. Questo sicuramente. La quantità della pasta dipende ovviamente dal numero dei commensali, e quindi adesso sulle quantità non mi starei a sbilanciare troppo, non solo dal numero dei commensali, ma anche un po' dal gusto personale. Io per esempio nella vita mangerei solo pasta, quindi non mi sbilancio sulle quantità. Quindi pennette rigate, cipolla, ma va bene anche... come si chiama? Non, vabbè, non mi verrà mai in... Prendete la cipolla.
0: Cipollotto? Okay. Tropea? Bionda?
1: Quello... Vabbè.
0: Cipollotto?
1: Sì, cipollotto, diciamo.
0: Lo scalogno?
1: Scalogno. Bravissimo. Allora, o cipollo scalogno, a seconda del gusto, scalogno un po' più delicato, lo mettete a soffriggere con pochissimo olio, che serve solo a soffriggere lo scalogno. Poi buttate a scottare il salmone, che dovete chiaramente tagliare, insomma è già in genere a fettine, per cui voi lo tagliate e lo buttate a scottare. Una volta che è scottato, attenzione, elemento fondamentale anni 80, va sfumato con della vodka.
0: Ah certo.
1: Ovviamente. Quindi lo sfumate con la vodka, intanto mettete a bollire l'acqua, chiaramente.
0: Salandola dopo.
1: La salate quando bolle. Poi buttate le pennette. Intanto, scottato il salmone sfumato con la vodka, aggiungete la panna e altro elemento. Tra l'altro sai che a me, io queste cose le faccio perché nella mia macchina troneggia
0: una confezione di panna. Ah sì, mi è venuto a prendere, ma portato, possiamo fare questa... Sì. Possiamo fare questa cosa
1: veloce, che sennò brucia la roba.
0: Scusa, mi sta bruciando. Ma ha portato a fare colazione, perché ieri è stato il mio compleanno, ieri il 14,
1: sì.
0: E mi ha portato a fare la colazione il giorno dopo del compleanno, e c'era questa panna che troneggiava sul cruscotto della macchina.
1: Per ricordarmi sempre che sono bravo a fare questa ricetta. Quindi per ultimo si butta la panna, la si fa mantecare un pochino, ma non deve chiaramente andare a ebollizione, no, fa schifo. Altra cosa, ovviamente è evidente che anche dagli ingredienti che citavi prima, anche dai piatti che citavi prima sugli anni 80, che il colore in cucina degli anni 80 è rosa, di cocktail di gamberi, cose, ok. Quindi per rendere rosa il tutto ci va un cucchiaino di passata di pomodoro.
0: Non concentrato, passato.
1: No, passato, perché concentrato nella panna fa fatica un po' a amalgamarsi. Invece un cucchiaino, ma serve per il colore.
0: Solo per colorare.
1: Si mescola. Si aggiunge il prezzemolo, che anche quello
0: fine,
1: fa un po' colore, tritato fine, e quello lì è pronto. Si scola la pasta.
0: E si aggiunge al sugo direttamente.
1: Sì, okay. In una wok, direi, ok? Quindi lo fai lì. Così scoli le penne rigate, dopodiché le schiaffi nella wok, le fai saltare un attimino a fuoco acceso, e la servi.
0: Non serve tenere via un po' di acqua di cottura, perché no, sennò si annacqua la panna.
1: Tanto
0: non
1: c'è
0: va
1: già
0: bene,
1: la panna.
0: C'è già la
1: panna, che ovviamente è un ingrediente che un vero cuoco, per cui un vero cuoco ti darebbe fuoco, ma noi siamo negli anni 80, quindi
0: tutto è
1: permesso.
0: Anche,
1: dovete calcolare questa cosa qua, soprattutto è permessa la panna, quindi quindi questo è fondamentale. Direi che a questo punto si può impiattare, accompagnare con un vino bianco, ma ovviamente niente formaggio sopra, cioè c'è la panna.
0: Ah, perché c'è già anche, adesso ci sarà un'altra cosa, è formaggio
1: sul
0: sopra
1: pesce, ma ragazzi.
0: Ma quando c'è la panna magari uno
1: anche
0: lo mette.
1: No.
0: Ma io non lo metto, però magari qualcuno lo mette.
1: Comunque tu metti mai il formaggio sul pesce?
0: Io non lo metto, no.
1: Ok. Secondo me è proprio una delle cose.
0: Ci sono delle cose... Ah, sapete dove metto il formaggio sul pesce?
1: No.
0: Allora, io non amo molto il... Ho tempo per dire questa cosa?
1: Sì.
0: Io non amo molto il pesce di lago, il pesce d'acqua dolce, a me piace il pesce di mare. Però uno dei miei piatti preferiti è il filetto di pesce persico impanato, come si fa sul lago di Como. Ok? Che è un ristorante molto buono, che lo faceva sempre così. E quindi si fa un letto di riso bianco. Sopra ci metti i filetti di pesce persico impanati e fritti.
1: Sì.
0: Poi ci metti una bella spolverata di parmigiano o di grana padano, a seconda di quello che viene utilizzato, e il burro fuso con salvia. Lì è l'unico
1: modo in cui
0: metto.
1: Fondamentale, perché
0: poi lo metti in
1: forno.
0: Lo sai fare? Non l'ho mai fatto. Poi lo metti, lo faceva la mia nonna. Lo metti in forno, perché ovviamente fai fare la crosticina al burro versato, certo, con il grana, viene una roba deliziosa, squisitissima. Però c'è da dire A, che c'è il pesce di lago, che è un'altra cosa. B, che è fritto, quindi sopra il fritto ci può mettere qualsiasi
1: cosa. Ma certo, cioè una scarpa va bene.
0: Dici,
1: io non mangio il pesce con sopra le suole delle scarpe. Però fritto va bene, cioè va bene, il formaggio va bene, anche le suole delle scarpe. Vabbè, allora Gaia, io ho dato il mio contributo.
0: Okay.
1: Che arrivare... Tu, dato che hai detto, allora dai, adesso ci saranno un paio di canzoni, c'è la pubblicità in mezzo, un paio di canzoni. Quando arriva il tuo turno, il mio arriva dagli anni Ottanta, il tuo ha una collocazione temporale, geografica, vuoi dare un indizio?
0: Guarda,
1: intanto è un dolce, giusto?
0: È un dolce,
1: facciamo
0: e visto
1: pena.
0: Che lo faceva la mia nonna, era una ricetta dell'altra mia nonna, non quella del pesce persico, ti direi anni 70-80.
1: Ah,
0: anzi no, ti direi 80, comunque sì, 70,
1: beh,
0: 70-80, siamo lì.
1: Sì.
0: Però è molto in voga anche ora, però è di quel periodo lì.
1: Tra le varie cose che potremmo fare io e te, cioè... aprire un ristorante anni 80.
0: Ah.
1: Ma non, cioè, capito, anche di ricetta abbastanza basic, però anni 80. Vi portiamo lì un po' di nostalgia, qualche...
0: Ah, io sono la regina della nostalgia, purtroppo.
1: Ma figurati, stai sfondando una porta aperta. Tutto questo però, chiaramente, non so, non succederà probabilmente mai, però tutto ciò che, insomma, ci aspetta accadrà dopo la pubblicità. Per cui adesso c'è un brano, c'è la pubblicità. E poi torniamo, c'è la seconda parte di Sud e Dos, ma c'è anche, soprattutto, la seconda parte dell'ultimo Tupperware, che è sul tuo groppone. Intanto, a proposito di anni 80, senti cosa ti ho pescato. L'hai riconosciuta?
0: Già dei primi.
1: Beh.
0: Bravo, bello.
1: Bello, bello.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Dopo un delizioso pranzetto, una serata con gli amici, dopo tutto...
3: Su de dos!
4: Su de dos!
2: Pregio e privilegio.

0: La Belinda Carlisle. Heaven's Place on Earth, perché? Perché giustamente siamo a metà di una cena anni 80. Intanto ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovati cari ascoltatrici.
1: Siamo su The DOS.
0: Su The DOS, abbiamo un segreto oggi che non possiamo svelare e che abbiamo già svelato. Sì. E che fa sì che la rubrica centrale da un punto di vista proprio, come dire, logistico della trasmissione.
1: E
0: ovvero...
1: non solo, dai.
0: Dai, va bene, dai, non solo.
1: Però centrale nel senso logistico.
0: Anche logistico, che è l'ultimo tappo, però oggi ricada sulle nostre spalle. E dopo le pennette vodka e salmone con cui abbiamo iniziato questa cena anni 80, ricetta descritta dal sottoscritto in quanto
1: piatto forte. È dichiarato, esatto, piatto forte.
0: Dichiarato piatto forte, uno dei piatti forti. Su cui non temo dispute, mentre sulla carbonara, che secondo me è il piatto forte vero, temo dispute. Tocca a Gaia Grassi chiudere la cena, in realtà.
1: Chiudo la cena con un dessert.
0: Aspetta, ti devo mettere la sigla della seconda parte? Sì. Va bene, allora andiamo.

0: quindi, dopo esserci sfondati di pennette, vodka e salmone, perché abbiamo detto le quantità, insomma, le potete fare voi, quindi potete insomma scegliere di andarci anche abbastanza pesanti, arriva il momento del dessert.
1: Arriva il momento del dessert, ci sciacquiamo la bocca. Oppure ci diamo la mazzata finale stando alla leggerezza con il tiramisù estivo.
0: Allora, sciacquarsi la bocca con un tiramisù
1: estivo.
0: Ah, però se estivo.
1: Estivo, lo faccio per questa stagione, visto che stiamo andando incontro all'estate, già si può a primavera, anche se in questo periodo fa un po' fresco.
0: Fa fresco.
1: Ultimamente si sono abbassate un po' le temperature, per quello noi fa niente,
0: ci proiettiamo
1: lo stesso nell'estate e iniziamo a tirar fuori la ricetta del tiramisù estivo. Tiramisù estivo che prevede i seguenti ingredienti. Allora, io do le dosi come al solito per un esercito, perché non sono capace di fare.
0: Anche io non le ho date prima, per cui
1: va bene,
0: vai.
1: Allora, 500 grammi di yogurt greco.
0: Greco.
1: È importante dire le dose perché così capisci le proporioni.
0: Sì,
1: per 500
0: certo,
1: grammi di yogurt greco usi 400 grammi di panna liquida.
0: Ok.
1: Oggi panna. Poi una confezione di savoiardi.
0: Certo.
1: Forza. E una scatola di frutta sciroppata.
0: Non c'è il caffè, mi togli il caffè, mi togli il mento caffè cacao, quella roba, perché mi fa inverno.
1: Certo.
0: Quindi, procediamo.
1: Importante seguire però l'ordine del passaggio.
0: Certo.
1: Quindi prima lavori lo yogurt. Ok, se volete si mette un po' di zucchero nello yogurt. Io non lo metto perché essendoci già la frutta sciroppata c'è già lo zucchero della frutta sciroppata. Se volete andate a sentimento in base a quanto vi piace dolce e mettete dello zucchero. Io uso quello di canna perché uso quello del mercato ecosolidale.
0: Sì,
1: e
0: certo,
1: quindi uso quello di canna. Non uso quello raffinato, però può andare benissimo anche quello raffinato.
0: Esatto.
1: E poi si scola la frutta sciroppata e si tiene separato il succo. Tagli la frutta sciroppata a dadini. Io uso le pesche perché mi piacciono le pesche, ma c'era
0: quella
1: di mia nonna era con l'ananas, ma io non l'amo con la sciroppata.
0: Però anni 80
1: è ananas, lo so. Quindi potremmo fare ananas se volete.
0: Diamo l'ananas.
1: Comunque, vabbè, la frutta sciroppata che preferite. E a questo punto l'aggiungete allo yogurt. Come ultimo passaggio, montate la panna liquida. Dico come ultimo perché se poi dopo mi lavorate troppo la panna liquida si smonta.
0: Esatto.
1: E deve essere fatta per ultimo. Montate la panna liquida e la aggiungete. E questo tieni a parte.
0: Sì.
1: A questo punto ti butti sui savoiardi, prendi i savoiardi e invece che intingerli nel caffè come quando fai il tiramisù, li intingi nel succo
0: nel glucosio liquido.
1: Esatto, della frutta sciroppata.
0: Sì.
1: Quindi hai la pirofila o comunque la cosa e metti. Prima io sporco sempre un po' con un cucchiaio
0: zucchero.
1: La base. No, la base con il cucchiaio dell'impasto che ti sei fatto dell'impasto, del yogurt e della panna assieme, giusto per sporcarla un po', così non asci a nudo il savoiardo attaccato al fondo. Quindi ci metto un po' di poi comincia a mettere i savoiardi esattamente come metti per il tiramisù.
0: Quindi
1: ci metti
0: strato,
1: poi lo strato
0: di savoiardo,
1: lo strato del composto. Poi fai, volendo, un altro strato di savoiardi.
0: Quanti ne vuoi?
1: Quanti vuoi?
0: Dipende
1: anche
0: dalla pirofila.
1: Esattamente.
0: Diciamo.
1: Il succo che è avanzato, in realtà, dipende. Se voi volete, lo potete mettere dentro
0: al
1: mischione. No, al mischione, però diventa veramente tanto dolce. Dovete stare attenti se lo mettete che non diventi troppo liquido. Non deve diventare liquido, quindi io di solito non lo faccio, però ho visto gente che ha seguito la mia ricetta e poi dopo ha messo anche il succo che era avanzato, l'aveva messo dentro, ovviamente quando hai già deciso quanti strati fare,
0: perché sennò
1: magari poi non ti basta ed è difficile, il caffè puoi rifarlo, il succo sciroppato
0: no,
1: quindi di solito non lo faccio, però volendo se avanza nell'ultima parte si può mettere dentro al baslotto, dove avrete messo yogurt, panna e frutta sciroppata ed è quello.
0: Posso dire una roba?
1: Sì.
0: Allora,
1: è veramente molto buono e fresco.
0: No, ma
1: poi si mette in frigo, ovviamente.
0: Certo,
1: lo si può consumare anche subito, ma in frigo è più buono.
0: Beh, certo,
1: io per la cena la farò, per esempio, per la cena delle amiche che ho.
0: Sì, stai flexando le amicizie.
1: Perché stavo dicendo, continuiamo a ripetere che stiamo registrando. Comunque non ho ancora fatto la cena del mio compleanno che sarà sabato.
0: Cioè ieri, esatto.
1: E l'ho fatto la mattina e l'ho tenuto in frigo.
0: Perfetto, allora io avrei una domanda proprio un po'. Alla fine sul tiramisù classico spolveri il cacao.
1: Esatto,
0: qui non io spolveri lì non spolverò una cippa.
1: Niente, no.
0: Ma la butto lì?
1: Sì.
0: No, sto per dire una stronzata.
1: La cannella vuoi mettere?
0: No, io sono un nemico naturale della cannella e secondo me con la frutta sciroppata, soprattutto
1: no,
0: ananas, non un granché. Ma se ci grattugio una scorza di limone, una stronzata.
1: No, in realtà no, dipende dal frutto che metti. Perché per esempio già l'ananas mi è un po' acidognola.
0: Col limone, limone ti rientra la faccia.
1: Acidognola,
0: certo,
1: un po' amarino.
0: Ti rientra
1: io
0: la
1: non
0: bocca.
1: Metterei niente.
0: Niente, cioè la lasci fresca
1: sì,
0: così.
1: Ma anche perché non viene, non è liscio
0: no.
1: Ovviamente. Perché avendo dentro i pezzi
0: è bitorzoluto,
1: frutta, è bitorzoluto, certo. Quindi non è necessario ad avere qualcosa che copra sopra.
0: Certo.
1: Quindi io non metterei
0: pensando
1: niente.
0: Pensando al nome ufficiale è il tiramisù estivo bitorzoluto. È la
1: Gaia.
0: Versione nostra di Gaia Grassi, ovviamente.
1: Sì.
0: Possiamo, allora, adesso si è fatto anche il 17 maggio.
1: Sì.
0: Okay. Possiamo iniziare ad anticipare qualcosa in merito a ste ricette che, insomma, o le lasciamo così cadere nell'etere e depositarsi lì?
1: No.
0: Cioè, tipo, queste due ricette di oggi,
1: sì,
0: no?
1: potrebbero entrare
0: in un ipotetico...
1: In un ipotetico libro...
0: Sì.
1: Di ricette
0: di cui
1: The DOS,
0: 90%
1: gli autori
0: è vostro.
1: Sono Gaia, Matteo
0: ma
1: e i cialtroni di The DOS, i cialtroni e le cialtrone,
0: esatto,
1: di
0: le
1: The DOS.
0: Perché sai che è? Cioè alla fine comunque questa cosa del tiramisù bitorzoluto
1: potremmo chiamare Prospero, il nostro
0: chiamiamo
1: Burgazzi
0: chiamiamo
1: e dire
0: Prospero.
1: Ma ti interessa fare un libro di ricette?
0: Di ricette dal basso,
1: dal basso
0: e di recupero.
1: Di recupero,
0: cioè hanno tanti.
1: Salva frigo.
0: Guarda come.
1: Vediamo se c'è una collana, se no magari ce lo facciamo noi.
0: Facciamo una bella collanina di perle. Che le perle.
1: No, non intendo la collana,
0: ma certo.
1: Di liberi.
0: Sì, certo. Ma no, intende. L'ho
1: lo
0: capito.
1: So,
0: era un'immagine.
1: Battuta.
0: Era un.
1: Potremmo chiedere al nostro Burgazzi oppure ce lo autoproduciamo.
0: Ce lo stampiamo noi. Vabbè, allora avevamo già messo. Tra l'altro, abbiamo già fatto un sondaggio con le magliette. Ha risposto tutti di sì. Poi abbiamo lasciato cadere la cosa perché siamo un po' cialtroni. Ma la riprenderemo in mano.
1: Mm-mm.
0: Nel caso vi possa interessare un libro di ricette figlio della rubrica di Sudados, oggi i contatti sono tutti l'Instagram di Gaia Grassi, da qui alle 21:30 scrivete sul DM.
1: Io speravo di godermi
0: di Gaia
1: per la prima volta in 5 anni la domenica
0: no,
1: va bene, grazie.
0: C'è solo un modo per farlo: partire con un viaggio di Radio Popolare con
1: esatto.
0: Gli ascoltatori, però lì devi parlare con Claudio Gossoni, sai come funziona.
1: Ah vabbè, tanto.
0: Ora noi dobbiamo chiudere questa rubrica che è stata impregnata di anni 80 e si è parlato anche
1: di nostalgia,
0: sì,
1: no?
0: Esatto.
1: E quindi cosa ti propongo? Chissà chi l'ha scelta.
0: Ha fatto bene a dire cosa ti propongo.
1: No.
0: Ah, ok.
1: Chi
0: l'avrà fatta questa scelta?
1: Però diciamo, posso mettere le mani avanti?
0: Guarda.
1: È stato più che altro un coso di immagini, com'è che si dice?
0: Un'associazione
1: di immagini,
0: sì.
1: Non è stata una non è che lo ascolti, ho detto non puoi non metterla.
0: Però c'è comunque c'è un meandro della tua rete mentale in cui è incastrata.
1: Ma chi è che non canta quando parli di nostalgia quella canzone lì? Tu non la canti?
0: Io.
1: Cioè, ascoltatrice e ascoltatore, se io vi dico nostalgia, a voi non viene in mente.
0: Guarda, a me personalmente no, tra l'altro. Quindi questa
1: dai.
0: Va bene. Vai.
1: Aspetta, volevo dire una cosa.
0: Vai. Aspetta,
1: Nicola Vecchia, non sono stata io.
0: Sì,

0: Vabbè, allora, visto che non te la senti di prenderti le tue responsabilità, Gaia Grassi, e hai deciso di far riversare...
1: Che poi oltretutto, cioè, vogliamo dire, non è che sia proprio una persona anche molto vicino a me.
0: Albano, dici?
1: No, pensavo io. Proprio che così ti viene questa canzone, a prescindere da chi l'ha scritta barra interpretata.
0: Ti dico la verità, allora, secondo me...
1: Metto le mani avanti, eh.
0: Io... Cioè, non è che ho proprio incrociato, diciamo, cronologicamente questa canzone, però è successa una cosa. Io avevo 7 anni e niente, io ho dei parenti in Canada, siamo andati in Canada per la prima volta, era il 92, e c'era un volo British fino a Londra e poi da Londra Canadian, che era una compagnia canadese che ora credo non esista più, sia stata assorbita da qualcuno, però... Su questo volo c'erano i primi esperimenti di entertainment, capito? E l'esperimento consisteva nel: ti do le cuffie, le attacchi al bracciolo della cosa
1: e ascolti.
0: E ci sono 3, tra virgolette, radio canali che tu puoi scanalare, ok? Dato che non si sa per quale ragione, partendo il volo da Londra e arrivando a Toronto, loro si aspettassero di avere parecchi italiani a bordo, comunque c'era una radio che trasmetteva musica italiana, cioè 3 canzoni su 10 ore di volo. Una era Amor Mio.
1: Basta io.
0: Sì.
1: Amor Mio.
0: E l'altra, una non me la ricordo proprio. E l'altra era Nostalgia Canaglia. A nastro, capito? Quindi per me...
1: Hai svariati motivi per non sopportarlo.
0: No, io sono arrivato che sembravo uscito da...
1: Sembravi Romina Power.
0: Sì. Uscito da Guantanamo. Quindi un bambino di 7 anni, fuso orario, volo di 10 ore, Nostalgia Canaglia a nastro. Era, quindi, cioè, ho proprio un rapporto anche, diciamo...
1: Perché non hai cambiato canale, scusami?
0: Perché
1: eri affascinato per una droga.
0: A un certo punto la cosa è iniziata a girare in maniera stranissima nel mio cervello e non ho potuto più farne a meno. Senti, siamo alla soglia della prossima rubrica, quindi io metterei un brano senza perdere ulteriore tempo e poi...
1: Ci sentiamo tra poco.
0: E poi, sì, abbiamo promesso che si parla di sport, parleremo anche oggi di sport.

0: E nonostante qui si urli viva il goleador, come al solito non parleremo di calcio, cara Gaia.
1: Perché
0: Grassi,
1: noi non siamo didascalici.
0: No, per niente. Noi vi diamo delle informazioni devianti,
1: esatto,
0: per sorprendervi all'ultimo. All'ultimo, siamo in onda da settembre, è così tendenzialmente.
1: All'ultimo, nel senso che ogni domenica vi sorprendiamo di come non parleremo di calcio.
0: Allora, settimana scorsa abbiamo anticipato i mondiali di hockey che sono iniziati per l'Italia ieri, col Canada. Oggi invece siamo nel bel mezzo comunque
1: di un'altra
0: grossa
1: sport,
0: manifestazione,
1: esatto, che è già partita ed è
0: il Giro d'Italia. E chi potremmo avere se non il nostro
1: Guido Foddis. Guido Foddis, ciao Guido.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Sì, è il Giro d'Italia, siamo nel vivo, siamo nel mese di maggio. Quanti di voi identificano proprio maggio con queste dirette che spesso si guardavano da piccoli coi nonni sulle poltrone o quando passa il giro sotto casa? Perché ricordiamo che il Giro d'Italia è una delle poche manifestazioni totalmente gratuite per il pubblico. Basta vedere un po' la cartina da dove passa e se passa vai giù.
1: Ti affacci.
0: Oppure vai proprio, esatto, lì, picnic, anche perché spesso passa in zone pazzesche, bellissime.
1: Ma ti ricordi, Guido, un po', adesso magari c'è ancora, quando nei paesini soprattutto scrivevano sui marciapiedi i nomi dei ciclisti che passavano.
0: Sulla strada proprio.
1: Sui marciapiedi, sulla strada, e poi dopo rimangono per tutto il resto dell'anno, ovviamente.
2: Sì, si fa ancora.
1: Si fa ancora.
2: La tecnica, diciamo, comunicativa dei tifosi si è molto raffinata, per cui si è passati da Alegimondi, Merckx, Forza Moser, Saronni, si è passati a veri e propri messaggi anche di, non so, di carattere sociale, politico, bevi meno. Quindi l'asfalto è diventato anche quello un mezzo di comunicazione.
1: Sì.
2: Ve ne cito alcuni degli ultimi anni più divertenti.
1: Sì, grazie.
2: Per esempio, rivolte ai corridori che passeranno da lì, che lo leggeranno mentre sono su una salita faticosissima. Più su è pieno di
0: queste promesse
1: velate,
0: incitarli,
2: magari anche per incitare un corridore e tocchi delle corde a lui
0: bisogna conoscere così le inclinazioni del corridore,
1: perché il patriarcato passa anche da qua, diciamolo.
0: Dai messaggi sulla strada,
1: diciamolo Guido.
2: Ancora oggi il corridore più scritto sull'asfalto è Pantani.
0: Vabbè.
2: Più di 20 anni fa, è morto nel 2005,
1: certo,
2: ma tuttora è il corridore più ricordato dai tifosi. Non c'è storia per distacco, non scrivono Ale Ciccone, Pantani. Ci sono ancora i fan club di Pantani che nelle tappe di solito delle Dolomiti, dove arriveremo fra un po' di giorni, però si fanno vivi con le bandiere del pirata. È un mito che veramente non tramonta mai. Per cui il popolo del ciclismo fa coscienza sociale, perché ovviamente ci sono anche messaggi, per esempio, sulla Palestina, c'è di tutto, ma anche memoria del proprio sport, che è una cosa secondo me molto bella dell'oggi, ma giustamente chi ama il ciclismo ama una storia che ha più di 100 anni gloriosa, che ha generato tanti di quei racconti che, se li dovessimo dire, non basterebbero 3 anni di radio.
1: Certo.
0: Sì, poi insomma davvero Pantani era una figura incredibile, ha fatto, diciamo, ci sono un paio d'anni in cui si è portato a casa tutto, la combinazione Giro Tour, ma poi... cioè, quando arrivavano le montagne era una goduria, era davvero quasi difficile da credere guardandolo in televisione. Quindi Giro 2026, hai detto, le montagne arrivano tra un po'.
1: Sì.
0: Dov'è che secondo te si deciderà?
2: Allora, intanto, insomma, qualche montagna c'è già stata, ovviamente tutti identificano i passi delle Dolomiti come il tappone, e quest'anno c'è davvero un tappone clamoroso che arriverà praticamente, per chi ama la montagna, anche i giri dei rifugi, proprio da dove parte il sentiero per il rifugio Coldai, il giro del Civetta, e arriverà sui piani di Peffè, sopra Alleghe, e sarà una tappa mostruosa, più di 5.000 metri di dislivello. Quello sarà, diciamo, che un corridore che vuole vincere il Giro d'Italia è lì che deve fare la differenza, ma in realtà gli ultimi anni ci hanno abituato che il giro, più che vincerlo, lo perdi, ovvero se non stai attento nelle tappe più semplici sulla carta, oppure nelle tappe iniziali in cui dici vabbè devo fare la gamba, rischi di andare a casa, come è successo per esempio uno dei favoriti, Adam Yates, che è andato a casa alla tappa numero 2, perché ci sono state tantissime cadute in questi primi 10 giorni di Giro d'Italia, e tantissimi atleti hanno dovuto alzare bandiera bianca per infortunio, appunto per cadute, squadre decimate. Quindi diciamo che in questa prima parte si capisce chi il Giro non lo vince, chi rimane in lista quando iniziano le vere salite sarà il vero protagonista, ma già siamo sulle dita di una mano, non ce ne sono più di 5 che potranno contendersi la maglia rosa finale del 2005.
0: Esatto, del 2026,
2: esatto.
1: Cavolo, vabbè che stiamo salto. Registrando però
0: non l'abbiamo registrato 20 anni fa,
1: 21. Ecco.
0: No,
2: era bello perché ero molto più giovane, molto più giovane.
0: Ah, tutti noi.
1: Ma guarda, no, secondo me eravamo fighi uguali anche come siamo, adesso siamo fighi lo stesso.
0: Adesso siamo fighi grazie. Con l'esperienza. Allora, l'abbiamo detto, abbiamo un po' svelato le carte, stiamo registrando di venerdì. Dove sei in questo momento che c'è uno strombazzare allegro alle tue spalle?
2: Ma davvero posso dire dove sono oggi venerdì?
0: Perché vai,
2: tu e quindi certo. Io mi tenevo molto abbottonato.
1: Perché
2: siamo
1: sei bravo.
2: Sulla salita della Maiella, sulla salita della Maiella, che è una delle la tappa clou sicuramente della prima parte di Giro d'Italia, perché è una salita durissima, è una tappa che è in provincia di Pescara. Arriveranno i corridori e troveranno la neve perché è stato molto freddo, il tempo è orrendo, per il senso che sono 4 giorni che i ciclisti continuano a prendere, perfino a Napoli hanno preso una caterva di acqua, quindi insomma c'è un po' di sforamento, anche se tutti dicono ma non è il Giro del Sud, il Giro d'Italia, la parte, le tappe col sole, il mare, e quindi però devo dire che l'Abruzzo ha risposto alla grandissima, perché ci sono tantissimi tifosi, i tifosi del ciclismo sono diversi da quelli degli altri sport, perché praticano il tifo con lo stesso strumento con cui i loro campioni praticano lo sport, cioè i tifosi del ciclismo non vanno in macchina a vedere la tappa, quasi tutti vanno in bicicletta sulle grandi salite, quindi ci sono migliaia e migliaia di cicloamatori, vale tutto, graffielle, biciclette elettriche, tutti stanno salendo sulla Maiella per andare a celebrare un rito. In realtà nessuno di loro secondo me ha un vero beniamino, vanno lì per il ciclismo, cioè non certo. c'è più questa identificazione per la Maiella, io tifo Vingegaard, no, io tifo Pellistari, praticamente tutti tifano tutto, ma lo strumento, la bicicletta, è quello l'oggetto del tifo, quindi il tifoso ci vuole andare anche lui, vedere quanto tempo ci mette, va su, si mangia il panino con la ventricina o gli arrosticini che si trovano nel rifugio in cima di Mamma Rosa, e poi dopo vedi i colleghi passare, ecco, sono quasi dei colleghi ciclisti che vanno molto più forte, e questo rende davvero il ciclismo speciale tra tutti gli sport che raccontate.
0: Allora, senti, hai detto che alla fine comunque i contendenti un po' si contano sulle dita di una mano, e non voglio che tu porti sfiga a nessuno, quindi non ti chiedo di dirmene uno, dimmene tre.
2: Allora, il numero uno dei favoriti è qui per vincere. E dopo aver saputo che non veniva Pogacar, ha detto allora ci vado io, perché visto che Pogacar
0: forse stavolta ce la faccio. Esatto.
2: Possibilità, ormai ci sono davvero chi fa il calendario delle corse dell'anno sulla base di ciò che non fa Pogacar. Ed è Vingegaard, lo ricordate, ha vinto il Tour certo. de France negli ultimi anni 2 volte, ma diciamo è un po' in una fase complicata di ripensamento della sua carriera, e ha deciso per la prima volta di venire al Giro sapendo che non c'era lui, ed è chiaramente il super favorito, è super in forma, non è mai fino ad oggi, non ha avuto intoppi, diciamo, di cadute, intoppi meccanici, ma c'è un corridore italiano che nativo non distante dall'Abruzzo ma dalle Basse Marche, che si chiama Giulio Pellistari, giovanissimo, già ha fatto benissimo gli anni scorsi, ha fatto un po' il praticante, lo stagista, si è messo l'anno scorso al servizio di Roglic, poi Roglic è caduto e dopo che lui per fare il gregario aveva già perso 10 minuti in classifica è arrivato comunque nelle prime posizioni, ha dimostrato di poter guidare lui la squadra e quest'anno lo fa. Giulio Pellistari è il nostro corridore designato per i prossimi anni nelle corse a tappe, fortissimo in salita e in gran forma questo Giro, e ci auguriamo tutti che possa dare del filo da torcere a Vingegaard. Per il terzo nome mi faccio veramente fatica ad andare oltre, diciamo, Derek Guy, che è un canadese, quadra molto forte la Lidl Trek, la stessa di Giulio Ciccone, che però finora ha corso malissimo. Cioè, la squadra, secondo me, che tatticamente le ha sbagliate praticamente tutte. Ha in squadra un cacciatore di volate come Milan e non ne hanno vinta una. Ha preso la maglia più per merito di Ciccone che della squadra, ma non l'ha voluta difendere, una cosa secondo me gravissima, per gli occhi dei tifosi sono già condannati. Però hanno questo capitano Derek Guy, vedremo se saprà vincere. Per il resto, i grandi campioni, lo sappiamo, da anni preferiscono il Tour de France, quindi a parte Vingegaard li rivedremo a luglio, ma noi siamo qua per celebrare un rito. Il Giro d'Italia è il rito di maggio 2026, sì, oltre che il giro popolare di Radio Popolare.
1: Esatto. Guarda, esatto, noi lo aspettiamo anche soltanto per sentirti, perché io mi diverto sempre un sacco.
0: Esatto,
1: Guido. Quindi...
0: Guido, prima dicevi bene, no? Arrivava, magari lo guardavi a casa con i nonni, sì, e sì, sapevi anche che l'anno scolastico era lì
1: era
0: per
1: lì
0: finire,
1: per...
0: Erano, capito? Quindi da un lato evviva, dall'altro l'ansia del debito. Quando poi
1: l'ansia
0: arriva
1: del debito, per me c'era anche un'altra ansia. Io abitavo con i miei genitori quando ero piccola, stavo con
0: che cosa strana,
1: che
0: esatto,
1: strana, sì, no? Sì. Che abitano vicino a Corso Sempione, qua vicino alla radio, e ogni volta c'era l'arrivo. E tu dovevi, se tu facevi qualcosa la domenica in cui arrivava il giro, dovevi farlo per forza o la mattina o la sera, perché sennò io non riuscivo più a arrivare a casa.
0: Certo,
1: e quindi per me era un'ansia, perché Milano, se andavo dalle amiche non potevo raggiungere dall'altra parte di Corso Sempione, o se tornavo era in ritardo perché mio padre mi aspettava e non potevo arrivare in ritardo.
0: Certo.
1: Quindi per me era sempre l'incubo di attraversare Corso Sempione. Ma che bello.
0: Sì. E adesso, appunto, da un po' è anche l'attesa del Guido Foddis di
1: maggio. L'attesa del Guido,
0: esatto,
1: Foddis. Quindi tu con i tuoi nipoti,
0: io
1: quando diventerai nonno potrei dire: ah, io ascoltavo il giro con Foddis.
0: Ma ci sarà ancora Foddis che domina. Grazie Guido,
1: ci ha lasciato.
0: Non potrò dire più niente ai miei nipoti. Guido,
1: vabbè, certo
0: via,
1: che ci sarà ancora, ma magari non voglio dirti quando sarai nonno tu, visto?
2: Ecco,
0: ci stavo, ti volevo, meno male che ansia.
1: Volevamo salutarti.
0: Ciao Guido.
2: Segnale sulla maiella. Allora, okay. Per commentare quello che stavate dicendo, sì, Giro d'Italia è sicuramente anche un impegno enorme dello Stato, perché il Giro è organizzato da RCS, ma è lo Stato che lo consente, perché impegnare strade, immaginate che ogni uscita laterale, anche sterrata, deve essere presidiato da una persona, e ovviamente i mezzi non ci sono, si cooptano la protezione civile, i pompieri in pensione, carabinieri in pensione, che aiutano a parcheggiare, quindi c'è tutto un apparato mostruoso, e chiaramente ci sono anche i disagi di dover anche la difficoltà di scegliere un percorso, per esempio Milano è stata la capitale Giro d'Italia, anche perché RCS è di Milano, ma da qualche anno non ospita più
0: Arriva
2: Giro
0: Roma.
2: D'Italia. Esatto, arriva a Roma, questo è stato un po' una copiatura del fatto che il Tour de France arriva a Parigi. Allora hanno messo in campo i fori imperiali, il Presidente della Repubblica, però comunque c'erano stati molti dissidi tra la città di Milano, i milanesi, il Giro d'Italia e anche i ciclisti, perché in realtà i percorsi cittadini di Milano con i binari del tram sono letali non solo per i poveri ciclo amatori o anche ciclo
1: non amatori,
2: è difficilissimo stare in piedi quando tu hai una rotaia per il longilinea, rischi davvero, e anche tanti ciclisti sono caduti, si sono fatti molto male nel Giro d'Italia, quindi insomma un rapporto difficile che si è concretizzato in un'assenza dal Giro ormai che dura da anni, però quest'anno ci sarà esattamente domenica 24
1: maggio.
2: 24 ci sarà l'arrivo a Milano, arrivo di tappa, non arrivo finale, e quindi sarebbe anche bello magari trovare un punto di aggregazione per gli amici di Radio Pop per fare il nostro Giro Popolare, trovarci nei pressi del traguardo e fare un po' di bisboccia.
0: Guarda,
1: facciamo una cosa, possiamo anche iniziare a raccontare che il 24 maggio non ci sarà ancora il nostro Villaggi, perché è in ritorno da Bosnia, ma io ci sarò con Pardo e ti telefonerò. ci mettiamo d'accordo e ci sentiamo, che comunque facciamo un
0: passaggio da Milano.
1: Un passaggio da Milano, ce lo racconti, insomma, com'è stato.
2: Sarebbe meraviglioso, perché così sarebbe anche ora, insomma, perché molti hanno visto per anni lo sport del ciclismo come un argomento per appassionati, elitario, ma al giorno d'oggi in cui la bicicletta ha ricoperto dei ruoli che sono molto più grandi di quello dello sport, della fatica, del sudore, ma anche è diventata politica, parlare di bicicletta sì. È politica,
1: sì.
2: Io credo che Radio Pop abbia tantissime cose da dire agli nostri ascoltatori e quindi magari ci troveremo non solo per chiacchierare di delle tappe, ma anche per ragionare su come si può dare presenza ad eventi come questo in
0: esatto.
2: Un modo sempre più intelligente, come piace a noi. Dico bene?
1: Bravo Guido.
0: Grazie Guido, buon lavoro.
1: Ciao, ci sentiamo presto allora.
0: Ciao Guido, ciao. Io mi rendo conto che questa scelta sia un po' didascalica.
1: Abbiamo appena detto che non avevamo didascalici, però
0: invece.
1: Non potevamo non metterla.
0: Ma quanto bene vogliamo a Foddy,
1: tantissimo,
0: tanto.
1: Io tanto.

0: Ma che finita Gaia, eh?
1: Villaggio, ma che finita. Comunque non è che siamo stati così didascalici,
0: no,
1: saremmo stati più didascalici se avessi messo Conte, invece messo Iannacci, potevi mettere anche Bruno Lauzi.
0: Sì, vedi.
1: Andava bene, ma quindi direi che sei stato bravissimo.
0: Iannacci, insomma, grande amico di Radio Popolare. Abbiamo ufficialmente superato le 9 di sera e quindi è ora di guardare alla settimana prossima, è quel momento in cui non si può più fingere che lunedì sia lontano, perché lì dietro l'angolo
1: arriva,
0: e quindi andiamo con l'intervista dal futuro.
1: Eccoci qua.
0: E
1: cosa facciamo? Intervista dal futuro la settimana prossima. Ci saranno un sacco di giornate internazionali, di cose belle di cui parlare, ma noi abbiamo deciso di focalizzarci su un animaletto che è nostro amico, quindi su il 20 maggio, che è la giornata internazionale delle api. E con chi potevamo parlarne se no? Non è che ti porto non è che ne parliamo io e te.
0: Posso dire, stasera hai proprio portato qua. Cioè,
1: sì,
0: in presenza,
1: fisicamente,
0: sì.
1: C'è con noi Maurizio Casiraghi, zoologo e professore dell'Università Milano Bicocca.
0: Benvenuto Maurizio.
1: Ciao Maurizio.
2: Ciao a tutti, ciao.
0: Eccoci. Allora, delle api in realtà negli ultimi anni si sta facendo un grosso parlare per tantissime cose. Io, per esempio, che per 7 anni ho condotto una quotidiana musicale, mi sono trovato a parlare di api con membri dei Subsonica che ci hanno fatto dischi con le api, letteralmente, mettendo un po' il dito in una
1: nella piaga,
0: in una piaga,
1: parlare di
0: se
1: musica.
0: Vogliamo, perché l'altro motivo per cui se ne parla è chiaramente che sono un indicatore ambientale importante e che ci stanno mandando dei segnali non proprio rassicuranti, ma non voglio dire cose che non conosco bene, quindi le lascio dire a te Maurizio. Che periodo stanno vivendo le api? Si può partire con una domanda così già ansiosa? Vabbè, proviamo. Che periodo sta vivendo le api?
2: Allora, adesso no, io non sono qua per fare creare ulteriori ansie, perché abbiamo già abbastanza.
0: Esatto. quindi non risponderò.
2: Però è vera una cosa, ve la dico un pochettino così, adesso faccio un pezzettino di professore e poi la smetto.
0: Sì.
2: Nella storia della vita sulla Terra ci sono state 5 estinzioni di massa gigantesche che hanno, per noi un'estinzione di massa vuol dire che si estinguono almeno il 75% delle specie viventi. Gli insetti hanno attraversato tutte e 5 queste estinzioni di massa senza scomparire. Fate caso, in una di queste sono scomparsi i dinosauri, per esempio, no? Sono quelle... Ecco, gli insetti sono sempre rimasti qui. È chiaro che in questo momento noi stiamo parlando di una crisi degli insetti in generale, che è indicativa. Adesso ve la metto anche così, no? Io che sono nato negli anni 70, mio papà mi portava al mare e quando andavamo al mare mi ricordo sempre che ci si fermava al distributore, non c'era il self-service, c'era l'omino che faceva la benzina e ti lavava il parabrezza.
0: Perché era
2: coperto di insetti.
1: Insetti, è vero.
2: Adesso sono io che porto al mare mio figlio e non è che sono migliorati i parabrezza e non li devo più pulire,
0: no.
2: È che gli insetti sono decisamente diminuiti. Quindi questa è una cosa, diciamo, generalizzata. Sulle api, adesso andiamo sul nostro argomento per cui si voleva parlare appunto per la giornata internazionale. Ecco, intanto mi piace dire le api, no? Perché noi abbiamo sempre un po' questa visione che l'ape è quella lì che ci fa il miele, tutta quanta. Sì, sicuramente, quella è una delle api. Ma il termine api, cioè, ha almeno alcune migliaia, 20.000 specie di impollinatori. Ecco, quindi da questo punto di vista le api sono tante cose oltre all'ape domestica. Ecco, quindi sono loro che sono un po' in crisi, ecco, tutte quante generalmente.
1: Ma quindi come facciamo? Cioè tu fai giustamente questa distinzione. L'ape domestica è quella che fa il miele?
2: Allora, se vogliamo essere precisi, lo fanno un po' tutti.
1: Un po' tutti, certo. Quella che noi vediamo nelle arnie, che vediamo ste casette colorate nei paesaggi delle campagne, quelle sono le api domestiche, perché le addomestichiamo, giustamente.
2: Le addomestichiamo da ormai quasi 10.000 anni, quindi è una storia molto lunga questa. E, ecco, mi piace ricordare che non sono un grande fan della divisione naturale-artificiale,

0: ne parleremo magari un'altra volta. Però ecco, il punto è che sicuramente le api, quelle lì, sono un animale molto modificato dall'uomo. Noi siamo abituati a pensare, quando si pensa appunto alla domesticazione, a quelle cose incredibili che facciamo con i bovini, con gli equini, con i cani, che sono animali che rispetto all'appunto di partenza sono ormai molto molto diversi, ma anche le api sono a quel livello. Il quantitativo di miele che producono le api non serve per allevare le loro larve, siamo noi che abbiamo selezionato per avere anche del surplus, per cui ecco, sono animali molto modificati.
1: Ma si può parlare di allevamento intensivo
0: per
1: le api?
0: Assolutamente, assolutamente, assolutamente, sono animali allevati in questo modo. È chiaro che poi ci sono gli allevatori, non voglio dire che tutti gli allevatori allevano in maniera intensiva, perché non è vero, e poi con l'ape generalmente c'è un modo di fare che è un po' diverso,
1: diciamo, più gentile
0: sicuramente, però è indubbio che è una specie che è stata fortemente modificata da noi. Adesso le api, se non ci fossimo noi, quelli domestiche farebbero un po' fatica a vivere,
2: esatto.
0: Sono ormai legate a noi, d'inverno gli dai da mangiare, ci sono una serie di patologie che le colpiscono. Insomma, bisogna curarle molto, ecco, non sono animali che sono in una condizione naturale, ecco.
1: Certo.
0: Sono animali che sono stati fortemente modificati.
1: Ma senti, si legge spesso, si vedono degli appelli da parte di grandi associazioni che dice: salviamo il nostro ambiente, aiutiamo, facciamo una raccolta fondi per le api perché si stanno estinguendo, perché ce ne sono estinguendo forse è una parola un po' troppo grossa, perché ce ne sono sempre meno, eccetera, eccetera. Quanto è vero e quanto sono effettivamente indicatore del fatto che l'ambiente lo sappiamo già come sta andando e che non ne siamo messi bene?
0: E allora è chiaro che nelle aree antropizzate sono in difficoltà, però ecco, adesso, sempre perché non voglio mandare solo messaggi negativi, perché sennò siamo mica qui per fare terrorismo, cioè, però perché sai, è stato anche un po' veicolato un messaggio: se scompaiono le api, carestie, drammi, tutto quanto. Allora, la parola "se scompaiono le api" va sempre interpretata come se scompaiono tutte le 20.000 specie che chiamiamo api.
1: Certo.
0: Perché, cioè, se, paradossalmente, se uno dice estinguiamole, muoiono e scompaiono le api domestiche, sì, un attimo di dramma c'è, però tutte le altre ce la fanno a prendere il loro posto. Il problema è che è proprio quell'ambiente che è in difficoltà. Da un lato l'agricoltura intensiva, sicuramente essere animali così anche numerosi. Adesso parlavate appunto delle arnie, ma qui provo a farvi io una domanda adesso.
1: Sì, aiuto, professore, mettiamo le cuffie, professore ci fa la domanda all'università.
0: Ma voi avete idea di quante api ci sono in una di quelle arnie lì, quelle lì colorate che vedete appunto quando andate in giro? Quante ce ne saranno dentro?
2: 20.000?
1: Migliaia, 50.000.
0: Sì, 70.000.
1: Sono stata più vicina io?
2: Sì, adesso manca la sigla di OK, il prezzo giusto.
1: No, lo sapevo già, perché fuori onda ne avevamo parlato. Sono brava e sono stata brava che non ho detto 70, sono rimasta un
2: peccato,
1: po' bassa.
2: Avresti vinto una lavatrice.
1: Una grande mentitrice.
0: È solo per dire che sono appunto organismi che hanno quelle colonie di quei numeri, no? E quindi è facile anche ammalarsi, no? Perché lo sappiamo quando ci sono in quelle condizioni. Quindi ecco, l'ape è un po' più delicata degli altri organismi, però nel complesso, da una parte sicuramente l'agricoltura intensiva, adesso parliamo di intensiva, quella che è veramente intensiva, perché è chiaro che l'elevato uso di antiparassitari dentro gli insetticidi, non è che insetticidi fanno una grande discriminazione, quindi quando si trattano i campi e così, ci sono un po' di azioni di mitigazione, adesso noi non l'abbiamo ancora introdotto molto, ma se andate nel nord Europa, centro nord Europa, vedrete che i campi sono sempre circondati da una fascia di incolto che spesso è pieno di fiori, che serve un po' per isolare, no, un ambiente dall'altro. Quindi i tentativi per contenere l'effetto dell'uomo ci sono, ci potrebbero essere, ecco, iniziative di questo genere.
1: E certo.
2: Allora, no, dicevi del fatto anche che un po' tutti gli insetti, è un momento in cui un po' tutti gli insetti evidentemente stanno risentendo di questo momento dal punto di vista ambientale. Si celebrerà, l'abbiamo detto, la giornata però mondiale dell'ape. Perché, al netto di tutto, cioè, è più in difficoltà degli altri o semplicemente noi lo utilizziamo come una spia sul cruscotto rispetto agli altri insetti?
0: Direi più questo, sai, in biologia della conservazione, alla fin fine, quelle che vengono chiamate le specie ombrello, noi le chiamiamo così, no? Il panda. Cioè, adesso, alla fin fine, quando uno dice proteggiamo il panda, La protezione del panda, non sai quante specie hanno beneficiato dell'azione di protezione di questo organismo. Quindi, ecco, il punto è un po' questo, che a volte si usano queste specie emblematiche su cui è più facile fare una storia, perché l'ape comunque tra i vari insetti, insomma, è carina, sembra un po' pelosetta, insomma, ti dà anche quella cosa, è vero, punge, ma la puntura dell'ape non è quella della vespa,
2: certo,
0: è un po' difficile da avere, no? Quindi ti fa il miele, quindi sull'ape siamo un po' più indulgenti, ecco, no? Da questo punto di vista. Allora, ecco, il punto è che l'ape è usata sicuramente un po' come specie emblematica, quindi proteggendo lei noi proteggiamo il suo ambiente e quindi anche tutte le altre api beneficiano, quindi sicuramente, diciamo, questa cosa della giornata mondiale dell'ape è nata un po' una decina d'anni fa, quindi anche relativamente recente, come poi capita a tante queste giornate internazionali. È partita dalla Slovenia con l'idea di protezione, appunto, di...
2: Da un posto dove è molto, come dire...
0: Sai, alla fine a volte capitano un po' le cose anche così, c'era questa persona che li studiava e quindi per celebrare...
2: Però è anche una zona dove il miele, diciamo, è abbastanza... Almeno loro adesso la vendono così, poi magari è una cazzata ed è nata 10 anni fa anche questa, però... Insomma,
0: ci sta.
2: Sì, ci sta. Siamo in chiusura, Gaia. Anche qui, cioè, anche questa
1: è
2: puntata
1: finita, anche questa
2: è incredibile. Io ti voglio ringraziare per essere stato qua, per averci un po' portato questo spaccato, questa fotografia. Ti voglio chiedere un'ultima cosa ed è, ma di fronte a questo tipo, no, di, tra virgolette, più che urgenza, problematica, perché ormai appunto la giornata mondiale ha 10 anni ed è una cosa che ogni tanto negli ultimi anni si sente ripetere, il singolo può fare qualcosa?
1: Esatto, la domanda mia era, se io voglio avere più ape, perché scusa, mi hai rubato la domanda, mi hai chiesto se
2: noi siamo telepatici,
1: volevo chiedere se io voglio fare qualcosa, c'è un fiore, cosa so, che posso coltivare, che posso dire agli amici, dai, mettete questo, mi chiedono magari che fiore metto lì, metti questo che arrivano le api, qual è? La lavanda, no, quella sono più le vespe.
0: No, beh, allora, chiaramente vanno bene un po' tutte.
1: Sì.
0: La lavanda andrebbe benissimo, è vero che il miele di lavanda è molto buono. Molto rinomato e quant'altro. Sicuramente una pianta che piace molto è la lantana, che fa quelle infiorescenze colorate, quindi questa è una pianta che notoriamente sia le farfalle che appunto le api vengono attratte. L'ape è un animale generalista, per noi non è un impollinatore, ci sono alcune vespe particolari che impollinano le orchidee, solo quella specie lì, tutto quanto. Invece le api vanno un po' su tutte quante le essenze, tanto che il classico miele è il millefiori.
2: Certo,
1: mille fiori qualsiasi fiore in realtà.
0: Per loro andrebbe bene qualsiasi fiore, quindi cioè fiori che hanno appunto una prolungata fioritura, o se uno volesse anche provare nel dare una, diciamo così, una costanza di fioritura, no? Magari scegliere fiori che fioriscono più volte
1: durante l'anno
0: o più volte, oppure anche in tempi non
1: regolari, certo, no? Perché si copre di più.
0: Però ecco, devo dirvi che le api sono supersoniche, perché da questo punto di vista avete forse sentito che il miele di Central Park è molto famoso, centro a New York, riesce ad avere le api che fanno del miele.
1: Che fanno del miele.
0: Non gli serve tantissimo.
1: Però un'altra domanda velocissima, che tu devi essere velocissimo a rispondere. È vero che le api vedono i colori?
0: Sì, certo, soprattutto.
1: Cioè che alcuni dicono che fanno le casette tutte colorate perché le api arrivano.
0: Loro vedono anche gli ultravioletti, perché i fiori emettono anche in quella cosa.
2: Allora sono davvero super. Con i super sensi di ape.
1: Super ape.
2: Altro che ape, ma ci vorrebbe un supereroe totale che è un'ape.
1: Sì.
2: Va bene, grazie davvero.
1: Grazie, ringraziamo il nostro Maurizio Casiraghi, zoologo dell'Università Milano Bicocca, di essere stato con noi.
2: E noi ci sentiamo.
1: Ringraziamo gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci hanno ascoltato.
2: Mi raccomando, continuate a scrivere
1: a Gaia Grassi.
2: Sai che perché? Però chiudiamo con Beyoncé, perché lei la chiamano?
1: L'ape regina.
2: Esatto, Queen Bee.
1: Queen Bee, lo so. Ciao.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao Matte, buona Bosnia.
2: Ciao, grazie.

0: cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Oisa! Oisa! Moise!

0: La sacca del diavolo.
1: Settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica tradizionale orale, di musica e cultura popolare dai paesi, dai popoli e dalle genti del mondo. Prodotto e condotto in studio dal vostro Giancarlo Nostrini, buonasera, ben ritrovati di nuovo a tutti e a tutte.

Rieccomi a voi questa sera, come le domeniche, verso le 21:30. Vi ci ascolteremo insieme le musiche che vado a proporvi per questa puntata della Sacca fino alle 22:30, ora del nostro ultimo notiziario dalle frequenze, dalle onde radiofoniche di Radio Popolare, Radio Popolare Network. Ebbene, ebbene, che dire anche questa sera. Il viaggio che voglio proporvi è attraverso produzioni discografiche di nuova uscita e un passaggio, anzi una serie di passaggi tra musicisti che hanno fatto la storia della musica acustica, della musica di tradizione orale e magari le varie evoluzioni createsi nel corso del tempo, diventate magari veri e propri manifesti culturali nel corso della storia di questi, dire ultimi anni è un po' un eufemismo, diciamo di questi ultimi 40 anni e forse anche più.

Quello che vi sto facendo sentire è un album che io considero una specie di pietra miliare del folk revival, non solo, degli anni 70. Sono il mitico canzoniere del Lazio con il loro album del 1977, Miradas, un capolavoro straordinario. Ma nelle avventure musicali che si sono venute a creare nel corso del tempo, voglio farvi entro dentro nel cuore di questa trasmissione con un'altra simbiosi, un'altra unione tra musicisti di grande capacità. Tra gli ultimi loro lavori, l'album Mito, parlo del canzoniere grecanico salentino, una realtà straordinaria della musica salentina con tutta una serie di aggregati, e in questo caso non certo un aggregato ma l'idealità di un grande pianista quale è Luigi Einaudi, ma che è stato anche maestro concertatore della Notte della Taranta prima che diventasse una specie di Sanremo salentina. E apro questa puntata per l'appunto con questa esecuzione tarantella del canzoniere grecanico salentino in unione insieme a Luigi Einaudi. E allora buon ascolto con La Sacca del Diavolo.

E loro sono il canzoniere Greccanico Salentino in collaborazione con Luigi Einaudi. Il viaggio di stasera non si ritira dai festeggiamenti dell'arrivo della bella stagione, anche se è un po' bagnata in questi ultimi giorni, almeno qui da queste parti. Oggi è stata una bella giornata, come si suol dire. Peraltro sono qui negli studi di Radio Popolare, quindi trasmissione live, come si suol dire. A chiusura di questa settimana importante di abbonamenti di sostegno alla nostra emittente, grazie a quanti hanno sottoscritto l'abbonamento, a quanti sicuramente lo faranno e a quanti ci sostengono in tutte le maniere possibili sul piano economico e non solo, ovviamente. E voglio mantenere questo riguardo primaverile con un brano che ci riporta in una dimensione sia del ballo, ovviamente, ma come festa legata alla primavera. Il brano porta il titolo in italiano Il padre della primavera, il padre della terra, Master of Manitus. Con questa parola in finlandese si identifica il nuovo periodo stagionale. E loro sono i Ritvanero, che riprendono e ritrasformano danze tradizionali saltate, come si suol dire, come caratteristica di quelli che sono i balli più antichi, un po' in tutta Europa, insomma. E andiamo allora a ascoltarceli in questa loro esecuzione, riesecuzione di una danza tradizionale, ovviamente rivisitata alla maniera dei Ritvanero, con sax, percussioni che incrociano chitarre elettriche e strumenti tradizionali come la cornamusa finlandese, la nickelharp, il violino a tasti. E allora si va. Eccoli qua, andiamo in Karelia.

maestro della terra. Master of Manitus. Però con questa parola in finlandese, questo brano, questo fa riferimento anche a una danza, la Trepaska, che prende anche altri nomi peraltro, ma come origine o comunque dimensione ritrovata e risultata dalle ricerche sul campo presso il lago Ladoga, forse è più conosciuto questo lago perché costeggia anche Leningrado, è diventato anche famoso durante la Seconda Guerra Mondiale per l'assedio di Leningrado. Beh, insomma, quando finiva l'inverno diciamo che si davano e si danno, immagino, spero, a questa danza che così è stata rielaborata dal gruppo finlandese dei Ritva Nero. Con una dimensione che fa un po' a botte rispetto a quello che può essere il messaggio primaverile, anche se il titolo può ricordare il fiore della rosa. Il brano che vado a proporvi invece è un brano che voglio farvi ascoltare per due motivi. Uno, per la logica dell'arrangiamento e della riproposizione di nuovi brani che hanno a che fare con una nuova composizione di quello che possono essere invece le influenze della tradizione popolare. Ma quale? Quella inglese. E l'altro motivo per cui volevo farvi ascoltare questo brano è perché voglio ricordare un grande violinista, un grande amico, Dave Shepard, che fu compositore, animatore e bravissimo violinista del gruppo dei Blowsabella, uno dei più fantastici e devo dire animosi gruppi di un revival folk inglese che guardava profondamente al vecchio continente, lasciando da parte un po' lo sciovinismo inglese. Ma in questo brano, che ha a che fare con le rose, ma in realtà con la guerra delle rose, perché infatti il brano viene preso da questo album dedicato a questa parte, questa parentesi medievale o tardo medievale della guerra delle due rose per il regno d'Inghilterra. E infatti non a caso il brano, l'album fa riferimento a The Wars of the Roses, e questo è un brano che viene a costruirsi ed è un medley di varie gighe, qualcheduna con riferimenti alla tradizione popolare inglese e altre al suo interno nel medley che invece sono di nuova composizione. Ghironde, sax, soprani, come nel caso dei Ritva Nero, percussioni di tamburi da passeggio, potremmo chiamare, quelli da banda, da gruppi di flauti traversi, l'immagine è quella dei gruppi militari Lanzichenecchi e successivamente i discendenti di questo modo di suonare, di dare messaggi durante la battaglia. Detto questo, Blowsabella, The New Jigs, dall'album The Wars of the Roses. E poi tanta ghironda, Nigel Eaton a questo strumento.

Blows the Bella, il gruppo che avete ascoltato ora in questa lunga new serie medley di New Jigs. Presente nell'album The Wars of the Roses, la guerra delle rose. Altre realtà in questo viaggio che vi sto proponendo questa sera nel corso della Sacca del Diavolo è andare nelle valli bilingue, italiana Languedoc, quindi occitano-italiane, che si trovano nella provincia di Cuneo, nella parte delle montagne. Estremamente vivaci sul piano della riproposta e della presentazione dei repertori di musica e canto tradizionale, popolare. Tra le realtà del nuovo panorama occitano-italico, vi sono ovviamente molte formazioni, ma voglio segnalarvi questa per il momento, poi vediamo se nel corso della puntata ci sarà spazio per le altre cose. Ed è il gruppo, anzi un duo, composto da Chiara Cesano al violino e Roberto Avena alla fisarmonica, clarinetto, sax. E campionature elettroniche che accompagnano il duo, che ripropone ovviamente brani di questo ambito musicale, come vi dicevo, molto molto ampio e molto ben presente nella realtà e nella vivacità culturale delle valli occitane d'Italia. E vado a farvi sentire questo brano che porta il titolo Calussa.

peraltro preso dal loro ultimo lavoro discografico, dove si intrecciano, come vi dicevo, elaborazioni elettroniche con il violino campionato, e altrettanto vale per gli strumenti a tasto come la fisarmonica, l'organetto diatonico. E andiamo a sentire questo brano a ballo che, se non ricordo male, è una Scottish, una danza a coppia, un passo a destra, un passo a sinistra e giro, voltare. Calus, Lindahl.

0: Il brano porta il titolo di Calus, loro il duo composto da Chiara Cesano, che viene dalla Val Varaita, al violino, e da Roberto Avena, fisarmoniche e campionature, che invece viene dalla Val Vermenagna, valli di lingua occitana italiana, ovviamente. Ebbene, entro dentro in quella che è la dimensione che vi accennavo all'inizio di trasmissione, di fare un salto nel tempo con esecuzioni che vanno a incuriosire alle volte nella mia ricerca sonora da proporvi, da farvi ascoltare. Nelle balere del Liscio Ambrosiano, quelle che ormai credo non ci siano più se non alcuni pochissimi luoghi come l'Arci Corvetto, dove si balla e si suona ancora il Liscio Ambrosiano caratteristico di questa nostra città milanese. C'era un motivo che ricordo anche che in qualche jam session ai tempi così nel inframmezzo di tra un brano e l'altro si suonava qualche cosa che ricordava questa mazurka che accelerando il ritmo poteva e può essere trasferita come una bourée. Come testo e come melodia è molto semplice, molto gradevole, può avere doppi significati, si è diffusa nel Piemonte ma anche in quel della Liguria questa canzoncina. Oi bella se vuoi venire sull'omnibus, sull'omnibus, oi bella se vuoi venire sull'omnibus con me. Mino, mi vegni no, amico paura, amico paura. Mino, mi vegni no, amico paura de burla gio. E si va avanti così all'infinito. Questa è una mazurka che io poi ho ritrovato, al di là della storiografia e del fatto che citi l'omnibus, il mezzo di trasporto che diede vita e origine a quello che oggi è il trasporto pubblico qua di Milano, perché l'omnibus era quello che poi sarà il carro a cavalli che seguiva determinate linee ed era il trasporto pubblico che iniziò la sua vita nel 1871. Successivamente, da una parola mezza francese, mezza inglese, tramway, è diventato il nostro tramvai e poi il tram, come oggi noi tutti chiamiamo il mezzo elettrificato della TM di Milano. Ebbene, questa citazione dell'omnibus in questa canzone rifà riscoprire una parte della vecchia città che noi viviamo e che in qualche modo prendiamo e usiamo per i nostri trasferimenti quotidiani. Ma di questa canzone e di questo riferimento musicale, di un mondo musicale che peraltro in qualche modo è di fatto scomparso, io ho trovato una bellissima lezione di un grande, un gigante del cantautorato italiano, vale a dire Fabrizio De André, che anche lui stesso musicò nella sua lezione, se volete, forse più genovana che milanese, anche se poi in seconda voce riprende proprio il motivetto che io malamente ho cercato di cantarvi. Lui però non la chiamò l'omnibus o come si chiama in Piemonte, trattando di storie di tradimenti tra una donna sposata e un avvenente amoroso che cerca di trasportarla da qualche altra parte per un tradimento, e lei dice e rifiuta elegantemente proprio perché è sposata, dicendo prima: se io non ero sposata sarei venuta, ma adesso non posso più venire. Ebbene, la lezione di Fabrizio De André che vi faccio ascoltare sulla falsa riga di questa canzone, che ha questa storia ormai del 1800 e che è presente ancora così nei repertori perlomeno scritti del Liscio Ambrosiano, ve la faccio sentire con questa lezione che invece parla Bella se vuoi volare, e lui è Fabrizio De André.
1: E
0: piano, ve la faccio sentire con questa lezione che invece parla Bella se vuoi volare, e lui è Fabrizio De André.

Un breve esempio è un passaggio nel tempo fino ai giorni più recenti. L'evoluzione di una canzone che era una piccola canzoncina, una mazurka del repertorio ambrosiano, del liscio ambrosiano. Ma nel salto del tempo voglio portarvi ora nel mondo statunitense attraverso il suono di una chitarra e il suono del flauto di Pan. E tutto questo cosa combina? Con rhythm and blues, con il blues, con l'elemento country. Parla di un brano, o meglio di un musicista, devo dire, di un musicista straordinario che si chiamava Harry Thomas, un musicista ambulante che nel 1928 viene registrato e porta alla conoscenza questa canzone, una serie di canzoni col suo modo di suonare la chitarra e di utilizzare il flauto di Pan per accompagnarsi nelle esecuzioni. Questo modo di fare, questa elaborazione, questa proposta di lui, suonatore ambulante, nero, cresciuto e nato nelle zone del Texas, lui nato da una famiglia di schiavi liberati. Nel 1874, poi successivamente, decide di andarsene e di praticamente fare lobo, di viaggiare per gli States e raccogliere e vivere con la musica che lui suonava. Io voglio farvi ascoltare questo brano che porta come titolo Going Up the Country, una specie di vero e proprio inno di ritorno alla terra, di ritorno al mondo sano e di vita contadina. Parliamo del 1928, non parliamo della nostra realtà quotidiana di società industrializzata, città antropizzata in maniera sconvolgente. Parliamo di quel tempo e di quella dimensione già considerata difficile per quello che poteva essere tutte le varie esponenziali questioni del rapporto con il lavoro e la vita quotidiana negli Stati Uniti nel 1928. Ma un musicologo, etnomusicologo, Harry Smith, negli anni 50 raccoglie tutta una serie di brani che provengono un po' da tutti gli Stati Uniti, sostanzialmente, con tutte le varie influenze culturali presenti negli Stati Uniti, e raccoglie dagli anni 20 fino agli anni 50 un repertorio vastissimo che va dalle ballate, dalle canzoni, e quello che lui intende come musica sociale, quindi musica da ballo, musica da intrattenimento. Questa antologia, che raccoglie ben 4 volumi ripubblicati e ai tempi da Folk Waves e tuttora ripubblicati in formato CD, è una vera e propria bibbia musicale di quello che è la tradizione popolare statunitense nella sua grande complessità. Harry Thomas viene raccolto e viene citato in 2 brani. Io voglio farvi sentire questo Going Up the Country, che ha poi avuto un'evoluzione, perché è un grande gruppo diventato famoso con un brano On the Road Again, vale a dire il gruppo dei Kennedy, nel

negli anni, alla fine degli anni 60, inizio 70, diventano famosi e ripubblicano, ristampano con l'utilizzo di flauti traversi, come era caratteristica dei Kennedy, il brano che qui vi faccio sentire, sia nella lezione originale di Henry Thomas, quindi 1928, e la rimasterizzazione del brano ripubblicato con The Best of Kennedy del 2005, lo stesso brano rivisitato che ebbe un grande successo al di là di On the Road Again, che oggi molti conoscono come motivo di Rhythm and Blues e via di questo passo. Bene, Harry Thomas, Going Up the Country.

Kennedy. Dell'album The Best of Kennedy del 2005, la rimasterizzazione dei brani più famosi di questo gruppo, di questa band, fine anni 60-70. Ma io vi parlavo di Harry Thomas, il vero autore di questa musica rivista dai Kennedy. E voglio provare ancora a farvi ascoltare un altro brano, Old Country Stomp, sempre di Harry Thomas, che purtroppo dopo le registrazioni degli anni, della fine degli anni 20, pare che almeno dai bibliografi e studiosi statunitensi ritengono che nel 1930, forse 1931, morì all'età di 55-56 anni. Ma sono sorte leggende sulla fine di quest'altro musicista nero che in qualche modo ha rivoluzionato la musica rhythm and blues, blues. Pubblicò un album nel 27 per la Vocation Record, con incidendo 23 brani. E peraltro molte delle sue musiche sono state riprese da altre band come la Nitty Gritty Dirt Band, i mitici Grateful Dead, nel loro album Go to Heaven, andando verso il paradiso. E poi il mitico Bob Dylan nel suo secondo album, che adesso non mi ricordo, devo essere sincero. E infine nel 2023 Martin Scorsese utilizzò musiche che riprendevano l'originalità di Harry Thomas nel film Killers of the Flower Moon, sulla storia del petrolio, delle comunità indigene pelli rosse degli Osage. Bene, vado verso il termine di questa puntata salutandovi e ricordandovi che avete sentito e ascoltato La Sacca del Diavolo, settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica tradizionale orale, di musica e cultura popolare dai paesi, dai popoli, dalle genti del mondo. Prodotto dal vostro Giancarlo Nostrini, che vi ringrazia di averlo seguito fino alla fine di questa puntata della Sacca, e vi do appuntamento domenica prossima alle 21.30 circa, come sempre, fino all'inizio dell'ultima edizione del nostro radiogiornale alle 22.30. Mi raccomando, ragazzi, sentom domenica coin, con la sport al Sac dal Diaul, passena buona spana. Mi raccomando, febel. Ciao ciao, vi lascio con Harry Thomas, Old Country Stomp. Ciao!

0: Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Modena, l'attentatore affetto da disturbi psichici, la conferma anche dal ministro dell'interno Piantedosi, che dice fatto collocabile nel disagio psichiatrico, nessun elemento riconducibile a terrorismo o radicalizzazione. Mattarella e Meloni in visita ai feriti, una donna in pericolo di vita, 3 in prognosi riservata. A Modena si è svolto un presidio convocato dal sindaco contro odio e violenza. Non rimarrà più nulla dell'Iran se non accetta un accordo. Trump torna a minacciare Teheran dopo una telefonata con Netanyahu. Secondo i media israeliani, i due hanno discusso della possibilità di riprendere i combattimenti. Guerra in Ucraina, Zelensky rivendica l'attacco con droni in Russia che ha ucciso 4 persone. Stiamo chiaramente dicendo ai russi, siete voi a dover porre fine alla guerra, ha detto il presidente ucraino. Quasi 600 droni lanciati verso Mosca, uno dei più intensi attacchi di sempre. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, partiamo da Modena. Oggi è stato il giorno della visita ai feriti da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una donna è ancora ricoverata in pericolo di vita, 3 feriti sono in prognosi riservata. Salim El Kudri, l'uomo alla guida dell'auto che ha travolto una decina di persone, si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è indagato per strage e lesioni aggravate. Nel pomeriggio a Modena si è svolto un presidio organizzato dal sindaco contro odio e violenza. Circa 5.000 persone hanno gremito Piazza Grande. Tra loro anche un piccolo gruppo di contestatori, ma sentiamo le voci raccolte dal nostro inviato a Modena, Luigi Ambrosio.
1: Questo cartello è nato da un'emozione molto forte. Modena in lutto, stringiamoci come dei fratelli e sorelle e mostriamo al mondo che siamo forti e siamo con voi per la famiglia.
2: La cosa che bisogna cercare di fare adesso è evitare appunto di specularci sopra, evitare di avere paura e poi affrontare quelli che sono i problemi seri. Il problema serio, almeno per quello che ho capito finora, è legato alla sanità e alla situazione delle persone che hanno problemi di questo tipo. Ovviamente bisognerà investire lì dentro e farlo in maniera seria.
3: Secondo lei c'è invece il rischio che poi rimanga anche qualche tossina?
4: No, è un paese troppo civile, abituato al volontariato, abituato ad accogliere, no.
5: Mi auguro caldamente che non ci siano rigurgiti e che la sensibilità diffusa abbia la meglio.
6: Sostanzialmente i temi che sono stati toccati dalla sanità e dall'unione della collettività sono i cardini di questa situazione.
7: Se poi vogliamo strumentalizzare, fare campagna elettorale su questo episodio, che facciano, tanto non li fermeremo.
0: Nel pomeriggio a Modena è arrivato in prefettura anche il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, che ha inquadrato quanto successo in un fatto collocabile nel disagio psichiatrico, parole molto diverse rispetto a quanto detto dal vice premier leghista Matteo Salvini, che poco dopo l'accaduto aveva definito l'autore del gesto un criminale di seconda generazione. Sentiamo le parole di Piantedosi.
8: È evidente che se noi avessimo preso consapevolezza che per la prima volta insomma c'era sfuggito qualcosa nel sistema di prevenzione antiterrorismo, in qualche modo ce ne saremmo preoccupati un po' di più. E questo al momento, poi chiaramente gli inquirenti faranno dei loro ulteriori accertamenti, però sempre il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
0: Salvini e Vannacci sono rimasti isolati nella strumentalizzazione dei fatti, per loro la colpa è dell'immigrazione. Da Roma sentiamo Anna Bredice.
9: Inascoltato in Italia, Salvini ci prova in Europa e annuncia che domani chiederà un dibattito a Strasburgo su un argomento che ha un titolo già significativo: gli attacchi terroristici di Modena, necessità di intensificare le misure contro l'islamismo domestico. Il capo della Lega insiste nel voler connotare il gravissimo investimento di ieri a Modena come un atto di terrorismo, alzando la paura, la propaganda contro gli stranieri, il razzismo, con un'operazione che ormai è automatica per il capo della Lega. Ogni qualvolta è protagonista un nome straniero, chiede espulsioni e gogna. Ma questa volta Salvini è isolato, gli alleati ne prendono le distanze in maniera netta e pubblica. Lo ha fatto Piantedosi, che ha sottolineato le possibili motivazioni psichiatriche dietro al gesto, dando per scontato che se due cittadini di origine egiziana hanno fermato l'assalitore, la cosa è del tutto normale. E poi Tajani, che allo sciacallaggio messo in atto da Salvini, risponde: l'uomo era italiano. Per non parlare di Meloni, che oggi l'unica dichiarazione dichiarazione che ha fatto è stata quella di complimentarsi con la prima persona che ha bloccato l'investitore. Nessuna parola di commento a Salvini. Il capo leghista insegue Vannacci, preoccupandosi più del consenso che dei fatti reali, tantomeno della necessità di non alimentare paure. Gli altri lo isolano, a cominciare da Tajani, che sembra voler intraprendere una strada nuova, almeno per ora nelle parole. Salvini scommette il suo futuro ancora sulla paura e sul razzismo. Meloni forse ha compreso che insistere su questo rende ancora più evidente il fallimento sulla sicurezza. Si è messa sulla scia del capo dello Stato, si vedrà ora fino a quando. Linea allo studio.
0: Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno discusso della possibilità di una ripresa dei combattimenti in Iran durante una telefonata durata poco più di mezz'ora nel tardo pomeriggio di oggi. Al termine del colloquio, prima di iniziare la riunione del gabinetto di sicurezza, Netanyahu ha detto che Trump deve prendere una decisione. Se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran, è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare, ha detto una fonte israeliana ai Net. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti e Israele sono impegnati in intensi preparativi per riprendere gli attacchi contro l'Iran in attesa di una decisione del presidente statunitense Donald Trump. Poco fa il presidente statunitense ha scritto su Truth Social che se Teheran non accetterà un accordo non rimarrà più nulla dell'Iran. A livello diplomatico però sembra che ben poco si stia muovendo. Sentiamo Emanuele Valenti.
10: A volte con la strategia delle minacce e della diplomazia kamikaze Donald Trump ha ottenuto dei risultati che poi non siano stati definiti correttamente, per esempio con il totale abuso della parola pace nel caso di Gaza, oppure che abbiano creato più caos che altro, i famosi dazi, è un'altra questione. Quello che ci preme sottolineare qui è che nel caso del Medio Oriente, nello specifico nel caso iraniano, non ci siano nemmeno i risultati. Gli obiettivi, una volta la cancellazione del programma nucleare, un'altra volta la caduta del regime, un'altra volta ancora la resa totale della Repubblica Islamica, bene, gli obiettivi non sono stati raggiunti. Anzi, minacce pubbliche, insulti, ultimatum, non solo non hanno fatto alcuna breccia, ma ora rischiano, dal punto di vista dell'amministrazione americana, di produrre un effetto boomerang. A Teheran, a prescindere dai nomi, il controllo, sappiamo, è passato all'ala più intransigente del regime, che considera la sua sopravvivenza una grande vittoria. Le continue minacce della Casa Bianca per arrivare all'apertura di Hormuz stanno ottenendo esattamente l'effetto contrario. La leadership iraniana si è ormai convinta che il controllo sul Golfo, visto l'impatto sull'economia globale, sia la sua arma più potente. Lo stesso sul nucleare. Teheran ha sempre detto di non voler arrivare all'arma atomica. Probabile che una parte della leadership iraniana stia invece pensando di fare questo strappo, in modo da creare un deterrente in stile nordcoreano. E saremmo al punto di partenza, anzi, in una posizione ancora più sfavorevole rispetto all'inizio della guerra.
0: Le nostre risposte al prolungamento della guerra da parte della Russia, agli attacchi contro le nostre città e comunità sono del tutto giustificate. Questa volta i droni hanno raggiunto la regione di Mosca e stiamo chiaramente dicendo ai russi: il loro paese deve porre fine alla guerra. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato oggi su Telegram gli attacchi contro la Russia. Nella notte infatti un'ondata di quasi 600 droni ucraini ha attaccato il paese uccidendo 3 persone nella regione di Mosca e una nella regione di Belgorod. Sentiamo Alessandro Marrone, analista militare dell'ISPI.
11: È l'attacco con il numero maggiore di droni ucraini in una singola notte da circa un anno a questa parte. Ci dice che l'Ucraina continua a cercare di colpire le infrastrutture energetiche russe, quindi raffinerie, depositi, pipeline, per indebolire la fonte di reddito con cui la Russia finanzia l'invasione. L'altro fonte di reddito aumentata dalla guerra americana in Iran, perché aumentati i prezzi delle risorse energetiche. E al tempo stesso genera pressione politica sul Cremlino, che ha più difficoltà a nascondere ai propri cittadini che l'Ucraina non è sconfitta, non è battuta, e dopo 4 anni non solo mantiene 80% del proprio territorio, ma è in grado di colpire anche le infrastrutture energetiche russe. Questi 4 anni di conflitto hanno dimostrato che, diciamo, una singola vittoria in battaglia non è decisiva, e anche che una singola tecnologia, che siano i droni, i carri armati, i missili, di per sé non è decisiva. l'Ucraina ha liberato parte dei propri territori occupati dalla Russia a fine 22, ma poi 23, 24, 25, ormai metà 26, sono 3 anni e mezzo di guerra di attrito in cui il fronte si muove molto poco, le forze si bilanciano e sostanzialmente la Russia è ferma da anni a circa il 20% del territorio occupato. Quindi no, non vedo una svolta, però vedo appunto la capacità continua ucraina di resistere e perlomeno di, diciamo, di indebolire sia le infrastrutture energetiche che il complesso militare russo che continua a colpirli.
0: Un laboratorio ha confermato un caso di Ebola a Goma, importante città della Repubblica Democratica del Congo Orientale, sotto il controllo della milizia M23 sostenuta dal Ruanda. Il caso si aggiunge ai nuovi 8 confermati questa mattina. Finora i decessi nella Repubblica Democratica del Congo sono stati 88 con 336 casi sospetti. 2 casi sono stati confermati anche in Uganda, dove giovedì è morto un 59enne positivo al test. L'OMS ha dichiarato che la nuova epidemia di Ebola non è una pandemia, ma un'emergenza sanitaria globale. Si tratta di un raro ceppo del virus per il quale non esistono farmaci o vaccini approvati. La Bolivia attraversa una delle crisi politiche più delicate degli ultimi anni. Il presidente Rodrigo Paz è stretto tra proteste sociali, blocchi stradali e crescenti richieste di dimissioni che minacciano la stabilità del governo insediato l'8 novembre scorso. A innescare le mobilitazioni, riportano i principali media locali, sono state rivendicazioni salariali di insegnanti e sindacati, le proteste dei trasportatori contro la qualità dei carburanti e le contestazioni indigene alla riforma agraria. Sentiamo il servizio. Scusate, arriva subito.
12: A distanza di soli 6 mesi dal suo insediamento, il presidente iperconservatore della Bolivia, Rodrigo Paz, ha ordinato a polizia ed esercito il ripristino della circolazione per blocchi stradali che da 11 giorni paralizzano punti nevralgici del paese. A inscenare le proteste innanzitutto la Commissione Obrera Boliviana, ma anche organizzazioni più moderate di minatori, contadini, indigeni, maestri e trasportatori che protestano per un aumento dei salari e contro le privatizzazioni di imprese pubbliche promosse da Paz all'insegna dello slogan capitalismo per tutti, emulando così il presidente Milei in Argentina e l'emergente trumpismo latinoamericano. Dietro alla mobilitazione il movimento al socialismo di Evo Morales, che aveva governato la Bolivia dal 2006 al 2019, boicottando poi il suo stesso successore progressista Arce, tanto da portare alla sconfitta elettorale della sinistra in questo paese, ora destinato a un'epoca di instabilità come il suo vicino e confinante Perù, per Popolare Netto del vostro Gianni Beretta.
0: Cresce la preoccupazione nel comparto marittimo legato all'ex Ilva per il futuro della flotta navale collegata alle attività siderurgiche. 2 navi ferme nel porto di Taranto da anni senza manutenzione potrebbero essere demolite, a rischio 240 posti di lavoro. Da Taranto, Valentina D'Amico.
13: Potrebbero essere destinate ad una compagnia turca 2 navi appartenenti alla flotta ex Ilva, la Corona Australe e la Corona Boreale, già da un paio d'anni sprovviste della certificazione di classe, quindi inservibili e di fatto inattive, erano utilizzate per il trasporto di prodotti tra gli stabilimenti di Taranto e Genova. A darne la notizia sono stati i sindacati Filt CGL, Filt CISL e Will Trasporti. Se confermata, questa operazione avrebbe significative ripercussioni sui livelli occupazionali. Per ora Acciaierie d'Italia non conferma né smentisce. Accusa i sindacati di essersi mossi in ritardo l'associazione Unione Marittimi. Ci chiediamo dove fossero quando vennero avviate le procedure di messa in disarmo, afferma in una nota il presidente dell'Unione, Vincenzo Bellomo, che sostiene di aver portato già da tempo la questione all'attenzione dei commissari straordinari, dei ministeri competenti e delle autorità marittime, segnalando lo stato di degrado delle unità navali già da tempo dismesse. Nessuna risposta da parte delle autorità. Per l'Unione Marittimi questo è solo il primo passo verso lo smantellamento dell'intera flotta, ciò che aggraverebbe la pesante crisi sociale in atto. Già solo con la dismissione delle 2 navi, 240 lavoratori marittimi resterebbero senza lavoro, per decine di nuclei familiari coinvolti.
0: Poco fa sono arrivati degli aggiornamenti dalla Global Sumud Flottiglia, salpata per rompere l'assedio illegale e contribuire a porre fine al genocidio in corso a Gaza. Gli attivisti hanno segnalato sulle loro pagine social che Israele starebbe minacciando la loro flotta. E su Instagram scrivono: funzionari israeliani hanno dichiarato pubblicamente la loro intenzione di intercettare illegalmente le imbarcazioni per impedire loro di raggiungere Gaza, navi militari sono in posizione, le minacce non sono ambigue, non sono avvertimenti, sono annunci di violenza pianificata contro civili disarmati in missioni umanitarie neanche internazionali dove il regime israeliano non ha giurisdizione, hanno scritto sui social gli attivisti della Global Sumud Flotilla, che hanno ricordato come a bordo ci siano oltre 400 partecipanti civili provenienti da più di 40 paesi. Nelle prossime edizioni dei nostri giornali radio vi aggiorneremo su quanto sta accadendo alla flotta della Global Sumud Flotilla. Per i trasporti ferroviari è iniziato alle 21 di stasera lo sciopero generale indetto dal sindacato di base USB. Lo sciopero interessa tutte le categorie per la giornata di domani, una protesta contro l'aumento delle spese militari, per la crisi del welfare e degli stipendi reali. USB chiede l'istituzione di un salario minimo per la legge, il rafforzamento della sanità territoriale e risorse per pensioni e servizi pubblici. C'è poi il sostegno alla flottiglia diretta verso Gaza, di cui parlavamo poco fa. A Milano domani mattina la manifestazione partirà alle 10 da Piazzale Loreto e ha come titolo «Nemmeno un chiodo per guerre e genocidio». Scudetto e Coppa Italia, doppia festa per l'Inter e i suoi tifosi. A Milano decine di migliaia di persone stanno accompagnando l'autobus scoperto con i giocatori a bordo, partito dallo stadio di San Siro e diretto in Piazza Duomo per la festa finale. Questi alcuni tifosi registrati da nostro Mattia Guassafierro.
14: Siamo contentissimi, dopo tante sofferenze quest'anno, l'anno scorso ci voleva un bello scudetto, Milano e Juve in difficoltà anche sugli altri campi, quindi oggi ce la godiamo, una bella festa.
15: Cosa c'è di diverso rispetto a due anni fa oggi?
14: Beh, è diverso, oggi siamo più tranquilli, siamo più rilassati, ce lo godiamo, gli altri sono così lontani che c'è un abisso tra noi e loro, quindi siamo contenti. Un saluto a tutti i milanisti e juventini.
16: Contentissimi, penso due trofei meritati, adesso grande festa. Venivamo da una stagione conclusa malissimo e non era facile.
0: È tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 6.30. Grazie per l'ascolto, un saluto, una buona serata da Chiara Manetti.
17: Popolare Network.

Prospettive musicali, settimanale di altre musiche di Radio Popolare, a cura di Gigi Longo, Fabio Barbieri, Lino Brunetti, Alessandro Achilli. Questa sera in studio Fabio Barbieri.

mai lo direbbe che titolo e liriche di questo delizioso reggae electropop vennero suggerite a Green Guardside niente meno che da Friedrich Nietzsche? Esalus in Jerusalem è un'espressione contenuta in Aurora, pensieri sui pregiudizi morali, che è una critica radicale alla morale tradizionale e fa riferimento al confine, a volte piuttosto labile, tra estasi religiosa e malattia mentale. Lo tratta da Songs to Remember, Rough Trade 1982, che venne registrato nello studio di Dennis Bovell, dove andavano a registrare in quegli anni anche Pig Bag, Slitz e tanti altri nomi del post-punk britannico che volevano infondere la loro musica di ritmi in levare. Lo studio si chiamava Berry Street Studio, stava appunto in Berry Street, alla via di Clarkwell, perpendicolare a quella dove ho vissuto per 15 anni, e quando ci passavo davanti pensavo sempre a cosa deve essere stato negli anni 80 quell'edificio così pieno di storie, che adesso è diventato invece, mi pare, una casa di produzione di video. E con questo mio ricordo personale un po' nostalgico abbiamo aperto Prospettive Musicali di stanotte, puntata curata da me e Fabio Barbieri, che prosegue con un'altra cosa inglese ristampata da poco, una raccolta dei primi tre formidabili EP di una formazione del Merseyside che si chiamava Clinic, e in quegli anni suonava un po' come avrebbero potuto suonare i Suicide se fossero stati prodotti da Phil Spector invece che da Marty Tau. Questa è una traccia tratta dal loro primo EP, intitolato sia l'EP che la traccia, IPC Sub Editors Dictate Our Youth.

Anche loro sono britannici, anche se non si sarebbe proprio detto se non l'avessimo saputo. Arrivano dal Norfolk, da Norwich. Questo è il loro terzo album. Si intitola Total Dive, e a me fanno pensare nei brani più elettrici ai primi Pearl Jam, nelle ballate invece alla band e in parte anche a Tom Petty and the Heartbreakers. Un giornalista britannico, peraltro, ha citato in una recensione di Total Dive anche i Thin White Rope e forse altri riferimenti che potrei portare sono i Replacements e anche un po' rock desertico, i primi Giant Sand e anche i Green on Red. Tutte formazioni che abbiamo sentito tantissime volte qui a Prospettive Musicali. La traccia che abbiamo ascoltato ha un andamento piuttosto cupo e porta appropriatamente il titolo di Sorrow Reigns, regna il dolore. Restiamo nel presente, ma adesso ce ne andiamo in Svezia a ascoltare una traccia da un album che vi ho già presentato, un nuovo lavoro di un cantautore di origini argentine. I suoi genitori fuggirono in Svezia dopo il colpo di stato del 1976. Lui si chiama José González, il suo quinto album si intitola Against the Dying of the Light, contro la morte della luce. Esce per City Slang come il precedente. Se qualche settimana fa abbiamo ascoltato una traccia con chitarra e ritmo un po' desert blues, un po' Tin Arriwen, stanotte andiamo a sentire un brano breve, molto Nick Drake, un folk molto intimista, si chiama Hated.

dalla Svezia di José González siamo volati in California per ascoltare una traccia dal quinto album di un cantautore che si è fatto conoscere per aver inciso qualche anno fa un disco con il nostro amato Sufjan Stevens. Lui si chiama Angelo De Augustin, è rimasto legato alla Asthmatic Kitty del suo mentore e ha inciso questo Angel in Plain Clothes, Angelo in abiti borghesi, dopo un periodo molto difficile, una malattia che ha messo in serie difficoltà sia il suo apparato motorio che la sua salute mentale, le sue capacità cognitive. Il suono è anche qui molto influenzato dal folk delicato di Nick Drake, ma in questo album non manca qualche episodio un po' più indie rock, come questa traccia che può ricordare un po' i Pavement più indolenti. Si intitola Specchio, Specchio, Mirror, Mirror.

Qualche settimana fa forse ricorderete che abbiamo ascoltato insieme un album di Phil Coran intitolato African Skies, Cieli Africani, che venne composto per sonorizzare le visioni celesti dell'Adler Planetarium di Chicago. Quello che abbiamo appena ascoltato invece è un progetto analogo realizzato però per lo Zeiss Gross Planetarium di Berlino. L'ho inciso una compositrice della quale non so dirvi molto, si chiama JJ Weil, so solo dal suo profilo Bandcamp che è newyorkese, ma immagino che sia di origini tedesche, avendo pure doppia cittadinanza. Il suo ultimo disco ha questo strano titolo, Library Copy, Do Not Remove, copia della biblioteca, si prega di non rimuovere. Lo ha pubblicato la nostra amata Revenge International, è stato inciso in Ambisonic Sound, che è un sistema surround, in questo caso pensato per 49 altoparlanti, ma direi che è un suono piacevole anche con qualche altoparlante di meno, un suono elettronico, eppure avete sentito molto caldo, molto avvolgente. E adesso dallo Zeiss Gross Planetarium di Berlino ce ne andiamo a Parigi per ascoltare il nuovo lavoro di una cantante flautista di origini siriane che si chiama Naysam Jalal e si ispira alla musica araba e hindustana e quindi alla tradizione dell'India del Nord, del Nepal, del Pakistan e dell'Afghanistan. Il suo nuovo lavoro si intitola Landscapes of Eternity, paesaggi di eternità, ed è un disco di Indo Jazz particolarmente ispirato, molto, molto poetico. Lo pubblica Le Color du Son e la traccia che andiamo ad ascoltare si intitola Nelle risaie all'alba, In the Rice Fields at Dawn.

cantante e flautista francese di origine siriana Naysam Jalal, siamo passati a un'altra cantante straordinaria, cantante e pianista americana, Judith Bergson, che è sia autrice che anche interprete di pagine della tradizione religiosa Yiddish. Stanotte abbiamo ascoltato una traccia scritta da lei, che è stata anche lettrice di musica ebraica presso il California Institute of the Arts e la Columbia University, quindi ha una conoscenza della tradizione musicale e religiosa ebraica molto approfondita. La traccia che abbiamo ascoltato si intitola Slow Lento e l'ho tratta da un disco intitolato The They Thy, inciso in trio con il contrabbassista Trevor Dunn e il batterista Gerald Cleaver, vecchie conoscenze di prospettive musicali. Prospettive musicali che volge al termine, resta il tempo per dirvi che la lista dei dischi dai quali abbiamo ascoltato la musica di stanotte è già disponibile nel mio blog fabiocolling.blogspot.com, che il podcast per riascoltare la puntata quando volete e dove volete con chi volete lo trovate alla pagina prospettive musicali del sito di Radio Popolare, dove potete andare anche per sostenere economicamente l'indipendenza della nostra radio. Ancora una cantante per chiudere la puntata, la cantante albanese Elina Duni, qui in coppia con il chitarrista britannico Rob Luft. Li ascoltiamo dal loro album Reaching for the Moon, che raccoglie sia brani loro che di autori molto molto diversi tra loro, come Pino Daniele, Ornette Coleman e Gabriel Fauré. Questa traccia autografa si intitola Foolish Flame. La prossima settimana Gigi Longo, tra poco Vito War, noi ci sentiamo ancora la prima domenica di giugno. Da me, Fabio Barbieri, grazie per l'ascolto e buona settimana. Buonanotte.

Airi Airi, ascoltatrici e ascoltatori, la felice notte dalle frequenze di Radio Pop con Johnny Dollar di Laurent Barrel. Diamo inizio a questo programma. Vito Ore al controllo del mix, la Reggae Radio Station Italy con voi sino al sorgere del sole, gemellati con White Love Reggae Radio. Non potevamo che cominciare così questa notte in ricordo di Roland Barrel, veterano cantante reggae giamaicano, noto soprattutto per questo classico appena ascoltato, Johnny Dollar. È scomparso il 14 di maggio, ha lasciato un ricco patrimonio musicale. Era del 1951, classe 1951, nato a Clarendon in Jamaica. E va così. Se volete interagire con il conduttore in onda in questo momento, fatelo attraverso la pagina Telegram di questo programma, facile facile da trovare, Reggae Radio Station. Anche per questa notte classici e novità, la finestra al ricordare i 50 anni di Radio Pop, insomma un classico. Ieri sera è andata a chiudersi la stagione 25-26 di One Drop Affair, la serata che condivido con Massi, Sirius e Calabash in quel di Grossoni. Ce la siamo portata a casa la grandissima, speravamo di restare all'aperto sino alla mezzanotte, ma purtroppo il freschetto ha fatto sì che abbiamo fatto la classica serata al chiuso. Molte le persone che sono passate a trovarci. Ho fatto un post di ringraziamento sulle mie pagine social, se siete stati tra quelli che in questo inverno siete passati, 5 alto. Per tutti gli altri ci si rivede alla prossima stagione, dai. One Drop Affair, salut, salut, salut. Passiamo al prossimo brano, Chronics, Don't Be Afraid, del suo nuovo disco, lo sapete, uno dei strafavoriti. Airi Airi a tutti voi della pagina Telegram che vi state mettendo in contatto. Salut, salut.

0: Dubwise, Exile, disco di Chronix, Don't Be Afraid. Ascoltatori, ascoltatrici, se mi seguite lo sapete, avete visto che sto postando da qualche settimana l'invito ad ascoltare Vito War per vincere i biglietti per il concerto di Alpha Blondie e Junior Marley in quel di Bellinzona l'8 di luglio. Ecco, tenetevi pronti perché già da domenica prossima avrete la possibilità di portarvi a casa un biglietto omaggio se volete partecipare a questo grandissimo concerto. Segnatevelo in calendario.
1: Listen to Vito War DJ every Sunday night on Reggae Radio Station Italy.

0: Bitterwild DJ, every Sunday night on Reggae Radio Station Italy.
1: Bitterwild! Respect!
2: Big 45, Proto J, dopo aver ascoltato Chronix. Vi segnalo un appuntamento, Dancehall, questo venerdì a Milano Cube Culture Yard, ospita Charlie direttamente da Heavy Hammer Sound System, qui a Mecenate, la notte Dancehall di Milano. Vito War, Calibanduro, Calabash, Sirius Think, il responsabile di tutto ciò in città. Restiamo sempre, potremmo dire, in scuderia Protégé, Indignation Crew, perché dopo aver ascoltato Big 45 arriva Sweet Inspiration, lei è Lilay Kee.

E dunque stiamo ascoltando qualche traccia di album già proposti qui in trasmissione, che non vanno assolutamente dimenticati, anzi vanno spinti, e invitare gli ascoltatori all'ascolto è mio piacere assoluto. Chronix Protege, Lil Ike, anche il disco di Dub Inc. non è niente male, poi lo sapete è uno dei gruppi strafavoriti da Vito War, ed eccoci ad ascoltare Break the Silence, o la francese The Silence, Break the Silence, Dub Inc.

0: Posa, Vita War, Reggae Radio Station of it luck, Alba Brown's Day.
1: È il buon Pupa Albo, anche lui in arrivo, eh? Ci sono un bel po' di concerti che stanno per passare anche dalle nostre parti, qui Milano e zone limitrofe. Ma naturalmente, se volete essere aggiornati su tutto quello che più o meno accade nel nostro bel paese, l'invito è sempre quello, chi non l'ho ancora fatto ed è all'ascolto, iscrivetevi alla pagina Telegram Reg Radio Station. Lì tutti i mercoledì sera vengono pubblicati gli eventi che ci saranno nel fine settimana e poi gli aggiornamenti del mese in corso e naturalmente anche il tour degli artisti che passano qua in Italia. Abbiamo da segnalarvi anche l'arrivo di Tarrus Riley il 17 di luglio in quel di Fara Rock Festival. Abbiamo Alborosi, Burning Spear, anche su questo concerto che posso dirvi, state bene attenti e seguitemi perché potrebbero esserci degli sviluppi per quanto riguarda la possibilità di portare a casa qualche biglietto omaggio, ma ve ne parlerò magari bene domenica prossima. Per i Dance Soul Fanatics arriva Sean Paul in quel di Carroponte. Insomma, qualcosa in pentola bolle, dai. Potremmo cominciare a dire, forse non ci lamentiamo quest'estate. Vediamo un po' come butta. Ora due tracce made in Italy, una fresca fresca ricevuta proprio poche ore prima di andare in onda. Sto parlando di Taxi 109, la band del litorale laziale, capitanata da Fabio Giunia Bonaldo, che saluto e ringrazio per l'invio della traccia. Orange Sushi Market, e poi riascoltiamo Il silenzio dell'assenso, il nuovo singolo di Africa Unite. Però adesso Taxi 109.

Africa United, Silenzio dell'Assenso, dunque due tracce made in Italy. Mi sono perso via lo stacchetto che volevo trasmettere. Eccolo qua, il classico di Brighi Bida e

grazie Brighi per lo sacchetto. Dicevo, adesso arrivo a Down Pen, perché sì, siamo arrivati alla finestrella degli 50 anni di Radio Pop, le celebrazioni. Vito War si è ripromesso di fare una scalata dal 1975 al 2025, ogni domenica un anno, ogni domenica un disco rappresentativo. Siamo arrivati al 1994 e l'album che ho scelto di segnalarvi è quello appunto di Down Pen, si intitolava No No No e You Don't Love Me è sicuramente una delle canzoni reggae più conosciute al mondo. Sicuramente tutti quanti noi abbiamo avuto il piacere di riascoltare la versione che Down Pen registrò negli anni 60 per Studio One, poi riproposta da Stillian Clevey. Il brano di Down Pen, appunto You Don't Love Me, nel 1967 era già una hit, ma nel 94 viene proposta nella versione dancehall. Il brano entra in tutte le classifiche del mondo, chi più in alto, chi a metà, insomma, però è uno dei riempiti

0: Assoluti, quando si comincia a selezionare un po' di vintage nelle yard, non può che saltare fuori questa You Don't Love Me. Ascolteremo appunto due canzoni da questo disco, la No No No e poi Night and Day. Down Pen questa notte a Reggae Radio Station Italy per celebrare i 50 anni di Radio Popolare.
1: Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait,

ascoltata nella extended version, questa You Don't Love Me, No No No, Down Pain a Reggae Radio Station Italy. La stiamo per lasciare perché ascoltiamo anche dallo stesso disco Night

Down Pen, dunque 1994 per l'uscita del disco dal titolo No No No, che andava appunto a riprendere il suo singolo hit targato Studio One dei 1967 e riportato in auge alla grandissima da Stephen Clevey, rendendolo veramente immortale. Era questo il disco per questa finestrella dedicata al 50° anniversario di Radio Popolare. Faremo il viaggio sino a dicembre, perché bene o male abbiamo 53 settimane. Ci abbiamo qualche registrata stai lì, però bene o male la porteremo a casa questa scalata. Questa è una fantastica traccia di un disco uscito 50 anni fa. Sarà così sia per questo che per il prossimo. Sto parlando di Tid World, l'album omonimo, ad aprirlo Satta Masagana. A seguire arriverà Dillinger, un altro capolavoro assoluto, CB200. Ma cominciamo con Tid World, Satta Masagana. Vito Awori al controllo del mixer, Reggae Radio Station Italy, la domenica notte su Radio Pop, gemellata con Wide Love Reggae Radio.

E dunque 50 anni sono passati dall'uscita del primo album targato Third World, che prendeva proprio il nome del gruppo, era il 1976. Nello stesso anno, il 17 maggio, Dillinger CB200, con una formazione da panico al basso Aston Barrett, batteria Sly Dunbar, chitarra Earl Sheena Smith, pubblicava il disco e all'interno c'era questa fantastica Cocaine in My Brain.

C'è All This But Goodies di ben 50 anni fa. Bombonais. A proposito, qui lo dico per avvisare un po' tutti voi, con questa puntata e con la prossima andremo a terminare la finestrella Jamaica Sky Experience, quella che ha preso piede già dal mese scorso, perché si sta preparando qualcosa di veramente ghiotto ghiotto. Naturalmente già le dub e la ska erano alla grandissima, però non so per quale idea mi è venuta malsana, devo dire, perché si sta impegnando parecchio. Dal mese di giugno, dalla seconda settimana, partirà il Vito War Songbook. Nella seconda parte preparerò le canzoni dei miei sogni, insomma, selezioni incredibili. Mi sto veramente divertendo un casino anche a cercarle, a metterle insieme per tutti voi. Avrete modo di ascoltare tutto tra qualche settimana, tranquilli, tranquilli. Allora, dopo un po' di tracce di album già proposti, dunque riproposti in trasmissione, la finestrella per i 50 anni di Radio Pop, qualche traccia storica ma che fa sempre bene ascoltare, adesso un po' di dancehall fresca fresca, Talk to Me Now, il terzetto Shanzia Cartel Russian apre questa finestrella dancehall.

vi ho fatto sentire un po' di I Langolì del tempo dal primo emento, e poi ci sono incappati tutti quanti negli anni, tra gli altri Scatalyzed, Busy Signal, Inika Mouse, abbiamo sentito anche Elephant Man. I Langolì arriva anche la 2026 version. Masicca di Genius, Slip and Slide. A quest'ora ho scelto comunque di farvi sentire la clean version, perché va bene tutto, però sempre alla radio siamo. I Langolì, preparatevi che già poi anche domenica prossima facciamo un bel medley, dai, che dite? Però questa sarà la tune del

E qui il buon Shaggy lo abbiamo ascoltato insieme ad Akon e Idonia con Boom Body, però il buon Shaggy annuncia l'uscita del suo nuovo disco e dunque questa notte ti facciamo una bella doppietta stylia, perché andremo ad ascoltare proprio la title track del disco nuovo targato Shaggy, si intitolerà Lottery e qui abbiamo il Futury di Jeremy.

E dunque Lottery featuring Jerry Meat, siamo arrivati al termine di questa prima parte di Reggae Radio Station Italy. Andremo a chiudere con il disco di Carbon Knight che mi ha inviato in settimana, Make Music Money, il featuring di Teddy B. Dunque Vito War saluta e ringrazia tutti voi per l'ascolto di questa prima parte, per tutti coloro che seguono Vito War anche sulla web radio Wild Love. L'appuntamento, se volete, è mercoledì pomeriggio per la replica Airi Airi, anche a tutti voi del mercoledì pomeriggio. Adesso si va con Carbon Knight e poi le notizie di Radio Pop. A seguire Jamaica Ska Experience.

0: Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Modena, l'attentatore è affetto da disturbi psichici, la conferma anche dal ministro dell'interno Piantedosi, che dice è fatto collocabile nel disagio psichiatrico, nessun elemento riconducibile a terrorismo o radicalizzazione. Mattarella e Meloni in visita ai feriti, una donna in pericolo di vita, 3 in prognosi riservata. A Modena si è svolto un presidio convocato dal sindaco contro odio e violenza. Non rimarrà più nulla dell'Iran se non accetta un accordo. Trump torna a minacciare Teheran dopo una telefonata con Netanyahu. Secondo i media israeliani, i due hanno discusso della possibilità di riprendere i combattimenti. Guerra in Ucraina, Zelensky rivendica l'attacco con droni in Russia che ha ucciso 4 persone. Stiamo chiaramente dicendo ai russi, siete voi a dover porre fine alla guerra, ha detto il presidente ucraino. Quasi 600 droni lanciati verso Mosca, uno dei più intensi attacchi di sempre. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, partiamo da Modena. Oggi è stato il giorno della visita ai feriti da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una donna è ancora ricoverata in pericolo di vita, 3 feriti sono in prognosi riservata. Salim El Kudri, l'uomo alla guida dell'auto che ha travolto una decina di persone, si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è indagato per strage e lesioni aggravate. Nel pomeriggio a Modena si è svolto un presidio organizzato dal sindaco contro odio e violenza. Circa 5.000 persone hanno gremito Piazza Grande, tra loro anche un piccolo gruppo di contestatori, ma sentiamo le voci raccolte dal nostro inviato a Modena, Luigi Ambrosio.
1: Questo cartello è nato da un'emozione molto forte. Modena in lutto, stringiamoci come dei fratelli e sorelle e mostriamo al mondo che siamo forti e siamo con voi per la famiglia.
2: La cosa che bisogna cercare di fare adesso è evitare appunto di specularci sopra, evitare di avere paura e poi affrontare quelli che sono i problemi seri. Il problema serio, almeno per quello che ho capito finora, è legato alla sanità e alla situazione delle persone che hanno problemi di questo tipo. Ovviamente bisognerà investire lì dentro e farlo in maniera seria.
3: Secondo lei c'è invece il rischio che poi rimanga anche qualche tossina?
4: No, è un paese troppo civile, abituato al volontariato, abituato ad accogliere, no.
5: Mi auguro caldamente che non ci siano rigurgiti e che la sensibilità diffusa abbia la meglio.
6: Sostanzialmente i temi che sono stati toccati dalla sanità e dall'unione della collettività sono i cardini di questa situazione.
7: Se poi vogliamo strumentalizzare, fare campagna elettorale su questo episodio, che facciano, tanto non li fermeremo.
0: Nel pomeriggio a Modena è arrivato in prefettura anche il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, che ha inquadrato quanto successo in un fatto collocabile nel disagio psichiatrico, parole molto diverse rispetto a quanto detto dal vice premier leghista Matteo Salvini, che poco dopo l'accaduto aveva definito l'autore del gesto un criminale di seconda generazione. Sentiamo le parole di Piantedosi.
8: È evidente che se noi avessimo preso consapevolezza che per la prima volta, insomma, c'era sfuggito qualcosa nel sistema di prevenzione antiterrorismo, in qualche modo ce ne saremmo preoccupati un po' di più. E questo al momento, poi chiaramente gli inquirenti faranno i loro ulteriori accertamenti, però sempre il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
0: Salvini e Vannacci sono rimasti isolati nella strumentalizzazione dei fatti, per loro la colpa è dell'immigrazione. Da Roma sentiamo Anna Bredice.
9: Inascoltato in Italia, Salvini ci prova in Europa e annuncia che domani chiederà un dibattito a Strasburgo su un argomento che ha un titolo già significativo: gli attacchi terroristici di Modena, necessità di intensificare le misure contro l'islamismo domestico. Il capo della Lega insiste nel voler connotare il gravissimo investimento di ieri a Modena come un atto di terrorismo, aizzando la paura, la propaganda contro gli stranieri, il razzismo, con un'operazione che ormai è automatica per il capo della Lega. Ogni qualvolta è protagonista un nome straniero, chiede espulsioni e gogna. Ma questa volta Salvini è isolato, gli alleati ne prendono le distanze in maniera netta e pubblica. Lo ha fatto Piantedosi, che ha sottolineato le possibili motivazioni psichiatriche dietro al gesto, dando per scontato che se due cittadini di origine egiziana hanno fermato l'assalitore, la cosa è del tutto normale. E poi Tajani, che allo sciacallaggio messo in atto da Salvini, risponde: l'uomo era italiano. Per non parlare di Meloni, che oggi l'unica dichiarazione dichiarazione che ha fatto è stata quella di complimentarsi con la prima persona che ha bloccato l'investitore. Nessuna parola di commento a Salvini. Il capo leghista insegue Vannacci, preoccupandosi più del consenso che dei fatti reali, tantomeno della necessità di non alimentare paure. Gli altri lo isolano, a cominciare da Tajani, che sembra voler intraprendere una strada nuova, almeno per ora nelle parole. Salvini scommette il suo futuro ancora sulla paura e sul razzismo. Meloni forse ha compreso che insistere su questo rende ancora più evidente il fallimento sulla sicurezza. Si è messa sulla scia del capo dello Stato, si vedrà ora fino a quando. Linea allo studio.
0: Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno discusso della possibilità di una ripresa dei combattimenti in Iran durante una telefonata durata poco più di mezz'ora nel tardo pomeriggio di oggi. Al termine del colloquio, prima di iniziare la riunione del gabinetto di sicurezza, Netanyahu ha detto che Trump deve prendere una decisione. Se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran, è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare, ha detto una fonte israeliana a Inet. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti e Israele sono impegnati in intensi preparativi per riprendere gli attacchi contro l'Iran in attesa di una decisione del presidente statunitense Donald Trump. Poco fa il presidente statunitense ha scritto su Truth Social che se Teheran non accetterà un accordo non rimarrà più nulla dell'Iran. A livello diplomatico però sembra che ben poco si stia muovendo. Sentiamo Emanuele Valenti.
10: A volte con la strategia delle minacce e della diplomazia kamikaze Donald Trump ha ottenuto dei risultati che poi non siano stati definiti correttamente, per esempio con il totale abuso della parola pace nel caso di Gaza, oppure che abbiano creato più caos che altro, i famosi dazi, è un'altra questione. Quello che ci preme sottolineare qui è che nel caso del Medio Oriente, nello specifico nel caso iraniano, non ci siano nemmeno i risultati. Gli obiettivi, una volta la cancellazione del programma nucleare, un'altra volta la caduta del regime, un'altra volta ancora la resa totale della Repubblica Islamica, bene, gli obiettivi non sono stati raggiunti. Anzi, minacce pubbliche, insulti, ultimatum, non solo non hanno fatto alcuna breccia, ma ora rischiano, dal punto di vista dell'amministrazione americana, di produrre un effetto boomerang. A Teheran, a prescindere dai nomi, il controllo, sappiamo, è passato all'ala più intransigente del regime, che considera la sua sopravvivenza una grande vittoria. Le continue minacce della Casa Bianca per arrivare all'apertura di Hormuz stanno ottenendo esattamente l'effetto contrario. La leadership iraniana si è ormai convinta che il controllo sul Golfo, visto l'impatto sull'economia globale, sia la sua arma più potente. Lo stesso sul nucleare. Teheran ha sempre detto di non voler arrivare all'arma atomica. Probabile che una parte della leadership iraniana stia invece pensando di fare questo strappo, in modo da creare un deterrente in stile nordcoreano. E saremmo al punto di partenza, anzi, in una posizione ancora più sfavorevole rispetto all'inizio della guerra.
0: Le nostre risposte al prolungamento della guerra da parte della Russia, agli attacchi contro le nostre città e comunità sono del tutto giustificate. Questa volta i droni hanno raggiunto la regione di Mosca e stiamo chiaramente dicendo ai russi, il loro paese deve porre fine alla guerra. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato oggi su Telegram gli attacchi contro la Russia. Nella notte infatti un'ondata di quasi 600 droni ucraini ha attaccato il paese uccidendo 3 persone nella regione di Mosca e una nella regione di Belgorod. Sentiamo Alessandro Marrone, analista militare dell'ISPI.
11: È l'attacco con il numero maggiore di droni ucraini in una singola notte da circa un anno a questa parte. Ci dice che l'Ucraina continua a cercare di colpire le infrastrutture energetiche russe, quindi raffinerie, depositi, pipeline, per indebolire la fonte di reddito con cui la Russia finanzia l'invasione. L'altro fonte di reddito aumentata dalla guerra americana in Iran perché aumentati i prezzi delle risorse energetiche. E al tempo stesso genera pressione politica sul Cremlino, che ha più difficoltà a nascondere ai propri cittadini che l'Ucraina non è sconfitta, non è battuta e dopo 4 anni non solo mantiene l'80% del proprio territorio, ma è in grado di colpire anche le infrastrutture energetiche russe. Questi 4 anni di conflitto hanno dimostrato che, diciamo, una singola vittoria in battaglia non è decisiva, e anche che una singola tecnologia, che siano i droni, i carri armati, i missili, di per sé non è decisiva. l'Ucraina ha liberato parte dei propri territori occupati dalla Russia a fine 22, ma poi 23, 24, 25, ormai metà 26, sono 3 anni e mezzo di guerra di attrito in cui il fronte si muove molto poco, le forze si bilanciano e sostanzialmente la Russia è ferma da anni a circa il 20% del territorio occupato. Quindi no, non vedo una svolta, però vedo appunto la capacità continua ucraina di resistere e perlomeno di, diciamo, di indebolire sia le infrastrutture energetiche che il complesso militare russo che continua a colpirli.
0: Un laboratorio ha confermato un caso di Ebola a Goma, importante città della Repubblica Democratica del Congo Orientale, sotto il controllo della milizia M23 sostenuta dal Ruanda. Il caso si aggiunge ai nuovi 8 confermati questa mattina. Finora i decessi nella Repubblica Democratica del Congo sono stati 88 con 336 casi sospetti. 2 casi sono stati confermati anche in Uganda, dove giovedì è morto un 59enne positivo al test. L'OMS ha dichiarato che la nuova epidemia di Ebola non è una pandemia, ma un'emergenza sanitaria globale. Si tratta di un raro ceppo del virus per il quale non esistono farmaci o vaccini approvati. La Bolivia attraversa una delle crisi politiche più delicate degli ultimi anni. Il presidente Rodrigo Paz è stretto tra proteste sociali, blocchi stradali e crescenti richieste di dimissioni che minacciano la stabilità del governo insediato l'8 novembre scorso. A innescare le mobilitazioni, riportano i principali media locali, sono state rivendicazioni salariali di insegnanti e sindacati, le proteste dei trasportatori contro la qualità dei carburanti e le contestazioni indigene alla riforma agraria. Sentiamo il servizio. Scusate, arriva subito.
12: A distanza di soli 6 mesi dal suo insediamento, il presidente iperconservatore della Bolivia, Rodrigo Paz, ha ordinato a polizia ed esercito il ripristino della circolazione per blocchi stradali che da 11 giorni paralizzano punti nevralgici del paese. A inscenare le proteste innanzitutto la Commissione Obrera Boliviana, ma anche organizzazioni più moderate di minatori, contadini, indigeni, maestri e trasportatori che protestano per un aumento dei salari e contro le privatizzazioni di imprese pubbliche promosse da Paz all'insegna dello slogan capitalismo per tutti, emulando così il presidente Milei in Argentina e l'emergente trumpismo latinoamericano. Dietro alla mobilitazione il movimento al socialismo di Evo Morales, che aveva governato la Bolivia dal 2006 al 2019, boicottando poi il suo stesso successore progressista Arce, tanto da portare alla sconfitta elettorale della sinistra in questo paese, ora destinato a un'epoca di instabilità come il suo vicino e confinante Perù, per Popolare Netto del vostro Gianni Beretta.
0: Cresce la preoccupazione nel comparto marittimo legato all'ex Ilva per il futuro della flotta navale collegata alle attività siderurgiche. 2 navi ferme nel porto di Taranto da anni senza manutenzione potrebbero essere demolite, a rischio 240 posti di lavoro. Da Taranto, Valentina D'Amico.
13: Potrebbero essere destinate ad una compagnia turca 2 navi appartenenti alla flotta ex Ilva, la Corona Australe e la Corona Boreale, già da un paio d'anni sprovviste della certificazione di classe, quindi inservibili e di fatto inattive, erano utilizzate per il trasporto di prodotti tra gli stabilimenti di Taranto e Genova. A darne la notizia sono stati i sindacati Filt CGL, Filt CISL e Will Trasporti. Se confermata, questa operazione avrebbe significative ripercussioni sui livelli occupazionali. Per ora Acciaierie d'Italia non conferma né smentisce. Accusa i sindacati di essersi mossi in ritardo l'associazione Unione Marittimi. Ci chiediamo dove fossero quando vennero avviate le procedure di messa in disarmo, afferma in una nota il presidente dell'Unione, Vincenzo Bellomo, che sostiene di aver portato già da tempo la questione all'attenzione dei commissari straordinari, dei ministeri competenti e delle autorità marittime, segnalando lo stato di degrado delle unità navali già da tempo dismesse. Nessuna risposta da parte delle autorità. Per l'Unione Marittimi questo è solo il primo passo.

0: Degli aggiornamenti dalla Global Sumud Flottiglia, salpata per rompere l'assedio illegale e contribuire a porre fine al genocidio in corso a Gaza, gli attivisti hanno segnalato sulle loro pagine social che Israele starebbe minacciando la loro flotta. Su Instagram scrivono: funzionari israeliani hanno dichiarato pubblicamente la loro intenzione di intercettare illegalmente le imbarcazioni per impedire loro di raggiungere Gaza. Navi militari sono in posizione. Le minacce non sono ambigue, non sono avvertimenti, sono annunci di violenza pianificata contro civili disarmati in missioni umanitarie e neanche internazionali, dove il regime israeliano non ha giurisdizione, hanno scritto sui social gli attivisti della Global Sumud Flotilla, che hanno ricordato come a bordo ci siano oltre 400 partecipanti civili provenienti da più di 40 paesi. Nelle prossime edizioni dei nostri giornali radio vi aggiorneremo su quanto sta accadendo alla flotta della Global Sumud Flotilla. Per i trasporti ferroviari è iniziato alle 21 di stasera lo sciopero generale indetto dal sindacato di base USB. Lo sciopero interessa tutte le categorie per la giornata di domani, una protesta contro l'aumento delle spese militari, per la crisi del welfare e degli stipendi reali. USB chiede l'istituzione di un salario minimo per la legge, il rafforzamento della sanità territoriale e risorse per pensioni e servizi pubblici. C'è poi il sostegno alla flottiglia diretta verso Gaza, di cui parlavamo poco fa. A Milano domani mattina la manifestazione partirà alle 10 da Piazzale Loreto e ha come titolo "Nemmeno un chiodo per guerre e genocidio". Scudetto e Coppa Italia, doppia festa per l'Inter e i suoi tifosi. A Milano decine di migliaia di persone stanno accompagnando l'autobus scoperto con i giocatori a bordo, partito dallo stadio di San Siro e diretto in Piazza Duomo per la festa finale. Questi alcuni tifosi registrati da nostro Mattia Guassafierro.
1: Siamo contentissimi, dopo tante sofferenze quest'anno, l'anno scorso ci voleva un bello scudetto, Milano e Juve in difficoltà anche sugli altri campi, quindi oggi ce la godiamo, una bella festa.
2: Cosa c'è di diverso rispetto a 2 anni fa oggi?
1: Beh, è diverso, oggi siamo più tranquilli, siamo più rilassati, ce lo godiamo, gli altri sono così lontani che c'è un abisso tra noi e loro, quindi siamo contenti. Un saluto a tutti i milanisti e juventini.
2: Contentissimi, penso 2 trofei meritati, adesso grande festa. Venivamo da una stagione conclusa malissimo e non era facile.
0: È tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 6:30. Grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.
3: Popolare Network.

Sono trascorsi 18 minuti dopo la 1. This is Ska. This is Ska. Eccoci qua per la seconda parte di Reggae Radio Station Italy. Alla conduzione, come sempre, dal 1988 c'è Vito War. Radio Jamaica Ska Experience. La selezione di 45 giamaicani original. Più o meno sino alle 2 del mattino.

Anche per questa seconda parte la pagina Telegram è quella più gettonata per mettersi in contatto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, si chiama Reggae Radio Station. E ci trovate oltre alle news settimanale, pubblicheremo sempre la playlist del programma, il link per il riascolto gratuito completo, potremmo dire sino alla seconda parte, mentre lo sapete sul sito ufficiale di Radio Pop il podcast si ferma.

stavo perdendo via nei link. Stranger Call, Patsy Todd, When I Call Your Name, prima traccia di questa selezione.

Never Grow Old, era il 1963 quando cantavano questa canzone i Vikings. Vikings che stiamo per lasciare perché arrivano con 60 and 17 Books, loro sono i fantastici Metal.

Tomatoes, 60 and 17 books, nella selezione original Jamaica Ska di questa notte arriva un'altra super hit, Kerry Gobrin Com, Justin Hines and Domino.

super big tune per questa Justin Hines and the Dominos, Gary Go Brick Home. Adesso proprio si sente tutti gli anni di questo disco. King Scratch and the Dynamics, Gamma.

Poco meno di due minuti per questa gamma The Dynamites con King Scratch, e adesso ripeschiamo un'altra traccia targata Metals, giovanissimi Metals, con I Gone A Pain.

I got a pain to make us. Fantastiche tracce questa notte per Radio Jamaica Ska Experience. Ora The Upsetters. Ska version so bad. Vito Ora the control, è la 1.35. Radio Popolare è la stazione che stai ascoltando nella notte di domenica. Sino alle prime luci dell'alba del lunedì. Tranquilli, tranquilli. This is a scar.

Li avete riconosciuti? Strength Not Our Way è il titolo della canzone. Loro sono i giovanissimi, anche loro Wailers, voci incredibili per Bob, Rita, Peter e Bunny. Wailers, proprio oldies oldies, primi anni 60. Come sempre ricordo a tutti gli ascoltatori che la playlist poi viene pubblicata domani insieme al link per il riascolto gratuito. Lì potete trovare titoli e autori. Don Drummond, Ska Town, Ska Town.

Just Another Girl, una versione targata Ken Booth del 1969. Lasciato Ken Booth, troviamo Alton Ellis. See a Better Example. Fine anni 60. Radio Jamaica Ska Experience. Vito Ward alla selezione.

E bene o male, anche questa notte siamo arrivati al termine di questa selezione denominata Radio Jamaica Ska Experience. È l'ultima praticamente rispetto alla selezione dei 45 giri, perché domenica prossima vi proporrò un medley mixato e poi si passerà a Vito War Book Song nel mese di giugno. Abbiamo in programma delle registrate, tranquilli, stai lì. Domenica prossima potrete anche cominciare a partecipare al quiz per vincere i biglietti per Alpha Blondy e Julian Marley. Insomma, ci sono un sacco di cose che bollono in pentola. Seguitemi sulle pagine social. Soul Brothers con Shantytown del 1966 va a chiudere la selezione di questa notte. A proseguire si va con Podcast Radio Show, tranquilli, con Vito Wars, fino al sorgere del sole.